ma la parola di Dio resta. E il libro che leggeremo insieme, il libro di Giona, è un libro, secondo me, che ha una parola in ogni epoca, in ogni età, però forse noi oggi lo possiamo comprendere in una maniera più profonda. Direi che per molti aspetti questo libretto contiene molte ammonizioni per tutti noi. Come al solito cercherò di darvi un inquadramento storico per collocarlo nella storia del popolo di Israele, collocarlo all'interno della Bibbia, poi cercheremo di leggerlo e di vederne soprattutto l'attualità. Partiamo sempre dall'evento più importante che ci può illuminare sull'origine di questo libretto. L'evento importante che crea i presupposti di questo libretto è la caduta di Gerusalemme nel 587 avanti Cristo, quando Gerusalemme, capitale del regno di Giuda, ma soprattutto Gerusalemme era l'eletta, il luogo della presenza di Dio, della Shekinah, dunque ritenuta salda, invincibile, incrollabile, come la cantavano i salmi. Eppure questa città viene presa dai babilonesi, viene distrutta, viene distrutto il Tempio, viene ucciso il re Messia, l'unto del Signore, e il popolo è deportato a Babilonia. Ecco, questo è l'evento che significativamente gli ebrei hanno chiamato Shoah, catastrofe, la prima Shoah del popolo ebraico. Ad essa è seguito l'esilio a Babilonia, un esilio che è durato un certo tempo, rappresentato da una cifra simbolica di 70 anni. Dopo 70 anni di esilio, quando va al potere Ciro, re dei Persiani, che conquista tutto l'Oriente e sottomette Babilonia, Ciro permette a quegli esiliati ebrei di tornare nella loro terra e di ricostruire il Tempio. Per cui intorno al 500 avanti Cristo noi sappiamo che parecchie carovane in tempi diversi riportano gli ebrei nella Terra Santa. Il popolo ebraico che ritorna porta però con sé il primo nucleo scritto della Bibbia, la Torah, quello che noi chiamiamo Pentateuco, e che era stato scritto proprio a Babilonia dai sacerdoti che non volevano che si perdesse l'eredità di fede di Israele. Questi ebrei che sono rientrati nella Terra Santa vogliono e devono soprattutto ricostruire un popolo. Questi ebrei ritornati hanno un fervore enorme, devono ricominciare a coltivare la terra, devono ricostruire le case distrutte, devono riabitarle e certamente devono fare i conti con quanti che non erano ebrei, ma vedendo quella terra desolata e vuota, erano venuti, avevano sposate le donne ebree, restate, non andate in esilio. La situazione è una situazione indubbiamente molto complessa. Questi ebrei vogliono un'identità ebraica, ma che fare con tutti questi stranieri che sono entrati nella terra?
che hanno sposato donne ebree e hanno avuto dunque dei figli che sono dei figli giudicati spuri, non di pura discendenza ebraica delle 12 tribù. Ebbene, in questo ritorno noi sappiamo che ci sono due capi, Esdra e Neemia, di cui abbiamo anche significativamente dei libri della Bibbia che raccontano come loro hanno tentato di dare l'identità a quella massa di gente ritornata e a quanti erano restati nella terra come una minoranza. E certamente Esdra e Neemia sono dei condottieri e sono persone che hanno un progetto ben definito, con l'ossessione di un'identità pura. Separarono da Israele tutti gli stranieri che si trovavano mescolati tra gli ebrei. Pensate al dramma. Questi stranieri si erano sposati, avevano famiglia. Questa riforma, in nome di una verità pura e di una razza pura, ha significato tanto dolore e sofferenza umana. Più avanti ancora, Neemia scrive, si confessa: io mi sono accorto che alcuni giudei si erano ammogliati con donne straniere. Io li rimproverai, io li maledissi, io ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli. E nel libro di Esdra, al capitolo 9 e 10, c'è un discorso parallelo. Si dice che i giudei che avevano sposate donne straniere furono costretti a rimandarle ai loro popoli. Tutto questo avveniva intorno al 450-500 avanti Cristo. In nome del Dio vivente si vuole in sostanza una religione pura. E vale la pena ricordare che proprio in quell'occasione l'integralismo di Esdra e Neemia fece nascere il grande scisma dei Samaritani. Perché? Perché Esdra e Neemia chiesero a un sacerdote di separarsi da sua moglie, che era straniera, e di mandarla verso il suo popolo, ma di non tenerla come moglie con lui in Israele. Ebbene, mi viene da dire benedetto questo sacerdote, non ha mandato via sua moglie, l'ha tenuta, ed è andato sul monte di Samaria iniziando un culto parallelo a quello del Tempio a Gerusalemme. Così sono nati i samaritani, quelli che c'erano al tempo di Gesù e quelli che ci sono ancora adesso. Se andate in Israele, sono pochissimi, sono poco più di un migliaio, ma sul monte di Samaria ci sono ancora e sono non ebrei in comunione con gli altri, sono samaritani, hanno come scrittura solo la Torah, non conoscono altre scritture né i profeti né i sapienziali come gli ebrei, ma il loro scisma è nato a causa dell'intolleranza di Esdra e Neemia. Ebbene, quella è un'ora in cui, attenzione, non ci sono profeti di Israele. I profeti sono finiti tutti. Non c'è più un profeta. I profeti hanno profetato fino all'esilio, ma in quel momento non ci sono più profeti. E come fa Dio a rivelare la sua volontà senza i profeti? E notate che cosa succede, è molto interessante. Noi non sappiamo chi sia, ma certamente uno scriba che non è d'accordo
con Ezra Neemia e con quel che succedeva in quei giorni, ha scritto un piccolo libretto. L'ha immaginato

lo inventa, fa una finzione, un racconto, fa dei foglietti e li fa girare per Israele. Oserei dire una prima forma di Samizdat. Vi ricordate il Samizdat quando c'era l'oppressione sovietica che giravano dei foglietti perché altrimenti la censura li vietava e metteva in prigione chi l'ha scritto? E noi abbiamo letto Solženicyn, abbiamo letto i primi dissidenti russi tramite questi foglietti che arrivavano in Occidente. Allora erano ciclostilati. Ebbene, questo scriba anonimo fa un libretto che è il libretto del profeta di Giona, che più tardi viene messo insieme agli altri profeti, ma non è il libro di un profeta, non è neanche una profezia, dovremmo dire, ma giustamente quelli che poi hanno confezionato il libro dei 12 profeti, piccoli profeti, corti profeti, hanno messo anche Giona, anche se non era un profeta, anche se la sua non è una profezia, è un racconto, ma contiene la parola di Dio, contiene una verità che Dio voleva assolutamente che il popolo di Israele conoscesse. Certo, una verità scomoda per Esdra e Neemia, una verità scomoda per la maggioranza in Israele, una verità che andava contro a quello che si diceva in quel momento di Dio e della sua volontà. È straordinario in questo Giona. È un libro contro, se voi volete, una specie di testo alternativo che invitava il lettore a dire: ma sei proprio sicuro che quello che si sta facendo attualmente nel popolo di Dio sia secondo la volontà di Dio? La volontà di Dio non è un'altra, nonostante quel che dicono i suoi rappresentanti? Una domanda che abbiamo il diritto a farci anche noi, eh? Ancora anche noi nella Chiesa, non pensate che sia solo di quel tempo. Giona ci istruisce perché alcune volte ci fa dire attenzione, non è assolutamente che la voce dei capi sia sempre voce di Dio, alcune volte è una perversione della voce di Dio, alcune volte è una contraffazione della voce di Dio. Ed ecco allora il libretto di Giona. Cosa diciamo di questo libretto? È molto breve, è fatto di 4 capitoli, è un racconto. Il genere letterario voi lo trovate solo nel ciclo di Elia, dove si racconta di Elia e di Eliseo, e poi lo trovate effettivamente nei Vangeli. È il raccontare con un messaggio contenuto nel racconto. Però questa attenzione di Giona è una finzione. Tutto è immaginato. Un grande pesce che inghiotta Giona, un pesce che ha una pancia che Giona ci sta 3 giorni e 3 notti dentro. Delle città che non sappiamo neanche dove stanno, una Tarsis, ma gli esegeti dicono che era in Spagna o era la Tarros in Sardegna, la Tarros vicino ad Oristano, cioè per gli ebrei una città di mare occidentale, lontana, chissà. E poi tutta questa vicenda molto, molto strana, che certamente non è realistica, non è storica, ma è bellissima e non a caso ha sempre ispirato, quante volte nella letteratura ci si rifà a questo e quante volte la pittura, l'opera d'arte, pensate, sì, veniva evocato prima il

Questo profeta viene fatto risalire dall'autore, che l'autore invece è del 500, 450, viene fatto risalire al 700, quando c'erano gli Assiri che erano prima dei Babilonesi. Saranno i Babilonesi che distruggeranno la Siria e diventeranno loro la grande potenza orientale. Questi Assiri sono quelli che fanno la prima caduta di Samaria, il regno del nord, nel 722, e fanno la prima deportazione in Assiria, 721. Ma avevano deportato le tribù del nord, Zabulon e Neftali, del regno di Israele. Giuda e Gerusalemme erano restate intatte. Ebbene, Giona viene invitato, è un profeta dunque di quel tempo, viene invitato ad andare a Ninive. E come esattamente se fosse stato chiesto a un cristiano nel 1938, va a Berlino e la annuncia che la malizia della Germania è tale che viene distrutta. Vi rendete conto? E di fronte a questo, allora, altro che andare a Berlino, Giona va dall'altra parte, anziché andare a oriente verso Ninive, va a occidente verso Tarsis. Scappa, fugge, non fa il profeta. E notate bene, Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis lontano dal Signore. Ciò che in realtà fugge è il Signore. Scese a Giaffa, Giaffa, l'attuale Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis, in Occidente. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Si insiste, Giona fugge il Signore, Giona ricusa la propria vocazione. Ma il Signore cosa fa? Il Signore scatenò sul mare un forte vento, ne venne una tempesta che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti invocavano il proprio Dio. Gettavano a mare quanto avevano per alleggerire la nave. Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Vedete, il sonno del rifiuto, non vuol vedere, non vuol sentire, vuol dimenticare e va nel profondo della nave. Ecco che si avvicina il capo dell'equipaggio e gli dice: ma non ti dai pensiero? Noi siamo per morire, tu stai qui a dormire. E poi sono non ebrei, sono dei pagani, diremmo tra di noi. Notate bene, il testo li chiama mai pagani. Pensate il rispetto, li chiama sempre uomini. Li chiama uomini, pensate. Noi che facciamo presto a dire non credenti, idolatri, quelli che non sono cristiani. No, uomini. Questi uomini dicono tra loro, gettiamo la sorte per sapere perché ci capita questa disgrazia. Tirano la sorte e la sorte cadde su Giona. Allora gli dicono, spiegaci perché abbiamo questa sciagura. Che mestiere fai? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartiene? E Giona a quel punto lì alle strette deve dire, sono ebreo. Venero il Signore, qui c'è il tetragramma, Yahweh, il Signore Dio del cielo, che è il creatore del cielo e della terra. Quelli furono presi da gran timore. E gli domandavano che cosa hai fatto. Quegli uomini erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore,
perché lo aveva raccontato.

0: mercato. Allora dicono che cosa dobbiamo fare. E Giona non dice mica riportatemi indietro per andare a Ninive, ma dice gettatemi nel mare e si calmerà il mare. Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non riescono. Allora implorarono, notate, il Dio di Giona. Implorarono Yahweh, c'è scritto nel testo, e gli dissero, guarda, Signore, noi non vogliamo commettere un delitto, però lo buttiamo a mare, ce lo chiede lui. E buttando Giona a mare, c'è la calma, c'è la tranquillità. E allora, a quel punto lì, Giona è in mare. E il Signore dispone che un grande pesce, ecco il capitolo 2, venga lo inghiotta. E Giona entrò nel ventre del pesce per 3 giorni e 3 notti. Cioè, Giona va nell'inferno. Il ventre del pesce indica l'inferno, la zona abissale, lontano dal Signore. Voleva andare lontano dal Signore? Ecco che lo è, nell'inferno, là dove Dio non c'è. E in questa lontananza però, ecco che Giona comincia un lavoro dentro di sé. Un lavoro che significa una forma di educazione con cui Dio lo porta poco per volta a capire ciò che prima lui non capisse. E questo capitolo secondo è un salmo che è stato inserito nel libretto, ma in cui noi abbiamo il travaglio di Giona, il passaggio dal suo lamento. Nella mia angoscia ho invocato il Signore e Lui mi ascolta. Dal profondo degli inferi ho gridato e Tu ascolti la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. Le correnti mi hanno circondato, i flutti e le onde sono passate su di me. Io sono arrivato a dire: sono stato scacciato lontano dai tuoi occhi, ma arriverò a vedere di nuovo il tuo volto nel Tempio? Ecco la domanda. Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha avvolto, addirittura le alghe hanno avvolto i miei capelli, la terra ha chiuso le sue sbarre. Insomma, Giona è nell'inferno. E nella desolazione, e dove Dio non regna. Ma ecco che Giona ha capito, ma Tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando proprio stavo per venir meno, Ti ho ricordato, la preghiera è giunta a Te. Ed ecco che Tu mi hai fatto passare dalla morte alla resurrezione, dalla morte alla vita, e mi hai tirato fuori. E allora il Signore comandò al pesce, il quale vomitò Giona sulla spiaggia del mare. Vedete, tutta una finzione, ma Giona ormai ha capito. Giona non è più lo stesso. Giona non può più fuggire il Signore. L'ha voluto fuggire. È lui che ha voluto andare nel ventre della balena, nella zona e nella regione della morte e dell'assenza di Dio. Ma di là ha saputo risalire, chiedendo aiuto al Signore. E allora fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia verso di loro quanto ti dirò. Giona si alzò e andò a Ninive obbedendo alla parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di 3 giornate di cammino per percorrerla. Giona cominciò a percorrere la città, per un giorno e predicava, ancora 40 giorni e Ninive sarà capovolta, distrutta. Ma di fronte a una predicazione così terribile, gli abitanti di Ninive si convertono. Ecco l'inaudito, ciò che Giona pensava impossibile. Credettero a Dio, ma non solo, fecero digiuno, vestivano in sacco, dal più grande al più piccolo. Addirittura l'imperatore di Ninive si alzò dal trono, si tolse il mantello regale, si coprì anche lui con un sacco, si mise a sedere sulla cenere. Vedete il capovolgimento, la conversione. Poi fa proclamare un digiuno per tutto il paese. Uomini e animali, piccoli e grandi, non pascolino, non bevano. Pensate anche qui la finzione, il digiuno anche agli animali. Tutti gli animali devono obbedire e non bere. Vi immaginate in questo grande paese gli animali che non mangiano, non bevono, ma per dire che il digiuno è totale, che tutti sono convertiti, per dire a Giona, hai visto, si convertono perfino le bestie. E tu non volevi andare a fare il profeta. Ma anche le bestie si convertono, non solo i niniviti che tu disprezzavi. E allora, a quel punto lì, Giona dice, chissà che Dio non cambi, si impicciosisca, deponga il suo ardente sdegno, sicché noi non moriamo. E Dio vide che facevano così, che si erano convertiti dal comportamento violento. Sapete, Ninive era chiamata la città del sangue, violenta, la città dei persecutori, la città imperialista, come Berlino nel 38, come Mosca negli anni 50, veramente la città del potere totalitario e violento. E Dio, notate bene, si impietosì riguardo al male che aveva minacciato e non lo fece. Dove Giona dice, guardate, che non solo si sono convertiti i niniviti e tutti gli animali, ma si è convertito Dio. Anche lui è cambiato. Lui che minacciava di distruggere la città e non la distrugge più. E qui vedete, per questo profeta è la diversità del suo Dio rispetto agli altri. Tutti gli dèi, voi sapete, che hanno dei decreti che una volta emessi nessuno li cambia. Gli dèi greci come gli dèi dei Sumeri, come gli dèi dei Fenici. Quello che veniva decretato da un Dio era destino, basta. Il nostro Dio è un Dio che può cambiare anche lui. Pensateci bene a questo e guardate che è importante. Non è un Dio come quello degli dèi stranieri. Non è il Dio degli idolatri, il destino. Il nostro Dio, oserei dire, comprendete la parola, è un Dio umanissimo e come tale può anche cambiare, perché si impietosisce, dice il testo, perché è capace di compassione. È il nostro Dio. Gli altri dei non prova mai compassione. Una volta emesso un decreto, questo deve avvenire per forza divina. Il nostro Dio invece può cambiare. Ed ecco allora il capitolo quarto. Giona, vedendo come erano andate a finire le cose, ne ebbe un grande dispiacere. e fu indispettito. Disse: ma come? Io sono venuto fino qui a predicare, questi si convertono e adesso Dio non fa assolutamente quello che io ho predicato, mandare il castigo, bruciarli tutti? Guardate che in Giona si possono rispecchiare, secondo me, la maggior parte dei predicatori cristiani e cattolici. Ve lo assicuro, quanti ne ho conosciuti? Sembra che abbia la vocazione alla condanna. Persone che amano spiare tutta la vita e appena possono condannano. E se vedono che chi ha fatto del male si è convertito ma non la paga, loro sono tristi perché dovrebbe pagarla comunque, pagarla perché deve spiare, perché c'è una giustizia. È impossibile che non la paghi uno che ha fatto il male. Sono schiere di ecclesiastici, ve l'assicuro, li ho conosciuti. Poi guardate, Dio plasma loro la faccia che si meritano. Normalmente hanno sempre le labbra tirate in giù, lo sguardo gelido, la faccia che vedete da lontano, marmorea, e occhi che giudicano e non sono capaci di compassione, ma hanno il profilo ecclesiastico, severo. Giona è tale quale loro e se la piglia fino a indispettirsi. E notate, dice al Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese, quando tu mi hai chiamato a fare il profeta? Per questo io sono andato a Tarsis, perché io lo so che sei un Dio misericordioso, compassionevole, lento all'ira, grande nell'amore, che ti lascia impietosire riguardo al male e il male che hai minacciato. Dunque adesso toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. Come faccio a vivere che ho predicato la sciagura e adesso la sciagura non viene? È vero che si sono convertiti, ma la sciagura la meritavano. Ma il Signore gli rispose: ma ti sembra giusto essere così sdegnato? Ma Giona è incattivito. È uno di quelli che Papa Giovanni chiamava i profeti di sventura. Vi ricordate la sera della locuzione del Concilio, quando fece la Gaudet Mater Ecclesia, in quel momento disse quella cosa così bella Papa Giovanni, vorrei ritrovarla, ce l'ho qui, ma in cui lui disse: giungono alle nostre orecchie tante voci di profeti di sventura che vedono nel mondo soltanto male e peccato. Noi dissentiamo da questi profeti di sventura. Giona è come questi. E allora esce dalla città, va a Oriente, si fa un riparo di frasche, perché sapete, in quella zona della Mesopotamia, Ninive, fa molto caldo, si mette all'ombra in attesa di venire, di vedere comunque se arrivava un castigo di Dio sulla città. Il Signore però lo educa con infinita pazienza. Gli fa sorgere, gli fa spuntare vicino a sé una pianta che in ebraico si chiama Kikayon. Gli amici di Bose sanno il Kikayon che è la pianta. Gerolamo la chiama, quando lui traduce, la chiama edera, in latino alcune volte cucurbita, zucca. Cioè una pianta che è cresciuta velocemente fino a fargli ombra in un giorno. E Giona è molto contento di quella pianta che gli fa ombra e che Dio gli ha fatto crescere. Giona provò una grande gioia per quel ricino. La Bibbia c'è e traduce ricino, ma non abbiamo nessuna Nessuna cosa di dire che l'albero di ricino. Insomma, è sconosciuto per noi, diciamo un chicaion. Ma il giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il ricino e questo si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno, e chiese di morire di nuovo, dicendo: meglio di me morire per vivere. Insomma, Giona arriva a volere il suicidio. Dio disse a Giona: ma ti sembra giusto essere così arrabbiato per una pianta di ricino? E Giona dice a Dio: sì, è giusto, sono molto arrabbiato, al punto da preferire la morte. Ma il Signore gli dice: tu ti dai la pena per una pianta per cui non hai fatto proprio niente, nessuna fatica. Non l'hai fatta spuntare, non l'hai fatta crescere. In una notte è cresciuta e in una notte è morta. E io che sono Dio e il Creatore, non dovrei avere misericordia di Ninive, una grande città nella quale ci sono 120.000 persone che non sanno distinguere tra mano destra e mano sinistra, e c'è una grande quantità di animali? Giona finisce con questa domanda posta a noi. Dio deve pensare, essendo il creatore, a 120.000 persone che sono uomini, anche se non sono Israele. Anche se sono il grande nemico di Israele, l'oppressore, l'aguzzino che ha fatto il male a Israele, ma che possono convertirsi. Il problema è andare anche da loro. E quindi Giona dice a Esdra e Neemia: tu che te la pigli tanto con gli stranieri possono convertirsi. E di conseguenza Dio li ama come ama gli ebrei. Gli stranieri hanno anche loro un posto nell'amore di Dio, di loro ha misericordia come ce l'ha del popolo di Israele. E perché tu, Giona, invece, vorresti che perissero questi uomini non israeliti, fossero esclusi dalla misericordia di Dio, anche se hanno fatto il male, anche se Ninive è la città assassina? Ma Dio fa misericordia. Vedete la grandezza di Giona? Vedete il messaggio che Giona dà a Esdra e Neemia e tutti quelli che stavano con loro? Capite questo libro com'era rivoluzionario? Come diventava un libro controcorrente? È un messaggio grande che ci dice: attenzione, la verità di fede non deve abbagliare, non deve umiliare gli altri, non deve creare mura e barriere, non deve escludere gli altri, ma deve essere piuttosto una verità inclusiva che li accoglie, che ci manda loro a predicare la misericordia e l'amore di Dio, perché possono anche loro convertirsi. Comunque, sono persone che non sanno distinguere la sinistra dalla destra, non sanno sovente ciò che è bene e ciò che è male. E quindi Dio ha grande misericordia e grande comprensione per loro. Ecco, io credo che di questo libretto abbiamo bisogno ognuno di noi personalmente nella vita, perché di fronte al male ricevuto, di fronte a chi è stato nostro nemico, come Ninive per gli ebrei, chi ci ha fatto il male, chi è stato aguzzino, ci verrebbe in nome della giustizia chiedere il castigo di Dio. E invece no, Dio si preoccupa di noi e anche di chi ci ha fatto il male. E si preoccupa perché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questo, vedete, è lo scandalo del nostro Dio, è lo scandalo che ha riaffermato Gesù con tutto il suo Vangelo, è lo scandalo cristiano. Il messaggio di Giona è importantissimo per ciascuno di noi, ma è importantissimo per le nostre comunità, che a volte tendono sempre a escludere qualcuno, che preferiscono mandarlo via piuttosto che sopportarlo con le sue difficoltà, le sue debolezze e anche i suoi peccati, in nome di una purità della razza, della Chiesa, che è un'eresia dei catari. Non è vera fede cattolica, sono i catari. La Chiesa tutta pura verrà alla fine dei tempi e scende dal cielo. Così ci dice Giovanni nell'Apocalisse. Per intanto siamo una comunità, una solidarietà di peccatori che Cristo sempre perdona per farne una comunione di santi. Ma sognare una purezza di Chiesa, di comunità, è veramente contro il Vangelo, è l'eresia catara. Pochi eletti, ma buoni, non è cristiano. Il cristiano si mescola e dice comunque, come San Paolo, se c'è un peccatore, io lo sono più degli altri. Questa è la vera identità cristiana. E Giona ci insegna, su questa identità regna la misericordia del Signore, non la nostra giustizia, ma la giustizia del Signore che contiene sempre la misericordia. Credo che il messaggio di Giona sia davvero sempre attuale per ciascuno di noi e per tutta la Chiesa.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto." Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana,

0: quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,

0: Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
3: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
4: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
4: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
4: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
4: prega per noi.
0: Madre Purissima,
4: prega per noi.
0: Madre Castissima,
4: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
4: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
4: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
4: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
4: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
4: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
4: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
4: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
4: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
4: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
4: prega per noi.
0: Vergine Potente,
4: prega per noi.
0: Vergine clemente,
4: prega per noi.
0: Vergine fedele,
4: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
4: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
4: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
4: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
4: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
4: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
4: prega per noi.
0: Rosa mistica,
4: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
4: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
4: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
4: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
4: prega per noi.
0: Porta del cielo,
4: prega per noi.
0: Stella del mattino,
4: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
4: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
4: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
4: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
4: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
4: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
4: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
4: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
4: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
4: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
4: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
4: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
4: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
4: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
4: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
4: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
4: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
4: prega per noi.
0: Regina della pace,
4: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Davanti al tuo volto, Signore, grazia e fedeltà. Alleluia.
1: Canterò senza fine le grazie del Signore. Con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, perché hai detto:
2: la mia grazia rimane per sempre.
1: La tua fedeltà è fondata nei cieli.
2: Ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza. Ti darò un trono che duri nei secoli.
3: I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio? Dio è tremendo nell'assemblea dei santi, grande e terribile tra quanti lo circondano. Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti? Sei potente, Signore, e la tua fedeltà ti fa corona. Tu domini l'orgoglio del mare, tu placi il tumulto dei suoi flutti, tu hai calpestato Raab come un vinto, con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. Tuoi sono i cieli, tua è la terra, tu hai fondato il mondo e quanto contiene. Il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati, il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome. È potente il tuo braccio, forte la tua mano, alta la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Grazia e fedeltà precedono il tuo volto. Beato il popolo che ti sa acclamare e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Nella tua giustizia trova la sua gloria. Perché tu sei il vanto della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra potenza. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Davanti al tuo volto, Signore, grazia e fedeltà. Alleluia.
0: Si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo, figlio di Dio. Alleluia.
1: Un tempo parlasti in visione ai tuoi santi dicendo:
2: ho portato aiuto a un prode, ho innalzato un eletto tra il mio popolo, ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Su di lui non trionferà il nemico, né l'opprimerà l'iniquo. Annienterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano. La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua potenza. Stenderò sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra. Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io lo costituirò mio primogenito, il più alto tra i re della terra. Gli conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo, figlio di Dio. Alleluia.
2: Dio ha promesso a Davide, suo servo, per sempre durerà la tua discendenza. Alleluia.
4: Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi,
3: punirò con la verga il loro peccato e con flagelli la loro colpa.
4: Ma non gli toglierò la mia grazia e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Non violerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa.
3: Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre. Certo, non mentirò a Davide.
4: In eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole, sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio ha promesso a Davide, suo servo, per sempre durerà la tua discendenza. Alleluia.
1: Dio ha fatto risorgere Cristo dai morti. Alleluia.
3: Perché in Dio sia la nostra fede e la speranza. Alleluia.
1: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. Da questo conosciamo di amare i figli di Dio, se amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti, perché in questo consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo. Non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, e la testimonianza di Dio è quella che ha dato al suo Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio fa di lui un bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha reso a suo Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita.

0: Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue.
1: Lo Spirito rende testimonianza, perché egli è la verità. Alleluia.
0: In quel giorno vi sarà per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare il peccato.
1: Lo Spirito rende testimonianza, perché egli è la verità. Alleluia.
2: Dalla Costituzione dogmatica Lumen Gentium del Concilio Ecumenico Vaticano II sulla Chiesa. Dio Padre affidò al suo Figlio una missione da compiere sulla terra. Quando fu espletata, venne il momento della Pentecoste. Allora fu inviato lo Spirito Santo per operare senza posa la santificazione della Chiesa, e i credenti avessero così, per Cristo, accesso al Padre in un solo Spirito. Questi è lo Spirito che dà la vita e la sorgente di acqua zampillante per la vita eterna. Per Lui il Padre ridà la vita agli uomini, morti per il peccato, e un giorno risusciterà in Cristo i loro corpi mortali. Lo Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio, e in essi prega e rende testimonianza della adozione filiale. Egli guida la Chiesa verso tutta intera la verità, la unifica nella comunione e nel servizio, la provvede di diversi doni gerarchici e carismatici, coi quali la dirige e la abbellisce dei suoi frutti. Con la forza del Vangelo la fa ringiovanire, la rinnova continuamente e la conduce alla perfetta unione col suo Sposo. Infatti, lo Spirito e la Sposa dicono al Signore Gesù: «Vieni!». La Chiesa universale si presenta come un popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La comunità cattolica dei fedeli, consacrati dall'unzione dello Spirito Santo, non può sbagliare nel credere. Il popolo di Dio gode di questa infallibilità, quando nel suo insieme, comprendente gerarchia e laici, esprime il suo consenso universale in materia dottrinale e morale. Per la coscienza della fede, formata con l'assistenza e il sostegno dello Spirito di verità, il popolo di Dio, sotto la guida del Sacro Magistero, al quale fedelmente si conforma, accoglie non la parola degli uomini, ma qual è in realtà la parola di Dio. Aderisce indefettibilmente alla fede una volta per tutte, trasmessa ai santi. Con retto giudizio penetra in essa più a fondo e più pienamente l'applica nella vita. Lo Spirito Santo, per mezzo dei sacramenti e dei ministeri, santifica il popolo di Dio, lo guida e lo adorna di virtù. Inoltre, distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui, dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi varie incombenze e missioni utili al rinnovamento della Chiesa e al suo sviluppo. È ciò che dice la Scrittura: a ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio. Questi carismi, straordinari o anche più semplici e più largamente diffusi, sono appropriati alle necessità della Chiesa e perciò si devono accogliere con gratitudine e gioia.

0: Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù diceva: «Chi crede in me diventerà fonte di acqua viva».
1: Questo egli diceva dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Alleluia!
0: Chi ha sete venga a me e beva, e fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno.
1: Questo egli diceva dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Alleluia!
2: Preghiamo. Padre misericordioso, fa che la tua Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, ti serva con piena dedizione e formi in te un cuore solo e un'anima sola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

C'è la neve, sto correndo, non riesco più a restare fermo. Su rotaie su cui scivolo, resto scosso dall'inverno. Non mi ascolto, non ascolto, non ti parlo, non ti mento, ma sono succube del mio inconsolabile lamento. Mi lascio vivere distante, ma lo so, dovrò fermarmi, ritrovarmi e poi parlarmi, conquistare il mio equilibrio. Questo ghiaccio non si scioglie, ma in realtà non c'è mai stato. Sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni, qui.

vedo un'ombra che si muove, il suo calore mi circonda, resto appeso al mio dolore. Cerco scuse appiccicate passeggiando per le strade di un eterno cambiamento che mi lega e mi tormento. Mi tormento perché piango, mi tormento qui a vedermi, mi tormentano le colpe di un passato ancora in piedi, mi tormenta la tua voce che sussurra soluzioni, e sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni qui.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: tutte le nazioni verranno e adoreranno il tuo nome, Signore. Alleluia.
1: I nostri occhi vedranno Cristo, Re di gloria. Alleluia.

0: I nostri occhi vedranno Cristo, Re di gloria. Alleluia.
1: Ogni uomo vedrà la salvezza che viene dal nostro Dio. Alleluia.

0: Ogni uomo vedrà la salvezza che viene dal nostro Dio. Alleluia.
1: Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Vi ho scritto con un po' di audacia, in qualche parte, come per ricordarvi quello che già sapete, a causa della grazia che mi è stata concessa da parte di Dio di essere un ministro di Gesù Cristo tra i pagani, esercitando l'ufficio sacro del Vangelo di Dio, perché i pagani divengano un'oblazione gradita, santificata dallo Spirito Santo. Non oserei infatti parlare di ciò che Cristo non avesse operato per mezzo mio per condurre i pagani all'obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito.

0: Attingerete acqua con gioia. Alleluia, alleluia.
1: Attingerete acqua con gioia. Alleluia, alleluia.
0: Alle fonti della salvezza.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Attingerete acqua con gioia. Alleluia, alleluia.
2: Rendiamo grazie a Dio. In Cristo, nostro Signore, ci ha dato la vittoria. Alleluia.

0: rendiamo grazie a Dio, in Cristo nostro Signore, ci ha dato la vittoria. Alleluia.
1: Lo Spirito Santo rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio. Con questa consolante certezza diciamo insieme:
0: Padre nostro, ascolta i tuoi figli.
2: Dio, fonte di ogni consolazione, donaci di avere verso gli altri gli stessi sentimenti di Gesù Cristo, per glorificarti con un solo animo e una sola voce.
0: Padre nostro, ascolta i tuoi figli.
2: Fa che dimostriamo concretamente il nostro amore per il prossimo, per edificare il tuo regno di giustizia e di pace.
0: Padre nostro, ascolta i tuoi figli.
2: Non permettere che siamo travolti dallo spirito del male, ci guidi sempre il tuo Santo Spirito.
0: Padre nostro, ascolta i tuoi figli.
2: Tu che scandagli mente e cuore degli uomini, fa che camminiamo sempre nella via della sincerità e della verità.
0: Padre nostro, ascolta i tuoi figli.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Padre misericordioso, fa che la tua Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, ti serva con piena dedizione e formi in te un cuore solo e un'anima sola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dede in regia. Trump sulla spinta dei paesi del Golfo sospende la ripresa delle ostilità dando un nuovo ultimatum a Teheran, ma solo di 2 o 3 giorni. Intanto, secondo il New York Times, Stati Uniti e Israele volevano al potere in Iran l'ex presidente Ahmadinejad. Il presidente cinese Xi ha accolto Putin a Pechino stringendo la mano al leader russo fuori dalla grande sala del popolo. Intanto il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha affermato che forze straniere non possono decidere il futuro dell'isola, in riferimento alle dichiarazioni di Trump dopo la visita la scorsa settimana a Pechino. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Il Pentagono inoltre stabilirà la collocazione definitiva delle 3 brigate in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Spari della marina militare israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate. 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, che vengono dunque portati verso Ashdod. Andiamo alle Maldive. Il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Oggi si tenterà di riportare in superficie quelle di Macaleo Denino. Intanto il feretro di Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è giunto in Italia ieri. Sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, dove sono stati ritrovati. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Modena, un'azione lucida non dettata da patologie psichiche messa in atto per uccidere più persone possibili, a quanto si legge nell'ordinanza con cui il GIP ha convalidato l'arresto di El Kudri, il 31enne che con l'auto sabato scorso ha travolto 8 persone nel centro cittadino. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non si aggiunge l'aggravante di terrorismo. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia all'energia. Al Senato spunta una mozione del centrodestra che chiede di rivedere l'obiettivo del 5% in spese per la difesa, così come concordato in ambito NATO. Poi il passaggio viene eliminato, opposizioni all'attacco. Svolta nelle indagini per la morte del patron del noto marchio spagnolo di fast fashion Mango, Isaac Andic, morto il 14 dicembre del 2024 in Catalogna. La polizia ha arrestato il figlio, Jonathan, accusandolo di aver ucciso il padre spingendolo in un burrone. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati nel nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Blu 2000. Vi ricordo sempre che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani che tornano a puntare l'attenzione sulla flottiglia dopo il nuovo caso che si è aperto proprio nelle scorse ore, quindi anche le tensioni tra il nostro paese, non l'unico, tra i paesi che vedono poi attivisti partecipare direttamente alla flottiglia con il governo israeliano. Intanto l'attenzione punta anche sempre sul fronte guerra del Golfo, con Trump che ha concesso, pare su richiesta dei paesi del Golfo, 2 o 3 giorni ulteriori all'Iran per aperture serie, così le definisce Trump, rispetto alla proposta di pace, dicendo che comunque la marina, i soldati statunitensi, quindi la potenza bellica americana, è pronta a scattare in tempi brevissimi. E poi sempre sul fronte internazionale, dopo Trump è la volta di Putin alla corte di Xi Jinping. I giornali ovviamente hanno un anticipo di quello che invece è un incontro in corso, con le prime agenzie, i primi aggiornamenti. E poi la cronaca italiana con i fatti di Modena, ma si guarda anche dei nostri italiani alle Maldive. Sono stati recuperati 2 sub, oggi si tenterà di recuperarne altri 2, mentre il primo sub, il corpo del primo sub che è stato recuperato all'indomani della tragedia, è giunto nelle scorse ore in Italia. Andiamo subito a leggere dunque i nostri giornali. Corriere della Sera: flottiglia, spari e arresti in mare. Difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere la spesa NATO al 5% del PIL. Cos'è questo questo sottotitolo che il Corriere giustappone nel titolo d'apertura sulle questioni internazionali? È stato presentata, non si capisce da parte di chi sia stata spuntata, ancora insomma è in corso, e ovviamente il governo, la maggioranza preferisce non dare troppi dettagli ed enfasi alla notizia, però fatto sta che rispetto a la legge e l'iter di approvazione dell'aumento delle spese italiane per arrivare fino al 5% del PIL come impegno preso dall'Italia dopo i pungoli e le minacce da parte di Trump, è spuntata questa mozione presentata proprio dalla maggioranza, dove in pratica si dice bisogna rivedere le spese per la difesa perché il 5% del PIL è troppo, mettendo in serio e grave imbarazzo il governo. E poi invece questa è stata ritirata, però sicuramente non si ritirerà così presto anche l'onda lunga delle polemiche. Io vi trattengo sul Corriere della Sera, ma per il taglio centrale, perché forse le ricorderete i fatti di una vicenda che fin da subito aveva mostrato della nebbia, della cupezza rispetto alla ricostruzione. Le cose fin da subito non sono emerse come chiare. Si sta parlando della morte, che formalmente fino all'altro giorno era di incidente, del fondatore del marchio di moda spagnolo Mango, che era stato appunto ritrovato morto nella gola di un burrone in Catalogna. Questo il 14 dicembre del 2024, e per le testimonianze anche del figlio che era con lui, Isaac Andic, è morto perché è scivolato, e quindi o ha avuto un malore ed era scivolato, oppure è scivolato e poi ovviamente è morto per l'impatto. Questa era la ricostruzione, che però fin da subito aveva lasciato degli elementi di perplessità. Ieri c'è stato l'arresto che ha evitato al momento la detenzione in carcere, solo perché ha pagato un'importante cauzione, ma è stato arrestato il figlio Jonathan con l'accusa proprio di aver ucciso il padre spingendolo in un burrone. Qua c'è uno dei momenti dell'arresto della giovane. Siamo sulla Stampa, l'apertura è sempre sul tiro alla flottiglia, ma poi nel taglio centrale andiamo direttamente a Pechino. Putin in ginocchio da Xi Jinping, oggi il vertice in Cina, Iran, il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica, secondo fonti di stampa. Queste sarebbero state le ultime interlocuzioni tra Washington e Pechino. C'è da dire che poco fa alcune agenzie hanno rilanciato le dichiarazioni del presidente cinese Xi Jinping, dove appunto Xi Jinping dice che la soluzione nel Golfo Persico la situazione della guerra deve essere urgente, e c'è, e di nuovo viene utilizzato questo termine di urgenza, di tregua globale e di riapertura dello stretto di Hormuz. E questo è stato detto in modo molto deciso da Xi Jinping, ma anche da Putin, e addirittura Putin si è proposto come mediatore per riportare la stabilità globale. Ora, al di là che può far sorridere o può far storcere il naso per un'evidente, come dire, ipocrisia o comunque strabismo di Putin rispetto agli scenari di guerra, nel senso che prima potrebbe cercare di portare a casa la definizione una tregua per il fronte russo-ucraino, c'è da dire però che Putin, dato il rapporto di alleanza strategica con l'Iran, è sicuramente un elemento che non lo rende tanto mediatore, perché è ovvio che è parte in causa, ma sicuramente è un interlocutore, su questo non ci sono dubbi, anche se poi lo sappiamo, da parte del gigante rispetto alle pressioni esercitabili sull'Iran sicuramente sono in mano a Pechino. Scrive Stefano Stefanini, l'ambasciatore, già nostro ambasciatore alla NATO ed editorialista del quotidiano La Stampa: Pechino manovra i rivali indeboliti. Ed è interessante perché come rivale indebolito si intende Putin, e qua è anche piuttosto è un di più ripercorrere, perché Putin è un ex rivale indebolito, anzi è passato da essere un rivale geostrategico della Cina a essere un junior partner della Cina. Poi sicuramente c'è anche l'Iran, che è estremamente indebolito, ma con un po' di perfidia Stefano Stefanini mette anche, a livello di rivali indeboliti, anche gli Stati Uniti di Trump. Repubblica, chiedo scusa, Israele spara sulla flottiglia, e poi ancora una volta taglio centrale, spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presenta e poi ritira mozione sulla revisione del 5% del PIL per la spesa appunto della difesa. E poi Maurizio Molinari, Putin da Xi, Cina a un bivio, il campo della guardia tra Trump e Putin nella grande sala del popolo di piazza Tiananmen segna il rafforzamento diplomatico di Xi Jinping, che porta però con sé il bivio della Cina sul ruolo da esercitare nell'attuale fase, e quindi sarebbero in corso elucubrazioni dense per il leader cinese. Perché scrive ancora: la settimana che va dal 14 al 20 maggio entra di diritto nelle cronache del XXI secolo, perché Xi è il primo leader della Repubblica Popolare Cinese ad accogliere uno dopo l'altro i leader di Washington e Mosca. È un evento che descrive la centralità di Pechino nella sfida da globale per la definizione dei nuovi equilibri tra potenze, ed è frutto del fatto che tanto Trump che Putin hanno per raggiungere

del Donbass, le sue truppe non avanzano più. Dei 15.000 soldati nordcoreani forniti da Kim Jong-un, ne sono rimasti vivi meno di 4.000. E quanto sta avvenendo attorno ai confini della Federazione Russa disegna un indebolimento crescente. Ecco perché ciò che di più importante resta a Putin è l'alleanza con Xi. L'attenzione di Washington, Londra e Bruxelles è sul testo della dichiarazione sulla formazione di un mondo multipolare e un nuovo tipo di relazioni internazionali che Xi e Putin firmeranno, un documento politico di 47 pagine. Ma non è tutto, perché la confidenza di Xi a Trump su Putin, che potrebbe pentirsi della guerra in Ucraina, come rivelato dal Financial Times, lascia intendere che Pechino ha davanti a sé un bivio: può continuare ad aiutare Mosca a protrarre una guerra che non può vincere, o può accompagnarla verso un compromesso destinato ad avvicinarla a Washington, ovvero Xi può accelerare il rafforzamento del blocco cinese grazie ai BRICS e a un'organizzazione di cooperazione di Shanghai per guidare una sfida aggressiva a Washington, oppure scegliere l'opposto, vestire i panni del mediatore tra debolezze russe e americane per diventare il partner rivale degli Stati Uniti. Lettura molto interessante quella che fa questa mattina Maurizio Molinari. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. L'apertura ci porta direttamente a Modena. Modena non è terrorismo, ma il Cudri voleva la strage. Il PM esclude l'aggravante di terrorismo, però dice allo stesso tempo che il gesto non è dovuto a disturbi psichiatrici, ovvero ad una particolare psicopatologia. Quindi il Cudri, si legge nell'ordinanza di convalida d'arresto, voleva la strage, però per quello che è emerso rispetto al suo profilo e alle testimonianze stesse del giorno della strage sabato scorso, al Cudri non presenta nessun elemento che lo renda affiliato in modo diretto o indiretto, per indiretto si intende come lupo solitario, a azione terroristica. Quindi questo è quanto emerso, però allo stesso tempo si dice era lucido nell'agire e nel fare quello che ha fatto, come lo ha fatto. Attenzione, essere lucidi non vuol dire non essere affetti da turbe psichiatriche. Quando si parla di lucida follia, che a volte, diciamo così, diventa anche un topos quasi letterario o giornalistico, in realtà è un'opzione, cioè uno può avere, può essere sociopatico, ma nell'agire essere estremamente freddo, lucido e calcolatore. Il Messaggero: patto l'Europa apre all'Italia, il vicepresidente Dombrovskis, stiamo esaminando la richiesta di Roma, tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga al taglio delle accise, lo sapremo venerdì prossimo Consiglio dei Ministri, e venerdì è l'ultimo giorno previsto dall'ultimo decreto legge di taglio delle accise, e quindi per prorogarlo è necessario che la ragioneria faccia veramente uno scouting notevole. Siamo sul Giornale: la piazza non c'entra, Salim voleva la strage, attentato di Modena, il GIP esclude il terrorismo ma smonta le tesi buoniste. Siamo sul Foglio: non Putin ne regret rien, quindi Putin non è pentito. Il capo del Cremlino, contrariamente a quanto detto dal Financial Times, non si pente della guerra in Ucraina, va a Pechino a fare affari. Siamo sul Sole 24 ore, l'apertura è sull'intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4 miliardi tiene alti umori e indice a Wall Street. E poi dal taglio centrale, Gianni Trovati, così come ieri, torna sulla questione fondi a cercasi da parte dell'Italia per sostenere cittadini, famiglie e imprese rispetto al caro energia, accise, nuova proroga degli sconti, più fondi alla trasporto locale. Il Fatto Quotidiano: gli si è ristretto il risparmio, 5% irrealistico, Crosetto blocca la mozione presentata da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Avvenire: l'apertura di Avvenire è completamente diversa rispetto a quella degli altri quotidiani, perché combina principalmente due notizie, una che arriva direttamente con Nello Scavo inviato all'AIA dalla Corte Penale Internazionale. Gli schiavi di Al-Houthi aprono il processo al sistema Libia, alla Corte dell'AIA l'udienza dei testimoni contro il collaboratore di Al-Masri, arresti illegali, torture, stupri di migranti. E poi il taglio centrale dà rilevanza al rapporto Antigone
presentato ieri, Italia al carcere duro, cresce l'affollamento, aumentano i suicidi, raddoppiano i bambini.

0: bambini dietro le sbarre, più ricorsi per i trattamenti inumani e degradanti, ostacolato poi l'ingresso delle associazioni all'interno degli istituti. Chiudiamo la carrellata dei titoli con la Gazzetta dello Sport. Conte, sempre azzurro, si libera dal Napoli e vede l'Italia. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma noi vogliamo subito tornare a puntare l'attenzione sull'Ucraina e farci raccontare l'Ucraina oggi, in modo particolare Odessa, da chi fino a ieri proprio lì si trovava. Sta rientrando in Italia Angelo Moretti, portavoce del MEA nel Movimento Europeo di Azione Non Violenta. Buongiorno Moretti, bentornato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora Moretti, spessissimo in questi anni sei stato in Ucraina, in quest'ultima vostra visita, perché a Odessa e soprattutto quale Ucraina hai trovato?
1: Allora, abbiamo scelto Odessa perché la nostra missione è quella di avvicinare il popolo europeo al popolo ucraino. Secondo noi questa guerra, e quindi la sua pace, non può avvenire solo dai governi e solo dai eserciti. Dobbiamo creare sempre più scambi e intesi tra popoli che sempre...
0: Angelo, scusami, Angelo, perdonami, per caso sei con la viva voce o con l'auricolare? Perché ti sentiamo come se stessi parlando in una grotta.
2: Ecco, ora meglio così?
0: Molto meglio, okay, molto
2: sono
0: meglio.
2: Sono nell'aeroporto di Chisinau in questo momento. Quindi
0: sei in Moldavia.
2: In Moldavia, sono arrivato stanotte. Dicevo che la scelta di Odessa è avvenuta perché nella nostra scelta di avvicinare i popoli, il popolo europeo e le società civili a quello ucraino, perché abbiamo sempre detto che questa guerra non può essere gestita soltanto dal governo e solo eserciti, deve interessarci tutti, e quindi bisogna avvicinarci e andare a stare presenti dove la guerra soffia. E allora, dopo aver fatto il nostro giubileo a Kharkiv e i vari incontri fatti a Kiev, siamo stati a Mykolaiv, sì, a Leopoli, a Brovary, in Chernihiv, questa volta abbiamo detto che era il momento per andare tutti ad Odessa ad agosto del 2026, anche la nostra grande manifestazione ad Odessa, perché è la città che di fatto ha una grande storia di legame con l'Italia, e quindi in questo momento va rispolverata, perché il porto di Odessa e tanta parte dell'architettura di Odessa è stata costruita dagli italiani, addirittura una lingua ufficiale con l'italiano per un po' di tempo, poi il francese, e diciamo è stata una città mondo per tanto tempo e lo è tuttora, per intenderci. E quindi abbiamo detto, noi non possiamo adesso non creare un collegamento, un ponte con questa città, alla luce del fatto che il giubileo di Kharkiv è stato un evento che aveva acceso molta speranza, perché tutti i contatti che si sono creati in quel momento, quindi grazie a quegli incontri avuti ad ottobre 25, hanno creato delle partnership tra persone, tra sindaci, tra imprenditori, tra amici che di fatto hanno creato delle relazioni che non erano previste prima, e abbiamo ad esempio in questo momento inviato 20 km quadrati di reti antidrone, che poi è nato proprio come richiesta della giubileo di Kharkiv. Quindi noi sappiamo che ogni volta che andiamo in Ucraina ci mettiamo in ascolto, creiamo delle relazioni e poi qualcosa di concreto avviene sempre. Ma alla base c'è il discorso che dobbiamo aumentare l'empatia, perché quello che succede purtroppo nella guerra dell'aggressione della Russia all'Ucraina è che manca spesso l'empatia verso il popolo aggredito, manca spesso anche proprio, diciamo, l'intraprendenza degli europei. E quindi noi stiamo dicendo, l'Odessa è veramente vicina. Noi siamo partiti da Roma Fiumicino, siamo andati a Chisinau, in 4 ore di pullman si è ad Odessa. Odessa per me è una scoperta incredibile, una città vivacissima, sembra di stare nella Parigi del 1900, una cultura, una vivacità, i salotti, i caffè, le gallerie d'arte, le attività dei giovani. I giovani sono dappertutto ad Odessa, non ho mai visto forse in questi ultimi anni una città così giovanile come quella che ho appena finito di incontrare. E hanno parlato tantissimo, li abbiamo fermati nei parchi comunali per farci raccontare come stavano vivendo, erano felicissimi di farsi coinvolgere, hanno detto di volersi coinvolgere in organizzazione di questa manifestazione di agosto, e con loro praticamente noi ci stiamo costituendo anche insieme ai vescovo di Odessa, quello latino romano e il greco cattolico. Stiamo costituendo queste 3 giornate, che saranno 3 giornate di volontariato, le giornate di festa, perché in fondo potremmo stare accanto a loro anche portando qualcosa durante l'estate che possa essere,
0: immagino, certo,
2: anche uno scambio anche un po' stressoso, e le giornate anche di preghiera. Quello che stiamo dicendo è che ogni volta che andiamo aumenta la nostra pressione sull'Europa perché i corpi civili di pace, perché diciamo su questo gli ucraini sono davvero molto schierati, cioè, su questa idea. Ne abbiamo parlato di nuovo con i tedeschi, ne abbiamo parlato con l'amministrazione comunale, ne abbiamo parlato all'università, ne abbiamo parlato con la società civile di Odessa, sono tutti molto, diciamo, d'accordo all'idea che l'Europa si schieri con i corpi civili, e quindi l'idea di cominciare già da oggi a immaginare come gestire una tregua domani.
0: Certo.
2: Le tregue, non sappiamo, arriveranno, non ci sono guerre senza tregue, però quando arriva la tregua non possiamo passare a guardare quello che accadrà, perché sappiamo che il momento della tregua è un momento molto pericoloso per chi abita la zona di confine. Ricordiamoci che l'Ucraina c'è una zona di confine che è circa di 2000 km, perché praticamente non sappiamo quale sarà, se sarà il Donbass, se sarà la Crimea, se sarà, diciamo, tutto l'est, ma sappiamo che ci sarà un confine tra una parte, diciamo, belligerante e una parte che cerca, diciamo, di vivere in pace, e questo significa che noi vivremo nei prossimi, speriamo, prossime settimane, nei prossimi mesi, arriverà una fase in cui le persone che vivono con le zone di confine saranno sottoposte magari a delle violenze decise, a delle lettere speciali.
0: Sì, purtroppo sappiamo che questo è la storia, esatto, questa la storia ci racconta. Ma quanto, perlomeno per le persone che hai incontrato, per quello che ti hanno detto, quanto sentono che si avvicina una tregua, e quanto sperano, ma anche rispetto, però, cosa pensano rispetto alle cessioni che probabilmente dovranno fare, no? Se viene raggiunto una tregua e dunque un compromesso, è ovvio che qualcosa si prende e qualcosa bisogna cedere.
2: Diciamo che è molto complicato parlare di qualcosa di concreto sulla terra, perché è così volubile il quadro. Considerate che in questi giorni noi siamo stati in Ucraina, quindi da 14 fino a stanotte, sono due primati. Un primato, che sono quello che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, dove i più grandi, diciamo, attacchi con i droni che è avvenuto, tutti i racconti stanno dicendo sono 1400 tra droni inizi del 13 e 14 maggio. Noi siamo andati il 14 maggio ad Odessa, e la città era, tutta l'Ucraina, piuttosto sconvolta, perché avevamo pure dei nostri amici venuti da Kiev, un momento focolare, abbiamo avuto l'inizio apostolico. La notte tra il 13 e 14 maggio è stata registrata come la notte con maggior uso di droni e di missili contro l'Ucraina da parte della Russia, quindi qualcosa di molto. E il 17 e 18 maggio, tra il 17 e 18 maggio, è accaduto invece il contrario, per la prima volta i droni ucraini arrivano a Mosca, cosa che sembrava inimmaginabile, e invece noi eravamo lì quando praticamente c'erano tutte le notizie di stampa, di chi vive nelle effetti resto, diciamo, delle agenzie di Ucraina davano questa notizia che sembrava assolutamente sorprendente, cioè di poter addirittura arrivare a colpire nella regione di Mosca. Quindi il quadro della guerra attualmente è come se fosse distante dalla vita quotidiana delle persone, che è così volubile, così, diciamo, veramente in grande movimento. Noi quando siamo dormiti siamo rifugiati in due occasioni, perché appunto si sentivano i droni che colpivano la città, però tutti abbattuti. Cioè, la novità sorprendente è che una notte di tempeste di droni poi di fatto per fortuna si è risolta con soltanto appunto un edificio distrutto e tre feriti nella città di Odessa. Sembra assurdo dirlo come bilancio, però è così, cioè come se ci fosse una sorta di resistenza, diciamo, ormai piuttosto corroborata. La vita va avanti, diciamo, nella stessa condizione. Mi sono ritrovato allo stadio all'improvviso mentre vedevo le foto dei caduti che sono sul palco Shevchenko, quindi proprio nella strada che porta alla spiaggia. Sento dei cori da lontano, non immaginavo che cosa fossero, vado verso i cori e vedo che c'era una partita che si giocava, che era, diciamo, Odessa contro Liberec, che è una squadra di Kiev, e c'era, diciamo, uno stato pieno di gente. Per cui noi immaginiamo magari un'Ucraina bloccata, lì c'era un'Ucraina totalmente in vita, vive nonostante la guerra, e il tema di come finirà la guerra è un tema che non riescono, nessuno di noi, se si riesce, ma soprattutto neanche loro, immaginare soltanto come un fatto di cessione di terre. E poi un tema di dire che la richiesta che fanno spesso sono gli ucraini, cosa succederà dopo? Cioè come ci garantiscono che questa guerra non accada più? E quindi è chiaro che il tema non è tanto quello che succede già nello scambio, ma quello che succede da qui in poi. Quindi cioè, come si fa a dire che dopo la Crimea, dopo il Donbass, cioè questa guerra finirà?
0: Sì, sì, sei stato chiarissimo.
2: Ancora.
0: No, no, ma ci hai restituito veramente la complessità del quadro che emerge proprio anche dalla vita vera, no? Dalla vita vera vissuta, ordinaria, quotidiana, ordinaria mm-hmm. No, non c'è niente di ordinario in Ucraina, ma di quotidiano. Grazie Angelo, mm-hmm. Buon rientro.
2: Grazie a te, grazie a voi.
0: Grazie ad Angelo Moretti, grazie. Portavoce del MEAN, Movimento Europeo di Azione Non Violenta. A tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Pesa Blu 2000, bentornato Alessandro Marrone, responsabile programma di Pesa Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Buondì.
1: E buongiorno.
0: Allora, con Marrone ovviamente vogliamo fare un punto rispetto alla situazione Golfo, ma vogliamo anche poi riflettere sul fronte NATO, perché oggi in Svezia si apre la ministeriale degli esteri della NATO ed è stata preceduta da alcuni rumors di stampa rispetto alle richieste che faranno gli europei e gli Stati Uniti, cioè una maggiore prevedibilità, che tecnicamente vuol dire diteci chiaramente quante truppe rimarranno negli Stati Uniti e soprattutto una pianificazione da parte dell'alleato statunitense rispetto alla presenza in Europa. E dall'altra parte però, e qui non è rumor di stampa perché è il Pentagono che lo ha annunciato direttamente, quindi la difesa statunitense ha chiarito che saranno tagliate le tre brigate, se non ho capito male, di truppe americane in Europa, cioè saranno tagliate da 4 a 3. Questo in un primo momento determina un ritardo temporaneo nell'schieramento delle forze armate americane in Polonia, ma poi allo stesso tempo si dice che il Pentagono vuole agire nei confronti degli alleati perché possono gli alleati contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Ciò detto, cosa dobbiamo aspettarci da questo passaggio NATO oggi in Svezia?
1: Allora, dobbiamo aspettarci una conversazione molto serrata perché da parte europea c'era già preparazione al fatto che l'impegno americano militare convenzionale, cioè non nucleare, sì, in Europa sarebbe diminuito gradualmente nel tempo di una certa percentuale. Nel senso, questa era una pianificazione di tutti la parte della NATO, ma appunto si tratta di pianificare, non di decidere all'impronta in base alla polemica sull'Iran se togliere o mettere una brigata, perché queste decisioni estemporanee e poco prevedibili generano il dubbio nella Russia di Putin che la difesa NATO in realtà non regga e che quindi possa provare a riprendersi un pezzetto di Estonia o di Lituania o di Lettonia. È questo che gli europei vogliono evitare, quindi la pianificazione, la certezza, la chiarezza serve a mantenere una stabilità strategica, una pace in tutto il fianco orientale, pace che purtroppo non c'è in Ucraina.
0: Ma per cercare di capire meglio, quando si parla di brigate, una brigata a cosa corrisponde?
1: Allora, diciamo, la brigata è l'unità organizzativa principale dell'esercito e quindi corrisponde a alcune migliaia di uomini e donne in divisa con i relativi mezzi terrestri, cingolati o blindati, la logistica, i droni e tutto l'accompagnamento. È, diciamo, quello forse più visibile o quello di cui si parla di più, ma non è necessariamente la cosa più importante, perché gli Stati Uniti dal 91 al 2021 sono passati da 310.000 circa a 120.000 circa soldati in Europa, quindi già sono diminuiti di 2/3, che rispetto a questi più di 100.000 ne vengano tolti 2, 3 o 5.000 non cambia molto. Quello che cambia e che non deve cambiare è che rimangono dei sistemi di difesa missilistica americani in Europa, è che rimane una struttura di comunicazioni sicure che permette al comando integrato NATO di operare, è che rimangono gli assetti di sorveglianza, è che rimanga il deterrente nucleare. Quindi la visione, diciamo, va vista nell'insieme, serve una visione d'insieme delle forze armate che la NATO ha e che i paesi europei singolarmente devono negoziare con l'amministrazione Trump.
0: Quindi la giornata di oggi è finalizzata a questo, quantomeno a portare il discorso su un aspetto, concreto e strategico di visione? Cioè, questo è l'obiettivo,
1: sì,
0: che oggi gli europei...
1: questo è l'obiettivo, è ricondurre a un meccanismo negoziato, condiviso, certo, prevedibile, una riduzione che va incontro alle domande statunitensi non solo di Trump ma di gran parte dell'elettorato, dell'opinione pubblica, bipartisan, democratica, repubblicana, di sostenere meno l'onere e la difesa dell'Europa. Ma dall'altra parte è incontro la domanda europea che un conto è meno Stati Uniti, un conto è senza Stati Uniti.
0: Certo.
1: Meno Stati Uniti è gestibile, è anche opportuno, è corretto e funzionale. Senza Stati Uniti è un cambio totale di paradigma che al momento nessuno vuole, penso nemmeno le istituzioni americane. Bisogna fare chiarezza su questo perché l'incertezza genera rischio.
0: Ma quando il Pentagono dice che vuole mettere gli alleati NATO in condizione di difendersi da soli, in condizione di difesa convenzionale rispetto appunto all'Europa, che cosa significa? Cioè il Pentagono in che modo ci mette in condizioni di, della serie, per dialettica negativa, cioè loro vanno via, quindi noi ob torto collo dobbiamo essere responsabili della nostra difesa, oppure ci sarà una sorta di non lo so, di collaborazione, di training, in che senso?
1: Allora, innanzitutto devono rimanere alcune decine di migliaia di militari americani in Europa. Il quanto è da vedere, ma sicuramente non può essere una presenza che si riduce a poche migliaia.
0: Okay.
1: Servono alcune decine di migliaia. Perché? Per avere quella dissuasione verso la Russia sul fatto che se la Russia lanciasse un attacco non nucleare ma un attacco missilistico, un'invasione terrestre, qualcosa di simile a quello avvenuto in Ucraina nei paesi dell'Europa orientale, sulla linea del fuoco, sulla linea del fronte ci sarebbero non solo polacchi, italiani, francesi e britannici ma anche americani, e quindi questo di per sé dissuade la Russia dal tentare qualcosa nei paesi baltici, in Finlandia o in Polonia. Quindi una presenza fisica di alcune decine di migliaia di truppe americane in Europa serve a questo, altrimenti neanche la deterrenza nucleare è credibile se non ci fossero soldati americani al fronte. Il secondo elemento è che del personale militare americano serve anche per operare delle strutture di comando e controllo, di sorveglianza, di condivisione di intelligence, che permettono appunto al comando militare NATO, che è sempre più europeo come staff, di operare. L'altro elemento, mettere in grado, vuol dire continuare a fornire l'intelligence, in particolare satellitare, ma non solo, anche quella che si ricava dal cyberspace e dallo spazio elettromagnetico, e continuare a fornire alcuni abilitatori come il trasporto a lungo raggio o come ad esempio dei sistemi che dicevo prima di difesa missilistica, di cui gli europei ancora ne producono troppo pochi e quindi sono dipendenti dagli Stati Uniti, e quindi sono tutti elementi che tengono insieme il puzzle.
0: Chiarissimo. Ma rispetto a chi dice: ma perché dobbiamo, e qui ovviamente la motivazione poi è portata anche contro argomento rispetto agli investimenti in difesa, dice, perché dobbiamo spendere di più per la difesa? Com'è possibile che la Russia rappresenti una minaccia per l'Europa nel momento in cui dopo 4 anni è ancora impantanata nel Donbass?
1: La Russia è impantanata nel Donbass perché l'Ucraina ha avuto centinaia e centinaia di migliaia di morti e centinaia di migliaia di feriti, di mutilati e di prigionieri. Quindi sì, si sta difendendo in una sproporzione di forze e subendo perdite molto pesanti. Quindi è vero, è assolutamente vero che che l'Ucraina ha fermato la Russia in Donbass da 4 anni, tra l'altro anche con un sostegno militare europeo, americano,
0: certo,
1: notevole. Ma i paesi europei non vogliono che vi sia a Riga una battaglia come a Mariupol o a Tallinn una battaglia come a Archidia. Vogliono evitare questo. Per evitare questo, la difesa dell'Europa deve essere abbastanza forte da scoraggiare la Russia proprio dall'iniziare qualcosa. Anche perché se iniziasse, purtroppo la Russia ha dimostrato di essere un autoritarismo abbastanza solido da reggere 4 anni di guerra e più di 1.200.000 russi tra morti e feriti. I paesi europei non vogliono e probabilmente non possono reggere 4 anni di guerra con questo livello di morti e feriti.
0: Quindi interessante capire questo. La questione della difesa punta a che la Russia neppure ci provi, cioè non abbia neppure intenzione di, non tanto a vincere noi un'eventuale battaglia contro la Russia, come europei dico.
1: È l'essenza della deterrenza, cioè della dissuasione, del cambiare il calcolo, il ragionamento strategico di una dittatura che ha invaso la Georgia nel 2008, l'Ucraina nel 2014, l'Ucraina nel 2022, quindi ha già dimostrato la sua aggressività, e tutta la serie di sabotaggi alle infrastrutture critiche europee o di attacchi cibernetici che subiamo dimostra un'altra modalità di guerra ibrida, per non parlare dell'incursione di droni nello spazio aereo europeo lo scorso autunno, e non solo lo scorso autunno. Quindi di fronte a questa aggressività, una deterrenza solida mantiene l'attuale pace e stabilità, e è molto importante la credibilità di questo, la credibilità quindi in termini di spese militari, di forze dispiegate sul fianco orientale e anche di, diciamo, investimenti mirati nel dotarsi di quello che al momento forniscono gli americani e che in un futuro prossimo forniranno di meno o non forniranno affatto, e quindi mantenere questo livello di stabilità anche con meno presenza americana in Europa. Per questo le due cose sono legate,
0: il
1: totale delle forze NATO con meno Stati Uniti e più Europa deve rimanere adeguato per dissuadere la Russia da un qualsiasi attacco.
0: Seguendo sempre la NATO, arriviamo nel Golfo. Ieri Bloomberg diceva che all'interno dei paesi NATO si sta valutando la possibilità di aiutare le navi ad attraversare lo stretto di Hormuz, quindi in qualche modo aprendo anche le richieste, lo ricordiamo, di Trump in un primo momento. E si sono posti una sorta di deadline, cioè questa possibilità potrebbe scattare nel momento in cui Hormuz non tornasse pienamente navigabile entro luglio, no? Perché poi i dati arrivati, confermati al G7, al Fondo Monetario Internazionale, ci dicono che se questa situazione permanesse oltre le starate sarebbe veramente un disastro da un punto di vista economico. Che cosa può fare veramente la NATO, intendendo una situazione bloccata come questa, quindi o di tregua apparente, di tregua fragile, ma comunque non di pace o tregua strutturate di lungo periodo?
1: Allora, diciamo, la NATO in quanto tale come organizzazione quasi sicuramente non interverrà. I singoli paesi membri in una coalizione ad hoc che un po' si va delineando, c'è stato di recente un vertice tra Francia, Germania, Italia e Regno Unito, altri, diciamo, incontri più allargati con paesi europei ma anche paesi interessati come il Giappone, l'Australia, il Canada, eccetera. Cioè c'è uno sforzo al momento per dire: se c'è una tregua solida, noi dispieghiamo una missione navale senza gli Stati Uniti, che è un belligerante, ma con buona parte dei paesi NATO e altri paesi occidentali interessati a mantenere la libertà di navigazione nel stretto di Hormuz, ma dispieghiamo una missione per prevenire una ripresa delle ostilità sia da parte iraniana che da parte israeliana che da parte americana, cioè mettiamo una forza di interposizione navale. Questa era l'idea iniziale. Ora, nessuno scenario è escludibile a priori, specialmente se ci fosse veramente una pressione energetica, cioè nel senso una insicurezza energetica, una pressione sui prezzi e quindi sull'inflazione e quindi sull'economia e quindi sulla funzionalità delle infrastrutture che necessitano degli approvvigionamenti energetici. Non è escludibile a priori che si faccia qualcosa prima, però secondo me è molto improbabile, perché comunque questi paesi non vogliono essere coinvolti nella guerra né in modo né diretto né indiretto, non vogliono essere associati a questa guerra e non vogliono avere le perdite, le vittime che, dispiegando una missione navale a Hormuz e finendo sotto uno scambio di missili tra Israele, Stati Uniti e Iran, potrebbero esserci, perché è una missione, sarebbe una missione molto più rischiosa di quella attualmente in corso nel Mar Rosso, in quale una flotta europea più o meno abbatte i droni e i missili lanciati da Houthi e mantiene la possibilità di navigare nel Mar Rosso. È comparabile fino a un certo punto, perché il stretto di Hormuz il livello di rischio è molto molto maggiore. Probabilmente ci sono dialoghi in corso anche per spingere l'amministrazione Trump a accettare un compromesso con l'Iran. Ricordiamo che prima del 28 febbraio lo stretto di Hormuz era perfettamente navigabile e era solo un'ipotesi di scuola teorica che l'Iran potesse chiedere un pedaggio o discriminare il passaggio. Purtroppo gli errori dell'amministrazione Trump hanno portato un'ipotesi puramente teorica a diventare un'ipotesi molto concreta, quindi ha aggravato la situazione, ha rafforzato l'Iran rispetto a quanto era a febbraio di quest'anno.
0: Sì, era una ipotesi assolutamente teorica, perché poi ovviamente ci sono delle implicazioni pesanti anche per lo stesso Iran, no? Quindi veniva definita una mossa suicida, però di ultima istanza, di fronte ad una opzione esistenziale dell'Iran, cosa che gli Stati Uniti sono riusciti ad apparecchiare e bene. Però si sapeva, cioè per quanto fosse teorica, si sapeva che sarebbe stato uno degli strumenti che estrema ratio Teheran avrebbe potuto attivare.
1: Assolutamente, era uno scenario studiato, preso in considerazione la pianificazione, ma appunto non era una realtà, e tra l'altro era una cosa che veniva data con un certo livello di probabilità o improbabilità, ma sicuramente come qualcosa di possibile, e quindi a maggior ragione, diciamo, subisce l'incapacità dell'amministrazione americana di capire che un'azione come quella intrapresa avrebbe portato a questo scenario senza aver preparato una strategia per evitare questo scenario o per gestirlo. perché di fatto è stato colto di sorpresa e ha reagito con un contro blocco navale di cui dovremo vedere gli esiti. E ricordiamo che, diciamo, all'Iran non serve il controllo dello stretto di Hormuz, cioè non serve di spiegare una flotta per bloccarlo fisicamente, basta mantenere un livello di minaccia tramite le mine, tramite salve di missili, tramite l'uso di droni o di artiglieria, perché il tratto costiero è veramente stretto, tale da creare un rischio talmente alto che sono le compagnie di navigazione, gli armatori, il settore privato a non correre il rischio di passare lì e quindi rimanere fermo prima dello stretto di Hormuz. Quindi si tratta di intimidire il passaggio più che di presidiare fisicamente, cioè, lo stretto.
0: Basta la minaccia, esatto. Quello ovviamente già attiva di per sé la deterrenza. Ecco, ora in questo momento in cui stiamo aspettando che qualcosa da un punto di vista dei negoziati si muova, noi sappiamo che Trump ha concesso all'Iran altri 2 o 3 giorni per rispondere in modo serio, secondo il presidente americano, ai negoziati, alle istanze statunitense, quindi rielaborare le ultime proposte bocciate da parte degli Stati Uniti. L'Iran ha detto: non abbiamo paura e abbiamo in serbo delle sorprese. A cosa si sta facendo riferimento? Perché tra le diverse ricostruzioni si è pensato a una stretta, perché lì gli UTI avevano già agito, dello stretto di Bab el-Mandeb, quindi siamo sul fronte del Mar Rosso, e allo stesso tempo si dice: attenzione, perché si potrebbe decidere di minacciare o colpire non solo quello che c'è sopra la superficie del mare e dunque le navi, le petroliere, ma quello che c'è sotto, i cavi.
1: Allora, diciamo che entrambe le parti fanno tattica e propaganda, certo. Quindi può darsi anche che minaccino cose che non sono in grado di fare per esercitare pressione. Sicuramente, diciamo, dal lato americano la minaccia è un po' spuntata, perché gli Stati Uniti hanno già condotto 2 mesi di bombardamenti molto pesanti sul territorio iraniano, tanto da avere poi una carenza di munizionamento a casa, diciamo, negli stessi Stati Uniti, e l'Iran ha resistito a questi 2 mesi di bombardamento molto forte. Quindi cos'altro può minacciare gli Stati Uniti? Un'invasione di terra? Il Congresso e l'opinione pubblica lo impedirebbero. Un'escalation nucleare? Non ci è arrivato e non ci arriverà. Il continuare il blocco navale? Ma questo blocco navale non sta strozzando l'Iran quanto il blocco iraniano sta strozzando l'economia mondiale. Quindi, diciamo, gli Stati Uniti sono in posizione di maggiore debolezza. L'Iran può minacciare sicuramente di sopravvivere, perché ha dimostrato che il regime è solido, il controllo del territorio, la popolazione e la comunicazione è solido, e quindi la speranza infondata iniziale di un collasso del regime non è avvenuto e non avverrà nel breve periodo. Ha dimostrato e quindi può minacciare di continuare a lanciare sì droni, sia aerei, sia di superficie, sia eventualmente anche subacquei, ma soprattutto con quello che ha, con la resilienza, con la capacità di resistere che ha, può continuare a minacciare lo stretto di Hormuz per il medio periodo, non solo per il breve, per tanti mesi. E questa è probabilmente la minaccia maggiore, al di là delle modalità, cioè il fatto di sopravvivere, resistere e continuare a impedire il passaggio tramite la minaccia.
0: Alla luce di tutto questo, cosa ti attendi possa succedere, ovviamente al netto dell'erraticità dei personaggi di cui stiamo parlando?
1: Allora, si possono delineare almeno 3 scenari. Uno è quello più roseo, di una forma di soluzione negoziale tra Stati Uniti e Iran nei prossimi mesi. Uno è quello di una rottura del tavolo negoziale e di una ripresa dei bombardamenti e dell'escalation militare, che però non sarebbe uno scenario definitivo, perché non piegherebbe l'Iran e tornerebbe a un punto in cui ci sarebbe comunque una carenza di munizionamento americano e ci sarebbe un salto del prezzo delle materie prime, delle materie energetiche, che colpirebbe l'inflazione e l'economia americana.
0: Senza dubbio.
1: Il terzo scenario, non escludibile a priori, è che a un certo punto Trump in qualche modo cambi la propaganda, cambi la narrazione e dica che ha raggiunto gli obiettivi e che per gli Stati Uniti la questione è chiusa così, e questo però di fatto lascerebbe all'Iran un forte controllo dello stretto di Hormuz in modalità tutte da vedere. Quindi potrebbe esserci, diciamo, un abbassamento delle tensioni e dei prezzi perché non continua il conflitto, ma questi prezzi rimarrebbero alti perché bisognerebbe considerare nel calcolo economico il pizzo che l'Iran chiederebbe per passare lo stretto di Hormuz.
0: l'ipotesi di un attacco, di una ripresa della guerra da parte degli Stati Uniti, in cosa si potrebbe tradurre? Cioè, qual è lo scenario di attacco migliore per gli Stati Uniti tra sforzo, costi e benefici?
1: Ma il fatto è che gli Stati Uniti, diciamo, hanno già colpito degli obiettivi iraniani, no? più importanti, più visibili, fissi, quindi delle infrastrutture, delle basi, delle leadership, sono diciamo, i bersagli di maggior valore sono già stati colpiti.
0: Appunto.
1: Poi rimangono bersagli via via di minore valore, quindi installazioni militari minori o diciamo nascondigli per parte della leadership o nascondigli per parte dei droni o di altri, diciamo, sistemi d'attacco. Però, diciamo, il valore di questi obiettivi tende a decrescere una volta eliminati quelli principali, mentre il costo si mantiene alto del dispositivo militare americano, quindi diventa via via meno efficiente. E questo è un elemento. L'altro elemento è che l'intelligence che si aveva è stata utilizzata per il colpo a sorpresa nelle prime settimane, che effettivamente ha eliminato Khamenei e tante altre figure di spicco, certo, della leadership iraniana, è improbabile che un colpo del genere si possa riproporre, perché nel frattempo l'Iran ha preso, avendo visto cosa è successo, una serie di contromisure per proteggere maggiormente i quadri dirigenti e le proprie istituzioni.
0: Appunto, è per questo, cioè, mi chiedo, è ovvio che è sempre distruzione, quindi gli iraniani vogliono evitare, non c'è dubbio, di essere ulteriormente colpiti, su questo lo possiamo dare per scontato, però si fa fatica a capire quando Trump dice di un attacco ancora peggiore, quindi di un'ulteriore escalation militare, a cosa possa far riferimento, perché gli obiettivi che potevano essere raggiunti con un tipo di campagna che non sia l'invasione dell'Iran, ma più volte ci è spiegato come questa ovviamente sarebbe un'operazione e una campagna anche suicida o comunque di lunghissimo tempo, oltre che un bagno di sangue, una dispersione di forze notevoli, cioè a cosa stia pensando Trump, se sia semplicemente una dialettica muscolare,
1: io temo che non ci sia un grande pensiero, una grande strategia, e che quindi, come è avvenuto in precedenza, si possano riprendere degli attacchi nell'illusione che questi forzino l'Iran al tavolo negoziale, ma in realtà con uno scarso impatto dal punto di vista militare.
0: Chiarissimo, come sempre, Alessandro Marrone, che ringrazio. Buona giornata, buon lavoro.
1: Prego,
0: Alessandro,
1: buona
0: Marrone.
1: Giornata.
0: Grazie. Marrone è responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. E adesso vi porto immediatamente in Congo, anzi al confine tra Congo e Uganda, dove ci sono, lo sapete, da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità c'è stata un nuovo monitoraggio che poi si è tradotto in un nuovo allarme internazionale per l'epidemia di Ebola nel paese, che però dal Congo sta riuscendo ad arrivare, anzi è già arrivato ai confini dell'Uganda e oltre. Ieri abbiamo cercato di capire la situazione in Congo, di quale tipo fosse a livello di gravità e anche a livello di capacità di risposta rispetto a questa, che è una variante di Ebola che ad oggi non ha una terapia efficace. Questo è il dramma rispetto poi ad una epidemia ed è un virus come quello di Ebola, che ha una velocissima trasmissione, che avviene non in forma aerea fortunatamente, ma per fluidi corporei. Vi faccio sentire quello che ci ha raccontato Giacomo Menaldo direttamente dall'Uganda. Giacomo Menaldo è direttore del programma Emergency nel paese.
2: Mi trovo nel nostro ospedale, il Children's Surgical Hospital di Entebbe, e purtroppo il 15 maggio le autorità della Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda hanno dichiarato congiuntamente un outbreak di Ebola, quindi di nuovo il virus che ha impattato in queste aree da tanti anni. Ovviamente noi siamo pronti a gestire la situazione grazie all'esperienza anche accumulata negli anni, soprattutto in Sierra Leone nel 2014, quindi il nostro staff è messo all'opera per mettere tutti i sistemi di protezione e sicurezza per il nostro staff, i pazienti e in generale ogni persona all'interno della nostra struttura. Ovviamente siamo anche in contatto con le autorità del paese per monitorare i successivi sviluppi di questa epidemia e speriamo che tutto si risolva più presto. E il nostro protocollo di sicurezza, come da linea e guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening all'entrata per temperatura e un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti e di chiunque si presenti alla nostra porta. Il virus al momento è presente nella parte ovest del paese, e quindi quelle aree sono, diciamo, più sensibili e le persone provenienti da quelle aree necessitano di controlli un po' più accurati. Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini, quindi continuare la nostra attività, ma ovviamente in sicurezza per tutti.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
9: In Blu 2000, news.
10: Tragedia sfiorata a Scampia, quasi 2 anni dal crollo nella vela celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la vela rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese. Il crollo è avvenuto intorno alle 23. A titolo precauzionale sono state evacuate 47 famiglie che occupavano l'edificio vicino. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Oggi in Svezia si apre la ministeriale degli esteri dell'Alleanza Atlantica. Intanto sul fronte Golfo, Trump, sulla spinta delle monarchie dell'area, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran di 2 o 3 giorni. Teheran però minaccia: abbiamo il dito sul grilletto. Una riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità nel Golfo Persico sono state anche da Xi Jinping e Vladimir Putin, che si sono incontrati, anzi si stanno incontrando, perché per quanto riguarda quello che ci riferiscono le agenzie l'incontro è ancora in corso a Pechino. Incontro da parte di Xi nei confronti del presidente russo che avviene a pochi giorni dall'altra visita di alta diplomazia, ovvero l'incontro Xi-Trump. Spari della marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate dai proiettili di gomma. 29 gli italiani fermati, portati nel porto di Ashdod. Maldive, il team di subesperti finlandesi ha recuperato ieri i corpi di Montefalcone e di Gualtieri. Oggi si cercherà di recuperare anche quelli di Sommacale e Oddenino. Intanto il feretro di Benedetti, ritrovato nei primi giorni, è giunto ieri sera in Italia. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Modena, un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche messe in atto per uccidere più persone possibili, e quanto riporta l'ordinanza con cui il GIP ha convalidato l'arresto di El Kudri, il 31enne che con l'auto sabato scorso ha travolto 8 persone nel centro cittadino. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio, e resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia all'energia. Al Senato spunta una mozione del centrodestra che chiede di rivedere l'obiettivo del 5% in spese per la difesa, così come concordato in ambito NATO. Poi il passaggio è stato eliminato. Le opposizioni sono all'attacco. Questa era l'ultima notizia.
9: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8, lo sapete, torno ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornato all'ambasciatore Riccardo Sessa, presidente della SIOI, la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, è stato ambasciatore anche in Iran e a Pechino. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai vostri ascoltatori.
0: Allora, ambasciatore Sessa, ci aiuta a leggere quello che sta succedendo a livello di diplomazia e quindi, come dire, di incontri, scontri, tensioni e invece anche allentamenti forse delle tensioni tra Stati Uniti, Cina, Russia, ci vogliamo mettere l'Europa anche se... e dico Europa, non l'Unione Europea, includendo anche il Regno Unito, rispetto ai due fronti principali di guerra che hanno contribuito da qualche anno a stravolgere gli equilibri internazionali, ovvero quello russo-ucraino e quello iraniano, cominciando questa lettura dall'incontro in corso in Cina tra Xi e Putin, incontro che segue di pochissimi giorni quello tra Xi e Trump. Ecco, la Cina in questo momento sta vincendo su tutti i fronti?
1: Beh, diciamo che la Cina si sta sicuramente posizionando in una posizione mediana che rafforza obiettivamente la sua postura sul piano internazionale. Qui, se volessimo dare una battuta, potremmo dire che prima Trump e adesso Putin sono andati a Pechino a rafforzare la propria posizione sul piano internazionale e a vedere come sfruttare al meglio un ruolo della Cina come potenziale, non dico mediatore, ma come potenziale di uscire dall'impasse nella quale si sono rispettivamente infilati Trump in Ucraina, Putin in Ucraina e Trump in Medio Oriente con l'Iran. Questo vedo un po' quello che sta succedendo in questi ultimi tempi con la Cina. Poi se andiamo a vedere, Trump è uscito da Pechino praticamente, non dico con le mani vuote, ma insomma senza aver raggiunto mega risultati. Che cosa lui ha promesso a Xi Jinping? Non lo so, perché non lo sappiamo, ci sono solo speculazioni, ma sicuramente non possono non aver parlato anche di Taiwan.
0: Diciamo che lo diamo abbastanza per scontato,
1: allora,
0: no?
1: Non abbiamo difficoltà a immaginare cosa possa essere uscito fuori, perché per i cinesi Taiwan è un erbo scoperto.
0: Sì, poi tra l'altro per i cinesi Taiwan è politica interna, non è politica estera.
1: Diciamo che è politica interna, ma da sempre.
0: Sì.
1: Questo è un po' il quadro, in un mondo dove però è evidente che sono saltati tutti gli schemi, qui adesso ripeterlo diventa un luogo comune quasi imbarazzante, però l'importante è riconoscerlo, sono saltati tutti gli schemi, ognuno gioca pensando di poter fare il grande Napoleone che manovra gli scacchieri del mondo intero e poi dopo ci si accorge che in realtà le cose sono molto più complesse e tutto dipende da tanti altri fattori che non ci vogliono prendere in considerazione o che non vengono perseguiti come obiettivi e soprattutto sviluppati attraverso metodi consolidati nei secoli. Qui mi riferisco a come fare i negoziati, capisci?
0: Certo, no, questo...
1: Le minacce continue, gli ultimatum di ore poi modificati 5 minuti dopo, insomma se uno fra 50 anni o 100 anni o fra 5-2 anni si mette a riflettere su quello che è stato il 2025 e il 2026, Dice, ma questi umanoidi sono impazziti completamente.
0: Sì, ma probabile, molto probabile che la lettura che poi viene fatta possa essere fatta, insomma, sia proprio questa. E quindi tra diciamo le ambizioni dei novelli Napoleone, intendendo Russia e Stati Uniti per motivi diversi, e la saggezza di Sun Tzu, per ora vince Sun Tzu 2-0, quindi uno aspetta lì.
1: Guardi, io non sono mai stato un esperto di calcio, ma questo 2-0 mi pare senz'altro azzeccato, direi, fuori di discussione, ma sono modi di porsi profondamente diversi.
0: Certo.
1: Per Trump è proprio un altro pianeta. Putin, alla fine, tutto sommato, lui nasce europeo, quindi qualcosa
0: assolutamente.
1: Avrebbe dovuto conservare. In realtà sono qualche decennio che abbiamo capito che ha perso completamente la testa pure Putin, quindi dobbiamo veramente aspettare un risveglio di popoli, che è la sola speranza che c'è per l'umanità, perché se continuiamo di questo passo veramente le previsioni sono a livelli più bassi per le giovani generazioni.
0: Questo è vero, si spera sempre che quando tocchi il livello più basso, no, poi ci sia una sorta di scatto di reni, di umanità, di buonsenso, di capacità di mettere in atto delle alternative. Questo ce lo auguriamo sicuramente. Ecco, venendo al fronte russo-ucraino, sappiamo che ci sono state delle parziali aperture da parte della Russia rispetto a possibilità di trattative, includere nelle trattative anche l'Europa come interlocutore. E secondo il Financial Times l'Europa starebbe pensando a due nomi, o addirittura tutti e due, o comunque uno dei due, per parlare, interfacciarsi con Putin. Non ci sono novità, perché sono nomi già usciti. Uno è quello di Merkel e l'altro è o quello di Draghi. Ora, lasciando sullo sfondo Draghi, anche per affetto, massima considerazione, ma la scelta di Merkel, secondo lei, posto che è soltanto un rumors di stampa, quindi non sappiamo, potrebbe essere smentito da qui a poche ore, però visto che è tornato nel dibattito in questi giorni, secondo lei il profilo di Merkel, il nome di Merkel è quello giusto adesso?

0: prima di, ma chi ne sta parlando con chi? Oh, il boh. Chi ne sta parlando con chi? Qui sono più speculazioni, ho l'impressione, di giornalisti che cercano anche loro, perché credo che ormai neanche voi sappiate più di che cosa poter parlare, come potervi interfacciare con i vostri ascoltatori o con i vostri lettori. È chiaro che se noi mettessimo in una intelligenza artificiale che già sta dimostrando di perdersi mille rivoli, ma insomma probabilmente uscirebbe fuori, il primo nome che uscirebbe fuori, per essere un nome un po' più recente, è Mario Draghi. Non ci vuole grande.
1: No, infatti.
0: Però questo è un discorso che facciamo, o che fanno una parte degli europei e una parte pure degli italiani, tra l'altro.
1: Beh, certo.
0: Appunto,
1: su questo non c'è dubbio. Infatti ho detto, per Draghi per noi è ovvio, no, che sia il nome eccellente su tutti.
0: La Merkel, vede, la Merkel con tutti i difetti, perché poi dopo l'umanità è bravissima nel costruire i giganti e poi demolirli, sì. Ma con tutti i difetti la Merkel ha sicuramente dimostrato di avere una statura veramente da gigante a 360 gradi su come gestire i rapporti con le situazioni più difficili. Lo ha fatto nei confronti della Russia, ma lei era nata sotto quella cultura, capito?
1: Sì, sì, ricordiamo che con Putin parlavano in russo, no? La Merkel parla, capito? Benissimo in russo.
0: Ma anche con la Cina. Cioè la Merkel ha dimostrato, adesso non voglio passare immediatamente per uno che sostiene la Merkel per questo ruolo, ripeto, ma chi lo affida? Cioè chi è il deficitario? Ma se l'immagina lei, adesso riflettiamo un momento, no? Immagina che cosa? Che il primo ministro del Lussemburgo a un certo punto convoca i capi di governo europei per dire ci mettiamo d'accordo su a chi affidare il compito?
1: No, io me la vedo più come un nome che esca dal contesto del tavolo dei volenterosi, la vedo più così, perché non lo vedo a livello europeo.
0: Ma è evidente che quello è il tavolo, Adesso questo è un tavolo dove sì, hanno dovuto aggiungere delle prolunghe perché
1: sì, come si fa ai pranzi di Natale
0: come si fa ai pranzi di Natale, perché il gruppo familiare era ristretto, poi ognuno ha portato l'amica di e quindi si sta allargando. Sì, certo, ma innanzitutto la governance europea è in grado anche di arrivare a questo? Ma non lo so. Io ho dei grandi dubbi. Speriamo. Certamente non possiamo prenderci uno che suggerisce Putin.
1: No, certo, la proposta che era arrivata da Putin di Schröder secondo me era più una provocazione che altro, perché certo, immagino che nemmeno lo stesso Schröder credo non ci abbia mai pensato seriamente.
0: Certo, se avesse fatto solo una dichiarazione si sarebbe portato appresso i fischi del mondo
1: intero. Per essere gentili.
0: Qui è evidente, vede, adesso lei è arrivata a toccare il nervo scoperto di questo mondo senza governance o con una governance che io da anni denuncio inadatta assolutamente per motivi genetici, generazionali, per colpa delle governance precedenti, ma insomma ci troviamo governati da nani in un mondo dove sarebbero più che mai necessari dei giganti. È evidente che uno sforzo deve essere fatto. Qui se c'è uno che sta lavorando seriamente, e molti per tante questioni, ovviamente lo elogiano, ma poi più di tanto non lo possono neanche. È il Papa.
1: Sì.
0: Guardate,
1: sì.
0: Qui pochi prestano attenzione a questo Papa che è la rivoluzione del momento, se noi andiamo a pensare che per la prima volta nella storia della Chiesa è un Papa americano, in un momento in cui il mondo è stato destabilizzato da un altro americano.
1: Eh già,
0: e uno

0: subito avrebbe detto: oh, vabbè, oddio, adesso questi per forza poi finiranno per intendersi. Neanche per anticamera del cervello.
1: Che è il motivo anche per cui Trump è particolarmente irritato, no? Lo irrita di più Papa Prevost di quanto lo irritasse Papa Bergoglio.
0: Ma per forza di cose, ma per forza di cose, perché Papa Bergoglio col suo sorriso, con quel suo modo da nonno, affettuoso con tutti, ma al momento opportuno, come tutti gli straanziani, pure cattivo quando era necessario, un cattivello, insomma, non diciamo cattivo.
1: Beh, sicuramente non le mandava a dire, era piuttosto diretto.
0: Appunto, questo è uno tosto,
1: sì, sì.
0: Questo è uno tosto. E allora qui bisogna, ci vuole un grande sforzo di modestia da parte di tutti. E allora a quel tavolo e a quelle prolunghe alle quali si stanno sedendo persone che hanno capito che non ci sono altre scelte, e beh, cercassero veramente di lanciare dei segnali, ma guardando fra 10 anni, non alle elezioni dell'anno prossimo o alle midterm di questo inverno.
1: Ma io credo che...
0: Se no non se ne esce, non se ne esce, e con rivedendo completamente tutti i modi di ragionare. Qui adesso in questi ultimi tempi si ragiona in termini di ore, come se tutto fosse nelle mani degli orologiai svizzeri. Mi devi rispondere entro 3 minuti o entro un giorno, con popoli che hanno secoli di civiltà alle spalle e che sono abituati a ragionare sui periodi non lunghi, lunghissimi.
1: Sì, e che sicuramente è vero anche che non hanno, come dire, quegli stimoli, definiamoli così, che arrivano dalle democrazie, cioè non hanno un problema di consenso immediato, no? Quindi possono fare.
0: Questo purtroppo è fuori di discussione, ma noi dobbiamo fare i conti con il materiale che abbiamo, e noi non stiamo.
1: È quello.
0: Premesso che oggi, se si facesse un convegno per stabilire qual è il paese più democratico, non lo so, forse sì, insomma, c'è sempre il modello dei paesi nordici, ma insomma, detto questo,
1: ma guardi, non è nemmeno una questione, secondo me, tanto di democrazia nel senso più puro e nobile, è proprio una questione di capire quanto in ogni singolo paese pesi il consenso e la pancia del popolo, che è giusto che pesi, ci mancherebbe altro, no? Però ci sono, come dire, si sente il bisogno di una classe politica che ti dica chiaramente, che tratti il cittadino come un essere maturo, adulto, e dica: la situazione è questa, noi siamo qui, possiamo arrivare qua, però il percorso prevede questo, quindi faremo delle riforme, delle normative, io non lo so, dei provvedimenti per cui forse vi faranno male, ma domani starete bene.
0: E certo,
1: invece non c'è nessuno,
0: certo,
1: che...
0: Certo,
1: perché sa che poi non lo rivota il cittadino, no? L'anno dopo. Questo è il problema. Si torna un po' a Juncker, quanto diceva: noi come Europa sappiamo quello che dobbiamo fare, il problema è farlo e poi essere rieletti. E questa è la grande verità.
0: Questa è la grande verità. Allora, ci sono stati dei periodi nella storia in cui ci sono stati statisti con la S maiuscola, anzi con tutta la parola in lettere capitali maiuscole, che hanno avuto il coraggio di correre questo rischio e di questa sfida, capito? Quindi adesso dobbiamo sperare che qualcosa si comunque riesca a muoversi, perché tra l'altro tutto quello che sta succedendo conferma ancora una volta che certi metodi, certi sistemi non hanno mai portato a risultati concreti, e qui mi riferisco all'abbandono dei metodi tradizionali della diplomazia e del negoziato, preferendo quelli della forza, sapendo perfettamente che con la forza non si è mai risolto nulla. Gli iraniani, bene o male, male purtroppo per loro, si sono per forza di cose, non dico stretti ai Pasdaran, perché questa è stata la grande vittoria,
1: certo.
0: Hanno rafforzato la componente più dura, più reazionaria, più forte, capisce? Come se non fossero state sufficienti le lezioni del passato per capire che non è che con le bombe che si sloggiano poi i dittatori o i massacratori delle, dei diritti umani, capisci?
1: Eh sì, ma è una storia che si ripete, perché la lezione non l'ha imparata, perché forse quando no. sei così potente, sei veramente convinto che l'elemento muscolare di forza e minaccia sia sufficiente.
0: Ma questo non lo però so. Dimostra comunque che tu parti da punti di partenza molto modesti, perché voglio dire,
1: senza dubbio,
0: adesso qui non dobbiamo fare lezioni a nessuno, però cioè, un minimo di storia dovremmo pure ormai a questo punto, quando tu arrivi a certe posizioni, se non le hai studiate perché non le vuoi ricordare.
1: Sì, è vero, però cioè, o c'è un problema proprio di visione alterata della realtà, per cui tu hai delle proiezioni, non tieni più conto.
0: Sì, sicuramente.
1: Cioè, c'è sicuramente qualcosa di inganno, di autoinganno mentale, no?
0: Ma questo aggiunga che queste persone, poi sappiamo, si circondano non di esperti, di competenti, no, ma
1: certo.
0: di esperti.
1: Certo, sì, e poi il disastro, insomma, è la tracotanza di una percezione di sé di massima potenza, quindi ovviamente stiamo facendo riferimento a Putin e Trump,
0: certo.
1: gli ascoltatori l'hanno capito, però lo esplicito.
0: E ci metterei pure il loro amico Netanyahu. Però,
1: ah, sì, sì. Però su Netanyahu c'è secondo me un calcolo, cioè secondo me, io non sono nessuno per dirlo, però c'è evidentemente un calcolo di interesse, di ritorno personale più comprensibile, per quanto moralmente inaccettabile, però Netanyahu anche nell'errore ha fatto calcoli secondo me un pochino più raffinati di Trump da una parte e Putin dall'altra, non lo so, per la sua sopravvivenza, per il suo bene, che non corrisponde ovviamente al bene Israele.
0: Ecco, vede, io adesso volevo capire lei dove arrivava, ma il suo bene, no, ma perché, guardi che pure Putin e Trump hanno problemi con il loro bene, perché non ho
1: sì,
0: capito.
1: Cioè, per Trump è proprio anche un bene di liquidità, perché comunque Trump e famiglia stanno facendo affari su affari.
0: Adesso qui non è chiaro le notizie che ogni tanto arrivano, ma insomma sembrerebbe che le forze armate russe non siano proprio così contente di come sta andando
1: e
0: lo vediamo, ma ricordiamocelo, doveva essere una blitz
1: Krieg, no? Quattro giorni, una settimana, addirittura i camion e li hanno inchiodati nel Donbass con perdite importantissime, tra l'altro hanno fatto fuori anche tantissimi soldati nordcoreani mandati lì al fronte,
0: terribile.
1: Che cosa siamo si aspetta? No, siamo messi male, questo è il punto di partenza e me è anche il punto di conclusione della nostra chiacchierata, ambasciatore Sessa. Secondo lei?
0: Però dobbiamo conservare la speranza e questo non deve mai abbandonarci, perché dobbiamo sempre ricordarci che poi qualcosa qui, quelli che rimangono, non dico dopo di noi, nel caso mio e soprattutto nel caso suo, perché lei già c'è e ci resterà. Però,
1: anche lei ambasciatore, perché
0: però dico, cioè qui ci vuole veramente un risveglio profondo delle coscienze, non si può più continuare a lavorare qui, c'è un inganno quotidiano delle opinioni pubbliche che non aiuta neanche le pressioni che le opinioni pubbliche dovrebbero fare sui rispettivi governi.
1: C'è un problema quindi non solo di classe politica, ma proprio di intelligenza, paese, intelligenza europea, cioè di classe intellettuale, si diceva una volta.
0: Ma è fuori di discussione. L'elettroencefalogramma, ma neanche piatto.
1: Intermittente proprio, cioè con dei vuoti.
0: Questo è il grosso problema, sa? Per cui tutti poi, no, tutti, in realtà poi pochi capiscono la drammaticità del punto al quale siamo arrivati.
1: Sì. Sì, perché io vedo anche in queste ore l'attenzione, che da una parte è comprensibile, dei cittadini più per capire se venerdì verranno prorogati i tagli per le accise.
0: Certo,
1: che lo capisco, no? Che
0: è
1: nel concreto
0: normale,
1: è giusto, cioè,
0: ma è anche normale,
1: però,
0: ma uno deve però poter parlare e tenere presente anche il contesto nel quale queste accise possono essere ridotte.
1: Esatto, esatto. è proprio la questione, è proprio questa. Adesso ci arriviamo anche nel dettaglio. Ambasciatore, io la ringrazio sempre.
0: A me è sempre un piacere incontrare lei e soprattutto i vostri ascoltatori.
1: Grazie.
0: Con grande motivo di grande mi sento orgoglioso, ecco, mi fa molto piacere.
1: Mi commuove. Grazie, buona ambasciatore.
0: Giornata.
1: Grazie a Riccardo Sessa, presidente della SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, ambasciatore di lungo corso, è stato nostro rappresentante diplomatico in Iran e anche a Pechino, quindi conosce molto bene non solo questi due paesi, ma proprio questi due popoli, ed è interessante ascoltare chi conosce veramente questi popoli e questa cultura per capire anche quello che sta succedendo e che potrebbe succedere come quadro in via di definizione. Allora, lo citavamo poco fa, esclusivamente come esempio della situazione, la questione accise. Allora, noi sappiamo che l'attuale sconto sulle accise, già prorogato, scade il 22 settembre, dunque 22 maggio, magari settembre, dunque venerdì prossimo, ed è previsto già un consiglio dei ministri che avrà sul tavolo la proroga delle accise, ma anche degli interventi ad hoc per quanto riguarda il settore autotrasporto e trasporto locale. E sappiamo che non solo quindi c'è la ragioneria col pallottoliere che sta cercando di capire come reperire questi fondi, ma c'è poi un'interlocuzione aperta, e aperta registrando proprio quelle che alcuni hanno voluto leggere come aperture, le dichiarazioni di Dombrovskis rispetto appunto al fatto che si ascolterà l'Italia, Italia che chiede di, o come ha scritto Meloni nella lettera a von der Leyen, esattamente come succede per le spese della difesa, prevedere la possibilità della clausola di salvaguardia, quindi rispetto al patto di stabilità di poter giocare un po' di margine anche per le spese ulteriori dovute al caro energia. Oppure, dice Giorgetti, in realtà abbiamo più opzioni, resta da vedere quale poter adottare. Allo stesso tempo però Giorgetti ammette che non è che i tempi poi sono immediati, e invece la questione della tempistica è tutt'altro che secondaria. Questa mattina sul Sole 24 Ore ci siamo soffermati sul pezzo di Gianni Trovati che è al telefono con noi. Buongiorno Gianni, bentornato.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora, Giorgetti, come tu scrivi questa mattina, ha confermato il decreto in arrivo venerdì, che dovrebbe anche contenere i provvedimenti per gli autotrasportatori, no? Così da evitare lo sciopero. Però, insomma, come dire, è la giornata di venerdì, il tavolo di venerdì è un po' in salita.
2: Il tavolo di venerdì è un po' in salita in un cammino che non finisce venerdì, ma che promette, ai noi, di essere ancora piuttosto lungo, partendo dalla considerazione che intorno alla crisi di Hormuz non arrivano soluzioni, non arrivano neanche ipotesi di soluzioni in grado di reggere più di qualche ora. Quello che il governo è sostanzialmente obbligato a fare venerdì è un nuovo decreto con i fondi che in queste ore si riusciranno a trovare in ragioneria nelle mitologiche pieghe del bilancio per prorogare i tagli delle accise a benzina e gasolio che sono in vigore oggi, appunto, fino a venerdì, garantiti dall'ultimo decreto di un paio di settimane fa, mettere qualche misura per gli autotrasportatori, perché altrimenti lunedì successivo, il 25, partirebbe uno sciopero degli autotrasportatori di una settimana fino a venerdì, che rischierebbe essenzialmente di bloccare la logistica del paese. Questa è una cosa che il governo non si può permettere. L'altra cosa che però il governo non si può permettere è di ipotizzare interventi, diciamo, importanti, ampi, eccetera, perché i soldi non ci sono, quindi si farà di necessità virtù con un altro provvedimento ponte, in attesa che questa trattativa con l'Unione Europea, non dico arrivi al traguardo, ma almeno parta davvero.
1: Stiamo parlando in realtà di una cifra che per un paese come il nostro, insomma, dovrebbe essere una cifra minima, no? 400 milioni. Come si fa a non trovare 400 milioni che, come dicevi te, servono soltanto ad allungare un po' la bretella, no? Fino al 9 di giugno, quindi siamo sempre con scadenze molto molto prossime.
2: Per cui un po' perché se ne sono cercati 400 due settimane fa, 450 due settimane prima, esatto. E così via. E d'altro canto, appena prima che partisse questa girandola di provvedimenti per cercare di tamponare il caro prezzi, noi avevamo avuto una discussione di qualche settimana intorno a un decimale di deficit, il famoso 3,1%, sì, che ha impedito al paese di uscire dalla procedura di infrazione e così via. Allora, il tema è che tutti i margini disponibili con le nuove regole di bilancio, ma soprattutto per evitare di far ulteriormente aumentare un debito pubblico che è già in crescita per i fatti suoi, sono stati utilizzati, come è abbastanza naturale che sia, dall'ultima manovra di bilancio. Il paese non ha margini di bilancio significativi per interventi in corso d'anno per questa o quella ragione, perché noi abbiamo un debito pubblico molto elevato e per di più in ulteriore crescita rispetto agli anni scorsi per l'eredità del superbonus. Finora la grande disciplina, la rigorosa disciplina fiscale portata avanti dal governo col più tagli di deficit e dei tantissimi no detti da Giorgetti e anche i suoi colleghi di governo ci ha salvato dal fatto che tutti i rendimenti dei titoli di Stato stanno aumentando, quindi la spesa per interessi sta aumentando molto, sta aumentando anche in Italia, ma poco, perché in Italia abbiamo fatto una cura dei conti molto molto rigida, in assenza della quale probabilmente saremmo stati al centro di una nuova crisi dello spread, non dico come quella del 2012, ma no, insomma, certo, di un nuovo rialzo dei rendimenti, perché naturalmente con la crisi di Hormuz, i prezzi dell'energia che salgono, l'inflazione che sale, il debito pubblico torna a essere un fattore problematico, e se tu ce l'hai alto il fattore è più problematico ancora.
1: Sì, infatti la questione l'hai disegnata in modo sintetico ma perfettamente. Adesso, quando Giorgetti dice che al di là della clausola di salvaguardia, no? Quella che ci permette di sforare rispetto ai parametri del patto di stabilità già prevista per le spese per la difesa, Giorgetti dice: vabbè, ma non c'è solo quella, ci sono altri strumenti che possiamo attivare. A cosa fa riferimento? Tu l'hai capito? O lo sai?
2: Allora, sì, allora, prima di tutto è come dire un po' curioso sul piano negoziale che un governo si metta a insistere su una richiesta che giudica assolutamente irrinunciabile, però nel frattempo dice vabbè, ma amen, se non c'è quello c'è qualcos'altro.
1: Esatto.
2: Questo sul piano negoziale è piuttosto curioso, però sì, diciamo, questa curiosità intreccia una caratteristica anche del nuovo patto di stabilità, quello approvato a fine 2023, che condivide con il vecchio patto, quello che ci faceva schifo fino al Covid, quando poi l'abbiamo sospeso, il fatto di essere estremamente cervellotico. C'ha dentro di sé un'infinità di regole, tra cui il fatto che anche senza clausole di salvaguardia tu puoi sforare di un certo tot in un conto cumulato biennale se ci sono fattori rilevanti giudicati dalla Commissione. Insomma, tralasciando i dettagli tecnici che sono sostanzialmente incomprensibili anche a chi li ha scritti, c'è una possibilità di fare qualche deficit in più, di qualche decimale di PIL in più, quindi 2, 4, 5 miliardi, se la situazione lo richiede, senza conseguenze drammatiche sul piano della valutazione della Commissione europea sul rispetto delle regole fiscali, bla bla bla. Ma anche in un mondo in cui il patto di stabilità non ci fosse il codice di condotta, i due regolamenti, il braccio preventivo, il braccio consultivo, tutta questa roba che piace moltissimo a Bruxelles, anche in un mondo senza regole europee, noi avremmo comunque margini di bilancio sostanzialmente uguali, perché il deficit vuol dire emissioni di titoli di Stato. L'emissione di titoli di Stato ci vuole qualcuno che li compri senza chiederti rendimenti eccessivi. Per fare in modo che il mercato li compri senza chiederti rendimenti eccessivi, devi tenere il bilancio su un binario che più o meno è quello che stiamo tenendo, miliardo più, miliardo meno.
1: Per forza, quindi non è solo una questione di regole europee, ma di mercati.
2: Esattamente, noi
1: è la nostra credibilità e affidabilità, no? Rispetto
2: affidabilità
1: al mercato
2: necessaria a un soggetto, la Repubblica Italiana, che mette sul mercato circa 450 miliardi di euro di titoli di Stato a breve, medio, lungo termine. e che deve farseli comprare dai risparmiatori italiani, dalle banche internazionali, dai fondi pensione americani, dagli hedge fund, da tutti quelli che vuoi, e che quindi hanno bisogno di essere sicuri sul fatto che prestano soldi a un'entità, la Repubblica Italiana appunto, che a scadenza glieli restituisce.
1: Rispetto quindi alla possibilità, no, di poter fare ulteriore debito anche di un altro miliardo per tenere però, diciamo così, buoni i mercati e mantenere un fattore di credibilità e affidabilità, è importante anche capire il tipo di intervento che intende fare il governo, cioè dare semplicemente debito, ulteriore debito per tamponare le accise, è giustificabile da un punto di vista dei mercati?
2: No, infatti finora il governo ha tagliato le accise senza fare debito, ma facendo un esercizio sempre più acrobatico di volta in volta, sì, di ricerca delle coperture. Il primo taglio delle accise è stato fatto tagliando i fondi ai ministeri sostanzialmente in modo lineare, il secondo è stato fatto pescando una serie di entrate delle, sì, sanzioni dell'antitrust che non erano state utilizzate, bla bla bla. Il prossimo lo vedremo, nel frattempo ogni mese grazie all'aumento dei prezzi dei carburanti c'è un aumento del gettito IVA che viene poi dirottato il mese dopo, sì, nella riduzione delle accise. Insomma, ci sono tutte queste acrobazie contabili che fanno in modo che finora il 1,4 miliardi circa che è stato speso fin qui per alleggerire un po' i prezzi al distributore di benzina non abbia generato deficit, ma è stato tutto fatto a bilancio invariato. La stessa cosa succederà verosimilmente venerdì con una copertura che la ragioniera generale dello Stato tirerà fuori dal cilindro e che oggi ancora non conosciamo e verosimilmente non conosce neanche lei oggi. Dopodiché c'è appunto la battaglia con il negoziato con l'Unione Europea per ulteriori margini di deficit che non servono alle accise però, sì, perché sì, ma servono, diciamo così, a ipotizzare misure un po' più strutturate per le imprese, per le famiglie, contro il caro bollette, eccetera. Perché da un punto di vista strettamente economico il taglio delle accise, che è comprensibile sul piano politico, è la cosa più sbagliata che puoi fare, perché tu sei in un momento in cui i prezzi del petrolio e quindi dei carburanti stanno salendo, se un bene sta salendo di prezzo la domanda va frenata, non va incentivata, perché più c'è domanda più il prezzo sale. Allora, certo, se tu spendi risorse pubbliche per incentivare la domanda, questa domanda incentivata fa aumentare ulteriormente il prezzo e le risorse pubbliche vengono bruciate in un falò sostanzialmente inutile. La cosa ha ragioni ovviamente politiche, perché prezzo del gasolio, della benzina, 2,2 euro al litro fa arrabbiare di più la gente rispetto a un prezzo 1,95 come lo vediamo in questi giorni, questo è un problema per qualsiasi governo, tant'è vero che gli economisti di tutto il mondo dicono quello che ho appena detto io, molto più modestamente, cioè che il taglio delle accise è la cosa più sbagliata e i governi di tutto il mondo tagliano le accise.
1: Infatti no, sicuramente c'è un...
2: Non siamo mica solo noi.
1: No, ma assolutamente, diciamo alle voci delle sirene della politica, poi più o meno tutte le democrazie o comunque quei paesi che devono tener conto dell'opinione pubblica reagiscono allo stesso modo.
2: Che fortunatamente devono tener conto dell'opinione pubblica.
1: Esatto, fortunatamente. Poi tra l'altro ricordiamolo che è anche poco equo, no, come provvedimento, perché il taglio delle accise ne beneficia sia quello che guida la Ferrari che quello che guida la macchinuccia iperscassata, perché
2: e soprattutto non ne beneficia chi la macchinuccia manco la guida perché non ce l'ha e va in pullman.
1: Esatto, è vero, assolutamente anche questo. Tra l'altro il primo taglio delle accise è stato fatto veramente sotto i venti elettorali, no? Perché eravamo in prossimità del referendum ed è stato fatto un taglio delle accise per cui in alcune parti d'Italia la benzina, non tanto il diesel, veniva a costare addirittura meno del periodo precedente, perché all'inizio non c'è stata quell'impennata dei prezzi tali del petrolio che subito ha avuto delle ricadute importanti anche rispetto alla benzina, no? Invece il diesel sappiamo che era tutta un'altra questione. Quindi
2: sì,
1: ci siamo bruciati dei soldi proprio lì, abbiamo fatto
2: diesel, c'è stata c'è stata una maggiore reattività di prezzo perché è maggiore la domanda rispetto all'offerta, ci siamo bruciati dei soldi per tagliare le accise, l'effetto sul referendum non si è visto più di tanto, tieni conto che però in Italia c'è un'elezione alla settimana, domenica vanno a votare 900 rotti comuni, tra cui i comuni importanti da Venezia a Reggio Calabria, e quindi insomma le questioni, e poi tutti i lunedì c'è il sondaggio di Mentana, quindi diciamo l'urgenza politica è costante nel corso dell'anno, mettiamola così.
1: Chissà se Mentana si sente responsabile dei conti paese, a questo
2: chiederemo soldi direttamente a Mentana delle accise.
1: Senti Gianni, approfitto di te per un'altra domanda, se posso rubarti ancora un minuto.
2: Certamente.
1: PNRR, siamo tornati dopo il Covid, abbiamo perso il 9% qualcosa di PIL, abbiamo recuperato con cifre importanti, un po' era un rimbalzo, un po' era un ritorno alla crescita strutturale, ormai però siamo tornati, nonostante finanziamenti PNRR ancora in corso, a una crescita asfittica. 2026 si chiude il PNRR, ma quanto male siamo messi?
2: Abbastanza, nel senso che appunto il PNRR, che al di là di, come dire, tutte le opere, le piazze, le ciclabili, le energie rinnovabili e le ferrovie che sta facendo, aveva il compito principale di aumentare la crescita strutturale del paese, cioè di portarlo fuori dalle secche dello zero virgola in cui l'Italia è invischiata da ormai oltre 30 anni, non sembra non avere questo effetto, non tanto sulla crescita di quest'anno, che ovviamente ci sono i dati, c'è tutto quello che sappiamo eccetera, ma le previsioni ufficiali di tutti gli economisti, quelli veri a differenza mia, dicono che anche negli anni prossimi la crescita potenziale dell'Italia, cioè quello che il paese può fare sfruttando al meglio i propri fattori produttivi, è una crescita intorno allo 0,6 l'anno prossimo, 0,5 quello dopo, eccetera, cioè una roba asfittica che non serve ad aumentare anche il reddito, le condizioni economiche del paese, non è sufficiente a sostenere per esempio la spesa previdenziale in un paese che non fa più figli e che perderà 10 milioni di abitanti da qui al 2050, che è dopodomani, così via. Perché? Le ragioni sono tante, la prima più evidente, il PNRR sono 194 miliardi, ma noi finora ne abbiamo spesi 113, poco più della metà, 113 in 5 anni fa poco più di 20 miliardi all'anno,
1: sì.
2: La spesa pubblica italiana è 1.100 miliardi all'anno, 20 più, 20 meno, la dico male, ma insomma è molto meno mitologico di come certi racconti lo fanno immaginare. Il secondo è che c'è stata una dispersione di interventi fattori non critici, non cruciali per la crescita di un paese. Fare le piazze, gli asili, le scuole, è tutto molto bello, è tutto molto utile, è tutto molto, come dire, confortante, ma ha un impatto a volte marginale, a volte nullo, sulla capacità del paese di generare maggiore prodotto interno lordo. Se tu investi molto sulle tecnologie di frontiera e un po' meno sulle piste ciclabili, gli asili, le scuole, i bus elettrici, eccetera, probabilmente hai un impatto diverso. Il terzo è che ci siamo un po' addormentati sulle riforme. Finito il governo Draghi, essenzialmente sono finite anche le riforme del PNRR, e questo, come dire, fa sì che ancora oggi, dopo 5 anni di PNRR, dopo tutto quello che sappiamo, noi siamo qui a parlare dei tassisti, dei balneari, figuriamoci delle riforme, diciamo, di concorrenza vera, che so, la rottura del cartello, dei cartelli potenziali nel mercato elettrico, visto che l'energia è di stretta attualità nel mercato del credito e così via, di questo non si parla, perché se non riusciamo a liberalizzare gli ombrelloni sulle spiagge, figurati il mercato elettrico.
1: E con una certa perfidia in questi giorni ricordo una vostra apertura sui tassisti, e l'altra proprio ieri avevate in prima pagina ancora i balneari.
2: Sì, è un nostro grande amore quello dei tassisti, andiamo a vedere i redditi tutti gli anni, e questi redditi tutti gli anni non danno segni di vita.
1: No, infatti. Grazie sempre Gianni Trovati.
2: Grazie a voi.
1: Buona giornata.
2: Alla prossima,
1: giornalista
2: buona giornata.
1: Del Sole 24 Ore. A proposito di salute economica del nostro paese, c'è un problema della manifattura, dell'industria, con politiche industriali che veramente mancano da tempo, vere politiche industriali che ahimè stanno segnando e stanno registrando il passo con le crisi che ci troviamo di fronte. Si parla di, mi pare, 43-45 tavoli di vertenza aperti, e sapete che c'è un caso, una situazione che sta destando scalpore un po' per l'annuncio, ma poi anche per quello che in realtà implica a livello paese. Sto parlando dell'Electrolux, che ha annunciato 1700 esuberi, la chiusura dello stabilimento nelle Marche, però con tutto un problema ovviamente di crisi di indotto notevolissimo, tant'è che ieri c'è stato un importante tavolo proprio per parlare di Electrolux a livello di Nord-Est, cioè Friuli Venezia Giulia e Veneto, ed è da qui che è emerso con forza come in realtà la vicenda Electrolux abbia un carattere, una dimensione assolutamente nazionale. Buongiorno e grazie per essere ai nostri microfoni a Massimiliano Paglini, segretario della CISL Veneto. Buondì, segretario.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, grazie a lei per essere con noi. È stato proprio il suo intervento incentrato, focalizzato su questo, e ha lanciato proprio l'allarme. Perché l'Electrolux, al di là della gravità dell'annuncio in sé e della strategia aziendale rispetto al nostro paese, la chiusura dello stabilimento e gli esuberi, in realtà ha un carattere delle implicazioni nazionali?
3: Beh, diciamo, direi europee le implicazioni, perché c'è un tema che vede la mancanza di produzione di elettrodomestici ormai in tutta l'Europa occidentale. Ormai l'elettrodomestico si produce a est della nostro paese, perché c'è un costo del lavoro più basso e ci sono regole più flessibili, c'è quel cosiddetto dumping sociale che noi vogliamo contrastare. Però ciò significa che servono politiche europee e italiane che salvaguardino l'industria e la manifattura, perché noi abbiamo un patrimonio che non sono le materie prime, ma è il lavoro, la capacità di lavorare, le competenze e la professionalità. Quindi il tema è molto più ampio della Electrolux. Lo abbiamo evidenziato già alcuni anni fa ai governi che si sono succeduti, ricordo che c'è stata la crisi di Whirlpool alcuni anni fa, e era stato aperto un tavolo due anni fa al Ministero, c'è stato un primo incontro e poi non c'è stato più un seguito. Io credo che il tema vada affrontato complessivamente, la salvaguardia della manifattura europea e italiana. Dopodiché l'Electrolux è una questione che richiede interventi di altro tipo, di altra natura, perché qui c'è una volontà di recuperare marginalità solo attraverso il taglio lineare del costo del lavoro. Questo è inaccettabile. Nel 2014 ci fu una crisi strutturale dell'azienda Electrolux e l'affrontammo con politiche di investimenti, di rafforzamento dei siti produttivi, di investimento nelle competenze, e questo ha rilanciato la produzione dell'Electrolux, che è tornata a essere leader dei mercati. Ecco, non è questa la fattispecie della crisi che stiamo affrontando, però nemmeno possiamo pensare che il costo, cioè la chiusura degli stabilimenti o il recupero della marginalità lo paghino solo i lavoratori. Questo è inaccettabile, perché il tema vero è riuscire a prenderci il tempo necessario, molto stretto, perché potevamo farlo già due anni fa, per riprogrammare, riconvertire l'industria, quindi le competenze, le professionalità dei lavoratori in settori diversi da quelli che oggi sono quelli di riferimento dell'Electrolux, ma a questo punto i tempi sono talmente stretti che dovremmo da una parte fare questa riconversione e dall'altra parte non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità.
1: Ma come, cioè, in concreto, no? Quello che si dovrebbe fare, con quali risorse, con quali tempistiche, perché ovviamente in Italia, lo sappiamo, abbiamo un problema enorme che è legato a livello produttivo e soprattutto di una produzione come quella degli elettrodomestici, che è quindi estremamente energivora. Abbiamo un problema di costo dell'energia, che siamo il paese dove l'energia si paga a livello europeo più cara, no? Essendo la seconda manifattura d'Europa, è proprio un farsi male alla grande. Ma poi abbiamo capito che tra le motivazioni che, vere o meno vere, che hanno portato Electrolux a questa decisione di dire: beh, noi in Italia paghiamo troppo l'acciaio, che ovviamente ci serve per i nostri elettrodomestici. Ecco, un paese che ha un'industria dell'acciaio, fino a qualche tempo fa almeno aveva la seconda industria dell'acciaio a livello europeo, che non riesca ad adeguare, a creare, a offrire un prezzo calmierato dell'acciaio a chi produce in Italia, cioè, ma veramente abbiamo sbagliato tutto.
3: Certo, è un paese fuori gioco rispetto ai grandi player mondiali. Ecco, sull'acciaio anche qui lei mette il dito nella piaga, perché il tema dell'acciaio l'abbiamo sollevato al governo, al ministero, anche qui alcuni anni fa, e siamo in attesa che ci sia un piano strutturale di investimento per non chiudere il principale stabilimento che abbiamo in Italia di acciaio, che è l'Ex Ilva. Su questo è da tempo che stiamo attendendo risposte concrete per poter riportare, riattivare, rafforzare la produzione dell'acciaio. Oggi le imprese italiane comprano l'acciaio cinese a un costo del 30% inferiore a quello che poco si produce in Italia. Ecco, accanto a questo c'è il tema, come lei sottolineava giustamente, dell'energia, con un 40% di costi in più rispetto a quello che pagano per esempio le imprese francesi, le famiglie francesi. Ecco, io credo che serva davvero un piano complessivo strategico di rilancio dello sviluppo del paese. È quello che stiamo chiedendo come CISL, da livello nazionale a quelli regionali, un patto per lo sviluppo, per la ripartenza del paese, che deve tener conto delle politiche dei redditi, delle politiche fiscali, tutto quello che serve a far sì che il nostro sistema recuperi competitività, che è il grande problema.
1: Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi. Adesso che cosa prevede il tavolo con Electrolux? Ci sarà un nuovo incontro? Quando?
3: Guardi, l'incontro è programmato lunedì 25 al Ministero, al MIT, con il Ministro Urso, e ci sarà la presentazione, pensiamo, del dettaglio del piano, perché al momento siamo solo alla politica dell'annuncio. È stato dichiarato il numero degli esuberi di 1700, sì, la chiusura dello stabilimento nelle Marche, ma non abbiamo esattamente chiaro quali sono le altre ricadute negli altri stabilimenti del gruppo. Tenga conto che per esempio lo stabilimento in Lombardia è uno stabilimento che è in sovraordine, cioè quindi ha un esubero di ordini di commesse, per cui anche questa è una cosa che non è comprensibile. Il 25 lunedì ci sarà questa presentazione, immaginiamo, del piano, per cui da quel momento cominceremo a ragionare. Di sicuro quello che noi chiederemo il 25, lo stiamo già chiedendo, lo hanno chiesto le regioni, lo stiamo chiedendo noi, lo chiederemo di nuovo il 25, è che per discutere serenamente rispetto a un piano di ristrutturazione che tenga conto anche delle necessità dell'impresa di recuperare marginalità, questo deve essere un elemento, sì, non può essere che pagano i lavoratori, ma per fare questo bisogna che ci sia un ritiro del piano, si apra una discussione seria e articolata con le prospettive di medio e lungo termine, sia per lo stesso gruppo Electrolux, ma per tutto il sistema della manifattura del paese.
1: E allora direi che torniamo a sentirci anche presto. Grazie per questa mattina, segretario, buona giornata.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Massimiliano Paglini, segretario della CISL Veneto. Adesso lasciamo questi microfoni al nostro GR, qui tra pochissimo le news di In Blu 2000, poi Ultima Ora Insieme.

sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: fidati, ti porto al Luneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: In Blu 2000 News.
7: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia. Nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia. Sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. In corso la visita in Cina del presidente russo Putin, accolto dal presidente cinese Xi di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Intanto il presidente di Taiwan avverte: il futuro dell'isola non può essere deciso da forze straniere. Verrà presentata lunedì la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
8: L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine 800, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum. E oggi, spiegò Papa Prevost due giorni dopo l'elezione,
9: la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
8: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data quattro giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale. Paolo Fucili, linea allo studio.
7: Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti, ferendo 8 persone, alcune in modo grave. Il GIP ha convalidato il fermo dell'uomo con le accuse di strage e lesioni gravissime. Intanto Forza Italia chiede la cittadinanza per gli egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo l'1,34%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 9.05 e questo è sempre il Buongiorno in Blu, ultima ora insieme che ci porta direttamente a Modena. Questa mattina in rassegna stampa ci siamo soffermati sul resto del Carlino, l'attenzione punta soprattutto su quanto il GIP ha scritto nell'ordinanza che dispone la convalida dell'arresto per Calim El Kudri. Voleva la strage, secondo quanto si riporta nel testo, la persona, il 31enne autore della strage di sabato scorso nel centro cittadino di Modena, ha compiuto un'azione lucida non dettata da patologie psichiche, quindi quanto messo in atto aveva la voluta intenzione di uccidere più persone possibili. E poi restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non è stata aggiunta l'aggravante di terrorismo. Cerchiamo di fare un punto di tutto questo e anche di come la città sta reagendo dopo quanto avvenuto sabato scorso. Grazie per essere tornato ai nostri microfoni, a Valerio Baroncini, vice direttore del Resto del Carlino. Buondì Valerio.
1: Buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, ci aiuti a capire quello che è contenuto nell'ordinanza e soprattutto la ratio, perché uno dice, allora se quello che ha fatto l'ha fatto nel pieno delle sue facoltà mentali in modo lucido, allora non si capisce perché non venga riconosciuta l'aggravante del terrorismo da parte della procura.
1: Allora, partiamo da alcuni elementi di fatto. C'è sicuramente un aspetto sanitario, chiamiamolo così, e poi l'aspetto invece del tipo di reato commesso. Partiamo da quello sanitario. Noi sappiamo per certo che Salim El Kudri è stato fino al 2024 in cura al centro di salute mentale e poi autonomamente ha sospeso il percorso e in qualche modo non è più stato intercettato. Da qui nasce tutto il tema della valutazione schizzoide che è stata fatta e a sua volta in cascata arriva il tema del può o meno questa persona stare in giudizio. Allora qui noi dobbiamo sapere che i giudici lavorano con due binari separati. C'è un tema della valutazione psichiatrica che infatti sarà oggetto di una visita che Salim El Kudri riceverà e poi c'è il tema della capacità di stare in giudizio che è altra cosa rispetto alle condizioni sanitarie e in questo momento la GIP ritiene che in quel momento fosse capace di intendere e di volere e quindi questo è il primo punto su cui partire, cioè c'è una valutazione clinica da approfondire, tant'è vero che anche la GIP predispone una visita psichiatrica, ma assolutamente secondo la GIP, ovviamente questo è il primo vaglia, poi sappiamo che ci sono tutti i vari livelli e ci sarà senza ombra di dubbi una battaglia di perizie perché questo è l'esito di questo procedimento penale, secondo la GIP poteva stare in giudizio, motivo per cui l'uomo rimane in carcere anche perché c'erano vari pericoli di fuga e reiterazione del reato e questa è una cosa. Poi c'è il tema del terrorismo, ecco, su cui mi chiedevi. Allora, è chiaro che per contestare il reato di terrorismo si compone tutta una pletora di condizioni esterne, di convincimenti, di organizzazione anche dell'atto che in questo momento non sono state riscontrate. Cioè, poteva essere una strage, è una strage tecnicamente, anche se per fortuna la situazione nella tragedia incredibile avvenuta è andata bene, ma non è terrorismo perché non ricorrono quegli elementi secondo la procura e questa impostazione viene accolta dalla GIP per cui si possa appunto configurare il terrorismo che è il classico architettura di in terrorismo internazionale che di solito vediamo ad esempio nel jihadismo. Ecco.
0: Certo. E rispetto sicuramente al suo profilo psichiatrico c'è sicuramente molto da indagare, gli elementi che sono emersi finora ci dicono che prima era seguito anche dal sistema sanitario, poi era volontariamente uscito perché ovviamente non era sotto TSO, non aveva nessun obbligo, non era costretto, quindi poi volontariamente si è allontanato dal circuito del sistema sanitario che lo stava seguendo e indubbiamente anche le email a cui si è fatto abbondante riferimento in questi giorni, dichiarazioni che lui ha rilasciato, sicuramente una persona quantomeno instabile, ecco.
1: Assolutamente, e tornando al tema dell'ordinanza, c'è un passaggio che però a me, insomma, noi che abbiamo seguito questa vicenda dall'inizio, lascia molto perplessi. Cioè, se noi riteniamo che fosse capace di intendere di volere, trovo abbastanza singolare escludere l'aggravante della premeditazione, ad esempio, da questo tipo di azione. Perché sappiamo che lui da Ravarino che è un paesino nella bassa modenese, ha guidato fino a Modena, e i video sono inequivocabili, cioè ha cercato di uccidere e ha cercato di fare il danno più grande possibile andando su marciapiede, poi
0: deviando. Questo è riconosciuto, no? Nell'ordinanza si dice lui voleva colpire più persone possibile.
1: Esatto, ma secondo la GIP non si può parlare di premeditazione. Perché dico che è singolare, e poi ovviamente tutte le impostazioni sono rispettabili, però perché l'uomo ad esempio aveva pure un coltello dentro la macchina, non dimentichiamolo, portato da casa, questo è stato acclarato. Quindi penso che sia difficile dire che non avesse in mente, ecco, che cosa fare. Bisognerà poi aspettare i prossimi passaggi per capire quanto è avvenuto. E l'altro tema è quello che sollevavi giustamente tu, cioè quello delle cure psichiatriche, che sono oggetto altrettanto di inchiesta. Cioè il tema, al netto di questo disastro che ha cambiato per sempre le vite di persone, stravolto una comunità, perché è avvenuto, perché non è stato intercettato quel disagio, perché quel disagio che in qualche modo si riteneva serio, perché una diagnosi schizoide non è una cosa leggera, perché il nostro sistema non riesce a, nelle sue maglie in qualche modo, a garantire la prevenzione, perché quest'uomo non aveva parlato con nessuno. Emerge che nemmeno la famiglia fosse a conoscenza del fatto che lui era stato in cura al centro di salute mentale. Questo ovvio che c'è un motivo, cioè lui era maggiorenne, no? E quindi per temi anche di privacy il centro di salute mentale non è che può chiamare la famiglia, ma sicuramente è molto curioso vedere quest'uomo che dai racconti sprofonda sempre di più in un baratro di solitudine, di chiusura, perdita del lavoro, perdita delle amicizie, non frequentava la moschea, una chiusura totale, con la diagnosi che aveva. Come può in qualche modo diventare invisibile? Questo è il tema vero, questo è uno dei temi centrali, ecco, che ci pone interrogativi su tutto il nostro sistema e sulla società.
0: Sì, infatti è questo, no? Il fatto non che non siano scattati dei provvedimenti, ma che non ci siano state neppure segnalazioni della serie, guardate, questa è una persona che è potenzialmente pericolosa, no? Quantomeno che sta vivendo un forte disagio, quindi io non lo so, insomma, in qualche modo di attenzionarla, di seguirla, di attivare una rete di protezione per la persona in questione e poi ovviamente anche per la comunità.
1: Sì, è chiaro che non è questo un tema di critica al centro di salute mentale,
0: no, cerco
1: di spiegare meglio
0: perché
1: il centro di salute mentale fa quello che deve e che la legge prevede.
0: E che manca, può rispetto anche alle risorse.
1: Esatto, e che può, esempio, perché può intervenire sulla pubblica sicurezza.
0: No, certo.
1: Cos'è che manca, ed è evidente in questa vicenda, una rete, una connessione tra il tema del

0: cittadino italiano. Quindi tra l'altro è stata anche molto una polemica all'interno dello stesso centrodestra, Forza Italia, Lega primariamente, però indubbiamente si è riaperta la possibilità che un evento così drammatico e anche impressionante, spettacolare e negativo di sabato potesse riaccendere odio e divisioni. E qui c'è stata una bellissima risposta della città, neppure a distanza di 24 ore, no? Quelle 5.000 e oltre persone in piazza a Modena contro l'odio.
1: È inevitabile che ci siano due binari, c'è un binario che è quello della campagna elettorale, e dico campagna elettorale perché di fatto i partiti, soprattutto all'interno del centrodestra, sono già in un momento di forte divisione e guardano al 2027. L'immigrazione, in particolare la reimmigrazione, sappiamo che saranno temi fondamentali. In questo caso, mi permetto di dire, non è il tema principale. Mi sarei aspettato più polemiche sul tema, ad esempio, dell'assistenza, della salute mentale, del perché Salim El Kudri fosse in qualche modo sfuggito e diventato un invisibile in questo modo. Per quanto riguarda la cittadinanza, c'è un tema però che è giusto sottolineare. Salim El Kudri è cittadino italiano, aveva però doppia cittadinanza. Questa cosa di fatto ha innescato le polemiche, cioè lui nel 2009 ottiene il conferimento della cittadinanza in relazione al percorso intrapreso dal padre, perché lui ha la maggiore età. Ovviamente non è che ci sia un obbligo, e non decade di certo la cittadinanza di origine, che in questo caso è marocchina, ma è su questo passaggio tecnico che si instilla poi dopo tutto il dibattito, cioè è sia cittadino marocchino sia cittadino italiano. Questa cosa corroborata poi anche dall'inchiesta, che dice che di fatto lui avesse pochi legami in Italia, nonostante sia nato in Italia, cresciuto in Italia, studiato in Italia, laureato in Italia, lavorato per quanto poco in Italia, e avesse di fatto ancora la famiglia d'origine in Marocco. Di sicuro però non è una situazione di radicalizzazione, questa è evidente ed è acclarato per ora. Adesso, che non emergano dai dispositivi ricerche di cui non possiamo essere a conoscenza, per quanto al momento è previsto, è una storia di disagio e di mancata intercettazione del disagio e di una mente criminale che decide di compiere l'atto più grave possibile, e quindi che dopo possiamo valutare se sia strage o terrorismo, insomma così, ma non è una storia in qualche modo di immigrazione, ecco, clandestina, questo è evidente.
0: E invece a livello, l'abbiamo detto, bella la piazza di domenica scorsa, ma a livello di dibattito interno, strettamente cittadino comunque regionale, ha attivato delle contrapposizioni?
1: Quello che è avvenuto è stato, intanto parliamo così, 5.000 persone che si trovano nel giro di 3 ore in una piazza sono una risposta inequivocabile. La comunità si è riunita, e si è riunita per celebrare non soltanto gli eroi di quella giornata, dimentichiamo che nessuno è morto, anche per gli interventi coraggiosi e clamorosi di tanti cittadini che hanno fatto ad esempio interventi non solo per disarmare l'attentatore, ma di primo soccorso. Penso alla donna che ha perso le gambe, salvata prima da un militare dell'esercito e poi da un'infermiera che passavano lì per casa,
0: perché rischiava di morire per dissanguamento, no? Quindi il primo soccorso è stato il salvavita.
1: Ma questa comunità si è riunita anche per dimostrare di fatto la volontà di non cedere alla polemica politica. Quello che però è noto da cronista è che non c'è stata una risposta bipartisan, nel senso che l'amministrazione a Modena è di centro-sinistra, il sindaco ha convocato tutti, l'opposizione in consiglio comunale, che Fratelli d'Italia non ha partecipato, ed è nata una forte polemica perché Fratelli d'Italia dice: tu sindaco stai facendo propaganda con questa manifestazione, e quindi anche in questo momento non c'è stata una concordia totale. I cittadini però hanno risposto con dei numeri molto molto alti, e questo è testimoniato anche dalle immagini che si sono viste.
0: Grazie Valerio Baroncini, buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: Valerio Baroncini è vice direttore del Resto del Carlino. L'abbiamo fatto riferimento più volte proprio con Baroncini alla questione del circuito, del contesto di assistenza del servizio sanitario, in modo particolare del servizio psichiatrico, psicologico nel territorio. Noi sappiamo che fino a qualche anno fa l'Emilia Romagna veniva proprio portata come esempio anche fuori dai confini nazionali, come modello, tra i modelli proprio più avanzati, più capaci di assistenza psicologica territoriale. E quindi quello che vogliamo capire è se è successo qualcosa, quindi se il caso di Al Kudri, anche nel migliore dei modelli possibili, non poteva avere portare a un esito diverso di quello che abbiamo visto raccontato, oppure qualcosa è successo dunque a livello di finanziamenti, a livello di carenza di mezzi.

0: mezzi economici e strutturali, ma anche di uomini, cioè di professionisti. Di fronte invece al fatto che ormai è acclarato, evidenziato da tutti i numeri anche dell'Istat, che ci dicono che il nostro paese, qualcuno segna il momento assiale col Covid, quindi soprattutto dal Covid in poi, registra una sofferenza psichica, psicologica sempre più importante. Buongiorno e grazie per essere ai nostri microfoni a Fabio Sordini, che è segretario nazionale dell'AUPI, l'Associazione Unitaria Psicologi Italiani. Buondì.
1: Buongiorno dottoressa.
0: Buongiorno a lei dottore, grazie per essere con noi. Io ho letto un vostro comunicato dove dite in modo molto molto chiaro che in Italia crescono disagio e antidepressivi, che in Emilia Romagna fino a poco tempo fa veramente un modello da fiore all'occhiello, segna invece un'assistenza ridimensionata, e andando poi nel particolare del territorio di cui stiamo parlando, quindi di Modena, c'è una sproporzione tra il numero dei professionisti e invece i casi, gli utenti del Dipartimento di Salute Mentale.
1: Purtroppo dobbiamo constatare questo tipo di situazione, diciamo in una regione che tra l'altro invece nel corso di questi anni si è distinta come una regione abbastanza attenta alla problematica della salute mentale. Lei deve tenere presente che in Europa viene speso circa l'11% della spesa sanitaria in ambito di salute mentale, in Italia siamo poco sopra il 3%, esattamente al 3,3%, per cui dispiace dover parlare di salute mentale solo quando accadono questi fatti così drammatici e così diciamo veramente brutti, no? Per l'opinione pubblica, certo, e per la sensibilità delle comunità, soprattutto delle piccole comunità. Però purtroppo dobbiamo constatare che particolarmente nella zona di Modena c'era un sistema molto capillare e territoriale riguardo all'assistenza psicologica, ciò che invece in questi diciamo ultimi anni è stato via via ridimensionato. Ora la regione Emilia-Romagna ha iniziato un percorso diciamo di recupero tra virgolette, di tentativo di recuperare una situazione. Ora casi come questo di sabato del signore italiano di origine marocchina, purtroppo nella nostra società come in tante altre società europee occidentali non sono casi così diciamo rari che esistano. È chiaro che se noi riusciamo a creare una situazione di pronto diciamo ascolto, di pronta individuazione più capillare possibile, eviteremmo sicuramente situazioni del genere. Lei prima parlava del Covid, purtroppo sì. Il Covid con il discorso del lockdown, dell'allontanamento,
0: è stato proprio un momento assiale, da lì qualcosa è successo e non l'abbiamo recuperato.
1: Esatto, purtroppo dobbiamo constatare questo, cioè c'è un aumento per esempio dei ricoveri in reparti psichiatrici di giovani, che è aumentato del 30%, questi sono dati epidemiologici di questi ultimi diciamo anni, dal 2020 ad oggi, c'è un aumento dell'utilizzo, come abbiamo scritto anche nel comunicato, di farmaci, per cui diciamo ci sono dei costi, no? Anche dal punto di vista economico sempre maggiori, dovuti ciò a creato una maggiore attenzione rispetto al passato da parte diciamo della politica in senso generale, anzitutto a livello centrale e anche a livello regionale. Però dobbiamo registrare che l'Emilia Romagna è una regione come altre del nord. Se scendiamo purtroppo nel centro-sud, verifichiamo che non viene fatto neanche il turnover. Cioè i colleghi vanno in pensione, noi questa situazione la conosciamo molto bene perché esistiamo come sindacato da 50 anni e abbiamo modo di tenere proprio il polso della situazione. Ecco, la regione del centro-sud purtroppo non vengono sostituiti i numerosi colleghi che stanno andando o sono andati in quiescenza, perché per le ristrettezze economiche via discorrendo. Qui è un problema poi alla fine di scelta di politica. politica sanitaria, ecco, e questo andrebbe sicuramente sottolineato, che in questi casi ci devono anche ricordare che poi certe scelte pochino non lungimiranti rischiano poi di le pagano poi tutta la collettività, insomma, ecco.
0: Ma quando si parla dopo il Covid appunto di questa di un peggioramento della nostra salute psicologica, psichiatrica, cosa si fa a riferimento? Cioè cos'è che è aumentato, le crisi d'ansia oppure proprio anche le psicosi, cioè, giusto per capire, per cercare di figurarci un po'.
1: Allora, intanto capiamo perché il Covid, che non è la paura di infettarsi.
0: Sì, non, ecco, giusto, non è la paura di mi ammalo.
1: Anche quello incide, ma quello che ha inciso soprattutto negli stili di vita, di allontanamento, di isolamento, che noi in salute mentale, noi come psicologi, ovviamente anche come psichiatri, cioè, segnaliamo come campanello d'allarme, è proprio l'isolamento. Questo signore di 31 anni viene descritto come persona che non salutava nessuno, che non, insomma, era timido, non è la timidezza.
0: Certo, è un'introversione patologica, no?
1: Perché, esatto, purtroppo per ragioni igienico-sanitarie, come ricordiamo, 6 anni fa abbiamo vissuto periodi che sono durati con alti e bassi di allontanamento, e questo soprattutto nei giovani che hanno una necessità proprio insita nel loro percorso di crescita, che è quello della socialità, dello stare insieme agli altri, tutto ciò è venuto meno. E in alcuni, soprattutto magari quelle persone che già di per sé potevano avere, come dire, una loro vulnerabilità, una loro fragilità, ha comportato in alcuni di loro poi l'insorgere, per cui dal disagio si è passati al vero e proprio disturbo e patologia psichiatrica, per cui con esordi psicotici in età giovanile, che una certa percentuale purtroppo è fisiologica, no? Diciamo.
0: Sì.
1: Qui invece è aumentato in maniera significativa, per cui l'allontanamento, all'essere costretti a non andare a scuola, no? Ricordiamo che si faceva la didattica a distanza, no? Per garantire un minimo di crescita, però non è la stessa cosa del stare in classe, stare con l'insegnante,
0: con le dinamiche di una relazione reale, non virtuale. Però una volta che, perché è vero che c'è stato il lockdown, l'isolamento e norme che hanno soprattutto tenuto i ragazzi in isolamento parziale o totale per un certo periodo, però una volta che questo è venuto meno, ma ormai si è innestata la patologia, non è che si torna automaticamente indietro.
1: No, serve chiaramente un intervento che deve essere tanto più precoce, per cui la scuola, le case di comunità istituende, no, col PNRR, la presenza della legge sullo psicologo di base, che ferma in Parlamento da 2 anni. Perché è venuto l'idea, giustamente, ed era trasversale, lì non c'era destra, sinistra, centro, che era raggiunto un testo unico, uno dei pochi casi rari, mi sembra, no? Non è che seguo molto, ma mi sembra che eppure non sono riusciti, purtroppo, per una mancanza di giusti finanziamenti e non so cos'altro, però fatto sta che la legge è ferma. Alcuni parlamentari hanno spinto, perché di entrambi gli schieramenti, perché potesse riprendere però il suo percorso, e quello potrebbe essere un primo, perché non si può pensare solo di intervenire quando viene fuori il delirio, il disturbo conclamato, cioè pensiamo ormai già oltre dosi, di andare sui farmaci, di andare su interventi che sono situazioni ormai già gravi. Ma se noi riuscissimo, in molti casi, in alcune situazioni si riesce a prevenire, a intervenire precocemente e a evitare, diciamo, l'inizio di un percorso da paziente, no? E che con tutti i problemi che i familiari dei pazienti di salute mentale o psichiatrici sanno bene cosa significhi, no? Per cui anche come costo sociale chiaramente va a incidere, perché è vero che questi servizi così di prossimità hanno dei loro costi, ma come tutti gli interventi di prevenzione in tanti ambiti della sanità e della salute, hanno sicuramente dei riscontri poi positivi alla nuova prospettiva, oltre che garantire una qualità di vita diciamo ai nostri concittadini che si trovano in queste situazioni sicuramente diverse, più favorevole insomma rispetto alla loro realizzazione.
0: Certo. Io la ringrazio, dottor Sordini, molto interessante quello di cui ci ha parlato e direi che dobbiamo tornare a farlo e a insistere su questa tematica perché è una questione di salute di tutti noi e soprattutto di tenuta sociale che mi interessa a tutti in modo diretto e indiretto.
1: Certamente.
0: Grazie.
1: Benissimo.
0: Fabio Sordini, grazie a lei, buona giornata segretario.
1: E buona trasmissione, buonasera.
0: Grazie.
1: Buongiorno, scusi, buongiorno.
0: Fabio Sordini, segretario nazionale di AUPI, l'Associazione Unitaria Psicologi Italiani. Grazie ancora, tra pochissimo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: spazio legalità.
1: E al nostro spazio legalità di oggi abbiamo deciso di dedicare la rinascita, alla nuova vita di Romeo. Chi è Romeo? Meglio, cos'è? È un veliero. Un veliero che era stato utilizzato dagli scafisti per portare alcuni migranti dalla Turchia all'Italia, che è stato sequestrato e poi, una volta affidato a Legambiente Leverano, ha avuto una nuova vita. Perché oggi Romeo ospita l'attività di educazione ambientale, di legalità, di progetti di inclusione per persone con disabilità e quindi diciamo sol che il mare, con tutt'altra bandiera e soprattutto con tutt'altra finalità. E tutto questo lo dicevamo grazie a Legambiente Leverano. Al telefono con noi c'è Filomena Mi, che è presidente di Legambiente Leverano e della Terra d'Arneo. Buondì.
2: Buongiorno, grazie, invito.
1: Grazie per essere con noi. Allora, ci racconta, io ho fatto ovviamente una sintesi, ho giusto dato qualche pennellata, però ci aiuta a conoscere meglio questa bella storia che oggi vogliamo far conoscere ai nostri ascoltatori. Romeo, chi è?
2: Sì, Romeo è appunto questa barca a vela di 15 metri che è stata sequestrata appunto attraverso un'azione della Guardia di Finanza di Mare di Gallipoli nel 2020 agli scafisti che trasportavano ben 80 migranti, insomma, che arrivavano sulle nostre coste. Questa barca è andata a sbattere fra l'altro anche sugli scogli. I migranti per fortuna sono stati tutti messi in salvo e l'iter insomma è quello poi da parte della Guardia di Finanza, del Tribunale, di prendere in custodia l'imbarcazione e se diciamo nessuna associazione o ente del terzo settore chiede l'affidamento andrebbe poi distrutta. Quindi avevamo questo sogno, siccome siamo in un posto di mare, avevamo questo sogno di avere in gestione una barca a vela proprio perché amiamo il mare, amiamo soprattutto diciamo la possibilità di restituire a tutti la possibilità di fruire del mare in maniera sostenibile, perché appunto come Legambiente Leverano della Terra d'Arneo ci battiamo per i temi della sostenibilità. Quindi abbiamo preso in custodia questa imbarcazione, abbiamo investito abbastanza soldi, insomma, con molti sacrifici per rimetterla
1: a posto. Era in cattive condizioni?
2: Beh, aveva una brutta falla, abbiamo dovuto sostituire il timone, sostituire il motore, insomma, abbiamo resa fruibile chiaramente, no? Perché si può immaginare come potesse essere, e da quel momento poi, grazie anche alla collaborazione con istituzioni, scuole, la stessa regione, abbiamo partecipato a diversi bandi, abbiamo vinto anche dei bandi proprio che avevano a che fare con la legalità, un bando della regione Puglia appunto Primavera della Legalità, abbiamo chiamato il nostro progetto e abbiamo parlato appunto di tutti i luoghi della nostra regione, in particolare del Salento, che grazie all'impegno appunto anche al sacrificio di alcune persone, pensiamo a Renata Fonte, hanno potuto restituire alla comunità dei luoghi che altrimenti sarebbero stati spazio di speculazione edilizia o di illegalità, insomma. Quindi raccontiamo questo sull'imbarcazione Romeo, lo sforzo che tutti quanti noi come cittadini attivi possiamo fare per portare avanti la bandiera della legalità ma anche la bandiera della sostenibilità e del rispetto degli ecosistemi.
1: E i ragazzi soprattutto come reagiscono a questo stimolo? Perché già il mare di per sé è una lezione di vita, no? Per tanti motivi. Poi in più trovarsi, conoscere la storia del veliero Romeo e quindi vivere in più, no? Questo significato. Qual è la reazione che arriva?
2: Allora, intanto diciamo quello che noi portiamo avanti e soprattutto sono due con i ragazzi, parliamo di due vie, no? Un pochino, quella della educazione gentile, nel senso che per portare avanti i temi della legalità dobbiamo partire proprio dal mostrare quelle che possono essere le buone pratiche, no? Quello che cioè, è comunque portargli questo confronto importante. Che cosa si può fare con qualsiasi cosa, in questo caso con Romeo? Può diventare uno strumento di illegalità, ma può, grazie agli sforzi che noi tutti possiamo portare avanti come volontari, cittadini, renderlo un bene, un bene che può essere restituito a tutti e un bene invece simbolo di legalità. Quindi è una reazione assolutamente positiva. Il mare ti porta poi a condividere uno spazio sul mare, ti porta comunque a stringere relazioni, ad affrontare anche delle difficoltà, a darsi delle regole, e queste regole condivise e accettate da tutti, sono delle regole che sono accettate proprio perché hanno una funzione, che è quella del bene di tutti, no? Quindi e questo è importante. E poi offriamo anche degli spunti scientifici, spesso a bordo c'è il biologo marino.
1: Bello.
2: E quindi facciamo i prelievi, vorremmo piano piano riuscire ad attrezzarla proprio per poter fare le analisi delle acque. Insomma, abbiamo tanti progetti in cantiere. Spesso a bordo abbiamo lo psicologo, come è successo nell'ultimo progetto che abbiamo portato avanti sull'inclusione, in questo caso ospitando a bordo dei ragazzi con disabilità, e in questo caso abbiamo proprio quasi in maniera spontanea si è creato questo momento di incontro e di condivisione, in cui poi a quel punto tutte le possibili differenze si sono scomparse magicamente, e c'erano le persone a bordo che condividevano esperienze e valori, insomma.
1: Una curiosità, Romeo era proprio il nome originale, voi non l'avete cambiato, quindi
2: no, perché non l'abbiamo cambiato. In realtà devo dire che volevo cambiarlo, poi però ci siamo un po' abbiamo sposato quella che è la tradizione marinaresca, quella che è il nome della barca non si cambia. Quindi Romeo è arrivato a noi col suo nome, perché può portare sfortuna, questa è la, perché è come se avesse un'anima.
1: Scaramanzia, bisogna sempre tenerla presente, da buona
2: Romeo
1: Toscana.
2: Romeo ha la sua anima e la sua storia, quindi l'abbiamo mantenuta così com'è.
1: Bello, quindi è una storia di riscatto anche proprio per il veliero, no? Quindi
2: sì,
1: anche questo secondo me è molto significativo.
2: Assolutamente.
1: Bellissimo. Grazie Filomena Mi.
2: Niente, grazie a voi e buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Complimenti per la trasmissione, bello avere questo spazio da condividere le proprie esperienze, grazie.
1: È bello avere queste storie da raccontare, quindi grazie a voi. Filomena Mi è presidente di Legambiente Leverano e della Terra d'Arneo, e ci è piaciuta veramente tantissimo questa storia di legalità, ma soprattutto di grande, grande umanità e riscatto.

0: Lunedì scorso c'è stato un convegno, una giornata di studio, un seminario promossa dall'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, dove c'è stata la presentazione di uno studio, evoluzione demografica e servizi bancari, da cui è emerso un quadro rispetto all'impatto dell'inverno, dell'era glaciale demografica sul nostro paese, da tutti i punti di vista, a cominciare ovviamente da quello economico. Sono tanti i dati, gli elementi, gli spunti che meritano attenzione, e poi c'è tutta una parte che riguarda anche come già i servizi bancari si stanno, come dire, adeguando e rielaborando per rispondere alle sfide già oggi di una demografia che misura e mostra tutti i suoi limiti e criticità, e anche in prospettiva. Dicevo, ma tra i tanti dati che emergono ce n'è uno assolutamente impressionante. Ci dicono che se non intervengono politiche demografiche vere, quindi interventi seri, importanti, impattanti, nel giro di pochi anni, perché parliamo del 2050, che sembra molto distante, in realtà il 2050 è dietro l'angolo, ragionando tutto in termini di storia paese, nel 2050 è previsto il crollo del PIL del 18%, se non facciamo e non produciamo un'inversione rispetto a questo crollo demografico. Buongiorno e grazie per essere ai nostri microfoni, a Marco Elio Rottigni, direttore generale di ABI, Associazione Bancaria Italiana. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora,
1: grazie di avermi invitato.
0: Grazie a lei per essere con noi. Ci aiuta a dare uno sguardo di insieme attraverso proprio i dati più salienti del rapporto, di quindi come impatta, secondo i vostri scenari e calcoli, la crisi demografica sul PIL, ma anche sul tessuto produttivo, sulla società italiana?
1: Ma diciamo che la transizione demografica è una sfida strutturale per il paese, che è riduttivo pensare che sia solo un fenomeno sociale. Richiede di fatto di essere affrontata con un metodo e di porre al centro la questione economica, che interpella ovviamente la questione economica, interpella direttamente sia le politiche pubbliche sia il ruolo degli intermediari, certo, finanziari. La riduzione della popolazione attiva e dell'invecchiamento progressivo, come diceva lei, è un fenomeno che non modifica la composizione della società, o la modifica in parte, ma incide ovviamente sui comportamenti economici, cioè sui bisogni, sulle scelte, ridefinendo in qualche modo le modalità di risparmio, gli investimenti, la pianificazione finanziaria e pertanto anche la relazione con la banca. Cioè, in poche parole, ha effetti diretti sul sistema economico, sul welfare e anche sul tessuto produttivo. In più, in particolare, l'indagine che abbiamo realizzato nell'ambito del Comitato Tecnico Strategico Evoluzione Demografica e Servizi Bancari, che poi ABI propone per dare, dissertare il suo contributo, ovviamente, come questo, poi ci saranno altri momenti su altri argomenti su cui noi lavoriamo, dice che la dinamica demografica prevista in Italia nei prossimi anni, decenni, per cui quello che lei diceva ovviamente, può determinare un significativo rallentamento economico anche rispetto ai tassi di crescita attuali. L'indagine un po' ha cercato di portare a individuare quali principali leve sono da attivare per favorire lo sviluppo e la pari opportunità e orientare anche le attività strategiche del mondo bancario. Le analisi però in quel quadro, diciamo che a tinte fosche, le analisi mostrano che però la riduzione di questi gap strutturali, di cui poi lei ha fatto anche cenno come data al 2050, possono essere contenute significativamente addirittura fino a arrivare al potenziamento, azzeramento ovviamente di questo trend di discesa, anche grazie al contributo di segmenti come la popolazione silver e i nuovi imprenditori.
0: Popolazione silver sono gli anziani.
1: Sì, sono i meno giovani.
0: I meno giovani, bello.
1: Direi che non si possono definire anziani, sono parte attiva del complesso ovviamente dell'economia. Soprattutto in un paese come il nostro, dove il gap generazionale è così elevato, insomma, tra giovani e meno giovani?
0: Beh, sicuramente quando la questione strutturale, la sfida demografica lo è assolutamente, l'approccio deve essere integrato, no? Quindi è necessario proprio articolare un vero e proprio programma, che poi è quello che dovrebbe corrispondere alla politica, dalla politica in questo caso demografica, che però deve sicuramente arricchirsi, essere combinata con altre politiche di tipo sociale, di tipo economico, di investimento, di welfare.
1: È proprio come dice lei, cioè il dal confronto stabile e il confronto continuo ovviamente tra forze diverse permette di anticipare e gestire gli effetti di un'evoluzione demografica, costruendo poi delle risposte insomma condivise con istituzioni e stakeholder.
0: Certo.
1: Nell'ambito proprio di questo comitato, delle attività di questo comitato, le banche sono impegnate ad approfondire i trend anche attraverso un confronto continuo e costante con gli esperti. Di questo ringrazio ovviamente l'advisory board, che è legato, e per cui a tutti quegli accademici che sono legati a questa sfida e a questo comitato tecnico strategico, per la qualità e l'apporto ovviamente che ci hanno dato. L'idea è trovare soluzioni efficaci alle nuove esigenze in ottica di prodotto, di servizi, mi permetta, di modelli anche di relazione, perché si modificano anche ovviamente bisogni, età e le categorie di clienti, come dicevamo prima, sono diverse, cioè ci vuole una buona pratica e una proposta di intervento. Diciamo che la logica è anche immaginare che la cosa non può essere guardata da qui al breve, ma da qui ovviamente come il settore bancario si modifica in un'ottica di medio-lungo termine.
0: L'indagine... Come si articola quindi il vostro ruolo tra quello che già fate oggi, vi proponete di fare in prospettive, dunque anche gli orizzonti, no? Più brevi e più a medio-lungo termine?
1: Ma allora, l'indagine nel breve, diciamo che nel borsellino ci sono già moltissime cose, cioè conferma che il settore bancario ha avviato già un insieme articolato di interventi e di iniziative in modo sinergico ed integrato, cioè per cui non solo cercando poi di trovare il consenso in una comunità ovviamente più allargata. Mi vengono in mente a titolo esemplificativo le misure e gli strumenti pubblici e privati, cioè sto immaginando il fondo per il credito ai giovani, sto pensando al fondo di garanzia per i mutui prima casa, ad alcuni strumenti ed iniziative di buona pratica che l'ABI in partnership ovviamente ha lanciato, sto pensando al tavolo tecnico che abbiamo con l'Associazione dei Consumatori sul progetto proprio Abitazioni, al protocollo che abbiamo come ABI all'Unione Italiana Ciechi e Povedenti, a quello che facciamo sul protocollo ABI Dipartimento con le pari opportunità, cioè il famoso slogan che il talento ovviamente non ha genere, e per cui altre poi iniziative che vanno sempre nel campo dell'autonomia economica delle donne e delle diseguaglianze e della povertà. Cioè di fatto supportare una crescita economica equilibrata e trovare un benessere ovviamente per le popolazioni, per il paese, per i territori in cui si opera è per noi, infatti, per noi sto parlando come mondo bancario, una priorità. Okay. Sentiamo molto forte questo senso di responsabilità.
0: Quanto è importante anche allargare sempre più la consapevolezza a livello culturale di tutti noi dell'importanza di una cultura finanziaria e anche previdenziale, cioè noi siamo abituati, ma insomma soprattutto per quanto riguarda la previdenza, a interessarcene soltanto se non a metà, dopo la metà della vita lavorativa più o meno, e per quanto riguarda l'educazione finanziaria, che invece insomma dovrebbe essere utile in tutte le fasi della vita, anche forse all'elementare, non ho idea, sappiamo quanto purtroppo ancora i dati italiani siano poco edificanti.
1: Ma guardi, io credo che la funzione delle banche non si esaurisce nell'offerta di strumenti finanziari idonei a coprire una scala di bisogno, di priorità, ma si stende un po' di più all'accompagnamento ovviamente delle famiglie, delle imprese, lungo tutto il percorso di trasformazione, che mi permetta parte già dal giorno in cui nasci, e per cui è già lì che comincia
0: a modificarsi. Sì, diciamo che lì hai poca consapevolezza di te, e va benissimo.
1: Ma ce l'avranno ovviamente i tuoi, per le cose a un certo momento diventerai cittadino. Certo. attivo o cittadina attiva, e da quel momento ovviamente sarà una scelta tua. Cioè, io credo che il ruolo, uno dei ruoli fondamentali, uno degli asset, degli attivi immateriali, ma fondamentali ovviamente per parlare, discernere e proporre su questo genere di ambito, sia quello dell'educazione finanziaria. Cioè, l'educazione finanziaria, quando intendo educazione finanziaria penso al risparmio, ma lo penso anche alla previdenza.
0: Sì, certo.
1: Devo dire che anche su questo aspetto le banche si sono mosse attraverso, e l'ABI in particolare si è mossa attraverso la Costituzione, la nascita, è stata promotore di un'iniziativa che è FEDUF, che è la fondazione costituita da ABI per rafforzare le competenze economiche, muoversi nell'attività di coordinamento tra politiche pubbliche e iniziative del settore bancario. Per cui, se da un lato ci dobbiamo supportare la crescita economica con un'offerta bancaria sempre più ampia e innovativa, che tenga conto delle esigenze e anche del quadro di mutazione delle esigenze, tenuto conto di una popolazione ovviamente che vive sempre di più, no?
0: Questa è una cosa bella.
1: Molto bella, vuol dire, certo, ovviamente scherzando, avendo una partecipazione attiva, assolutamente, sì, credo che sia uno degli aspetti da guardare, mantenendo ovviamente nello stesso tempo anche alta però l'attenzione su famiglie e sulla natalità, perché credo che sia questo un aspetto, insomma, preponderante anche che emerge ovviamente dall'analisi. Per cui contribuire alla sostenibilità ovviamente del welfare, promuovere una maggiore collaborazione tra pubblico privato, e qui sto passando ad una cosa evidente, cioè mi riferisco al sistema pensionistico, al sistema sanitario, ecco, credo, e all'esigenza ovviamente di accompagnare le imprese ovviamente in questa mutazione. Uno degli aspetti che l'indagine tocca è qual è la percentuale di giovani imprenditori che ci sono, sappiamo che sono state, per cui come si deve agire sulla leva per promuovere ovviamente una crescita, un supporto ovviamente ai giovani che vogliono intraprendere da questo punto di vista. Ecco, la cosa, forse, se mi permette, l'indagine ovviamente non è un libro dei sogni, cioè l'indagine è un qualcosa che ci siamo permessi di proporre come soluzioni pratiche che vanno ovviamente a coprire l'intera comunità, mi passo il termine, senza poi lasciare indietro nessuno in questo tipo di viaggio.
0: Molto interessante, torneremo a parlarne. Intanto però grazie per questa mattina, direttore, buon lavoro.
1: Ma ti figuri, le auguro buona giornata anche a lei, buon lavoro.
0: Buon lavoro a Marco Elio Rottigni, direttore generale di ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Sul sito di ABI potete recuperare i dati, l'indagine a cui abbiamo fatto riferimento. Siamo ai saluti anche per oggi, grazie per averci seguito, grazie a Davide Dedè in regia. Io vi ricordo che tutte le voci, le interviste, le analisi che avete sentito questa mattina ai nostri microfoni potete recuperarle con l'app Play 2000. Domani.

0: chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
0: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Piera Chile. Dolfini, la tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi, sono quelli di Giorgia Sommacalla, 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, un'altra delle cinque vittime, e quello di Muriel Obenino, biologa, marina e ricercatrice. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3, la collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dritto sul grilletto, ma il presidente americano rilancia, concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle, Caro Tenuto. In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo dice un rapporto di Greenpeace.
5: Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo, Burgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, linea allo studio.
4: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Avvio di giornata lievemente negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,03%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti ferendo 8 persone, alcune in modo grave. Il GIP ha convalidato il fermo dell'uomo con le accuse di strage e lesioni gravissime. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
8: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Matteo Leanza, che è il presidente regionale della Gioventù Francescana di Sicilia. Ciao Matteo!
9: Ciao, bentrovati!
8: Partiamo dalla parola che accompagna dalla prima edizione questo meeting, ovvero connessi. Oggi questo termine ha un sapore squisitamente informatico, legato ad esempio al mondo dei social. Invece voi ci invitate a riscoprire questa parola, che poi è una scelta di vita, e quindi il riscoprirci legati da una storia comune.
9: Assolutamente. Oggi, in un mondo in cui siamo sempre connessi ai social, sempre connessi, immaginiamo di essere connessi con tutto il mondo, spesso ci ritroviamo soli e fragili. Il nostro termine connessi invece ci vuole indicare qualcosa di più, ci vuole dire che le nostre relazioni devono essere costruttive e che il vivere in fraternità e in comunità ci può aiutare nello riscoprire se stessi e soprattutto l'altro.
8: La quinta edizione del meeting assume un significato particolare perché coincide con l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Eredi di una ricca povertà, infatti, è il tema che avete scelto. Cosa vuol dire per voi riscoprire l'eredità di Francesco d'Assisi come forza generativa per il presente e il futuro?
9: Francesco è stato un esempio importantissimo per la storia, io direi anche non solo per la storia cristiana. È un uomo che ha saputo essere idolo nonostante lui ricercasse le più piccole cose della vita. Quindi qual è la sua eredità? Ecco, noi dobbiamo cercare di riscoprire quale cosa nelle nostre relazioni, nelle nostre dinamiche giornaliere ci spinge di più a essere veramente unici come lui. Semplicemente riscoprire il Vangelo nelle piccole gioie di tutti i giorni e nel fare quelle che sono quelle azioni e quegli semplicissimi fatti che ci rendono felici nella nostra vita e insieme agli altri.
8: Particolare attenzione anche per i più piccoli, ma anche per i giovanissimi. Una sezione del meeting infatti è dedicata proprio ai bambini e alle bambine, ma poi c'è la festa del sì domenica mattina e tanti momenti formativi per stimolare proprio la partecipazione giovanile.
9: Assolutamente, diciamo che la gioia dei giovani ci sommergerà, insomma quella parte del meeting che ci dà un po' di più freschezza, un po' di più divertimento. Il meeting junior significa riscoprire anche il senso dei giochi, no? Nello stare insieme, nel rispettarsi tra i bambini, cose che magari spesso vengono messe in secondo piano. Ecco, noi vogliamo dare questo input e questo segno. Domenica la festa del sì, Gen F, dove la F può stare per qualsiasi cosa noi vogliamo intendere. E può essere quella che è una nuova generazione che si approccia al mondo, dove il poco diventa tutto, cioè dove l'eredità di Francesco diventa effettivamente quello che lui voleva, cioè riscoprire nelle piccole cose di ogni giorno quella che è poi la grandezza di Dio dentro di noi e fuori di noi.
8: Partirete oggi pomeriggio, quali sono le tue emozioni in questo momento e cosa ti aspetti soprattutto da questa edizione?
9: Sono assolutamente entusiasta e l'edizione qui su Catania ha una ricchezza in più che è l'immergersi realmente nella piazza, nel concetto di piazza, quindi le persone che passano, le relazioni che si creano e anche il mescolarsi di persone, di lingue. Un po' di emozione c'è per aver raggiunto questo piccolo risultato, soprattutto nelle bellissime relazioni che si creano nell'andare avanti, nel progettare insieme, nel costruire e soprattutto nel lavorare anche, perché è lì che anche si capisce veramente quanto si è fratelli l'uno con l'altro anche nelle piccole fatiche di ogni giorno. Quindi sono veramente felice.
8: Grazie.
9: Grazie a voi.
7: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo.
10: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Carmelo Vitello, ministro regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia e anche ideatore e organizzatore di questa splendida iniziativa, il Meeting Francescano del Mediterraneo. Ben trovato!
2: Grazie a voi.
1: Chiedo anche a te come ho fatto con Matteo, eredi di una ricca povertà. Cosa vuol dire per te approfondire il cuore di questa prospettiva?
2: Beh, questo tema nasce nel solco dell'ottavo centenario di San Francesco. Riflettevamo in quest'anno particolare di cosa potevamo offrire al meeting. Siamo fermati a questa povertà che diventa ricca. Perché abbiamo pensato questo? Perché riteniamo che l'insegnamento di Francesco sia ancora attuale e che nella sua povertà, una povertà che non significa impoverimento, ma significa avere consapevolezza di quello che vale veramente nella vita di ciascuno, nella vita spirituale ma anche umana. E quindi abbiamo voluto rilanciare in questi giorni, in questa piazza di Catania, la sua eredità, questa eredità che ci richiama ad oggi non abbandonare il mondo, ma viverlo in maniera concreta, piena, non vivere la cultura dello scarto, ma vivere quello che ci viene dato con pienezza. Per questo riteniamo che l'eredità di Francesco, seppur nella povertà di quello appunto che era superfluo, rappresenta una grande ricchezza, e questo è il messaggio che vogliamo rilanciare.
1: Un programma molto vasto, incontri, dialoghi, workshop, momenti di preghiera.
2: Sì, sono 3 giorni intensi, oltre 40 eventi, in cui verrà arricchiti anche dalla vostra presenza, che continua a riempire le nostre giornate di contenuti, e ci danno la possibilità di ognuno ritrovare la propria dimensione. Ci saranno momenti di workshop, appunto di dibattiti, di forum, ma momenti di festa, di preghiera, di animazioni, di attività in piazza, la possibilità di fermarsi anche con un semplice caffè e poter raccontare la propria vita. Quindi sono 3 giorni ricchi di connessione. Ecco, la parola chiave che ci accompagna è appunto connessi. In un tempo dell'iperconnessione digitale, che in verità ci fa ritrovare veramente soli, vogliamo rilanciare la bellezza della connessione, della relazione. Ecco, Francesco è uomo del dialogo, l'uomo del ritrovarsi fratelli tutti, e quindi anche qui la piazza rappresenta questa dimensione, la bellezza del ritrovarsi connessi nelle relazioni. Nessun uomo o donna vive la propria dimensione in pienezza se non si riconosce nell'altro.
1: Possiamo definire Francesco anche l'uomo, il santo della rivoluzione gentile?
2: Assolutamente sì, Francesco è un uomo che ha cambiato, vivendo là dentro la Chiesa, come ben sappiamo, abbia cambiato anche la società, il modo di vivere la città, il modo di essere non solo veri cristiani, ma anche di essere veri uomini e veri donne, diciamo, e rappresenta ancora questa dimensione attuale. Ecco, tutto il mondo lo riconosce, credenti e non, come uomo del dialogo, uomo che riconnette il creato con il suo creatore, uomo che ha la capacità di vivere la dimensione della fraternità, uomo che ha la capacità di cambiare se stesso. In verità, più di cambiare l'altro, il primo lavoro che fa Francesco è quello di cambiare se stesso, e quindi l'insegnamento è ancora vivo. Ciascuno di noi è chiamato a questa grande dimensione, quella probabilmente di rivedere i propri pensieri, le proprie azioni, e diventare innanzitutto se stessi, per se stessi, uomini o donne di buona volontà.
1: Carmelo, tu quando hai scoperto Francesco nel tuo cuore e poi hai scelto di tradurre il suo esempio, un'eredità ricca nel tuo quotidiano?
2: Ci provo ancora oggi a farla diventare un'eredità ricca. Ho avuto la grazia di conoscere Francesco dai 16 anni, in un'esperienza di missione popolare a Favara. Ho incontrato i frati. Devo dire che io sono stato sempre un ragazzo di fede, seppur nell'adolescenza era una fede così un pizzico fredda, si era un po' distaccata. L'esperienza di una missione mi ha richiamato lì a vivere una fede nuovamente impegnata, e lì ho conosciuto la realtà dei frati e ho conosciuto Francesco, e devo dire che la sua strada è stata illuminante. Mi ricordo che fin da giovanissimo quello ha cambiato modo di vedere

0: E la mia vita era innanzitutto la capacità di riconoscersi fratelli e sorelle, è stato questo il messaggio. Una frase mi porto da sempre, che in quei giorni dei compagni di viaggio frati ci hanno regalato, era: gli amici si scelgono, i fratelli no. Ed è stata una palestra di vita, perché veramente ti fa comprendere quanto spesso devi uscire da te stesso per ritrovarsi appunto in questo tema della relazione. Se tu entri in questo aspetto in cui hai dei fratelli e delle sorelle che devi riconoscere, e che lì devi scommettere su te stesso per riconoscere la bellezza della relazione. E devo dire che questo è verità, se lo guardiamo con pienezza, rappresenta la fraternità ecclesiale, cristiana, francescana, ma sappiamo spesso quanto la scommessa sia anche nella fraternità consanguinea. È un percorso, specie quando si cresce un poco di più, sempre da rinnovare, da uscire fuori da se stessi, perché anche un fratello e una sorella consanguinei, cioè, possono vivere dimensioni di difficoltà. Quindi un'umanità si ritrova veramente connessa in questa grande relazione se ha la capacità di fare un passo in avanti in maniera comune.
1: Manca ormai pochissimo per la cerimonia di apertura del meeting, si inizierà con l'intervento del cardinale Matteo Zuppi e poi si proseguirà con tantissimi altri interventi. Cosa senti nel tuo cuore in questo momento?
0: Sento nel mio cuore tanta gioia, perché questa è un'esperienza che nasce un po' da un sogno. 5 anni fa, un piccolo sogno, diciamo, quello del mettersi in ascolto, era Papa Francesco che rinnovava la dimensione della Chiesa in uscita. Come francescana era il tempo del discernimento, e così è nata questo, un sogno simile pazzia, diciamo, di vivere l'esperienza del secolo nella piazza, quindi poter dire quello che siamo. Infatti il tema del meeting non è risolvere i problemi del mondo, è poter rappresentare in maniera plastica il desiderio di esserci, di trovarsi insieme ad altri uomini e donne di buona volontà a fare la propria parte. E quindi ad oggi è una grande gioia, perché vedere questa piccola creatura che, guidata dalla provvidenza, è arrivata dopo 5 anni in grande città, l'anno scorso Palermo, oggi Catania, e ricevere tutta questa partecipazione ed entusiasmo del nostro mondo francescano, da tanti fratelli e sorelle che vengono da diverse parti d'Italia, ma anche appunto da tante realtà sociali, ecclesiali, sociopolitiche dei luoghi che noi viviamo, proprio questa capacità di ritrovarci insieme. E quindi questa, venendo al cuore, è il ricolmo di gioia per questa grande possibilità che ci viene data, e la prendiamo noi come realtà francescana come un grande dono.
1: Un'occasione per seminare tanto bene, e ti ringrazio di questo.
0: Io voglio ringraziare di cuore voi, Radio Caris, per questa vostra presenza, perché insieme ci fa ritrovare connessi oltre questa piazza e oltre gli spazi che viviamo, e sicuramente la nostra amicizia possa crescere e possa essere custodita in quello che voi fate di bene e che proviamo a fare insieme. Grazie.
1: Buon cammino e buon inizio della cerimonia.
2: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la 5ª edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
4: Se io se fossi pazzo, butterei via tutto, anche il cellulare. Io se fossi pazzo, non mi farei più rintracciare. Sarei irreperibile, né qui né lì né mai né dopo, forse imprevedibile, nudo in mezzo alla piazza senza alcuna inibizione. Io se fossi pazzo sarei spoglio di ogni vergogna mentre urlo la mia indisposizione. Ma grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, no. Grazie a Dio, no. Ma io se fossi pazzo, che senso avrebbe lavarsi?

grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Io se fossi pazzo, io se fossi pazzo, sarei uno di quei pazzi da legare che dovrebbero tener fermo, chiudere dentro una stanza buia per non farlo scappare. Io se fossi pazzo, mica sarei scemo, cercherai in tutti i modi di non farmi trovare. Sì, perché la libertà è fondamentale. Allora sì, io mi nasconderei dietro un paio di occhiali dalla lente scura, perché essere se stessi è importante.

0: Eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano le nostre interviste qui a Catania, a Piazza Università, alla quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo e sono in compagnia di Don Giovanni Berti, in arte Gioba. Ben trovato.
2: Grazie, sono proprio contento di essere sceso dal lago di Garda fin qua.
1: E infatti lui è un sacerdote della diocesi di Verona, attualmente parroco di Moniga del Garda, ma è anche un vignettista conosciuto con il nome di Gioba. Con le sue vignette aiuta a percepire la capacità del Vangelo di stupire, ma anche di mettere in discussione, fa riflettere anche su temi di attualità e soprattutto sorridere. Come nasce questa vocazione?
2: Io ho sempre amato disegnare, fin da piccolo traducevo il mio mondo di fantasia, così giochi in disegni, e quindi alle elementari, ma poi ho continuato anche al liceo e anche in seminario, ho sempre avuto la matita e il foglio in mano per mettere i disegni. Fin da piccolo mi ha affascinato la figura di San Francesco, poi non sono diventato francescano, però la mia vocazione è un po' partita lì, perché mi affascinava questa figura di uno che non voleva essere semplicemente povero, ma libero. E la libertà di poter avere come unica ricchezza l'amore delle persone che gli stava attorno, quindi crea quella fraternità, getta tutta l'armatura su cui pensava di costruire la sua vita, diventa un saio tutto rattoppato. E la sua spada diventa il Vangelo. Questo mi ha sempre affascinato, proprio come libertà, più che come miseria, esaltazione della miseria. Certo, bisogna essere disposti a lasciare anche le proprie, a volte, idee, le proprie convinzioni più rigide per il bene più grande, che è la relazione con l'altro e con l'altro che è Dio. La libertà, autonomia, isolamento, non è proprio quello. E invece la libertà vera è quella di poter connettersi con le persone. E anche libertà, lo sento anch'io perché tutti i miei nodi me li porto fino in tomba, Però è un processo di liberazione, che è poi quello che insegna il Vangelo, la liberazione da tutto ciò che è mortifero per essere vivi. E poi anche sorridere.
1: Riflettere e sorridere mantenendo sempre uno sguardo leggero sulla vita, coltivando un senso di meraviglia per il quotidiano e trasfigurando la realtà attraverso la bellezza e la consapevolezza. Spiegaci un po' meglio cosa vuol dire per te custodire e coltivare questa prospettiva.
2: Per me è riuscire a guardare le cose con uno sguardo curioso. Questo ce l'ha trasmesso nostra mamma, io ho altre tre sorelle, e ci portava in giro per chiese, per posti, per vedere anche le cose magari minori e scoprirne la bellezza. Quindi questo è il modo anche per guardare il mondo, la realtà, l'altra persona, con una curiosità e vedere, cercare il bello.
1: Cercare il bello sempre con il sorriso, perché appunto sorridere è una cosa molto ma molto seria.
2: Infatti dico sempre il mio motto quando faccio le vignette su temi evangelici di fede, dico che la religione è una cosa seria, ma non triste. A volte confondiamo serietà con durezza. In realtà proprio la bellezza della fede deve essere leggera, leggera come un aquilone che per andare lontano deve essere leggero, o una mongolfiera. Quindi l'ironia rende leggero quello che è bello.
1: Tu oggi a Catania presenterai anche la tua raccolta Le vignette del Signore sono infinite. 80 vignette per raccontare la storia della Chiesa fino a Papa Francesco.
2: C'è trilogia in tutto. Allora, ho fatto tre libri, uno sul Vangelo, uno sull'Antico Testamento e poi l'ultimo sulla Chiesa. È stata una bella esperienza di mettere insieme delle vignette a tema, l'ultimo questo sulla Chiesa, dove fare il percorso dall'inizio, dagli Apostoli fino a San Francesco, un percorso per conoscere la Chiesa e anche provare a giocare con quello che è successo. E quindi ho messo un po' di vignette insieme della storia della Chiesa.
1: Questa mattina hai incontrato tantissimi bambini, tantissime bambine. Cosa è emerso da questa giornata? Cosa ti ha colpito? Raccontaci anche le vignette.
2: È stato bello perché mi sono inserito dentro questo evento che coinvolgeva le scuole, i bambini, sul tema di San Francesco, della bellezza del creato, dell'essere uniti. Quindi mi sono inserito presentando quello che è il mio modo di disegnare anche il mondo di Francesco e facendo delle vignette mentre loro ballavano, ho fatto Francesco che balla, mentre parlavano di amore per il creato, Francesco che abbraccia il creato. Ma è sempre così per me, cioè a freddo non mi viene un'idea, dopo se sono coinvolto a qualcosa mi viene il desiderio di tramutarlo in disegno.
1: San Francesco d'Assisi, la scelta di una povertà radicale è un messaggio molto attuale per la nostra società. Viviamo infatti in un ecosistema di soluzioni dove l'usa e getta brucia risorse, competenze, valori e soprattutto relazioni. Invece San Francesco ci dice che si può ripartire dalla pace, dalle relazioni, dalla riconciliazione.
2: Infatti di San Francesco giustamente colpisce sempre la scelta di povertà, dove per povertà non era semplicemente non avere niente, ma essere liberi. Liberi di avere l'essenziale, che è l'amore, la fraternità, è lo stare insieme. E quindi ed è quello che crea anche la pace. La pace è quando si ha troppa roba tra le mani, non si riesce più ad averle libere per stringerle a chi ci sta vicino. E ecco, per quello che è ancora attuale il messaggio di San Francesco, pur abitando altri tempi e luoghi distanti, però è ancora universale, perché è ricercare la possibilità di riconnettersi con il prossimo.
1: Anche le strade del Signore sono infinite. Evangelizzare lo si può fare in tanti modi. Tu lo fai con la matita, ma lo fai anche attraverso i social. Infatti, ultimamente si parla anche di missionari digitali. Quindi ti puoi anche un po' considerare una sorta di missionario digitale. Utilizzare i social, ad esempio, per trasmettere la gioia del Vangelo.
2: Mi hanno tirato dentro in questo gruppo di missionari digitali, che è una realtà che ha cominciato a mettere in rete tutti coloro che nella rete propongono dei contenuti cristiani nella maniera più diversa. E a me hanno tirato dentro anche se sono nel settore boomer, cioè quelli un po' vecchi. Perché anch'io propongo sulla rete le mie vignette, quindi è il mio modo per comunicare il Vangelo nel modo più diffusivo, veloce, che è quello della rete. Penso che, come ha detto anche una missionaria digitale, di quelle più toste, dice bisogna abitarla la rete, perché è un ambiente con tutto quello che è i rischi, i limiti, è un mare gigantesco, però bisogna starci senza paura e conservando quello spirito proprio cristiano di fraternità, ecco, perché la rete può essere un motore, un facilitatore di connessioni e di divisioni, proprio amplifica tutto la rete, però bisogna crederci e io cerco di starci.
1: San Francesco può essere considerato un influencer, un missionario digitale. Cosa può dire anche a questo mondo, al mondo dei missionari digitali?
2: Può essere paradossale pensare ai tempi del Medioevo e gli attuali. Abbiamo mezzi diversi, però alla fine il fine è quello, cioè quello di connettersi. Il mondo digitale, internet, amplifica le possibilità di collegarsi, di vedere. Amplifica anche le divisioni, perché le polarizzazioni lo vediamo. Però la missione della Chiesa è sempre quella. Anche dai tempi degli Apostoli che ricevono lo Spirito Santo e riescono a parlare tutti i linguaggi. Quindi oggi c'è anche il linguaggio della rete che bisogna abitare. E io penso che San Francesco, proprio nella semplicità della fraternità, lui proprio sentiva che il Vangelo era possibile comunicarlo a tutti ovunque.
1: Perché anche la Chiesa sta tra la gente, soprattutto.
2: Dovrebbe starci. Siamo sempre un po' tentate, la Chiesa è sempre meno del suo fondatore che era Gesù. Però ci sono santi come Francesco e tanti altri che ci ricordano che è possibile vivere il Vangelo, che è appunto andare in mezzo alle persone, prendersi cura delle debolezze, delle difficoltà. Aiutarsi reciprocamente.
1: Ringrazio Don Giovanni Berti in arte Gioba per essere stato con noi. Grazie di cuore.
2: Grazie a te, grazie a voi e viva San Francesco.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
4: L'ultima volta che hai saltato scuola per sentir l'odore del pane, l'ultima volta che ti sei fidato delle luci delle lampare, l'ultima volta che hai detto basta, l'ultima volta che hai detto ancora un po', l'ultima volta che hai pensato bene, ora c'è bisogno di uno stop.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Siamo a Piazza Università, abbiamo tantissimi giovani delle scuole qua di Catania e sono in compagnia proprio con due giovanissime studentesse, Grazia e Marisol. Ciao ragazze!
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Ragazze, oggi siete qui per riflettere tutti insieme e tutte insieme sul significato profondo di cosa vuol dire sognare la fraternità. Cosa vuol dire per voi? Marisol.
4: Fraternità per me è che tutti siamo uguali, l'amicizia e che nessuno deve sottovalutare gli altri.
1: Per te, Grazia?
5: Più o meno la stessa cosa, ma per di più che tutti dobbiamo essere uniti e nessuno dovrebbe essere escluso dai vari gruppetti che si sente nominare sempre in giro.
1: Che cosa vi sta piacendo di questo momento qui oggi?
4: I bambini che hanno ballato e che poco fa stavano spiegando appunto quello che ho detto prima, che tutti siamo uguali.
3: Anche per me.
1: Qual è stato per te il momento più bello oggi qui?
5: Più o meno questo dei bambini, perché spiega dai bambini così piccoli il mondo come vorrebbero loro e come lo vogliamo tutti quanti.
1: So che a scuola state molto lavorando su questa tematica, ma raccontateci un esempio proprio concreto in cui voi avete sentito proprio la fraternità anche in classe, nella vostra classe.
4: Il bullismo, che stiamo facendo un progetto proprio su questo, che nessuno deve essere escluso e tutti siamo uguali.
5: Esatto, ci piace molto il tema sul bullismo perché ci spiega che non dobbiamo bullizzare tra virgolette nessuno e quindi ci dobbiamo amare tutti come siamo e ci piace tantissimo, soprattutto perché ci spiegano cose importanti davvero e non le solite cose.
1: Ok, allora io ringrazio Grazia e Marisol dell'Istituto Onnicomprensivo Statale Angelo Musco di Catania. Grazie, divertitevi ragazze.
5: Grazie. Grazie, ciao.
1: E ci hanno raggiunto anche altre ragazze dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Catania. Ciao ragazze, Nilde, Costanza.
6: Ciao, ciao a tutti.
1: Maria Vittoria.
7: Ciao.
1: Giorgia.
8: Ciao.
1: E Vittoria.
9: Ciao.
1: Allora ragazze, siete qui per riflettere sull'esempio, sull'eredità di San Francesco d'Assisi e soprattutto cosa vuol dire desiderare la pace nella vita di tutti i giorni, crescere nelle relazioni all'interno della nostra comunità.
10: Secondo me desiderare la pace è una cosa molto importante, perché essere in pace con se stessi, tranquilli tutto il giorno, è una cosa anche difficile, magari possiamo avere anche delle relazioni che non ci fanno stare bene, quindi capire come eliminare queste persone o far capire anche all'altra persona che noi non stiamo bene in quella relazione è un po' complicato, perché noi, almeno io, non voglio far soffrire l'altra persona, però io ora sto bene, sono felice con anche la mia famiglia, per me questo vuol dire essere in pace con se stessi.
1: Costanza, per te?
6: Per me è una cosa molto importante la pace, anche perché bisogna essere in pace con le altre persone, anche per stare nella società e capirsi tra le persone, per rendere un mondo più bello, più in pace, più in tranquillità, più bello da vivere. Però qualche volta la pace viene messa da parte e si pensa ad altre cose, magari ai soldi, alle cose che sono materiali, quello importante della pace interiore, esteriore e anche con le persone che ci stanno attorno. Per me questa è la pace.
1: Vittoria, per te cosa vuol dire vivere le relazioni in modo fraterno?
9: Sicuramente la fraternità c'entra con l'uguaglianza. Noi siamo chiamati non solo a diventare costruttori di pace, ma a diventare anche dei costruttori di uguaglianza, comunque anche di inclusione. L'inclusione è un elemento fondamentale che noi dobbiamo avere nella nostra vita, come appunto nella storia si è trasmesso la notizia di includere sempre le persone e essere sempre gentili con tutti. Per, diciamo, stabilire delle relazioni, possiamo dire pacifiche, nella vita bisogna ovviamente avere il giusto comportamento, ovviamente tutto dipende dall'educazione, sia da come ti educano per esempio i genitori, oppure dall'educazione e che ti influisce dalle persone intorno a te.
1: Nilde, a te chiedo invece di raccontarci un momento in cui avete sperimentato il senso, il significato autentico dello stare insieme, del sostenersi all'interno della tua classe.
2: All'interno della mia classe un nostro momento è stato durante la gita di fine anno di 4 giorni, dove siamo stati stanze insieme, siamo stati molto legati sia in autobus che durante le visite ai musei, ai parchi archeologici. Abbiamo capito che eravamo proprio una classe unita e tra noi non c'era nessun conflitto, c'era veramente tanta pace tra la nostra classe.
1: Giorgia, è un momento veramente bellissimo, siete tantissimi ragazzi qui in piazza, è un momento di gioia, di festa. Raccontaci come stai vivendo questo momento.
7: Secondo me è un momento bello, anche perché abbiamo l'opportunità di conoscerci fra le scuole, poi anche magari conoscere di più il Signore, come ci hanno detto quelli che stanno rappresentando questa giornata. Ci stanno facendo ragionare sul modo di socializzare. Secondo me queste giornate si dovrebbero ripetere.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
8: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro peso da sopportare con rinnovato coraggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi, sono quello di Giorgia Sommacalla, 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, un'altra delle cinque vittime, quello di Muriel Obbedino, biologa, marina e ricercatrice. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3 e la collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Ed è sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia. Nuovi raid da parte di Trump, Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, sparati i proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. La liturgia esprime la fede della Chiesa e al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale. Papa Leone all'udienza generale ha iniziato la riflessione sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato proprio alla liturgia. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa, popolo santo di Dio, nato dal suo fianco trafitto sulla croce. Nella Santa Liturgia, con la potenza del suo Spirito, egli continua ad agire. Santifica e associa la Chiesa, sua sposa, alla sua offerta al Padre. Esercita il suo sacerdozio assolutamente unico. Lui che è presente nella parola proclamata, nei sacramenti, nei ministri che celebrano, nella comunità radunata e in sommo grado nell'Eucaristia.
1: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, in scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi anche provvedimenti sull'autotrasporto. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,34%, a quota 76 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
5: Sono molto contento di questo tema, direi io, perché è un tema sul quale mi sono soffermato più volte nella mia ricerca, nella mia meditazione. Un libro pubblicato da Einaudi che significativamente porta come titolo Insieme, dove cercavo già allora di analizzare l'urgente necessità di passare dall'io al noi, in una società che mi pareva sfilacciarsi sempre di più, incapace di dire noi, ma soltanto di affermare un io. Dire io è un'espressione, come vedremo, che richiede molta responsabilità e molto discernimento. E io vorrei questa sera con voi, soprattutto vedendo il programma in cui altri sostano sull'io nelle sue varie patologie e nelle sue diverse capacità, vorrei stasera segnare proprio il passaggio dall'io al noi, dall'individualismo alla comunità, alla società. Io è un termine usuale, quotidiano, ripetuto nel nostro linguaggio, ma in realtà sempre uno pseudonimo, dice Jacques Derrida. E diciamo subito che la nozione di io, di identità personale, è una nozione tipicamente occidentale, tipicamente della nostra cultura. Non spetta certamente a me, e non avremo la possibilità questa sera di guardare alle culture dell'Estremo Oriente, dove anche là esiste l'espressione io, il pronome io, ma certamente non ha assolutamente né la forza né la capacità espressiva che invece io ha in Occidente. Platone è il primo che ci dà una vera meditazione sull'io e definisce l'io come anima, come interiorità che fonda il soggetto individuale. Ma con Cartesio, sapete, questo filosofo che apre alla modernità, il filosofo del cogito, ergo sum, penso, dunque sono, l'io diventa l'orizzonte assoluto della presenza nel mondo. Non più l'io del corpo, l'interiorità nella materialità di un corpo umano, un corpo che stava nel mondo, ma il corpo e il mondo sono nell'io. Oggi però viviamo un tempo di crisi e siamo soprattutto posti davanti a diverse apocalissi. Attenzione, apocalisse nel significato vero e proprio del termine. Apocalisse significa alzare il velo, rivelazione. Ebbene, di fronte a diverse apocalisse dell'io, noi siamo diventati capaci di leggerne tutte le patologie, ma anche di trovare delle indicazioni perché l'io possa essere un io che costruisce il cammino di umanizzazione. È infatti facile leggere le denunce contro l'inflazione dell'io, conseguenza del riferire tutto a se stessi, di ottenere e di raggiungere delle cose per sé. Si pensa a se stessi, si desidera per se stessi, si vuole e si opera per se stessi e non in una dimensione che sia capace di far partecipare gli altri, di tener conto degli altri. L'amore di se stessi, che significativamente i greci chiamavano filautia, non trova limiti oggi e di conseguenza regna un io solitario, isolato, sempre in competizione con gli altri, un io che cerca la propria affermazione. E quando non trova vie per la propria affermazione, questo io rischia di essere negato, di essere depresso, di essere addirittura invisibile. Questa è la patologia che ammorba l'io, un io che proprio per questa mancanza del riferimento agli altri è malato, è fragile. La mancanza di presenza dell'altro ci rende più deboli. Non ci dà la possibilità di sussistere, di avere una postura. Stiamo attenti, perché sempre di più nella nostra società il rischio è che ci sentiamo minacciati dagli altri. Ormai molti, senza che ne siano sempre coscienti, possiedono un io che diffida, che ha paura della relazione e soprattutto teme chi può apparire all'orizzonte come uno sconosciuto, come una novità, un io che crede di difendere la propria identità misconoscendo l'altro e privando se stessi dell'essenziale confronto

gli altri sono l'inferno. Non dimenticate questa frase di Jean-Paul Sartre, questo filosofo marxista, ma che aveva il coraggio di denunciare il malessere che ormai stava all'orizzonte e che si sarebbe accresciuto. L'inferno sono gli altri. Anche se il paradiso non si riesce certo a trovarlo, né nel clan, né nel branco, né nel gruppo dei simili, né dove non c'è altra ragione del convergere al di fuori della complicità. Bauman leggeva la nostra società come narcisista, ed è certamente vero, anche da noi, recalcati in tutti i suoi libri, che peraltro sono un bestseller, quindi la gente li legge, e se li legge ne assume la diagnosi, parla di questo narcisismo. Ma il narcisismo in atto, secondo me, attenzione, non avviene per seduzione del proprio io o della propria bellezza, come nel mito greco, ma avviene per un rigetto dei volti diversi e differenti. Ed è così che dominano la paura, o meglio, dominano le paure, e si estende l'ignoranza, addirittura in una esculturazione, a volte, delle nuove generazioni, non più aiutate a venire al mondo con una educazione, con una cura, ma semplicemente gettate nella vita del mondo. Ma non c'è io senza l'altro. Pensateci bene, non è possibile per noi dire io senza dire anche un tu di fronte a noi, e rapportarci, entrare in relazione, riconoscere questo tu altro da noi. E non ci può essere un io che non sappia diventare un noi. Ciò che ho osservato, avendo sempre vissuto vicino alla gente durante la pandemia, da cui speriamo di essere usciti, è che ora sono scomparse le mascherine, non tutte, stasera le avete. Ma attenzione, è vero che la gente ha riguadagnato gli spazi fuori casa, che si riempiono i giardini pubblici, i bar e i ristoranti e le piazze, ma non è vero che è cresciuta la voglia di stare insieme. Non è vero che è cresciuta la voglia di relazioni intense ed eventualmente di scoprire nuove relazioni. Sì, si va fuori, ma si va insieme come famiglia, come amici. Ma gli altri che incontriamo ci danno sempre più fastidio. Sentiamo ormai sempre di più e soffriamo.

Speriamo il sovraffollamento, continuiamo a stare alla larga. Non è vero che è scoppiata la voglia di comunità, come prevedeva ancora Bauman nel suo libro Testamento. Purtroppo io temo che l'io si sia rafforzato con accenti di egotismo. Dire io, occorre saperlo dire, perché chi non sa dire io non arriva alla soggettività, ma dirlo tra gli altri, con gli altri, per gli altri e mai senza gli altri, non è un'operazione automatica nella persona che viene al mondo o che abita questo mondo. Oggi, certamente che stiamo vivendo una crisi, ne siamo tutti convinti. Ormai da 20 anni parliamo di crisi economica, di crisi politica, di crisi giudiziaria, di crisi culturale, di crisi poi del cristianesimo non ne parliamo, ormai vediamo visibilmente che il cristianesimo non è solo più questione di minoranza, ma il rischio è che si spenga e che non abbia domani qui in Europa. Ma la crisi più radicale, secondo me, che è quella da cui dipendono tutte le altre crisi che ho appena enumerato, è quella a livello di relazioni sociali ed affettive, che crescono sempre di più con diffuso disinteresse. Addirittura in una diffidenza non solo verso la res pubblica e di conseguenza verso la politica, ma verso semplicemente la vita sociale. E siamo giunti al punto che è diventato difficile il sorgere dei legami, l'accendere delle relazioni, addirittura, state attenti, anche nelle storie d'amore. Vi chiedete perché ci sono così poche storie d'amore e quelle che ci sono così deboli, sono così fragili, che non sanno assolutamente durare nel tempo e sembrano non lasciare tracce? Questa patologia resta anche attraversata da molte contraddizioni. Da un lato, il disinteresse per l'orizzonte comune, ma dall'altro lato l'affermarsi di identità specifiche raggruppate in gruppi omogenei, permettetemi di dire più mitologici che reali, che protestano tradizionalismi, localismi che facilmente si nutrono del rifiuto dell'altro, del diverso, del differente. Sembra impossibile che questo sia avvenuto dopo un tempo che innalzava come emblema l'uomo planetario. Questa espressione forgiata negli anni 70, anni in cui si abbattevano i muri
e i bastioni per andare verso l'altro. Gli anni in cui la mia giovane generazione percorreva il mondo anche in condizioni difficili, penso ai viaggi che la mia generazione faceva negli anni 70 in India, in Estremo Oriente, in condizioni precarie, non i viaggi che si fanno adesso, ma perché si voleva scoprire, trovare il nuovo, non si aveva paura del differente. E poi siamo precipitati in una regressione in cui domina l'incertezza, la mancanza di fiducia, che diventa anche mancanza di speranza, anche nel nostro domani, nella nostra vita, nel nostro abitare qui e ora. Siamo tornati ad affermare solo un io individuale, a volte chiuso su se stesso, che si vuole autosufficiente, un io che rischia di diventare autarchico, trascinando in una solitudine che non può non essere sofferta. Siamo tutti coscienti che la solitudine nella nostra società è diventata il male più attestato e sofferto, e non solo nelle grandi città, ma soprattutto a causa dell'invecchiamento delle persone anche nei paesi e nella campagna. Se voi conoscete la vera situazione, la più sofferta oggi, io oso dire, non è neanche la povertà materiale, ma è la solitudine. E noi stiamo correndo in quella direzione. A me fa impressione che la cosa in Italia non sia stata assolutamente né diventata oggetto dei media, né è stata meditata dai giornali. Ma fa bene che lo si sappia. Lo sapete che un anno e mezzo fa la Gran Bretagna, Inghilterra, ha deciso di istituire nel governo il Ministero della Solitudine. C'è un ministro e un ministero della solitudine, perché hanno giudicato che il male più grande per gli inglesi è la solitudine, che ammorba un paese ricco, un paese che sta bene, ma un paese in cui la solitudine è diventata la cosa più sofferta dagli inglesi in tutta la Gran Bretagna. E questo ministero, indubbiamente un ministero molto intelligente, sta facendo un gran lavoro per trovare vie di socializzazioni, di comunicazioni, per ridestare la vita, soprattutto per le persone sole, tra le quali, va detto, abbondano gli anziani. Ma noi stiamo andando in quella direzione in una maniera, oserei dire, che è vertiginosa. E nessuno dice nulla. Neanche la pandemia ci ha insegnato abbastanza su come finiscono i vecchi nelle residenze. Neanche quello abbiamo imparato. E però chi ne ha fatto l'esperienza, chi era a contatto con loro, si è reso conto della barbarie che non merita una popolazione che peraltro sta nel mondo cosiddetto dell'emisfero nord e dell'Europa ricca, non certo dei paesi poveri del sud. Io, gli altri, questa
è davvero il vero dramma della vita che si impone oggi, perché l'uomo è un animale sociale e l'uomo si fa uomo stando con gli altri, vivendo con gli altri, donandosi agli altri. Se l'altro è una minaccia, se l'altro diventa un problema da risolvere e non un'occasione preziosa di incontro perché il mio io abbia un tu di fronte e possiamo dire insieme noi, allora la qualità della vita diventa una brutta qualità e la barbarie avanza. Nella Sapienza molto semplice, contadina, in cui io sono cresciuto nel mio paese del Monferrato, non c'era solo la Sapienza cristiana, quella insegnata dal parroco, dalla Chiesa. C'era anche una Sapienza molto umana, quotidiana. E io mi ricordo che se giustamente la Chiesa ricordava i 10 comandamenti che si imparavano a memoria, a casa mia, come in tante altre case, casa mia poi non erano cristiani, c'erano dei comandamenti che però andavano nello stesso senso. E non dimenticherò mai questa filastrocca, anche questa imparata a memoria. Se vuoi essere un uomo, si diceva allora, non c'era il linguaggio, era dato per scontato, ma va bene se vuoi essere una vera donna, mi capite? In quel senso, se vuoi essere una persona riuscita, diremmo oggi, prima cosa sentiti come gli altri, non nel senso dell'omologazione, ma con la stessa dignità degli altri, come gli altri, senza nutrire orgoglio, senza nutrire disprezzo, come gli altri, né privilegi, ma diritti e doveri come gli altri. Come? E mi urlavano, come? E subito dopo mi dicevano, ricordati di stare sempre con gli altri. E mi urlavano, con, perché da solo non si vive, con gli altri. Bisogna stare con gli altri, fare comunità, essere compagni, mai isolarci, avere solidarietà. E terza cosa, di nuovo sempre alzando la voce sulla preposizione, e ricordati di essere per gli altri, avendo cura degli altri, mettendoti ad aiutare gli altri, a favore degli altri. Erano tre preposizioni che, credetemi, danno il senso vero dell'uscita dell'io da se stesso. L'io è come gli altri, con gli altri e per gli altri. Per chi è cristiano, questo è l'io cristiano che ci ha insegnato il Vangelo. Per chi non è cristiano, questo è il vero uomo. Come gli uomini possono cercarlo, ma lì c'è il futuro dell'umanità, lì c'è la riuscita dell'umanità. E allora, che cosa noi possiamo prendere da questa dimensione di uscita da se stessi, dall'io? È l'andare verso la relazione,
verso ciò che è comune, verso ciò che ci tiene insieme. E in quel caso noi dobbiamo anche affermare una realtà che è il contrario di proprio, di appartenenza individuale. Pare ovvio, ma va ribadito. Noi abitiamo questa terra come coinquilini. La abitiamo insieme. E tutto ciò che abbiamo sulla terra è comune. Appartiene a noi tutti. Addirittura non può essere proprio, non può essere in maniera irriducibile mio e tuo, perché appartiene a noi. Se noi andiamo anche qui alle radici della cultura occidentale, significativamente noi abbiamo il movimento io-noi e ciò che lega io e noi è ciò che ci è comune, ciò che è koinonos. E se noi siamo due, ci apriamo ai molti, siamo una koinonia, una realtà in cui tutto è messo in comune, in cui noi partecipiamo, in cui c'è una logica di scambio, di accoglienza reciproca, di edificazione di un progetto comune. Non a caso, attenzione, anche la parola italiana comune e comunità può essere fatta risalire al latino communus nel doppio significato di dono e nel contempo di dovere. Munus in latino significa tanto dono, immunera sono i doni, ma immunera sono anche i doveri. Roberto Esposito, un filosofo, mio amico, significativamente ha scritto: qual è la cosa che i membri di una società hanno in comune? Hanno in comune il munus, non una proprietà, ma un dovere, una responsabilità, un dono da fare agli altri. La comunità, dunque, non fa cedere a un irriducibile mio, tuo, ma anzi espropria i membri della loro proprietà più propria, li chiede loro di uscire da se stessi, di sentirsi nel loro io mancanti e quindi sentirsi donati, aperti alla comunione. Nessuna appropriazione, perché prender parte, entrare nella comunità, significa condividere con gli altri, significa esporsi all'altro, movimento che immette in un circuito di gratuità in cui vi sono e permangono le virtù della dipendenza riconosciuta, ma anche le virtù di un agire razionale indipendente. Questo debito, che è anche sempre un dono, non è un debito di qualcosa, bensì un debito che comporta un dare se stessi. Se si vuole comprendere in profondità che cos'è e come si origina un vivere insieme, occorre essere consapevoli che in primo luogo, per dire noi,
occorre dare la propria presenza agli altri, fino a dare la propria vita. Detto altrimenti, se una società non vuole incorrere in derive patologiche alle quali è esposta, essendo un corpo vivente, deve porre come suo principio fondamentale un movimento in cui ciascuno si dispone a donare all'altro la propria presenza. Vedete, la propria presenza. Permettetemi di essere banale, ma cominciamo pure dalla famiglia, da questa prima realtà in cui uno impara prima a dire io, ma poi a dire noi, grazie al tu del padre, della madre e al tu di eventuali fratelli e sorelle. Ma anche nella famiglia, se uno vuole uscire dal proprio io e arrivare a dire noi, deve dare la sua presenza. Non è tanto questione di dare ciò che uno ha, ma di dare ciò che uno è. Pensate solo all'errore attuale di generazioni di genitori i quali danno tante cose ai figli e non sanno che la cosa più importante sarebbe dare la loro presenza, perché la prima cosa di cui hanno bisogno i figli è la presenza, non di essere imbottiti di doni e di tutto quel che vogliono o di tutto quel che si sognano, ma hanno bisogno della presenza. Solo così escono dal tu, dall'io narcisista. Allora sentiranno la presenza un richiamo sempre a uscire da se stessi. Ma questo non è forse ciò che ci dice tutto il messaggio del Vangelo? Non abbiate alcun debito verso nessuno se non quello dell'amore reciproco? Non c'è amore più grande che dare la vita per quelli che si amano? Ecco, per entrare nel circuito dell'insieme occorre sentire la propria presenza tra gli altri come un debito e un dono nello stesso tempo. Io sono per l'altro, soprattutto la mia presenza, l'esserla concretamente è per l'altro, è per gli altri. La domanda posta come essenziale all'architrave della porta del vivere insieme è sempre quella che troviamo anche nelle prime pagine del grande codice che è la Bibbia, là dove la prima parola che Dio dice all'uomo, quando l'uomo ha ucciso suo fratello, Caino ha ucciso Abele, Dio dice una sola parola: dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello? Non chiede conto all'io di Caino. Dov'è tuo fratello? Ecco dove sta, vedete, la relazione. Chiedere dov'è tuo fratello significa dire: tu hai il volto rivolto verso un altro che è tuo fratello. Dove sta? Tu guardi l'altro. Ci sarebbe qui da dire il grande discorso del mistero del volto di Levinas. Il volto come tu. Pensate, io vi sto guardando, voi guardate me che parlo. Sono i volti. Voi guardate il mio volto, io guardo il vostro, per vedere se mi capite, per vedere se mi sentite, per vedere se ho una parola che vi arriva. Ma quando io guardo il vostro volto, sto dicendo tu, esco da me stesso per accendere attenzione verso di voi e della vostra presenza che entra in me e che sta davanti a me e che determina il mio io. Ecco, vedete, questo è il cammino, secondo me, importante
che dobbiamo fare per uscire assolutamente da noi stessi e per entrare in comunità, in relazione con gli altri. Non è facile oggi, è un momento molto difficile proprio per questo venir meno della fiducia. Manca la fiducia negli altri e questa è una malattia mortale. Permettetemi un inciso. Molti si lamentano e dicono che oggi c'è una crisi di fede in Dio. In realtà non lo dicono molti, continuo a dirlo io. Altri dicono che la crisi è religiosa, la secolarizzazione, il consumismo. Per me non è vero. Il vero problema è che c'è una crisi di fede in Dio. Però aggiungo, ma se non siamo capaci a far fiducia all'uomo che vediamo, possiamo far fiducia a Dio che non abbiamo mai visto, né vedremo se non al di là della morte? La fiducia è qualcosa di essenziale. Noi cresciamo per aver posto la fiducia nella vita, innanzitutto nei nostri genitori, innanzitutto nel futuro. Noi facciamo una storia d'amore perché mettiamo fiducia nell'altro e crediamo di poter fare una storia d'amore con l'altro con cui vogliamo poi avere una storia d'amore. Ma se oggi non siamo capaci a far fiducia, la relazione diventa difficile. E purtroppo il mio ascolto, perché vi devo dire che nella mia vita ho soprattutto ascoltato, è vero che ho parlato molto, ma è sempre pochissimo rispetto alle ore di ascolto che faccio ogni giorno, adesso come un tempo, delle persone più diverse. Il problema più vero è la difficoltà che oggi hanno le persone ad avere fiducia, a mettere fiducia. Anche dalle relazioni più elementari e familiari. La fiducia viene a mancare. O noi sappiamo rinnovarla, o noi sappiamo soprattutto trasmettere la fiducia alle nuove generazioni, ai giovani, o altrimenti il domani dell'umanità sarà davvero più buio. Certo, rischia di esserlo per la guerra, che ormai non è solo più alle nostre porte, ma ci sta toccando troppo da vicino. C'è il domani brutto perché questa fame che si sta delineando nel sud del mondo ci porterà un'emigrazione di affamati nei prossimi anni che vedremo come riusciremo noi a vivere ancora. Ma attenzione, anche tra di noi, se manca la fiducia, non ci sarà una vita bella e buona, ma una vita sempre più solitaria e triste. Quello che io credo a me, che sono ormai pronto all'esodo, vista la mia età, e non posso sognarmi certo una nuova giovinezza o un'altra maturità, quel che chiedo però a voi e alle altre generazioni è reagite perché ci sia la fiducia. Trasmettete fiducia alle nuove generazioni, fiducia nella vita, fiducia nel domani, fiducia nei rapporti, fiducia nell'amore. Così aiutiamo tutti a uscire da un io narcisista a un noi per vivere insieme. Grazie dell'ascolto.

0: Ringraziamo Enzo Bianchi anche per la generosità nell'aver risposto alle numerose domande. Grazie a tutti e grazie Enzo Bianchi.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia separati, proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle, Caro Tenuto. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi.
2: Dopo giorni di ricerche alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà, Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriello Denino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vaavu. Un corpo è stato issato su una barca a poggio, l'altro è risalito lentamente, seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri in programma venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,41%, a quota 76 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Vengono stimati da 2028 11 miliardi di costi annui in più per il trasporto su strada, lo dice un report di Confcommercio che guarda l'impatto anche dei sistemi ETS e ETS2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia. Sono stanco di soffrire, Signore. Dammi vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra. Insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. Sono essi la gioia del mio cuore. Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti. In essi è la mia ricompensa per sempre.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Vieni a salvarmi, oh Dio. Vieni presto, Signore, in mio aiuto. Siano confusi e arrossiscano quanti attentano alla mia vita. Retrocedano e siano svergognati quanti vogliono la mia rovina. Per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono. Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. Dicano sempre: Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ma io sono povero e infelice. Vieni presto, mio Dio. Tu sei mio aiuto e mio salvatore. Signore, non tardare.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo grazie. Invocando il tuo nome, raccontiamo le tue meraviglie.
3: Nel tempo che avrò stabilito, io giudicherò con rettitudine. Si scuota la terra con i suoi abitanti, io tengo salde le sue colonne.
2: Dico a chi si vanta: non vantatevi, e agli empi: non alzate la testa. Non alzate la testa contro il cielo, non dite insulti a Dio.
3: Non dall'Oriente, non dall'Occidente, non dal deserto, non dalle montagne, ma da Dio viene il giudizio. È Lui che abbatte l'uno e innalza l'altro.
2: Poiché nella mano del Signore è un calice ricolmo di vino drogato.
3: Egli ne versa, fino alla feccia li dovranno sorbire. Ne verranno tutti gli empi della terra.
2: Io invece esulterò per sempre. Canterò inni al Dio di Giacobbe. Annienterò tutta l'arroganza degli empi. Allora si alzerà la potenza dei giusti.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo. Non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. I discepoli videro il Signore. Alleluia.
1: E furono pieni di gioia. Alleluia.
2: Preghiamo. Padre misericordioso, fa che la tua Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, ti serva con piena dedizione e formi in te un cuore solo e un'anima sola, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, ancora una volta tornati alla violenza e alla guerra. Lo ha affermato stamani all'udienza generale in Piazza San Pietro Leone XIV, accogliendo il cattolico Saran I, capo della Chiesa Apostolica Armena di Cilicia. Il Papa ha iniziato l'udienza proprio salutando calorosamente il cattolico ed esprimendo in inglese gratitudine per il suo impegno a favore dell'ecumenismo, con l'auspicio che la visita a Roma di questi giorni costituisca un ulteriore passo sul cammino verso la piena unità che tutti desideriamo. Sentiamo quello che il Papa ha detto in italiano.
2: Fratelli e sorelle, sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I, Cattolicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, insieme all'illustre delegazione che lo accompagna. Questa visita fraterna rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami di unità che già esistono tra noi, mentre ci avviciniamo alla piena comunione tra le nostre chiese.
1: Nella catechesi, avviando una serie di riflessioni sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, Papa Leone ha sottolineato che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo e che, elaborando questa Costituzione, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e approfondire quel legame vivo che la costituisce e unisce, il mistero di Cristo. Il Santo Padre ha poi ricordato che ogni azione della Chiesa è sostenuta dalla liturgia. Sentite.
2: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché sia stata definita il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. È vero che l'azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia. Tuttavia, ogni sua attività, la predicazione, il servizio dei poveri, l'accompagnamento delle realtà umane, converge verso questo culmine. Nel senso inverso, la liturgia sostiene i fedeli, immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore, e perciò attraverso la proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune, essi sono ristorati, incoraggiati e rinnovati nel loro impegno di fede e nella loro missione. In altre parole, la partecipazione dei fedeli all'azione liturgica è al tempo stesso interiore ed esteriore.
1: Concludendo la sua meditazione, il Papa ha spiegato che la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come Tempio Santo nel Signore e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti. Ascoltiamo anche questo passaggio.
2: In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come Tempio Santo nel Signore e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti. Essa è infatti abitata dallo Spirito Santo, ci introduce nella vita del Cristo, ci rende il suo corpo e in tutte le sue dimensioni rappresenta un segno dell'unità di tutto il genere umano in Cristo. Come diceva Papa Francesco, il mondo ancora non lo sa, ma tutti sono stati invitati al banchetto di nozze dell'Agnello. Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti e soprattutto dalla viva presenza di Cristo nella liturgia, che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.
1: Chiudiamo la pagina sull'udienza generale e guardiamo alla giornata di preghiera per i cattolici in Cina che si celebrerà il prossimo 24 maggio. In vista della giornata, domani sera al PIME di Milano verrà presentato il libro Calvario in Cina, l'ultimo parroco di Tonghan. L'iniziativa è promossa da Asia News e PIME. Chiediamo allora a padre Gianni Crivellèr, sinologo e direttore editoriale di Asia News, di aiutarci prima di tutto a capire qual è il significato della giornata che celebreremo domenica.
3: La giornata prende origine dall'iniziativa di Papa Benedetto XVI, quando nel 2007 scrisse una importante lettera ai cattolici di Cina proponendo di istituire questa giornata di preghiera per loro il 24 maggio, il giorno di Santa Maria Ausiliatrice, che è il titolo del santuario di Seshan vicino a Shanghai, che è, diciamo, il santuario mariano più amato e più importante dei cattolici di Cina. E il Papa stesso ha scritto poi una preghiera per invocare l'unità, la libertà e la pace per i cattolici di Cina. Da quell'anno si celebra in tutto il mondo questa giornata, soprattutto dove ci sono delle comunità cattoliche cinesi che la sentono più vicina. Naturalmente non può essere celebrata dentro la Cina a causa della mancata libertà religiosa in quel paese. Quest'anno il 24 di maggio è di domenica. Solitamente tutti gli anni i cattolici cinesi in Italia si radunano in una città per celebrare questa giornata e noi abbiamo questa iniziativa al Centro Prime di Milano il prossimo 21 di maggio, domani sera.
1: Padre Crivellèr, appunto, questo incontro che voi organizzate, che è di fatto la presentazione del libro Calvario in Cina, l'ultimo parroco di Tonghan, non so se la pronuncia è corretta, volevo chiederle cos'è questo libro, che cosa il diario di Padre Green, che cosa rappresenta?
3: Allora, l'incontro che faremo domani sera, appunto, nasce dall'idea di presentare la traduzione italiana di questo libro, che è stato un classico nella letteratura internazionale della persecuzione dei cattolici in Cina negli anni 50 da parte del regime comunista cinese. E la Valeria Papis, una studiosa che collabora con il PIME perché sta studiando la Legione di Maria, questa associazione cattolica che in Cina è stata molto perseguitata negli anni delle persecuzioni religiose, ha voluto tradurre questo testo perché è stata molto affascinata dalla drammaticità degli eventi che vi sono raccontati, e poi sono stati pubblicati qualche mese fa dalla casa editrice di Ares. E praticamente, ecco, noi vogliamo presentare questo testo perché rappresenta una memoria di cui poco si parla, di cui pochissimo si parla, cioè la memoria di una vera e propria persecuzione anticattolica che è avvenuta soprattutto negli anni 50 e 60 nella Repubblica Popolare Cinese, che ha visto decine di martiri e migliaia di confessori della fede, cioè di cattolici che sono stati incarcerati, torturati, mandati nei campi di lavoro. Di questo, anche se c'è una vasta letteratura, molti missionari del PIME hanno pure pubblicato le loro memorie, e abbiamo avuto anche il libro di Padre Angelo Lazzarotto che ha riassunto un po' tutte le vicende delle persecuzioni che hanno coinvolto anche i missionari del PIME. Però noi vorremmo anche parlare dell'attualità, della situazione presente dei cattolici in Cina, e non possiamo parlare più di persecuzione come era nel secolo scorso dei cattolici in Cina, nel senso che oggi i cattolici non sono generalmente presi, portati in prigione, condannati, eccetera. Però ci troviamo ancora di fronte a gravissime difficoltà e limitazioni della libertà religiosa in Cina, e i cattolici delle comunità cosiddette sotterranee sono sicuramente ancora vittime di grande pressione, e qualche volta ci sono ancora delle persone che sono private della loro libertà.
1: Ecco, padre Crivellera, di fronte alle fatiche dell'oggi, come sta la Chiesa in Cina, la Chiesa cattolica in Cina, come sta rispondendo e che situazione, per chi non conosce insomma la realtà cinese, che situazione c'è e qual è il rapporto anche con queste fatiche dell'oggi?
3: Allora, i cattolici in Cina sono circa 12 milioni, è un numero più o meno convenzionale, nel senso che non sappiamo esattamente se siano magari qualche milione di più o qualche milione di meno, perché è impossibile fare un censimento. Ci sono circa quasi 100 vescovi in Cina, ci sono circa 3.000 presbiteri, sacerdoti, e 5.000 suore religiose, diciamo. Do questi numeri per dar l'idea che rispetto alla popolazione della Cina è una piccola minoranza, siamo sotto l'1%, però è un numero consistente, diciamo così, in quanto tale. Insomma, c'è una Chiesa cattolica in Cina. Come sta rispondendo? Allora, da una parte la pressione politica sui cattolici, soprattutto sui vescovi e sui sacerdoti, sta aumentando ed è sempre più sofisticata ed è sempre più efficace e va sotto il titolo di sinicizzazione, un termine inventato in Cina appunto per dire che tutto ciò che sta dentro in Cina deve essere governato, deve essere di carattere cinese, cioè il governo stabilisce queste caratteristiche cinesi. Dunque, diciamo così, la Chiesa cattolica in Cina rimane sostanzialmente isolata rispetto al resto della Chiesa cattolica universale. La notizia, diciamo così, positiva è che nonostante queste gravi difficoltà e nonostante che sia difficile sottrarsi a questa politica così persuasiva, perché viene applicata non attraverso le persecuzioni del passato, ma attraverso un coinvolgimento di favoritismi che il governo stesso offre a chi collabora con loro, da una parte però noi dobbiamo ammirare la grande resilienza dei cattolici cinesi, il loro desiderio di rimanere fedeli alla loro fede, e soprattutto tra i giovani c'è ancora, soprattutto in alcune zone, c'è un grande interesse verso la fede, verso la pratica della fede, per cui abbiamo alcune, non generalizzato, ma in alcune zone della Cina dove cresce, diciamo così, anche tra i giovani l'interesse verso la fede e dunque l'adesione al battesimo. Questo l'abbiamo anche in una città come Hong Kong, che sta purtroppo diventando sempre più assorbita dal regime cinese, tuttavia è una città dove ogni anno migliaia di persone, nonostante che sia una situazione molto difficile, migliaia di persone adulte entrano nella Chiesa cattolica.
1: Grazie padre Crivellera, grazie davvero.
3: Grazie a voi e buona giornata.
1: Città ed evangelizzazione saranno invece al centro questo pomeriggio dalle 15 nell'aula Pio XI della Pontificia Università Lateranense del convegno La città e le sue rappresentazioni, promosso dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater. Sentiamo dalla preside dell'Ecclesia Mater, Claudia Caneva, qual è l'obiettivo del convegno.
4: Ecco, allora, il convegno La città e le sue rappresentazioni è a conclusione di un progetto di ricerca che si intitola Riflessioni sulla città, relazioni sottili e vita dello spirito, e ha come obiettivo, diciamo che il progetto ha avuto come obiettivo, in linea con gli orientamenti pastorali della CEI, che vedono appunto il Vangelo molto legato alla vita e agli spazi vitali, che sono poi il contesto concreto della relazione educativa, e in una prospettiva anche interdisciplinare, proprio per una fermentazione dei saperi, perché a questo progetto hanno partecipato diversi docenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater, che poi è quello che lo promuove, e che sono appunto Rosario Chiarazzo, Gennaro Cicchese, Michele Ferrari, Andrea Lonardo, Flavia Posabella, Domenico Sant'Angelo, Ennio Santi, Paolo Trianni, Cecilia Costa, la sottoscritta, Davide Lisa, perché il progetto vuole approfondire il tema delle città. Adesso il convegno sulle sue rappresentazioni, anche perché poi la città diventa una sorta di cartina tornasole, no? Di quelle che poi sono gli stati d'animo, gli atteggiamenti, i sentimenti, lo spazio vitale di un popolo concreto. Quindi progetto che poi ha dato vita a dei contributi che saranno pubblicati con Mimesis, non riusciamo a presentarlo al convegno, però lo faremo più in là. Insomma, ecco, il convegno e il progetto cofinanziato dalla CEI ha questo obiettivo, no? Approfondire il tema della città come spazio vitale concreto. E la riflessione teologica, che è fondamentale perché dà spessore in dialogo con le scienze umane, aiuta ad avere una comprensione migliore della realtà cittadina anche in vista di una presenza, no? evangelizzatrice che non impone nulla, ma è attenta alle relazioni che si assottigliano sempre di più nella città, no? E ai deserti metropolitani, alle disuguaglianze, alle nuove povertà, alla solitudine, per una formazione proprio più adeguata dei laici, in modo particolare dei docenti, degli educatori, degli operatori pastorali, che in qualche modo possano favorire proposte formative pastorali efficaci.
1: Quindi col mutare delle città, delle relazioni al loro interno, conoscendo le sfide, le caratteristiche dei rapporti che animano le città, si può elaborare un'evangelizzazione più attenta. Quindi anche le forme di evangelizzazione devono mutare col mutare delle città. Questo ho capito, ecco. Bene?
4: Leggere i segni dei tempi senza esserne succube, no? Nel senso che l'evangelizzazione, o comunque l'attenzione, no? Che poi chi, diciamo, aderisce al Vangelo ha da sempre, no? È legata, come dicevo inizialmente, alla vita e agli spazi vitali, perché poi ovviamente la globalizzazione, l'invasività tecnologica costringe necessariamente a rispondere a nuove sfide, per esempio l'esistenza di centri antichi di memoria storica che si scontra con i nuovi bisogni di progettazione, nuove spinte creative, l'aumento della mobilità e quindi la congestione, e richiede sempre maggiori luoghi di accesso alla città, alle strutture. Noi abbiamo a cuore un po', no, anche quello che diceva Paolo VI quando diceva: ricostruire a misura della strada, del quartiere o del grande agglomerato il tessuto sociale in cui l'uomo possa soddisfare le esigenze della sua personalità. Lo cito a memoria perché è un po' stato il filo conduttore di questa ricerca che noi abbiamo proposto, la CEI ci ha aiutato a realizzarla, e si conclude con questo convegno dove abbiamo invitato appunto Francesco Rutelli, che ha appena scritto un testo sulla città di Roma, la Sonia Martone, che è un architetto, che è direttrice del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e quindi del ruolo del museo all'interno della città, Chiara Curti, che è un'esperta di Gaudì, sappiamo anche diventato venerabile Gaudì, quanto, no, ha inciso sulla organizzazione e sulla strutturazione di uno spazio cittadino, Cecilia Costa, che è una sociologa di Roma 3 dei processi culturali. Quindi ecco, poi ci sarà l'intermezzo musicale, ci sarà la città tra musica e letteratura, perché appunto la città rappresenta uno spazio culturale, relazionale, spirituale, come mettiamo proprio nell'inciso del convegno, che corrisponde a un'esigenza antropologica profonda, di appartenenza, di identità. E non possiamo noi non contribuire perché la città diventi anche sempre più un luogo di esistenza, di relazione, di contatto, e nello stesso tempo non possiamo non conoscere quelle che sono le sfide, le difficoltà che la città oggi ci presenta.
1: Professoressa Caneva, grazie.
4: Grazie a voi, grazie a voi.
1: La presidenza della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea sarà ricevuta domani in udienza dal Papa. Lo stato attuale del processo di integrazione europea e il ruolo dell'Unione Europea nella promozione della pace e dello sviluppo umano integrale in un mondo incerto e in rapida evoluzione al centro della discussione tra il Pontefice e i Vescovi europei, quanto dice la Commissione, che precisa che tra i temi affrontati durante l'udienza ci saranno anche anche il ruolo dell'Unione Europea sulla scena internazionale, la sua missione globale al riarmo, l'attuazione del patto UE su migrazione e asilo, la migrazione e l'ascesa del populismo in Europa, la lotta alla povertà e la promozione della coesione sociale nell'Unione, i finanziamenti dell'Unione per l'accesso transfrontaliero all'aborto. Si affronterà anche il tema di una possibile visita di Papa Leone XIV al Parlamento europeo. Per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Emiletti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
0: Chiesa e comunità.
5: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
6: Sono le 12:50.
7: È mercoledì 20 maggio.

poi il liceo che potevo fare, non c'era che l'università, ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare, e bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fatto, e arrivo a sera che son distrutto. Così, a furia di questo sballo, non so più quando, non so più come, mi sono scordato il mio vero nome, ma qui nel giro mi chiamano spugna. Eccomi qua! Faccio il pirata ma non mi va, e tengo pure una certa età. Son tutto buchi come una spugna, del movimento mi importa poco, faccio buon viso a cattivo gioco, e bevo, bevo senza

0: Valga molto, son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio.
1: Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò.
2: Io ora ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto anche a sparare. Sono devoto a Capitan Uncino.

0: In Blu 2000 News.
1: La guerra finirà presto, sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. La legge della giungla bilaterale a Pechino tra il presidente russo Putin e quello cinese Xi, che mette in guardia dal caos in cui potrebbe precipitare il mondo, patto energetico e commerciale tra i due paesi. La liturgia a plasma, la chiesa, Papa Leone nell'udienza del mercoledì apre il ciclo di catechesi sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato alla liturgia. I riti e la parola esprimono la fede della Chiesa. Recuperati tutti i corpi, alle Maldive portate in superficie anche le ultime due vittime della tragedia che ha visto cinque italiani morire durante un'immersione, sono Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Finiremo la guerra molto presto, l'Iran non avrà armi nucleari, lo dice il presidente americano Trump ai membri del Congresso ricevuti nel giardino della Casa Bianca. Franco Rossi.
2: Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce però che le truppe americane rimangono in stato di massima allerta e specifica che aspetterà 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica delle guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura della guerra. I timori del G7 riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia. Sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Il Pentagono annuncia il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Visita a Pechino del presidente russo Putin. La nostra relazione solida e incrollabile, ribadisce insieme al leader cinese Xi Jinping. Sul fronte energia ha rilanciato il progetto del gasdotto Power of Siberia 2. Andrea Domaschio.
3: Relazioni più solide e efficaci tra Cina e Russia per costruire il nuovo ordine mondiale multipolare in cui sia Pechino sia Mosca credono per il futuro del pianeta. Il messaggio emerge chiaro e forte dalle dichiarazioni ufficiali nella prima giornata di visita di Stato del presidente russo Putin a Pechino. Ore molto intense tra cerimonie pubbliche di benvenuto e riunioni ristrette in cui le delegazioni cinese e russa si sono confrontate e hanno già sottoscritto una ventina di importanti accordi commerciali, soprattutto in ambito di risorse energetiche e innovazione tecnologica. Sul versante diplomatico, il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Putin hanno ribadito che le crisi iraniana e libanese vanno risolte col dialogo e il confronto e non con la forza delle armi. Stesso concetto per quello che i due leader amici hanno definito il problema ucraino, da risolvere con una trattativa in cui giochi un ruolo primario di mediatrice proprio la Cina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Prosegue la visita in Italia del premier indiano Modi dopo l'incontro al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella, a Villa Panfili il vertice con la premier Meloni. Il punto politico in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Piera Achille, sì, partner strategico, speciale, ma con Modi anche un'amicizia storica e sincera, legami senza precedenti, così proprio in questo momento il Presidente del Consiglio Meloni nella conferenza stampa con il Premier indiano Modi a Villa Panfili rimette in risalto quali siano i legami profondi e quelli che in futuro si possono ancora sviluppare. In ballo ci sarebbero accordi per circa 20 miliardi sul tavolo difesa, sicurezza, sicurezza e tecnologie strategiche, comune volontà di intensificare al massimo la collaborazione tra i due paesi, così anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha accolto al Quirinale il Premier indiano Modi in visita in Italia. Ieri sera Modi ha visitato il Colosseo insieme alla Presidente del Consiglio Meloni, con foto e immagini che ovviamente hanno fatto il giro non solo il nostro paese ma quello indiano. Ovviamente si discute anche di energia, tema centrale del dibattito politico, per dopo domani atteso nel Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta a Palazzo Chigi e proprio da Palazzo Chigi ad Augusto Cantelmi la linea può tornare allo studio.
1: Grazie, prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,64%, a quota 75 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La liturgia esprime la fede della Chiesa, al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale. Papa Leone all'udienza generale ha iniziato la riflessione sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato proprio alla liturgia. Rita Salerno.
5: Sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I, Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
6: Prima della catechesi dell'udienza generale che inaugura un nuovo ciclo dedicato alla Costituzione Sacrosantum Concilium, Papa Leone XIV si rivolge al Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, in visita per la prima volta dal Pontefice. Un'importante occasione, sottolinea Prevost, per rafforzare i legami di unità già esistenti in vista della piena unità tra le nostre chiese. E con lui prega in inglese per chiedere pace in Libano e Medio Oriente, ancora una volta avviluppati nella violenza e nel conflitto. Soffermandosi poi sul primo documento del Concilio Vaticano II, il Papa fa presente che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo.
5: Il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio.
6: Da Roma, Rita Salerno.
1: Paura ma nessun ferito per un crollo parziale nella Vela Rossa avvenuta la scorsa notte nel quartiere napoletano di Scampia, l'edificio dello scorso dicembre in fase di abbattimento. Caterina Dall'Oglio.
7: Tragedia sfiorata a Scampia. A quasi 2 anni dal crollo nella Vela Celeste in cui morirono 3 persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese. Nella notte è venuta giù parte dello stabile ancora in piedi. I detriti si sono abbattuti a pochi metri da un condominio limitrofo in via Gioberti. Fortissimo il boato. Gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto. Al momento non risulta alcun ferito. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale del 118. Per motivi di sicurezza sono stati sgomberati alcuni edifici vicini, evacuate 47 famiglie. I vigili del fuoco stanno proseguendo le operazioni di messa in sicurezza dell'area con l'utilizzo di escavatori. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive e recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi. Monica Di Loreto.
8: Dopo giorni di ricerca alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà. Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriel Oddenino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vavu. Un corpo è stato issato su una barca a poggio, l'altro è risalito lentamente, seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I 3 sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti ferendo 8 persone, il dibattito si concentra sul trattamento della salute mentale. Sentiamo Fabio Sordini, segretario nazionale dell'Associazione Unitaria Psicologi Italiani.
9: In Europa viene speso circa l'11% della spesa sanitaria in ambito di salute mentale. In Italia siamo poco sopra il 3%, esattamente il 3,3%. Per cui dispiace dover parlare di salute mentale solo quando accadono questi fatti così drammatici, però purtroppo dobbiamo constatare che particolarmente nella zona di Modena c'era un sistema molto capillare e territoriale riguardo all'assistenza psicologica, ciò che invece in questi, diciamo, ultimi anni è stato via via ridimensionato. Ora, casi come questo purtroppo nella nostra società, come in tante altre società europee occidentali, non sono casi così, diciamo, rari che esistano. È chiaro che se noi riusciamo a creare una situazione di pronto ascolto, di pronta individuazione più capillare possibile, eviteremmo sicuramente situazioni del genere.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti, regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Oasi, è tornata la primavera delle Oasi, il grande appuntamento del WWF che ogni anno coinvolge migliaia di persone da nord a sud dell'Italia. Un lungo calendario di eventi fino al 2 giugno anima le oltre 100 aree protette dell'associazione, una rete che tutela più di 24.000 ettari di natura preziosa, habitat unici e specie simbolo della biodiversità del bel paese. La primavera delle Oasi è un invito aperto a tutti, famiglie, studenti, appassionati di natura, turisti, curiosi. L'edizione 2026 è speciale perché si inserisce nell'anno che celebra i 60 anni del WWF Italia, un anniversario che rende ancora più significativo il messaggio scelto come filo conduttore dell'iniziativa: liberati in natura. L'invito è quello di conoscere le 100 aree chiave per la biodiversità salvate in 60 anni di attività, spesso condotte gettando il cuore oltre l'ostacolo. Una di esse, l'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate, a Como, proprio in questo periodo ha festeggiato i 50 anni di attività. Un palinsesto ricco e adatto a tutti, con visite guidate, laboratori per famiglie, iniziative dedicate al benessere, attività outdoor e incontri con biologi e volontari del WWF per conoscere il calidoscopio di habitat e specie protette e scoprire luoghi straordinari, spesso poco noti. Dalla passeggiata botanica nell'Oasi affiliata riserva di Martignanello, a pochi passi da Roma, per saperne di più sulle erbe spontanee, oppure per conoscere il lavoro prezioso delle api, alle serate speciali alla scoperta delle lucciole nell'Oasi di Vanzago, vicino Milano. Dall'apertura straordinaria della storica torre di Buranaccio tra Mar Tirreno e Lago di Burano nell'omonima Oasi WWF nella Maremma Toscana, ad un vero e proprio festival sulla biodiversità in Romagna, nelle Oasi e parchi in provincia di Forlì Cesena, e tra le novità le escursioni a cavallo nell'Oasi Macchia Grande vicino Roma. Da nord a sud si può scegliere un'oasi per passeggiare nella frescura di un bosco appenninico, immergersi nel forest bathing, godere del vento tiepido delle scogliere, confondersi nei suoni delle lagune costiere popolate di uccelli, sdraiarsi tra i fiori di campo e lasciarsi avvolgere dal profumo dei prati selvatici, ancora scoprire gli animali insieme agli esperti, partecipare a visite guidate, workshop e spettacoli. Il WWF accompagnerà il lungo palinsesto con il racconto dell'impatto concreto dei progetti per la difesa della biodiversità. Le Oasi WWF sono infatti laboratori a cielo aperto per la conservazione, il ripristino degli habitat, la ricerca scientifica, l'educazione ambientale.
0: Le parole della sostenibilità.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È mercoledì 20 maggio.
2: Sono le 13:22.

quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo della frutta di stagione, ma anche delle primizie che ci sono sulla tavola degli italiani ormai. Frutta molto richiesta, davvero molto colorata anche, e parleremo anche di questo aspetto. Lo faremo con il nostro ospite, con Lorenzo Bazzana, che ringrazio come sempre, responsabile ortofrutta, responsabile economico della Coldiretti. Allora, possiamo dire ai nostri radioascoltatori quali sono i prodotti di stagione, anche le primizie che ormai si alternano nei mercati?
2: Sì, beh, ormai stanno entrando in disponibilità quelli che sono appunto i prodotti tipici dell'estate, quindi abbiamo lo stacco delle prime ciliegie, sono arrivate le albicocche, ci sono le prime pesche nettarine e poi completano appunto questa offerta i meloni e le angurie, tenendo presente che il frutto in questo momento sicuramente più presente sono le fragole, che si stanno spostando appunto verso nord, completando quello che è la disponibilità del prodotto nazionale. Ovviamente dal punto di vista della stagionalità questi sono i primi stacchi e quindi sono varietà non in grande disponibilità, sono varietà che hanno anche caratteristiche particolari, ad esempio le prime ciliegie sono quelle più morbide come frutto, più andiamo avanti più arriveranno i duroni, quindi frutti comunque più croccanti, sicuramente molto più richiesti dal punto di vista di quelli che sono gli appassionati di questo frutto. Le stesse albicocche che arriveranno appunto varietà più zuccherine e poi verso un certo periodo della stagione arriveranno anche le varietà rosse che hanno contraddistinto l'offerta negli ultimi anni.
1: Riusciamo a autoprodurci un po' tutti questa frutta o dobbiamo importare, e in particolare che tipologie di importazione arrivano nel nostro paese?
2: Ma noi siamo dei grandi esportatori, quindi la produzione italiana è sicuramente una produzione di livello, di qualità e anche abbondante. In questa fase della stagione troviamo sugli scaffali anche prodotti di importazione, perché come si diceva siamo all'inizio della stagione e quindi ci sono paesi come il Marocco, come la Spagna, che hanno magari dei climi che riescono ad anticipare rispetto alla produzione nazionale, e quindi nei supermercati troviamo sugli scaffali questi prodotti. Non dobbiamo farci ingolosire, aspettiamo la produzione nazionale, perché questi frutti, tutti questi frutti hanno una caratteristica, soprattutto le ciliegie, soprattutto le albicocche, le pesche e le nettarine, ovvero sia più sono raccolte mature e più è la soddisfazione organolettica che noi possiamo avere. Troppo spesso, se devono viaggiare e fare tanti chilometri, vengono staccate prima, poi non c'è più l'evoluzione degli zuccheri, quindi comunque rimangono dei frutti maturi a metà e che non ci daranno quel gusto, quel sapore che può avere un frutto che invece è stato raccolto maturo dalla pianta, e questo noi in Italia lo possiamo fare.
1: Ecco, ci sono delle eccellenze italiane da questo punto di vista? Sicuramente sì, IGP, DOP.
2: Sì, abbiamo eccellenze sia nel campo delle ciliegie, anche nel campo delle fragole ad esempio, nel campo delle pesche e delle nettarine, anche i meloni e le angurie hanno appunto riconoscimenti DOP e IGP. Ricordiamo che la DOP e l'IGP hanno due elementi: un elemento è quello appunto del legame col territorio, che ovviamente è contraddistinto da quello che può essere l'origine del frutto, ovvero dove è stato coltivato, e poi hanno dietro un disciplinare che viene a definire chiaramente quali sono le modalità di coltivazione, e questo è interessante per il consumatore, perché andando sui siti dei consorzi possono vedere il disciplinare e capire e avere alcune informazioni in più rispetto ai frutti che stanno per acquistare.
1: Dicevo all'inizio della trasmissione, il colore la fa da padrone in questo periodo, nel periodo estivo, della frutta colorata, bella, che invoglia anche all'acquisto e a mangiarla. Ma e chi c'entra? È importante al momento dell'acquisto guardare il colore della frutta, e quali sono gli elementi per garantire un prodotto di qualità?
2: Beh, il colore è ovviamente è una caratteristica varietale, e all'interno della stessa varietà ci può anche dare indicazioni sullo stato di maturazione. Ad esempio le ciliegie, abbiamo ciliegie che rimangono rosse anche in piena maturazione, abbiamo ciliegie invece che devono diventare nere, per cui ci sono delle ciliegie, alcune varietà di ciliegie, che quando le acquistiamo rosse in effetti non sono ancora completamente mature e quindi sono magari un po' asprigne. Ci sono ciliegie che invece in piena maturazione sono rosse, oppure ce ne sono alcune che sono screziate, gialle e rosse. Ciliegie come le amarene, che sono una, un tipo particolare di ciliegia, una ciliegia più aspra, appunto, più brusca, sono rosse in piena maturazione, anche se ci sono delle varietà che diventano più colorate. Stesso discorso può valere ad esempio per le albicocche. Quindi il colore è una caratteristica varietale, ma che va poi vista nell'ottica di un grado di maturazione più o meno avanzato del frutto.
1: Ecco, siamo in un periodo particolare dove soprattutto ci sono delle preoccupazioni nel mondo dell'agricoltura, da un lato per il gasolio, il cosiddetto gasolio agricolo, dall'altra parte per i fertilizzanti, che hanno dei prezzi sempre più alti a causa di questa situazione di estrema fragilità geopolitica. Tutto questo avrà delle ripercussioni sulla frutta, su questa tipologia di frutta, Balzana?
2: Ma noi innanzitutto in questo momento abbiamo delle ripercussioni che sono determinate dall'andamento climatico. Abbiamo visto che in giorni scorsi ha addirittura nevicato in montagna, ci sono state forti grandinate in alcune zone, forti precipitazioni in altre zone, tanto è vero che ad esempio in Puglia purtroppo le ciliegie di tipo Bigarrone, quindi queste varietà precoci, hanno avuto grossi danni proprio per le precipitazioni. Ricordiamo che la pioggia, se non c'è una copertura sopra le piante, può danneggiare appunto i frutti, perché li porta a spaccare, perché si rigonfiano di acqua e quindi poi si crepano, e dove si spaccano le ciliegie ci può essere appunto lo sviluppo di funghi. Quindi in questo momento le preoccupazioni maggiori sono quelle generate dall'andamento climatico, che in certi casi ha ridotto l'offerta. Ovviamente c'è il problema dell'aggravio dei costi di produzione, quindi sia il gasolio che i fertilizzanti sono cresciuti in maniera esorbitante, però questo evidentemente non è un elemento che il produttore può riuscire a controllare, nel senso che purtroppo il prezzo non è deciso dal produttore, ma il prezzo lo fa il mercato. Quindi avremo delle situazioni in evoluzione per i prezzi, ma è più probabile che sia una dipendenza di questi prezzi da quello che possono essere l'andamento dei trasporti o la frigoconservazione di questi frutti, piuttosto che la parte all'origine. La parte all'origine fa fatica a riuscire a farsi pagare questo aumento dei costi.
1: Comunque, se vogliamo risparmiare, andare dal produttore direttamente ci consente un minimo margine di risparmio, tenendo presente che non c'è la filiera che, insomma, per cui quel prodotto sì, fa il giro e arriva fino al negozio sotto casa. Lì possiamo ottenere chiaramente un buon risparmio.
2: Possiamo ottenere due risultati. Un primo risultato è quello di avere un prezzo più contenuto, proprio perché i soggetti evidentemente sono di meno, ma poi soprattutto il giusto grado di maturazione, perché il frutto viene staccato quotidianamente e quindi noi possiamo avere il frutto maturato sulla pianta. Chi ha esperienza magari di una pianta nel giardino della propria casa o di un orto, eccetera eccetera, sa benissimo che raccogliere il frutto al giusto grado di maturazione è determinante, e purtroppo le strategie di distribuzione moderna avvantaggiano il fatto che il frutto sia stabile, resista sullo scaffale, piuttosto che avere un frutto molto maturo che poi magari, se non si riesce a vendere giornalmente, deve essere eliminato dallo scaffale stesso. Quindi il fatto di andare direttamente dal produttore ha anche questo vantaggio competitivo enorme, che è assaggiare della frutta veramente matura e quindi veramente buona, oltre che ricca di quelle che sono le sue proprietà nutrizionali.
1: Ci fermiamo solo qualche istante e torneremo dopo il brano musicale con Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta e responsabile economico della Coldiretti.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, Lorenzo Bazzana, responsabile economico e ortofrutta della Coldiretti. Stiamo parlando della frutta di stagione e soprattutto delle primizie della frutta estiva, dall'anguria al melone, dall'albicocca alla fragola fino alle pesche. Insomma, c'è tanta frutta in questo periodo davvero straordinaria. Le chiedo, Bazzana, innanzitutto i metodi di conservazione, che sono differenti in base a questi tipi di frutta che io ho citato qualche istante fa.
2: Sì, il metodo di conservazione è soprattutto per quello che riguarda le fragole, le ciliegie, le albicocche e le pesche, e il freddo, nel senso che devono essere tenuti in frigorifero. Ovviamente dipende dal grado di maturazione: se sono già mature, pronte per essere consumate, bisogna metterle in frigorifero. Se non sono ancora mature, le possiamo tenere sul portafrutta, però con un'avvertenza, che queste tipologie di frutti non aumentano la maturazione, quindi non aumentano il grado zuccherino, diventeranno più morbidi ma non maturano di più. Differente invece è il discorso per quello che riguarda ad esempio il melone lasciato sul portafrutta avanza di maturazione e può appunto assumere un grado zuccherino e una consistenza migliore dal punto di vista del consumo, e lo possiamo mettere in frigorifero nel momento in cui lo vogliamo appunto preparare per il consumo, perché sappiamo che il melone, ma anche e soprattutto tutto l'anguria, vengono utilizzati perché sono prodotti rinfrescanti e quindi solitamente vengono consumati, non dico freddi, ma comunque freschi.
1: Nell'ottica della diversificazione da parte dei produttori, molti tendono a trasformare tutti questi prodotti in prodotti, insomma, in vetro, in scatola, cioè soprattutto puntiamo sulle marmellate, sulle confetture. Ecco, siamo tranquilli come consumatori o ci stanno ancora dei buchi da questo punto di vista per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti di cui citavo prima?
2: Beh, la trasformazione consente di ottenere due risultati. Un primo risultato è la destagionalizzazione, quindi il fatto di poter consentire al consumatore di trovare questi frutti anche fuori dal loro periodo di disponibilità. Ad esempio una marmellata di albicocche, una confettura di albicocche assaggiata in pieno inverno evidentemente ci consente di sentire il gusto dell'albicocca anche in un periodo in cui le albicocche fresche non ci sono. Dal punto di vista dell'azienda è anche la possibilità di poter utilizzare frutti di piccole dimensioni che magari non verrebbero accettati dal mercato, magari non verrebbero acquistati perché magari sono piccoli ma sono buonissimi ugualmente. Dal punto di vista normativo noi stiamo cercando come Coldiretti di ottenere dall'Unione Europea, che ha ancora delle ritrosie, l'etichettatura trasparente anche per le confetture e le marmellate, ovvero sia che il consumatore sia informato in etichetta di dove sono stati coltivati questi frutti che vengono utilizzati per fare confetture e marmellate. Teniamo presente che non esiste ancora un obbligo, però ci sono aziende che volontariamente riportano dove sono stati coltivati questi frutti. Possiamo trovare sia grandi aziende magari al supermercato che lo fanno, ma ovviamente se andiamo direttamente dal produttore in azienda abbiamo appunto la sua marmellata, la sua confettura che è realizzata con la frutta che è stata da lui coltivata.
1: Ecco Bazzana, lei prima nella prima parte della trasmissione ha lanciato questa preoccupazione, questo timore dei cambiamenti climatici che incidono in maniera significativa anche sulla stagionalità, sui prodotti, ma anche soprattutto sull'attività delle imprese. Sarà sempre più così e soprattutto come devono attrezzarsi i produttori?
2: Ma probabilmente sarà sempre più così, perché vediamo che il trend è quello di un aumento della temperatura, ma non solo un aumento della temperatura, insieme con l'aumento della temperatura aumenta la probabilità di eventi climatici violenti, grandinate estese, grandine di grosse piezature, bombe d'acqua diffuse. Quindi contro queste situazioni ci si sta cercando di organizzare. Poi anche la siccità, ci si sta cercando di organizzare con reti antigrandine, utilizzando varietà più resistenti, scaglionando magari la stagionalità del prodotto in modo tale che varietà diverse vengano mature in periodi diversi, in modo tale da cercare di sfuggire a quelli che sono in periodi più problematici, e poi con gli invasi, che anche questa è una cosa assolutamente da portare avanti, che possono permetterci di conservare l'acqua quando ne viene giù troppa per poterlo utilizzare nei momenti di grande siccità che vediamo aumentano sempre di più.
1: Grazie, grazie davvero a Lorenzo Bazzana, responsabile economico e responsabile ortofrutta della Coldiretti. Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta che ringraziare per la disponibilità della regia, al di là del vetro, Paolo Accorona, per quanto concerne invece l'organizzazione Fabio Cruciani, e per la produzione Donatella D'Amato. È tutto per questa puntata da parte di Giuseppe Caporaso, un caro saluto a tutti quanti voi d'ascolto e chiaramente l'augurio di una serena, serena giornata a tutti quanti voi.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 13:57.
3: È mercoledì 20 maggio.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana e i titoli di oggi, mercoledì 20 maggio, l'appello di Leone all'udienza generale sia pace in Libano e in Medio Oriente, poi l'incontro con Aram I, il capo della Chiesa armena, occasione per rafforzare i legami di unità già esistenti. Vertice Cina-Russia, firmati 20 accordi tra Xi Jinping e Putin, dai due leader anche la condanna contro la guerra in Iran. A Londra diventa visitabile uno dei luoghi simbolo della storia del rock, è il palazzo dove i Beatles hanno fatto il loro ultimo concerto dal vivo. Le 14:50 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente. All'udienza generale il Papa ha accolto il Catholicos Aram I, esprimendo gratitudine per il suo impegno a favore dell'ecumenismo e auspicando che la visita a Roma costituisca un ulteriore passo sul cammino verso la piena unità. Sentiamo Edoardo Giribaldi.
3: Questa visita fraterna rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami di unità che già esistono tra noi, mentre ci avviciniamo alla piena comunione tra le nostre chiese.
4: Così Papa Leone ha accolto Aram I, Catholicos della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia, in piazza San Pietro, durante l'udienza generale di questa mattina. Aram I era stato ricevuto lunedì in Vaticano. In quell'occasione il pontefice aveva ricordato il Libano, terra a lui così cara, esprimendo profonda preoccupazione per un momento in cui l'unità e l'integrità del paese sono minacciate. Un appello che è riecheggiato anche oggi. Preghiamo anche per la pace in Libano e in Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla violenza e dalla guerra. Il pontefice ha inoltre elogiato l'impegno a favore del dialogo teologico internazionale tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali.
2: La cronaca: sono 20 gli accordi firmati oggi a Pechino dai presidenti cinese Xi Jinping e russo Putin, volato in Cina per celebrare il 25esimo anniversario del trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra i due paesi. In una dichiarazione congiunta a fine giornata, la condanna alla guerra in Iran e la preoccupazione per le ambizioni nucleari di alcuni paesi dell'UE. Roberta Barbi.
5: Cooperazione commerciale e tecnologica, energia, innovazione, media e informazione sono questi i principali temi sui quali si articolano i 20 accordi firmati oggi da Russia e Cina e che costituiscono il bilancio del primo dei due giorni di visita ufficiale del presidente russo Putin a Pechino, dove ha incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping. In una dichiarazione congiunta, poi, i due paesi hanno affrontato temi di politica estera, condannando l'attacco all'Iran e il sequestro dell'ex presidente venezuelano Maduro, definiti danni irreparabili alle fondamenta dell'ordine mondiale e violazioni della Carta dell'ONU e delle norme del diritto internazionale. Quanto a Gaza, si auspica un cessate il fuoco duraturo che garantisca a lungo termine la stabilità dell'area e l'accesso agli aiuti umanitari per la popolazione, si legge. Preoccupazione invece è stata espressa per i piani degli stati dell'UE non dotati di armi nucleari di acquisire tali armi, secondo i due paesi, come pure per la realizzazione del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica USA, che rappresenterebbe, secondo loro, una minaccia per la stabilità strategica. Infine, Mosca ribadisce il proprio impegno per il principio di una Cina di cui Taiwan sarebbe parte integrante, secondo la Russia, che si oppone così alla sua indipendenza.
2: C'è intesa tra gli stati europei per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta von der Leyen, ma la Commissione avverte che l'accordo potrà essere sospeso se entro la fine dell'anno Washington continuerà ad applicare dazi superiori al 15% su acciaio e alluminio. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle truppe americane in Europa da 3 a 4 e il segretario della NATO Rutte commenta: mossa prevedibile. Industrie della tecnodifesa, settore del petrolio e comparto degli armamenti sono i maggiori beneficiari di una situazione di conflittualità permanente. Pochi però parlano dei costi in termini di vite umane, ambiente, fragilità delle relazioni internazionali e restrizione delle libertà personali. Roberto Paglialonga ne ha discusso con Vittorio Pelligra, analista e docente di politica economica all'Università di Cagliari.
6: È cambiato il modello di business, per cui non si opera più all'interno della logica della deterrenza, per cui io mi armo per prevenire, o meglio per mandare un segnale ai potenziali avversari che i costi di un attacco sarebbero per loro elevatissimi, perché io ho grandi capacità di risposta, ma si basa su quella che gli esperti chiamano la preemption, cioè una sorta di azione preventiva in corrispondenza della quale le guerre si devono anticipare.
7: Quindi l'insicurezza geopolitica diventa quasi un moltiplicatore della crescita, sia del numero degli armamenti, ma non solo.
6: Sì, diventa un moltiplicatore, soprattutto diventa una forma di capitale dalla quale stiamo diventando dipendenti, no? E per cui alla fine tutta l'industria della difesa quasi non serve più a produrre maggiore sicurezza, ma necessità di uno stato di insicurezza permanente.
2: Appello dei cattolici all'UE: tassare i profitti fossili e guidare la transizione globale. A lanciarlo una coalizione di oltre 100 organizzazioni cristiane alle istituzioni europee per fermare il collasso climatico. L'iniziativa è stata presentata nell'ambito della settimana Laudato Si, ma oggi è anche la giornata mondiale dedicata alla tutela delle api, fondamentali per l'ambiente. Gianmarco Murroni ha intervistato Lorenzo Domenis, apicoltore, che a Torino ha realizzato un particolare progetto di apicoltura urbana.
8: L'idea era anche di replicare, delle esperienze che si stavano moltiplicando allora nel mondo, di alveari tenuti in città. Cioè, ci sono alveari a New York, a Parigi, a Bruxelles, per cui ci siamo detti: ma perché non farlo anche a Torino, che è una delle città più verdi d'Europa? Quindi abbiamo installato questo apiario, infine poi anche con una valenza didattica, no? Cercare di creare un polo apistico all'interno di una grossa città metropolitana come Torino, che servisse così per diffondere il verbo apistico anche alle scuole, ai turisti, ai visitatori dell'orto botanico.
9: Qual è l'importanza delle api dentro la città?
8: Questo progetto si inserisce su un'idea di biodiversità, favorire la biodiversità animale all'interno di una città. Poi ultimamente, recentemente, ma non solo a Torino, si stanno un pochino moltiplicando questi progetti di orti urbani, frutteti in città, e quindi le api si integrano perfettamente in questo discorso, pensando che effettivamente sono insetti impollinatori e impollinano circa il 70% delle specie botaniche di cui ci nutriamo.
2: E torniamo all'udienza generale. 25.000 i fedeli in piazza San Pietro oggi. La liturgia è il culmine verso il quale convergono tutte le azioni della Chiesa, anche fede e missione. Lo ha detto il Papa nella catechesi parlando della Sacrosanctum Concilium nell'ambito del ciclo di catechesi dedicato ai documenti del Concilio Vaticano II. Tiziana Campisi.
10: Nella liturgia si celebra il mistero della Chiesa, ossia la passione, morte, risurrezione e glorificazione di Cristo, il quale nei riti è reso sacramentalmente presente, e dunque nella ritualità che la Chiesa esprime la sua fede, sottolinea Leone XIV.
3: La liturgia sostiene i fedeli, immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore, e perciò attraverso la proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune, essi sono ristorati, incoraggiati e rinnovati nel loro impegno di fede e nella loro missione. In altre parole, la partecipazione dei fedeli all'azione liturgica è al tempo stesso interiore ed esteriore.
10: Genera in pratica una dinamica etica e spirituale la liturgia, conclude il Papa, perciò si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione.
2: Diventa visitabile uno dei luoghi simbolo della storia del rock. A Londra sarà trasformato in museo il palazzo legato all'ultimo concerto dal vivo dei Beatles. Fabio Colagrande.
11: Un tetto, il vento di Londra, quattro musicisti e l'ultimo lampo dei Beatles. Il 30 gennaio 1969, al numero 3 di Savile Row, sede della Apple Corps, John, Paul, George e Ringo tennero il loro ultimo concerto dal vivo, entrato nel mito come Rooftop Concert. Dal 2027 quel luogo diventerà uno spazio espositivo ufficiale, materiali d'archivio, ambienti ricostruiti, installazioni immersive e accesso al tetto reso celebre dal film Let It Be e dal documentario Get Back di Peter Jackson. Paul McCartney ha ricordato i tanti momenti speciali vissuti lì per Ringo Starr, come tornare a casa, e per una band che a quasi 60 anni dallo scioglimento continua a generare milioni, quel tetto londinese si prepara a tornare ciò che è sempre stato, un luogo dove la musica non si è mai fermata.
2: È tutto per ora. Da Gabriele Di Domenico in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
12: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Country, che ha occupato anche la nostra chart personale di Blue 2000, che scaleremo domani, vi anticipo già questa cosa. Noah Kahan, protagonista invece della Billboard 800 questa settimana, in discesa alla numero 23 con The Great Divide. La numero 22 è in salita Luke Combs con Be By You. La numero 21 ritornano alla grande i brani di Michael Jackson, visto il grande successo sul film della sua vita, per l'appunto il biopic. Ne parleremo tra poco anche con un altro singolo. La canzone in questione alla 21 in salita è Human Nature, mentre alla numero 20 c'è Stella Letty con Boston. La numero 19 è occupata da un altro talento internazionale che insomma occupa questa chart stabilmente con questa canzone da 14 settimane, e diciamo che la posizione 19 è stata la più alta per quanto riguarda questo singolo. Sentite la Homebreaker, lui è Sombra.

di Billboard questa settimana, appena ascoltato Sombra, inserita alla 19 con la sua Unbreaker. Saliamo al numero 18, dove sale il penultimo singolo ormai di Taylor Swift, perché è uscito anche Elizabeth Taylor, che non compare però nei primi 25. Quindi riascoltiamo volentieri questa canzone, 32 settimane di permanenza per lei con Opalite.

musica soprattutto dei teenagers di tutto il mondo, Taylor Swift e la sua Palette, numero 18 in salita nella Billboard Hot 100, classifica che stiamo scalando insieme a voi. Alla 17 scende Luke Combs con Sleepless in Hotel Room, e alla 16 questa settimana perde posizioni anche il nuovo di Justin Bieber, si intitola Daisy, se lo troviamo in discesa.

Ve l'abbiamo raccontato anche la scorsa settimana, lui è stato il più pagato praticamente all'interno del Coachella, questo grande concerto che ogni anno riunisce i grandi della musica. Justin Bieber, pur essendo ancora molto giovane, è stato appunto l'artista più pagato in assoluto. Numero 16 questa settimana in discesa la sua Daisies, saliamo al numero 15. Parlavamo dell'effetto Michael, il biopic su Michael Jackson, abbiamo incontrato il singolo Human Natural al numero 21 in salita, sale anche il classico dei classici che poi compone l'album di cui si parla in assoluto nel film, che è Thriller, che ritorna in testa alle classifiche e attesta come il film su Michael Jackson abbia rilanciato l'album nella classifica americana, dicendo molto anche dell'effetto del cinema sulla musica. Nella settimana, ad esempio, compresa fino al 7 maggio scorso, Thriller ha riconquistato il primo posto nella Billboard Top R&B Pop Album, totalizzando 62.000 unità equivalenti soltanto negli Stati Uniti d'America. Il successo del nuovo film biografico dedicato a Michael, non so se l'avete visto, il film è praticamente uno tra i film più visti al mondo in assoluto in questo periodo, ha generato questo impatto immediato e importante anche sul consumo della sua musica, riportando sotto i riflettori uno dei cataloghi più famosi della storia del pop mondiale, se non il più famoso in assoluto, l'album più venduto, che è appunto Thriller. E da qui ovviamente tantissimi successi contenuti all'interno, come la canzone che troviamo in salita nella Billboard 800, che è la mitica Billie Jean, anche questa con coreografie, scenografia ad hoc nel bellissimo film che vi consiglio se l'avete perso al cinema, è ancora lì ad aspettarvi, la storia di Michael Jackson. Si tratta di quello che viene definito ormai effetto biopic, capace di spingere il pubblico verso la riscoperta appunto delle opere musicali anche da parte del pubblico più giovane, degli artisti raccontati sul grande schermo. Ed eccola qui Billie Jean, la cui

È una spruzzata del grande Michael, ci stava benissimo in questo pomeriggio di mercoledì grazie alla sua Billie Jean, numero 15 in salita questa settimana nella Billboard 800. Numero 14, stabile Taylor Swift con l'ennesimo singolo, che poi è il primo che ha fatto da apripista al suo ultimo album, The Fate of Ophelia. Numero 13, scendono le Anthrax con Golden. Alla 12 in salita Pink Panthers con Stateside. Alla 11 Ella Langley, la ritroveremo spesso anche in vetta, ve lo dico già, con Morgan Wallen in questo caso, per il singolo I Can't Love You Anymore. La numero 10 è occupata da Tame Impala in questo remix insieme a Ginny di Dracula, che ascolteremo tra poco nella seconda parte della chart insieme. Numero 10 stabile. Numero 9 c'è Kilani con Folded, mentre alla 8 sale Bruno Mars con La Romantica Risk It All. Alla 7 alterne fortune per questo nuovo singolo di Olivia Rodrigo, che un po' sale e un po' scende, come in questo caso dal titolo Drop Dead, e resiste contro ogni previsione dopo 65 settimane di permanenza la canzone di Alex Warren Ordinary. Non l'ascoltiamo, non vi preoccupate, so di persone che ormai la sanno a memoria, quindi ascolteremo più avanti il nuovo singolo. Mentre ci soffermiamo alla numero 5, dove c'è il talento, la bella voce, la presenza di Olivia Dean, questa è So Easy to Fall in Love in salita.

doppia presenza per lei in classifica con So Easy, appena ascoltata alla 5 in salita Olivia Dean, ma la ritroviamo anche al numero 3 in salita con Man I Need, il suo precedente singolo. Dicevamo, un'altra regina al femminile, ovviamente nella vetta della Billboard 800 questa settimana, occupa le prime due posizioni. Parliamo di Ella Langley, al numero 2 con Be Her e al numero 1 con Choosing Texas. Ma noi ascoltiamo volentieri la posizione numero 4, occupata da Bruno Mars, che è il suo album The Romantic, dove ci sono belle ballate romantiche come Risky Tall, e anche questa canzone che ha fatto da apripista al suo progetto discografico, la scatenata I Just Might, numero 4 in salita.

nelle posizioni più alte della classifica di Billboard abbiamo incontrato prima Bruno Mars con Just Might, con cui abbiamo chiuso la prima parte della chart di oggi. Seconda parte con le canzoni internazionali in Italia, quindi i brani internazionali più ascoltati. Al numero 20 c'era Tame Impala, per l'appunto, con Dracula in salita. Al numero 19 in discesa una canzone che abbiamo ascoltato prima di Sombra, ovvero Unbreaker. La numero 18 in discesa anche per il nuovo singolo di Teddy Swims, questa superstar nominata ai Grammy, certificata diamante, che inaugura questa nuova era musicale anche con un nuovo stile, con il singolo Mr. Know It All, che è stato presentato, accompagnato anche da questa presentazione anche molto accattivante attraverso i social, per un brano che Teddy Swims ha definito apparentemente spensierato, ma che affronta il dolore anche sentimentale che ha preceduto poi l'attesissima esibizione che lo ha visto protagonista anche lui al Coachella, un po' come il suo collega Justin Bieber. E quindi non ci resta che ascoltare e riascoltare questo brano molto bello, numero 18 questa settimana in discesa tra le canzoni internazionali più ascoltate questa settimana nel nostro paese. Ovviamente la nostra mail a vostra disposizione anche per farci sapere quali sono le vostre canzoni preferite, diretta @radioinblu.it. E lui è Teddy Swims.

direttore della Hit Lose Control, che spesso abbiamo ascoltato anche nella classifica di Billboard, ovvero Teddy Swims con la nuova Mr. Know It All in discesa. Tra le canzoni internazionali più ascoltate nel nostro paese, alla numero 18, numero 17 salgono con questo nuovo progetto musicale il singolo di lancia In The Stars, arriverà anche Foreign Tongues, atteso per il 10 luglio l'album completo, loro hanno detto, e parliamo dei Rolling Stones, abbiamo 14 brani fantastici, tra cui anche quello che andiamo ad ascoltare. Ma secondo altre indiscrezioni delle ultime ore, il leader Mick Jagger potrebbe interpretare un ruolo breve ma centrale per l'atmosfera di un film che si intitola Three Sisters, attualmente in lavorazione a Stromboli, dove insomma è stato avvistato appunto Mick Jagger, e c'è già un cast di tutto rispetto per questo film nuovo di Alicia Rohrwacher, Dakota Johnson, Jesse Buckley, Saoirse Ronan, Josh O'Connor e Isabella Rossellini. Secondo i rumors che sembrano confermati da un post della stessa Rossellini, ci sarebbe anche nel cast Alba Rohrwacher, quindi rimane un po' tutto in famiglia. Ma adesso arriva un'altra notizia importante, appunto destinata a far impazzire tutti i cinefili e le rockstar dell'ultimo minuto. Nel lungometraggio ci sarà anche Mick Jagger per un ruolo molto segreto, top secret, ma anche abbastanza breve, quindi insomma noi ci basta anche vederlo solo per due secondi nella sua grande energia. E allora la canzone In The Stars, che è stato anche il nostro disco in blu 2000 della settimana, la incontriamo nella seconda parte della chart di oggi qui su In Blu 2000, numero 17 in salita. Loro sono i mitici, storici e instancabili Rolling Stones.

Nel vostro sonnacchioso pomeriggio magari vi state addormentando lì sulla scrivania in ufficio, i Rolling Stones mi hanno svegliato sicuramente con la loro In The Stars, in salita alla numero 17 nella classifica delle canzoni internazionali nel nostro paese, le più ascoltate. Numero 16 Temper City, in discesa Self Aware, mentre al numero 15 scende anche Bruno Mars con la sua I Just Might che abbiamo ascoltato prima. Alla 14 in discesa anche Mick con Fabulous, alla 13 salgono i Maroon 5 con la nuova Heroin, mentre al numero 12 altra canzone ascoltata oggi, ovvero Light di Taylor Swift, in discesa. Numero 11 scendono anche loro, una bella coppia internazionale, loro sono Miles Smith e Niall Horan, questa è Drive Safe.

che ci scrivono a diretta@radioinblu.it. In questo pomeriggio salutiamo Sara, che apprezza molto la musica internazionale. Grazie Sara, buon pomeriggio anche a te e buon pomeriggio anche a colui che sta orchestrando il tutto in regia, Daniele Caruso, che si sta facendo una cultura sulle canzoni internazionali oggi, tanto che mi ha confidato potrebbe abbandonare il suo cantante preferito, che è Vasco Rossi, per dedicarsi, non so, a tutta la discografia possibile immaginabile di Miles Smith o di Niall Horan, oppure ancora di Alex Warren, che ascolteremo tra poco. Lui sì, sicuramente lo farà. E alla numero 11 la canzone appena ascoltata, Drive Safer, in discesa. Scende anche Olivia Rodrigo, anche nel nostro paese, con Drop Dead alla numero 10. Alla 9 è inserita il nuovo di Sombra dal titolo Potential, mentre alla 8 è in discesa di Bauza con Magnetic. Alla 7 scende anche Olivia Dean con So Easy, altra canzone ascoltata prima. Al numero 6 con Another Talk to You, in posizione in netta risalita, mentre alla 5 stabile Bob Sinclair insieme a Kaiser, la loro I Can Wait. Lo abbiamo citato prima, il fenomeno Alex Warren con Ordinary ha fatto veramente un grande botto, un grande successo in tutto il mondo. Questa è la nuova, dal titolo Fever Dream, scende oggi alla numero 4 in Italia.

classifica degli internazionali in Italia, numero 4 in discesa Fever Dream di Alex Warren, una bella coppia alla numero 3, Madonna e Sabrina Carpenter salgono con Bring Your Love, la coppia che conquista la vetta questa settimana in salita è quella formata da Lady Gaga alla numero 1 insieme alla giovanissima Daichi con la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ovvero la canzone Runaway, e lui perde la vetta ma rimane stabile in top 3. Chiudiamo la classifica di oggi con Harry Styles, questa è American Girls e grazie a

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Farnesina convocherà l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Immagini contro la dignità della persona, dice il ministro degli esteri italiani. Bilaterale fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Modi oggi a Roma. Abbiamo elevato a partenariato strategico speciale il rapporto fra i due paesi. Aumenteremo l'interscambio a 20 miliardi in 3 anni, afferma Meloni in mattinata. Il primo ministro indiano è stato ricevuto da Mattarella. Incontro a Pechino fra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping. Al termine del vertice i due leader in una dichiarazione congiunta condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro e si sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Finiremo la guerra molto presto, dice invece Trump ai membri del Congresso.
2: Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce però che le truppe americane rimangono in stato di massima allerta e specifica che aspetterà 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica delle guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura della guerra. I timori del G7 riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo, rimasto gravemente ferito nell'aggressione dell'ottobre 2025 in Corso Como a Milano. Il coimputato Ahmed Atti, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Prima delle condanne la vittima in aula ha abbracciato gli imputati. Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nel Lodigiano, nella serata di ieri. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo avrebbe colpito con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nell'area e partita la caccia all'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Sono le 15.05 qui a Radio Vaticana. Buon pomeriggio carissimi radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela
1: ed Emanuela Campanile. Allora, siamo sul pezzo, anzi anticipiamo di qualche giorno la notizia clou, insomma parleremo di una grande donna,
0: una grande santa, la santa delle cose impossibili.
1: Ecco, quindi avete già capito di chi stiamo parlando, Santa Rita nello specifico.
0: Santa Rita d'Acascia, che da oltre 6 secoli rappresenta per milioni di fedeli nel mondo un simbolo di pace, di speranza e di conforto nei momenti più difficili. La sua è una storia che segna dal dolore, ma anche da una fede straordinaria e dalla capacità di perdonare. Ancora oggi continua a parlare al cuore di tanti e ogni anno, il 22 maggio, appunto il giorno della sua festa, Cascia, la cittadina umbra, diventa meta di pellegrinaggio per migliaia di devoti che raggiungono la Basilica di Santa Rita per celebrare la Santa degli Impossibili e per partecipare a questa festa che unisce spiritualità, tradizione e solidarietà. E oggi ce ne parla il rettore proprio della Basilica Emanuela, che è padre Giustino Casciano, al quale vogliamo dare il benvenuto.
2: Grazie.
0: Padre Giustino, perché la figura di Santa Rita continua ancora oggi, dopo tanti anni, a parlare al cuore di milioni di persone nel mondo?
2: Credo che il motivo principale sia il fatto che lei è stata sposa, madre, vedova e poi monaca agostiniana, cioè ha vissuto le esperienze familiari, per cui molta gente la sente particolarmente vicina, capace di comprendere le loro situazioni. Credo che proprio questo sia uno dei motivi della sua grande popolarità.
0: E Santa Rita è conosciuta anche come la santa dell'impossibile. Qual è il significato più autentico di questo titolo, secondo lei, padre?
2: E ha avuto situazioni umanamente difficili da affrontare. Il fatto che il marito, che aveva un carattere difficile, era inserito nelle lotte politiche circa 15 anni dopo il matrimonio, è stato ucciso, e quindi lei si è trovata in difficoltà perché i parenti, i suoceri volevano commettere la vendetta. Lei si è opposta cercando di vivere il Vangelo e si è trovata in situazione molto difficile con i figli, che venivano spinti dai parenti proprio a essere loro gli autori della vendetta per difendere l'onore della loro famiglia. Santa Rita è stata molto molto addolorata da tutte queste situazioni, però le ha vissute con una fede grande, un grande abbandono alla provvidenza di Dio. E poi anche non solo quindi una vita difficile affrontata con la fiducia del Signore, ma poi anche le grandi grazie che ha ottenuto, i miracoli che ha ottenuto, che hanno fatto nascere questo titolo della Santa delle cose impossibili.
0: Secondo lei, quali aspetti della vita della Santa sono più attuali nel tempo che viviamo oggi?
2: Ma prima di tutto il fatto che lei è una donna e quindi è un esempio bello, ben riuscito di donna che non si è lasciata rovinare dalle varie circostanze che ha vissuto, ma ha saputo mantenere la sua dignità, la sua bellezza, e questo credo sia un grande valore per la società di oggi. E poi credo sia molto prezioso il fatto che lei è chiamata la santa della famiglia, la santa cioè che porta avanti i valori della fedeltà coniugale, dell'indissolubilità matrimoniale, della famiglia come la base della società e della comunità ecclesiale. Poi Santa Rita ha anche ha vissuto nella storia del suo periodo, che è quella del 1400, ha anche vissuto un grande amore verso la Chiesa Cattolica, verso il Papa, quindi ha saputo anche vivere un aspetto non facile per un credente all'interno della storia umana.
0: Quanto è importante il messaggio di pace e di riconciliazione lasciata da Santa Rita oggi?
2: È il valore per cui viene più oggi messa in rilievo, donna di pace, vedova di riconciliazione, perché in una situazione come quella dell'assassino del marito, e dalle fonti storiche sembra che lei conoscesse chi erano gli uccisori del delitto, lei ha avuto un grande coraggio evangelico, si è recata a casa di queste persone portando la parola di perdono e di pace, ha cercato di convincere i suoceri, i familiari del marito ucciso a non lasciarsi trasportare dalla legge del taglione, ha cercato di infondere anche in loro la bellezza di vivere il Vangelo con il perdono a chi ci ha offeso. Credo che sia molto bello il fatto che proprio in onore di Santa Rita noi accendiamo ogni anno la fiaccola del perdono e della pace.
0: Santa Rita vive momenti di dolore, perdono, una grande fede, una fede profonda, e oggi la sua storia tocca ancora tantissime persone, anche diverse tra loro, anche persone che non appartengono alla nostra religione cattolica. Sicuramente tante sono anche le richieste di preghiera che giungono al santuario attraverso i pellegrini. Qual è la richiesta che più spesso i pellegrini affidano alla Santa oggi?
2: La salute, problemi di salute, salute fisica, salute spesso anche di tipo psicologico, di tipo spirituale. Credo che una delle richieste principali sia proprio il desiderio di avere per se stesso, per i propri familiari, per le persone care, per avere la salute, per avere una buona salute.
0: E tra i tanti episodi della vita della Santa, personalmente qual è quello che più la tocca ogni volta che lei lo racconta?
2: Beh, sono molto commosso dal fatto che lei abbia chiesto a Gesù di partecipare alla sua passione, a questo desiderio profondo del suo cuore di aiutare il Signore a salvare una società piena di peccati, piena di vizi, il fatto cioè che lei ha ricevuto la spina di Cristo e l'ha portata per 15 anni con grande amore e pazienza. Questo è uno degli aspetti più commoventi. Ogni volta poi che racconto ai pellegrini che prima della morte, in pieno inverno, lei ha chiesto al buon Gesù di avere una rosa e due fichi, e che questa rosa e questi due fichi sono stati trovati da una sua cugina che era andata a visitarla in mezzo alla neve, e questi episodi vedo che ancora oggi commuovono profondamente, fino alle lacrime, i pellegrini e i visitatori.
0: Adesso in questi giorni Cascia più che mai è meta di pellegrini, no? Che cosa rappresenta per la città di Cascia, ma per anche la Basilica, la vostra comunità, la festa di Santa Rita del 22 maggio?
2: È il momento più forte di tutto l'anno per noi, per la Basilica. E arrivano pellegrini durante l'anno ormai da tutto il mondo. Una cosa che mi ha colpito soprattutto in questi ultimi anni è proprio la grande crescita di pellegrini provenienti, per esempio questa mattina un gruppo dalla Tanzania, pellegrini dal Libano, pellegrini dal Brasile, è diventata una santa, credo, fra le più importanti a livello ormai internazionale. E questo mi colpisce tanto, per il territorio è fonte anche di benessere economico. Ieri sera abbiamo fatto la processione che viene fatta ogni anno, la processione dello Stendardo, con cui le autorità e la popolazione di Cascia, di questo territorio, ringraziano Santa Rita per tutto quello che lei rappresenta per questo.

0: abbiamo fatto il 15 di marzo, domani, dopodomani, mercoledì, il Papa riceverà questa fiaccola nell'udienza con la gente in Vaticano e poi giungerà qui a Cascia la sera del 21 maggio. Sarà una grande festa, quest'anno è dedicata in maniera particolare al Papa Leone XIV e al suo legame molto grande con la figura di Santa Rita.
1: Infatti è proprio questo che volevo chiedervi, no? Papa Leone XIV, estimo anno, nel 2024 è stato proprio lì da voi e anche lo scorso anno doveva essere lì da voi per celebrare la messa del pontificale del 22. Questo suo intenso legame come agostiniano, ma anche come figlio di Santa Rita, qual è il messaggio che lascia a voi personalmente?
0: L'impegno del Papa per una pace disarmata e disarmante trova proprio in Santa Rita un esempio concreto di una santa che la pace l'ha vissuta dentro la famiglia, con il marito, con i figli, con i parenti, di una santa che ha vissuto il grande valore della pace attraverso il perdono nei momenti più difficili. Veramente credo che la figura di Santa Rita è messaggera nel mondo di questo bisogno così grande che il Papa ha voluto sottolineare, insieme poi anche con l'impegno per l'unità della Chiesa, per l'unità delle varie parti che compongono la Chiesa Cattolica.
1: Qual è il messaggio che voi, come agostiniani, come comunità che vive a Cascia, desiderate lasciare ai tanti pellegrini, ai fedeli che arrivano lì in occasione della festa?
0: Ma il messaggio è che tutto è possibile se siamo uniti a Dio, se accettiamo l'alleanza con Dio, se viviamo questa alleanza con Dio, con la preghiera, con i sacramenti, con lo sforzo di portare il Vangelo dentro la vita quotidiana. È molto bello pensare che noi siamo figli di Dio, siamo alleati, che Dio è dalla nostra parte. Credo che questo sia un messaggio molto consolante, pieno di speranza e di luce per tante persone oggi che soffrono una specie di smarrimento, di delusione, di paura nella società per tutto quello che sta accadendo e stanno vivendo.
1: Io la ringrazio Padre Giustino e le chiedo se dovesse riassumere in una sola frase il dono che Santa Rita continua a fare all'umanità oggi, quale sceglierebbe?
0: Abbiate fiducia in Dio, unitevi a Lui, siate fedeli a Lui e non abbiate timore di andare incontro al futuro.
1: Io la ringrazio Padre Giustino e le auguro una buona festa di Santa Rita.
0: E anch'io benedico tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana, a tutti buona festa di Santa Rita.
1: Grazie, grazie, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, grazie.
1: Ed abbiamo ascoltato questa bellissima testimonianza davvero emozionante di Padre Giustino Casciano, che è il rettore della Basilica di Santa Rita da Cascia. E adesso diamo la linea alla regia un attimino e ascoltiamo questa canzone dell'Hillsong, I Will Love.

0: siamo ancora insieme, cari amici del nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, e continuiamo a parlare di Santa Rita da Cascia, ormai possiamo dire alla vigilia della sua festa. E in questo momento voglio parlarvi di un progetto che unisce inclusione, dignità e diritto alla felicità, dal titolo L'Oasi Santa Rita, una struttura non profit che sorgerà sul mare di Porto Recanati per accogliere persone con disabilità, famiglie e caregiver in un ambiente realmente accessibile e pensato per il benessere di tutti. Ed è collegata con noi in questo momento Monica Guarriello, che è la direttrice della Fondazione Santa Rita da Cascia. Benvenuta Monica, o meglio, bentornata Monica.
1: Mille.
0: Questo progetto è ispirato ai valori di accoglienza e umanità di Santa Rita da Cascia ed è sostenuto dalla campagna Il cuore di Santa Rita batte insieme al tuo. Partiamo proprio da qui: come nasce il sogno dell'Oasi Santa Rita?
1: Nasce dal sogno delle monache, in realtà, perché noi siamo un ente filantropico nato per volontà delle monache della Monaca Santa Rita da Cascia, e dal loro sogno, il sogno di realizzare nell'oggi il messaggio di carità ci ha fatto arrivare fino a qua. E l'esempio concreto può essere proprio la rosa, il simbolo della santa, che rappresenta un modo di concepire la vita che è fatta di bellezza come la rosa, ma che è come tale solo se si sanno affrontare le spine, quindi le difficoltà. Nello stesso tracciato, Oasi Santa Rita nasce come realtà che vuole garantire la piena possibilità di vivere una vita bella anche con tutte le difficoltà a tutte le persone, anche ai più fragili. Da qui nasce il sogno.
0: E nel comunicato che noi abbiamo ricevuto dal vostro ufficio stampa voi parlate di una rivoluzione culturale. Qual è oggi secondo lei il principale limite dell'approccio alla disabilità in Italia?
1: Beh, sicuramente la difficoltà che stiamo recependo, e non siamo gli unici a muoverci su questo fronte per cercare di cambiare il paradigma culturale, la difficoltà è legata a un principio in base al quale accessibilità vuol dire mettere in condizioni le strutture per l'accesso anche delle persone con disabilità fisica o psichica. Noi vogliamo superare il concetto di accessibilità ed è per questo che la struttura sarà riqualificata secondo i principi del design universale. Il superamento del concetto di accessibilità infatti consiste nel concepire una struttura che non deve essere adattata per chi non può accedere, ma deve essere concepita a tutti. È questo ciò che noi vogliamo portare come nostro contributo, e quindi concepire una struttura aperta a tutti, universale in tal senso, e che non va riadattata sempre no, secondo i criteri dell'accessibilità. Lei consideri che in Europa solo il 9% delle strutture ricettive sono effettivamente accessibili, e questo ci dice che anche rispettando le norme che esistono rispetto alla materia dell'accessibilità, ci dice che non è abbastanza, ci dice che le strutture andrebbero concepite a monte per tutti, indifferentemente, ed è quello che cercheremo di fare nella riqualificazione di questa di questo edificio fronte mare a Porto Recanati, per garantire il diritto al benessere, che è un diritto sacrosanto che tutti abbiamo. A volte dimentichiamo che anche le persone che hanno delle fragilità e le persone, i caregiver, come ha detto lei, che si prendono cura dei propri cari con fragilità, e dimentichiamo a volte che hanno le stesse urgenze di vita che abbiamo noi, che abbiamo più facilità di accesso a queste strutture. Ecco, non vogliamo garantire solo il diritto alla dignità di queste persone, noi vogliamo garantire il medesimo accesso alla possibilità di essere felici, e la felicità passa dalla bellezza, passa dal benessere psicofisico, passa anche da paesaggi che sono quelli che abbiamo meravigliosi in Italia, e quindi anche dal mare. Vogliamo dare la possibilità alle persone di stare bene.
0: La vacanza è un diritto per tutti, mi preme sottolineare questa frase, ma perché secondo lei ancora oggi per molte persone con disabilità non lo è davvero?
1: Beh, in Italia sappiamo che la maggior parte dei caregiver corrisponde ai parenti, ai familiari delle persone con fragilità. Quindi spesso che cosa succede? Succede che chi si occupa di un proprio caro con fragilità diventa esso stesso partecipe di questa fragilità, di questa disabilità, non avendo la possibilità di avere un po' di ristoro, di riposo, di avere accesso alla vacanza, per l'appunto. Il concetto di vacanza, che sembra, come dire, molto leggero, molto superficiale, ma noi lo dobbiamo pensare inteso in termini di ristoro mentale, da lì il benessere. Quindi tutti i caregiver, così come le stesse persone con fragilità, devono poter riposare, perché il riposo consente poi di prendersi cura quotidianamente, anche affrontando tutte le difficoltà. Per i limiti del welfare statale comunque ci troviamo ad affrontare, le persone si trovano ad affrontare, ecco, il ristoro, la vacanza, il diritto alla vacanza secondo noi è fondamentale, perché permette di rigenerarsi e permette di trovare nuova linfa per le sfide quotidiane che hanno queste persone.
0: L'assistenza Rita quindi vuole essere anche uno spazio di sollievo emotivo?
1: Sì, assolutamente sì, e per il momento noi stiamo ragionando su un'apertura che va da maggio a ottobre, con una capienza, una possibilità di capienza che raggiunge le 500 persone, anzi oltre, supera le 500 persone l'anno, e questo sarà il primo passo, ma stiamo già ragionando per predisporre la struttura in modo che possa funzionare tutto l'anno, e da lì il cuore della struttura sarà una sala polivalente, una sala dove anche con il brutto tempo, anche quando non sarà possibile andare in spiaggia, possa diventare il luogo, da una parte, di confronto, perché queste famiglie, le persone con fragilità e i caregiver spesso sono anche escluse dalla socialità, perché per avere socialità, momenti di socialità, si fanno i conti con, appunto, le accessibilità quotidiane, no? Che spesso mancano, e quindi la sala polivalente sarà il cuore affinché queste persone possano confrontarsi tra loro, possano svolgere delle attività laboratoriali, quindi dei laboratori che stiamo immaginando, attraverso un lavoro che faremo di costruzione di rete sul territorio, perché Oasi Santa Rita non è semplicemente il progetto del monastero Santa Rita che la fondazione ha preso in carico per la realizzazione, sarà un progetto di rete, sarà un progetto che ci vedrà impegnati a costruire sul territorio quei legami che poi consentiranno alle persone ospiti della struttura di accedere a una molteplicità di servizi, ecco, e da lì il ristoro e il riposo psicofisico che si potrà trarre.
0: Il progetto richiede sicuramente un investimento molto grande. Quanto sì. È fondamentale il coinvolgimento della comunità e dei donatori?
1: È indispensabile, infatti questo sogno noi lo stiamo già con la campagna della festa di Santa Rita a cui ho fatto riferimento, lo stiamo già condividendo con tutti i nostri donatori e con tutti i devoti e le devote di Santa Rita da Cascia, perché comunque erano stimati, almeno insomma nel progetto preliminare, per la sola riqualificazione 2.400.000 euro, più circa 350.000 euro per la gestione ordinaria. Abbiamo fatto questo calcolo per i primi 5 anni di operatività, quindi un impegno ingente, importante, dove tutti i devoti e le devote ci auguriamo siano protagonisti insieme a noi per rendere il diritto al ristoro, il diritto alla vacanza, un diritto per tutti.
0: Noi viviamo un periodo in cui spesso si parla di tagli al sociale. Quanto è importante che il terzo settore diventi promotore di nuovi modelli?
1: È indispensabile che il terzo settore si ponga in tal senso, anche perché in Italia spesso il terzo settore svolge anche questo ruolo di competenza attivazione di quei servizi che magari non sono sempre garantiti dallo Stato. Quindi è fondamentale il nostro ruolo, la responsabilità che abbiamo come enti del terzo settore è grandissima, ma è una responsabilità che ci vogliamo prendere, e che vogliamo trasformare in aiuto concreto, in benessere concreto, perché il benessere è qualcosa che, come dire, è la linfa della vita, e quindi noi siamo felici di essere parte del motore che viene dal terzo settore e dove in Italia veramente svolge un ruolo fondamentale.
0: Davvero io la ringrazio perché ha condiviso con noi la visione, il cuore dell'Oasi Santa Rita, per venire incontro anche a queste persone diversamente abili, queste persone che comunque vivono e hanno una propria dignità e hanno comunque diritto a vivere pienamente ogni esperienza, compresa quella della vacanza, del tempo libero, e anche soprattutto il supporto ai familiari, ai caregiver in questo momento. E la ringrazio davvero e spero davvero che questo progetto possa portare molti frutti per venire incontro alle necessità di tanti che ne hanno bisogno.
1: Grazie, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, e per chi è interessato, festadisantarita.org, siamo qui a disposizione per abbracciare tutti coloro che desiderano fare questo cammino con noi. Grazie.

0: degli esseri umani, continuiamo a crederci, no Manu?
1: Meno male, perché altrimenti qui, come si dice, la spinta per riuscire a creare un mondo, anche se piccolo, il nostro, migliore, vale poco. Ce la dobbiamo mettere tutta.
2: E proprio per questo parliamo adesso, andiamo un attimo a Catania.
1: Ci spostiamo, noi viaggiamo, giriamo il mondo.
2: Andiamo un attimo
1: l'Italia.
2: Giù in Sicilia, nella bella Sicilia. E parliamo di un progetto davvero molto bello che parla di povertà, ma di una povertà che non fa rumore, di una povertà che non si vede per strada come siamo abituati a vederla qui a Roma, al centro, nelle grandi città, ma di una povertà che abita nel silenzio,
1: nei cuori di molti padri che dopo una separazione e ligi al dovere di mantenere i propri figli perdono molto più di una stabilità economica, rischiano di perdere la dignità e di perdere non solo la dignità ma anche il rapporto con i propri figli e persino la speranza. E dove sembra esserci soltanto fragilità, invece può nascere qualcosa di straordinario, e Catania in questo docet.
2: Sì, a Catania infatti è nata una casa di accoglienza per padri in difficoltà voluta dalla Locanda del Samaritano dentro l'Agorà della Carità. Questa casa si chiama Abba Padre ed è curata dalla famiglia Vincenziana. È un luogo che non offre solo un tetto ma restituisce umanità, ascolto e soprattutto futuro.
1: E poi c'è un simbolo che accompagna questa storia, una delle 13 chiavi benedette da Papa Francesco per il progetto internazionale 13 case.
2: Una chiave che apre non soltanto una porta, ma dà addirittura la possibilità di ricominciare. Di questo vogliamo parlarne con Padre Mario Sirica, che è missionario vincenziano ed è il direttore della Locanda del Samaritano. Benvenuto Padre Mario.
1: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e grazie per avermi dato questa possibilità per raccontare storie di speranza che partono da una fatica personale, da una sofferenza, però poi guardano con speranza ad un reinserimento, un ritornare a vivere.
1: Padre Mario, Abba Padre, questo progetto sembra quasi un abbraccio. Che cosa rappresenta questo progetto e chi sono questi padri?
3: È proprio questo che vuole essere. Abba Padre fa sperimentare la paternità a tutti, indipendentemente dal proprio credo religioso, dalla propria provenienza. Abba Padre si è scelto questo nome perché questa paternità, perché come diceva poc'anzi anche lei, la separazione non solo è qualcosa di un dramma psicologico, ma ancora di più quello che pesa al papà è proprio il distacco dai figli. Quindi Abba Padre vuole essere anche un luogo dove credere nella propria paternità, perché nonostante le proprie fragilità, i propri sbagli, le proprie fatiche, si continua ad essere padri, si può essere padri, si è padri. Quindi ecco, la paternità in generale, ma poi nello specifico con i padri, ecco, questa casa vuole essere un dire tu sei un buon padre, puoi continuare ad essere padre, a vivere la tua paternità, perché dicevamo che la separazione come dire, incide non solo sul legame effettivamente con la moglie di cui uno si separa, ma poi con i figli, perché il padre separato è colui che dando il giusto mantenimento alla moglie e ai figli fa fatica poi, e parliamo di persone anche di insegnanti, appartenenti alle forze dell'ordine, persone che comunque hanno uno stipendio dignitoso di 1600, 1700 che è al di sopra della media, pagandone 1000 di mantenimento, 800, dipende poi dai figli e dalle situazioni familiari, ti ritrovi con 700-800 euro, ti restano 700-800 euro e quindi in quel caso non puoi permetterti una casa, se hai un alloggio provvisorio, chi in garage, chi in macchina, chi a casa di un amico, quindi la difficoltà poi di incontrare i figli in un luogo sicuro, se non al McDonald's o, come nel caso di Catania, alla Villa Bellini, in un luogo qualsiasi. Quindi la fatica del dramma, del distacco dalla propria moglie, che forse quello può essere anche messo in secondo piano, ma la fatica di non poter vedere i figli, stare con loro in un luogo che è casa, e quindi Abba Padre vuole essere anche questo.
2: E quanto pesa, oltre alla difficoltà economica, il rischio di perdere il rapporto con i figli?
3: Assolutamente, se la separazione viene fatta in maniera civile, non utilizzo questo termine, nel senso che il papà e la mamma si separano e non si fanno la guerra mettendo al centro della loro guerra i figli, allora non si può mantenere il legame almeno sereno con i propri figli, ma quando invece la separazione avviene in maniera dove il papà o la mamma dicono ai figli che la colpa di tutto è la mamma e il papà, vicenda a seconda di chi parla, comprendete bene che poi ad un certo punto i figli si fermano un attimo e mi dicono: padre, ma chi sono che ama mio papà? Se mia mamma mi dice di mio padre così, mio padre mi dice di mia mamma così, poi si mettono le suocere, la papà, quindi comprende bene che poi i ragazzi sono frastornati, e quando c'è questo clima di tensione, di bugie, di racconti, difficile mantenere anche un rapporto con i propri figli. Infatti alcuni dei padri separati, lo spieghiamo, non nella casa di accoglienza, che poi vi dirò se c'è tempo, hanno completamente, molti loro non hanno rapporti con i figli perché deteriorati a causa dei racconti di padri. Io qui a giudicare da parte della moglie.
1: Abbiamo qualche problema di linea, ma perseveriamo. Padre Mario, accoglienza, dignità e bellezza sono principi importanti per questo vostro progetto. Perché?
3: Assolutamente, e la promozione della dignità sono dei capisaldi del Vangelo, ma anche vincenziani. Innanzitutto, se avete avuto modo di poter vedere le immagini della nostra struttura, non solo della casa Papà-Padre, ma della casa Lumiere, che abbiamo da poco, da un anno fa inaugurato per donne vittime di violenza, o la locanda del Samaritano, curiamo i particolari, la bellezza. Perché questo? Perché la bellezza è importante, la bellezza restituisce dignità a chi viene accolto, dà dignità ai luoghi, quindi questo permette anche un vivere bene all'interno di queste strutture. Dico questo perché mi è stato confermato presso la nostra casa Lumiere per donne vittime di ogni tipo di violenza. Abbiamo accolto 4 ragazze palestinesi provenienti da Gaza, studentesse universitarie, che si sono ritrovate poi a casa nostra. E una di queste ragazze mi diceva: padre, essere accolto a casa Lumière, in una struttura così ben tenuta, in un luogo dignitoso, mi ha dato speranza, ha dato senso di vivere, perché l'orrore che mi ha accompagnato a Gaza, la morte, la distruzione, mi aveva proprio del tutto buttata giù, questo in inglese. Vivere in una casa curata mi ha fatto stare bene. Ecco perché anche Abba Padre, come le altre strutture, sono curate nei particolari. Dare dignità ai luoghi significa restituire dignità a chi accogliamo. E poi promozione proprio per questo, perché le persone che sono da noi non devono starci vita naturale durante, ma il nostro obiettivo è tirarle fuori dalla situazione di povertà. Quindi certo, la promozione, arrivare a quell'obiettivo, che è quello di reinserirli nuovamente nel tessuto sociale. Quando è possibile, ci sono situazioni dove veramente è più complicato, come faccio un esempio, come i pensionati minimi che hanno 700 euro, il pensionato minimo oggi guadagna 700, ne guadagnerà anche tra 3-4 anni, quindi con loro, con qualcuno invece vive con noi da molto tempo, proprio perché non riusciamo a fare questo passaggio.
1: Vorrei sottolineare ovviamente che parliamo di uomini che, pur lavorando e pagando il giusto mantenimento, si trovano ad affrontare questa situazione di disagio, partendo dal presupposto di quanto sia tragica una separazione un divorzio. Parlando di bellezza, mi è venuto in mente un antico detto indiano: se hai 2 pani, vendine uno e compra un fiore, quindi tutto torna, la bellezza aiuta, la bellezza cura.
3: Assolutamente, la bellezza, vivere in un luogo dignitoso ti permette, perché quando vivi in un luogo non dignitoso, quando ho incontrato questo insegnante che vive in un garage prestato da un amico, e mi diceva proprio questo: padre, a volte mi viene l'angoscia tornare a casa, anche se ringrazio Dio di avere un luogo dove stare, però buio, cupo, basso, roba, quindi per correggere i conti, per fare tante cose, quindi questo mi crea molta angoscia. Invece abbiamo scelto Abba Padre un luogo luminoso, pieno di luce, con colori chiari, proprio perché quel buio che hai dentro, oltre ad essere aiutato attraverso la preghiera e altre, l'aiuto delle scienze umane, anche il luogo fa la sua parte. Ci crediamo padre, molto in questo.
2: Padre Mario, il tempo scorre. Qual è il significato che ha avuto ricevere una delle 13 chiavi benedette da Papa Francesco?
3: È stato bello perché è stato emozionante. Aver inaugurato l'altro giorno il mio pensiero è andato a lui, proprio per la sua grande sensibilità, quella che sta dimostrando anche Papa Leone, verso i poveri, verso gli ultimi. Quindi essere stati scelti come un luogo dove è sorta una casa per i senza dimora, l'unica in Italia e in tutto il mondo, ci rende anche felici e contenti, sperando sempre di metterci al servizio dei più poveri, come voleva il nostro fondatore San Vincenzo de Paoli.
1: Allora io direi di chiudere, Padre Mario, anche dando un riferimento, semplicemente googolando sulla tastiera, a chi rivolgersi, cosa fare, come chiedere.
3: Benissimo, noi viviamo di provvidenza, non percepiamo nessun tipo di finanziamento dallo Stato per l'accoglienza che facciamo, quindi farci visita, aiutarci. Pagina Facebook, Instagram o sul sito www.locandadelsamaritano.it, e quindi Catania, e troverete tutti i riferimenti necessari per poterci contattare. Non so.
1: Locanda del Samaritano, indimenticabile. Sì. Grazie, sì, Padre Mario. Grazie, buon lavoro.
3: Un abbraccio, buon pomeriggio a tutti. Grazie.
1: 15:50, sister.
2: E il nostro appuntamento sta anche oggi arrivando al termine. E quindi ci salutiamo e vi aspettiamo mercoledì prossimo.
1: Educatissime, prossima settimana, stessa ora.
2: 15:05, mi raccomando.
1: Non mancate. 15:50, una manciata di secondi, linea alla regia. Alla prossima!

0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
2: Grazie a te per la richiesta.
3: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
4: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci, scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Farnesina convoca l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir, che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Tuttavia, il modo con cui Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele, così il premier israeliano Netanyahu in un comunicato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro indiano Narendra Modi oggi a Roma. Previsti scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati oggi gli ultimi due corpi.
2: Dopo giorni di ricerche alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani dispersi nella grotta di Alimatà, Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriel Oddenino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vaavu. Un corpo è stato issato su una barca a poggio, l'altro è risalito lentamente, seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia, indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre del 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS, profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale ed era pronto ad agire. Condannato a 20 anni di carcere con rito abbreviato, Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina da 50 euro ad anni di Davide Cavallo, studente milanese 22enne, rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso ottobre in corso Como a Milano, fuori da una discoteca. Il 22enne riportò una lesione permanente. La vittima in aula prima della condanna ha abbracciato gli imputati. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
5: Gli ultimi incontri di Gesù durante il suo soggiorno a Gerusalemme, nella spianata del Tempio, diventano degli scontri. Tutti gli evangelisti presentano questa situazione di rottura che ha segnato la fine della vita di Gesù. In particolare Matteo dà una particolare enfasi a questo contrasto, forse perché la scuola di Matteo, che si trovava a lavorare verso gli anni 80 in un contesto di forte polemica con la nuova sinagoga riorganizzata da Yohanan ben Zakkai, era in polemica con la struttura giudaica riformata, che tentava dopo la distruzione del Tempio di conservare la propria identità giudaica. E si era quindi chiusa e contrapposta al gruppo cristiano. Aveva mandato via coloro che riconoscevano in Gesù il Messia. è cominciato un autentico scontro con situazioni pesanti di polemica verbale e forse anche di contrapposizione, con delle conseguenze dolorose per i cristiani, perché si trovavano a essere in una posizione di minoranza senza diritti e protezione civile. Il capitolo 23 del Vangelo secondo Matteo conserva proprio questo tono di forte polemica. Inizia l'ultimo grande discorso, quello escatologico finale che guarda il compimento definitivo della storia, e occupa i capitoli 23, 24 e 25 e corrisponde al primo grande discorso del Vangelo secondo Matteo, quello programmatico che comprende i capitoli 5, 6 e 7, abitualmente conosciuto come il discorso della montagna. Il discorso escatologico, che propriamente è contenuto nel capitolo 24, ha un preambolo nel 23 e una appendice parabolica nel 25. Il capitolo 23 contiene forti e pesanti rimproveri che Gesù muove agli scribi e ai farisei. Troviamo una raccolta di guai che sono il rovescio della medaglia delle beatitudini. Come il discorso della montagna si apre con la congratulazione a coloro che accolgono il regno di Dio, così il discorso definitivo si apre mostrando la rovina per coloro che rifiutano questa parola e questa accoglienza. Il capitolo 24 contiene una formulazione antica della prima comunità cristiana in linguaggio apocalittico, cioè si annuncia la fine. Non è facile capire in che senso si parli di fine. Anzitutto, il primo obiettivo è quello di annunciare la fine di Gesù, cioè la sua drammatica passione e morte. È il dramma del rifiuto che porta alla rovina, alla distruzione della sua vita. L'annuncio apocalittico è tipicamente pasquale, è il capovolgimento della sorte. L'ucciso viene glorioso sulle nubi del cielo. È l'annuncio della morte e risurrezione di Gesù come capovolgimento della storia operata da Dio. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Dio ha fatto questa meraviglia. L'altra prospettiva di fine riguarda la città di Gerusalemme. Nell'anno 70, infatti, gli eserciti romani conquistarono la città e la distrussero. Fu una fine decisamente dolorosa per la comunità giudaica che perse il Tempio e tutta la liturgia connessa con il Tempio. Il 70 determinò un cambiamento radicale e il gruppo della sinagoga di una scuola di farisei che organizzò la riforma cercò di sopravvivere a questo disastro. In qualche modo la comunità cristiana primitiva ha visto in questo discorso escatologico l'annuncio dell'escaton, della fine di Gerusalemme, di quella struttura del Tempio destinato a finire. Ma in fondo, in controluce a questi due fatti ravvicinati, la morte di Gesù, la fine del Tempio, c'è anche la prospettiva universale della fine del mondo. È il compimento finale. Non è un testo che voglia offrire delle indicazioni per sapere quando capiterà, ma indica che la storia sta andando verso un suo compimento, che può essere tragico proprio alla luce delle due tragedie già capitate, l'uccisione del Messia e la distruzione della Città Santa. A questo antico testo apocalittico, conservato quasi uguale in Marco e in Luca, Matteo ha aggiunto un altro capitolo, che è il 25, con tre parabole che gli sono proprie. Come ha fatto con le tre parabole del rifiuto di Israele, adesso propone tre parabole dell'impegno fedele. E anche in questo caso ha uno sguardo sulla storia della salvezza. Le tre parabole non dicono la stessa cosa, ma prendono di mira situazioni diverse nell'ambito della storia. Sono la parabola delle 10 ragazze che vanno incontro allo sposo, dei servi a cui sono affidati i talenti del padrone e il cosiddetto giudizio universale, quando il Signore radunerà tutti i popoli e separerà come un pastore le pecore dai capri. Vediamo rapidamente ciascuna di queste parabole. La prima è ambientata in un contesto tipicamente palestinese. È un villaggio che celebra una festa di nozze. Sebbene faccia riferimento a usi e costumi locali, non c'è una coerenza narrativa molto forte e il testo si presenta piuttosto come una allegoria, una rilettura metaforica della storia della salvezza con l'immagine dell'amore, dell'incontro nuziale, dell'incontro dello sposo con la sposa, immagine cristologica importante. Lo sposo è atteso, vuol dire che non c'è ancora. Le ragazze aspettano lo sposo, 10 vergini vanno incontro allo sposo. Sono divise in due gruppi. Questo lo dice il narratore, ma non lo si capisce immediatamente. 5 sono sagge e 5 sono stolte. Io direi con un linguaggio più corrente, stupide. Da cosa si capisce quali sono sagge e quali sono stupide? Lì per lì sono tutte 10 in attesa dello sposo. E hanno delle fiaccole. Devono alimentare queste fiaccole con dell'olio, del combustibile, perché possano continuare a tenere viva la fiamma. Lo sposo ritarda. Viene notte inoltrata. Si addormentano. E quando è il momento buono in cui lo sposo arriva, solo 5 sono preparate, le altre no. Non sono preparate perché non hanno più olio e le loro fiaccole sono spente. Non sono pronte ad accogliere lo sposo che viene. Sono talmente sciocche che vanno a cercare venditori di olio a mezzanotte. Trovano tutto chiuso, naturalmente. E quando ritornano, la porta è chiusa e restano fuori. E bussano dicendo, Signore, Signore, aprici. Ma dall'interno lo sposo dice, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Questa parabola riprende lo schema della parabola che chiude il discorso della montagna. L'uomo saggio costruisce sulla roccia, l'uomo stupido costruisce sulla sabbia. Poco prima, in quella finale del discorso della montagna, Gesù ha detto: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Ecco qui, parabolicamente, le ragazze stupide bussano dicendo Signore, Signore, ma non entrano perché non hanno fatto la volontà del Padre. Ecco la chiave di lettura. Che cosa rappresenta l'olio? L'impegno personale, la risposta esistenziale di ciascuno. Per cui non è comunicabile, non è semplicemente trasmettere una cosa ad un altro. Le sagge non possono trasmettere l'olio alle altre perché è l'impegno che è venuto meno e loro personalmente non hanno aderito. Si capisce che sono stupide nel momento decisivo, quando però è troppo tardi. Bisognava pensarci prima. L'obiettivo del discorso escatologico è proprio questo. Pensateci prima. L'altra parabola, quella dei talenti, mette in scena piuttosto una questione economica, un'amministrazione con le banche comprese. Un ricco signore affida a degli amministratori il suo patrimonio e parte per un viaggio. A uno affida 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. Il talento è, nel linguaggio antico,

5 quintali d'argento. A quello che ne affida poco gli dà un quintale. E non è poca cosa. Non è una moneta da mettersi in tasca. È un quintale di monete. Quindi un patrimonio che deve essere fatto fruttare. Un equivoco molto diffuso deriva dal fatto che nella nostra lingua italiana la parola talento ha finito per significare abilità, qualità, doti naturali. E allora i talenti che il Signore ci dà li identifichiamo come le nostre doti, le nostre qualità. E ognuno deve, si dice, esercitare le doti che ha ricevuto dal Signore. Di fatto, nella parabola si dice che quel padrone distribuisce in modo diverso il suo patrimonio, dando a ciascuno secondo le proprie capacità. Quindi i talenti non sono le capacità. I talenti sono il patrimonio lasciato dal Signore. Come potremmo spiegarlo allora? Che cosa ha lasciato il Signore ai suoi discepoli? Qual è il suo patrimonio? Il Vangelo, la grazia, la Chiesa, i sacramenti, la parola di Dio. Possiamo esemplificarla in molti modi. È la ricchezza che ci è stata data, è il deposito, è quello che nella tradizione delle lettere pastorali si chiama il buon deposito. Il deposito della fede. Deposito è un termine bancario che richiama da vicino l'immaginario di questa parabola. I primi due amministratori che hanno ricevuto un grosso deposito lo depositano in banca e cercano di farlo rendere. Quando il Signore torna, dopo molto tempo, restituiscono il capitale con l'interesse. Quel deposito ha raddoppiato il capitale di partenza. Invece il terzo non ha fatto niente, ha preso quel patrimonio e lo ha sotterrato. È stato inutile per lui. Quando torna il Signore, glielo restituisce tale quale, dicendogli: non m'è servito a niente. Non ne ho fatto nulla. Capite che il dramma è di uno che dice al Signore: il fatto di avere conosciuto il Vangelo non mi è servito a niente. Il fatto di avere la Chiesa, i sacramenti, la grazia, la parola di Dio non mi è giovato a nulla. Il mio vicino di casa, ateo, di un'altra religione, ha vissuto esattamente come me, che avevo tutto questo patrimonio. È logico che il Signore reagisca dicendo: guai, servo malvagio e pigro. Tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti. Il servo che non ha fatto nulla è chiamato malvagio e pigro. La vecchia traduzione diceva infingardo, termine toscano che vuol dire appunto pigro. Malvagio è sinonimo di pigro. È una parabola rivolta ai cristiani, a quelli che nella comunità cristiana hanno ricevuto il patrimonio di Cristo, il suo deposito della fede. Ed è bene che lo usino. Due di fatti lo usano, 2/3 impiegano bene. Chi più, chi meno. Quello che aveva 5 talenti aveva anche più capacità. Ne ha già ricevuti tanti e li ha raddoppiati. Quello che ne ha ricevuto un po' meno significa che aveva meno capacità, ma l'ha raddoppiata anche lui. Vuol dire che l'impegno ce l'ha messo, gli è servito. Il patrimonio evangelico ha portato frutto. Bene, servo buono.

0: e fedele. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Entra nella gioia del tuo Signore. È l'annuncio della gioia per gli amministratori cristiani, per coloro che nella comunità cristiana hanno anche un ruolo importante nella gestione del patrimonio evangelico. Fedele è contrario di pigro. Chi è pigro non è fedele. Non usare è tradimento. Non far fruttificare il Vangelo è tradire l'incarico che il Signore ha lasciato ai suoi. Possiamo vedere, fra la prima e la seconda parabola, una piccola distinzione. Nelle ragazze che aspettano lo sposo, possiamo riconoscere la situazione che precede Cristo. Possiamo vedere in quelle ragazze l'immagine di Israele che aspetta il Messia. Quando al momento arriva, alcune sono pronte e lo accolgono, e altre si accontentano della teoria, ma di fatto perdono l'occasione e non entrano nel regno. Invece la parabola degli amministratori è rivolta piuttosto ai responsabili della comunità cristiana, a quelli che vengono dopo Gesù, quelli che hanno ereditato il suo patrimonio. Ed è compito loro farlo rendere. Anche all'interno di questa comunità ci sono persone malvagie e pigre, come quello che è entrato nella stanza nuziale senza l'abito e viene buttato fuori. Così questo amministratore, malvagio e pigro, viene buttato fuori. Legatelo, gettatelo fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. L'ultima scena, quella che chiamiamo del giudizio universale, sembra una apertura appunto universale, dove le persone interpellate non sono né della tradizione di Israele né dell'ambiente cristiano, ma sono gli uomini in genere. Difatti, di fronte al Messia restano tutti meravigliati. Il re che siede sul trono dice: mi avete dato da mangiare. Non mi avete dato da mangiare. Ma sia gli uni che gli altri reagiscono dicendo: e quando mai? Non ti abbiamo mai incontrato per darti da mangiare, per non darti da mangiare. Non lo conoscono. Non conoscono direttamente Gesù. Ma la rivelazione è quello che avete fatto. O non avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto o non l'avete fatto a me? È la rivelazione che il Messia ha come fratelli più piccoli tutti gli uomini. E l'atteggiamento che ognuno ha nei confronti degli altri uomini è il modo di relazione con il Messia. Trattare bene un altro uomo è trattare bene il Messia. Disprezzare un altro uomo è disprezzare il Messia. È il criterio del giudizio che vale per quelli che non hanno ricevuto il patrimonio del Vangelo, che non hanno l'attesa dello sposo e hanno vissuto o in modo buono o in modo cattivo. E il criterio è proprio quello delle opere di misericordia, l'accoglienza e il servizio dell'altro. Il capitolo 26 inizia con la tipica formula di conclusione. Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua. Tutti questi discorsi sono ormai finiti. Col quinto discorso termina la parte centrale del Vangelo. Segue l'ultima sezione che narra la passione, morte e risurrezione del Messia. Il vertice di ogni Vangelo racconta la passione, morte e risurrezione di Gesù. Così anche l'Evangelista Matteo, espone al culmine della sua narrazione gli eventi decisivi. I racconti della Passione sono contenuti in tutti e quattro i Vangeli nell'arco di due capitoli e corrispondono grosso modo in tutti e quattro i narratori, perché il racconto della Passione è stato inevitabilmente il primo racconto a formarsi. È la base della predicazione apostolica. L'annuncio della risurrezione di Cristo ha portato a narrare come è morto, perché è morto, come sono andati i fatti decisivi della sua esistenza. E quindi troviamo lo stesso racconto, però vistosamente mediato in quattro modi diversi. Ciascuno degli evangelisti ha dato un taglio proprio al racconto. Marco sottolinea soprattutto lo shock degli avvenimenti, il dramma dei fatti che rapidamente si succedono. Luca dà un tono dolce, pedagogico agli eventi, mostrando l'innocente non abbandonato né dagli uomini né dal padre, l'atteggiamento buono di Gesù che guarda, converte Pietro alla parola di perdono per coloro che lo uccidono. Giovanni approfondisce in modo teologico e presenta la gloria della croce, l'innalzamento del re sul trono da cui attrae tutti a sé. Matteo rispetta il canovaccio tradizionale, nella grande maggioranza dei casi, con alcune sue sfumature particolari. Dà un tono più catechistico, dove in alcuni casi interviene proprio per mostrare il senso degli eventi. Notiamo questa sfumatura catechistica di Matteo, in particolare nell'episodio dell'arresto di Gesù, quando, cioè, il discepolo estrae la spada per colpire coloro che vengono ad arrestare il maestro. Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, e aggiunge un proverbio: tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. Non è con la violenza che si risponde alla violenza, non è la strada di Gesù. Non opponetevi al malvagio, aveva detto nel discorso della montagna. Concretamente, adesso Gesù applica questo stile e precisa ancora: credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Se volessi oppormi, avrei a disposizione 12 legioni di angeli, altro che 12 discepoli, di cui uno traditore. Potrei, ma non voglio. Non uso la forza, non scelgo questi metodi sovrannaturali, ma mi abbandono alla violenza e cedo proprio per compiere il progetto di Dio. Se io mi opponessi con la violenza o usando gli angeli, come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? La strada di Dio è questa, della umiltà e della passione, della risposta al male con il bene, con la mitezza, ed è questo il modo con cui Gesù capovolge la situazione e salva l'umanità. Questo discorso, in quel momento tragico, è un elemento tipico di Matteo. È una specie di sintesi catechistica in cui l'evangelista mette in bocca a Gesù il richiamo di elementi fondamentali della sua catechesi. Un altro aspetto tipico di Matteo è l'insistenza sul ruolo di Giuda. È solo Matteo che narra, fra l'altro, la reazione di Giuda dopo che ha visto condannare Gesù e la tragedia del suo suicidio. Non diamo troppo facilmente per scontato questo ruolo di Giuda. Molte volte si è parlato di un ruolo tragico di un uomo predestinato, come se Giuda dovesse per forza fare quello. Era necessario perché si compisse il progetto di Dio. Non è assolutamente vero. Gesù non era un latitante nascosto chissà dove e introvabile. Era nel Tempio tutti i giorni. Per cui, se ragioniamo, il ruolo di Giuda è stato minimo. Non è stato indispensabile perché lo potessero arrestare. È semplicemente stato comodo per le autorità del Tempio arrestare in segreto Gesù quando nessuno lo vedeva, perché bloccarlo sulla spianata del Tempio avrebbe provocato probabilmente una rivolta del popolo e qualche tumulto. Giuda non ha tradito Gesù per motivi economici. Non è il desiderio dei soldi che lo ha mosso. Gli promettono 30 denari. Il denaro è in genere valutato come la paga di un operaio al giorno. Per cui 30 denari corrisponde ad uno stipendio medio mensile. Noi oggi potremmo qualificare 30 denari con 1000 euro. Non si tradisce un amico per una cifra del genere. E poi, per quale motivo Giuda dovrebbe consegnare Gesù per guadagnare quei pochi soldi? Probabilmente dietro c'è qualcos'altro. Giuda segue Gesù, è legato a Gesù, è un suo discepolo. Di fatto il verbo adoperato nel testo greco non è il verbo tradire, ma consegnare. Giuda non è il traditore, ma il consegnatore di Gesù. Suona molto diversamente. È che abituati al verbo tradire, siamo stati traditi anche noi nella comprensione. Il verbo greco paradidomi è quello reso in latino con tradere, che dà origine al linguaggio inglese del commercio. Tradere è la tradizione, la trasmissione, la consegna dall'uno all'altro. Perché Giuda ha consegnato Gesù? Non abbiamo indicazioni precise, lo possiamo solo immaginare. Ma la cosa più verosimile è che Gesù sia stato per Giuda troppo lento, troppo mite, troppo debole. Giuda deve aver voluto forzare i tempi. Pensava non si rivela, non si fa conoscere, non si oppone con forza. Bisogna spingerlo a dire veramente chi è, in modo tale che le autorità lo riconoscano, si mettano d'accordo e procedano all'opera di liberazione. Probabilmente Giuda pensò di aiutare il progetto di Dio, facendo di testa sua, lo fece a fin di bene, consegnò Gesù in modo tale che avesse la possibilità di parlare a tu per tu con le massime autorità di Israele. Sicuro che si sarebbero capiti, si sarebbero accordati e sarebbe iniziato finalmente il grande lavoro di liberazione. Difatti, quando Giuda si accorge che Gesù non si è rivelato, non si è accordato ed è stato condannato, addirittura viene portato da Pilato per essere condannato a morte, Giuda è addolorato. Allora Giuda, colui che lo aveva consegnato, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato, perché ho consegnato sangue innocente. Ma quelli dissero: a noi che importa? Pensaci tu. È un elemento tipico di Matteo questo resoconto. La reazione delle autorità sacerdotali del Tempio mostra la grettezza spirituale. Loro hanno fatto il loro interesse, hanno usato Giuda per fare un colpo di mano senza farsi notare. I problemi di coscienza sono suoi, a noi non riguardano. Veditela tu, arrangiati, lo scaricano, lo hanno usato e adesso lo buttano via. Il povero Giuda, quando vede che le cose non vanno secondo quel che aveva pensato, si pente, si lascia prendere dal rimorso e ammette: ho peccato, io vi ho consegnato nelle mani sangue innocente, cioè una persona innocente che voi avete condannato a morte, di cui verserete il sangue, io ne ho la responsabilità, ma non volevo quello. Ecco il dramma di Giuda. È un discepolo che vuole fare di testa sua, che segue Gesù ma non lo ascolta e vorrebbe insegnargli a fare il Messia e gli impone qualcosa e scopre il dramma di essere lui responsabile, ma non voleva esserlo. Lo sbaglio peggiore di Giuda è stato quello di non fidarsi della misericordia di Dio. Butta via quelle monete e corre a togliersi la vita. Questo è il dramma, non fidarsi della misericordia. E comunque non abbiamo la possibilità di affermare che nemmeno Giuda sia dannato. È possibile che abbia accolto la misericordia di Dio e si sia aperto. È il dramma di un discepolo testone, molto simile a noi. Il tradimento di Giuda è molto simile al tradimento di tanti cristiani che seguono Gesù ma vogliono fargli fare quello che hanno in testa loro. E a fin di bene, secondo i loro schemi e i loro gusti, vogliono dominarlo e piegarlo. Purtroppo è sempre drammatico e fallimentare questo tentativo. Gesù viene condannato da Pilato, portato nel luogo della esecuzione e appeso alla croce. Lì, oltraggiato e deriso dalla gente presente, termina la sua vita con un grido a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani. Così Matteo riporta in ebraico l'inizio del Salmo 21. Riporta una preghiera che segna l'inizio di una orazione biblica importante. Se noi non teniamo conto che è un salmo, un lungo salmo con molti temi, rischiamo di leggere in questa parola di Gesù quasi una disperazione. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed è possibile poi riflettere sul senso di abbandono o sul problema teologico, come Dio possa essere abbandonato da Dio. Ma non mi sembra la strada migliore da seguire per comprendere il testo. Se andiamo a rileggere l'intero Salmo, ci accorgiamo che è una preghiera di grande fiducia. Non solo, ma nella seconda parte del Salmo c'è l'annuncio della vita, l'esaudimento che il Signore ha offerto al suo servo, la garanzia che vivrà e avrà una discendenza. È una preghiera di fiducia. Citare il primo versetto serve all'evangelista per dire: Gesù pregava con le parole dei salmi, in particolare con quel salmo. Da quel testo Gesù ha tratto versetti per la sua preghiera. Gesù pregava con i salmi. Fino all'estremo momento della sua vita, la sua preghiera è fatta di versetti tratti dai salmi. L'ultimo grido è un'affermazione di fiducia. All'interno di questo salmo c'è un versetto particolare in cui si dice: fin dal grembo di mia madre tu sei il mio Dio. In ebraico Eli Atta. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. Eli, Dio mio, Atta, tu sei il mio Dio. È il grido finale di Gesù, un grido di grande fiducia, di abbandono totale. Nonostante tutto, tu sei il mio Dio. Ma un orecchio aramaico potrebbe avere inteso la parola leggermente diversa. Avrebbe potuto intendere Elia, staccato, ta. La stessa identica frase sentita, se messa per iscritto in aramaico, significa: Elia, vieni! Ecco perché qualcuno dei presenti disse: chiama Elia. Cercarono di dargli da bere. L'altro dice: aspetta, vediamo se viene Elia a salvarlo. Elia non viene. È il fraintendimento finale. Gesù non chiamava Elia. Gesù si è affidato al suo Dio, ha messo la sua vita nelle mani del Padre. La morte di Gesù è accompagnata da fenomeni apocalittici. Tutti precisano che il velo del Tempio si squarciò, la terra tremò, le rocce si spezzarono, aggiunge Matteo. Il terremoto, le rocce che si spezzano, i sepolcri che si aprono, sono segni escatologici. È la fine del mondo. Sì, è la fine di un mondo. Con la morte di Gesù c'è una fine. C'è un compimento, c'è un capovolgimento della situazione. Soprattutto quel terremoto che apre le tombe è l'immagine apocalittica della catastrofe. La parola catastrofe in greco significa questo gesto che noi facciamo accompagnando l'idea di cambiamento. Le cose sono cambiate da così a così. Catastrofe è rivoltare ciò che è sotto e metterlo sopra. È il ribaltamento della sorte. Il terremoto è un simbolo apocalittico molto frequente per indicare l'intervento di Dio. Le cose sono sconvolte, non sono più come prima. È la struttura del mondo che è sconvolta, ma dato che la struttura era negativa e corrotta, il capovolgimento significa correzione, salvezza. La stessa immagine del terremoto, l'evangelista Matteo la riprende nel momento della risurrezione. Non dimentichiamo che gli evangelisti non raccontano la risurrezione, ma la visita delle donne e dei discepoli alla tomba vuota. Raccontano l'esperienza della tomba vuota e l'incontro con il risorto, ma non il momento della risurrezione. All'inizio del capitolo 28, ultimo del suo Vangelo, Matteo scrive: dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore, il suo vestito bianco come neve. È una descrizione apocalittica. Quell'angelo è come un fulmine che scuote la terra. È la descrizione che solo Matteo introduce per spiegare l'evento. È Dio che è intervenuto e dall'alto ha capovolto la situazione. Il grande terremoto caratterizza il capovolgimento della situazione. L'angelo del Signore rotola la pietra, è immagine del male, è la morte, è quella pietra messa sopra che nasconde tutto. Ci hanno messo una pietra sopra, morto e sepolto, è finito tutto. E invece il fulmine del cielo scuote la terra, ribalta la pietra e l'angelo vittorioso ci si siede sopra. È seduto sul simbolo della morte. E il Cristo risorto incontra le donne e i discepoli e li manda in tutto il mondo. E siamo arrivati al compimento. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. L'inizio della missione della Chiesa è la fine del Vangelo. Eravamo partiti proprio da questo finale, perché tutto comincia di qui. Dall'esperienza del Cristo risorto, i discepoli, e Matteo fra di loro, sono ritornati all'inizio e hanno ricordato quel che è successo e l'hanno raccontato a noi, perché anche noi diventiamo suoi discepoli. Ascoltare il Vangelo, capirlo bene, ci aiuta ogni volta a crescere in questa dimensione di discepoli. Siamo chiamati a imparare da Gesù, a imparare Gesù in persona, a diventare veramente suoi discepoli. Vi auguro di cuore che l'ascolto di queste parole e la lettura di questi testi ci aiuti davvero a diventare discepoli di Gesù.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

pietre scolpite a modo di stucco. Io vissi l'estasi ed anche lo spasimo al nostro barocco. Fui metafisico, devoto e pio ma sincero. Fui idealista, dubbioso, profetico davvero. Io ho visto i mandorli fiorire, fiorire in gennaio.

ebbi parole rubate al calore del sole d'Oriente. Immaginai un tramonto di pace, audace e sognante.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, convocato l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Israele ha il diritto di impedire alle flottiglie di entrare nelle nostre acque territoriali, tuttavia il modo con cui il ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Così il premier Netanyahu in un comunicato. Il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12. Intanto i Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti. E Teheran intanto consolida il controllo sullo stretto di Hormuz con posti di blocco e tariffe per il passaggio sicuro delle navi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la Premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, oggi in visita a Roma. Previsti scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro. Condannati a pene severe i due ragazzi che lo scorso ottobre aggredirono e pestarono per rapina un 22enne studente universitario in Corso Como a Milano.
2: 20 anni di carcere sono stati comminati oggi in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da cui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Stamattina Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti durante un'immersione alle Maldive sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e Giorgia Sommacala, la figlia della professoressa Montefalcone. Recuperate nella grotta anche le telecamere e le attrezzature che i sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana. Il materiale è al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Sulla tragedia indaga anche la procura di Roma per omicidio colposo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La vostra tristezza si cambierà in gioia. Alleluia.
1: Nella vita e nella morte noi siamo del Signore. Alleluia. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode.
2: Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà i suoi amici nel sonno.
1: Ecco, dono del Signore sono i figli. È sua grazia il frutto del grembo. Come frecce in mano a un eroe, sono i figli della giovinezza.
2: Beato l'uomo che piena ne ha la faretra, non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella vita e nella morte noi siamo del Signore. Alleluia.
2: Tutto viene da te, Signore. In te e per te vive ogni cosa. A te la gloria nei secoli. Alleluia.

0: da te, Signore. In te e per te vive ogni cosa. A te la gloria nei secoli. Alleluia.
1: Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.

0: Riempi la Chiesa della gioia dello Spirito. Alleluia, alleluia.
1: Riempi la Chiesa della gioia dello Spirito. Alleluia, alleluia.
0: Cresca nel tuo amore e si diffonda.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Riempi la Chiesa della gioia dello Spirito. Alleluia, alleluia.
0: Cristo vi immergerà in un battesimo di spirito e di fuoco. Alleluia.

0: Cristo vi immergerà in un battesimo di spirito e di fuoco. Alleluia.
1: In unione ai nostri fratelli, che godono le primizie dello Spirito, lodiamo e invochiamo Dio nostro Padre.
0: Signore, ascoltaci.
2: Dio onnipotente, che hai dato al Cristo la gloria di sedere alla tua destra nei cieli, fa che lo riconosciamo ancora presente qui in terra, nella Chiesa e in tutti i bisognosi.
0: Signore, ascoltaci.

0: Il tuo spirito orienti il corso della nostra storia, guidi il mondo nella via della pace.
1: Signore, ascoltaci.
0: Accogli nel riposo eterno i nostri pastori defunti. Ravviva in noi la speranza della risurrezione futura.
1: Signore, ascoltaci.
2: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Padre misericordioso, fa che la tua Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, ti serva con piena dedizione e formi in te un cuore solo e un'anima sola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto." Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Putin e Xi a Pechino contro Trump. Condanniamo l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro. Firmati 20 accordi fra i due paesi. India e Italia più vicine che mai. Bilaterale oggi a Roma fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Modi. Flottiglia ha convocato l'ambasciatore israeliano dopo le immagini dei partecipanti alla missione bendati, legati e inginocchiati, derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir. Condanne pesanti per i due giovani che a Milano accoltellarono uno studente di 22 anni. Prima del verdetto, la vittima, che ha riportato lesioni permanenti, abbraccia gli imputati in aula. Buonasera da Antonella Mitola. Putin incontra a Pechino Xi Jinping. Russia e Cina si schierano contro Trump. Condanniamo l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro. Vicini al ritorno della legge della giungla, dicono i due leader. Sentiamo Marco Burini.
2: Ricevendo a Pechino Vladimir Putin, Xi Jinping ha detto che il mondo è senza pace, in preda al caos e rischia di regredire alla legge della giungla. Malgrado quello che combina in Ucraina, il leader cinese non si riferiva al boss del Cremlino, ma a Donald Trump, individuato come il fattore destabilizzante dell'ordine mondiale tra conflitto in Medio Oriente e guerra commerciale, mentre lui, il signore dell'impero di mezzo, si propone come il grande stabilizzatore. L'alleato russo è stato accolto con tutti gli onori, ma brindisi, strette di mano, sorrisi non devono far dimenticare che tra Cina e Russia il rapporto è asimmetrico. Pechino comanda il gioco e Mosca si adegua. Oggi Xi e Putin hanno firmato una ventina di contratti, ma non quello per un nuovo gasdotto dalla Siberia. Xi e Putin si sono presi un tè, mentre il terzo incomodo, Trump, poco fa è intervenuto per dire che va d'accordo con tutti e due e comunque parlerà con il presidente di Taiwan prima di vendergli armi. Xi considera Taiwan una provincia ribelle da sottomettere e non vuole interferenze americane. Marco Burini, linea allo studio.
1: La guerra in Iran con le nuove minacce di Trump. Concluderemo presto il lavoro, dice, non avranno mai il nucleare. Poi una lunga telefonata con il premier israeliano Netanyahu. La guerra si estenderà se ci attaccano, minacciano da Teheran. Sentiamo Alessio Orlandi.
3: L'opzione di nuovi attacchi resta sul tavolo, ma il presidente degli Stati Uniti concede altro tempo al negoziato con la Repubblica Islamica. Non ho fretta con l'Iran per le elezioni di metà mandato, mi piacerebbe vedere poche persone uccise. Le parole di Trump, che oggi ha avuto una nuova telefonata, definita dalla TV israeliana lunga e drammatica, con Netanyahu. Al centro dello scontro diplomatico USA-Iran resta sempre il tema dell'arricchimento dell'uranio. Non avranno la bomba atomica, ribadisce Trump, e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui, secondo la Reuters, Teheran ha rafforzato il proprio controllo attraverso posti di blocco militari e ispezioni sulle navi. In caso di attacchi estenderemo la guerra oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati, l'avvertimento dei pasdaran iraniani a Washington, accusata di voler ricominciare la guerra. Anche Israele, a causa delle minacce tra Iran e Stati Uniti sulla ripresa delle ostilità, è in stato di massima allerta. Intanto, come trapelato nelle scorse settimane, gli USA hanno comunicato agli alleati la decisione di ridurre le truppe in Europa. Via una brigata dalla Germania, ne resteranno solo tre, ognuna con circa 5.000 militari. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Bilaterale fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi a Roma, rapporto elevato a partenariato strategico speciale, dicono i due leader. Sul tavolo il nodo energia, accordi commerciali. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera Antonella, sì, amicizia storica e sincera, legami senza precedenti. Dalle parole della Presidente del Consiglio Meloni nell'incontro a Villa Pamphili emerge il solido rapporto tra Italia ed India, in particolare tra la Premier e il Primo Ministro Modi. Sul tavolo accordi per circa 20 miliardi, dalla difesa alla sicurezza alle tecnologie strategiche, un rapporto anche personale. Ieri sera la visita al Colosseo e poi il regalo di Modi a Meloni delle caramelle popolari in India, Melody Toffi, che richiamano ironicamente al tormentone Melody, fusione dei cognomi Meloni e Modi diventato virale sui social indiani. Primo ministro che è stato ricevuto anche questa mattina al Quirinale dal capo dello Stato Mattarella. Per dopo domani invece atteso nel attesissimo Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta anche a Palazzo Chigi, proprio da Palazzo Chigi. E tutto da Augusto Cantelmi, a linea, può tornare allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. È il nuovo caso della flottiglia. Rientreranno stasera i primi due italiani fermati dalle forze israeliane. Ed è polemica dopo le immagini degli attivisti bendati e in ginocchio, derisi dal ministro della difesa israeliano Ben-Gvir. Sentiamo Marino Galdiero.
5: Le immagini degli attivisti della flottiglia costretti a terra con le mani legate, trascinati e poi derisi da Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, suscitano una forte reazione dal governo italiano. Guido Crosetto, ministro della difesa.
6: È inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini che sono stati prelevati in acque internazionali e poi portati contro la loro volontà e contro ogni tipo di diritto in questo paese.
5: Il tutto è accaduto al porto di Ashdod, dove si stanno svolgendo le identificazioni e gli interrogatori dei 428 volontari, tra cui 29 italiani, della missione di sostegno alla popolazione palestinese bloccata di nuovo in acque internazionali mentre navigava verso Gaza. Meloni, in una dichiarazione congiunta con Tajani, ha definito inammissibile il trattamento lesivo della dignità della persona. Secondo Netanyahu, Ben-Gvir sbaglia. Stasera è il rientro di due attivisti italiani. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna in primo grado a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Del Mastro ha subito detto di voler ricorrere in Cassazione. Recuperati gli ultimi due corpi del gruppo dei 5 italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità alle Maldive, recuperate anche le attrezzature che saranno analizzate dagli inquirenti. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
7: È durata circa 3 ore questa mattina la seconda fase di recupero delle due vittime ancora nei fondali delle Maldive, ossia la ricercatrice Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, la figlia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la cui salma, con quella del biologo Federico Gualtieri, si trova da ieri all'obitorio di Malé. Ma l'operazione, coordinata dal team internazionale di Deni Europe, non è terminata. I tre speleosup domani dovrebbero effettuare l'ultima immersione per documentare le sezioni della cavità marina e rimuovere le corde installate nell'insediamento diosa grotta degli squali durante la complessa missione. Gli specialisti finlandesi agli inquirenti hanno consegnato strumentazioni e telecamere delle vittime. L'ipotesi al momento è che gli italiani, trovati in un cunicolo a circa 60 metri di profondità, dopo aver perso l'orientamento abbiano esaurito il gas nelle bombole. Da chiarire anche permessi e attrezzature a disposizione dei cinque, la salma dell'istruttore Gianluca Benedetti è già in Italia e la Procura di Roma, che ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo, ne ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita la prossima settimana. Antonella Mazzà Teruel, linea allo studio.
1: Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, così Papa Leone all'udienza del mercoledì, accogliendo il capo della Chiesa Apostolica Armena, rilanciando la via dell'ecumenismo. Sentiamo Paolo Fucili.
8: Pray for peace.
9: Pace per il Libano e per il Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla violenza e dalla guerra, invoca Leone da Piazza San Pietro, conseduto accanto a Aram I, cattolicos della Chiesa Apostolica Armena, arrivato da Beirut. Udienza generale con tema oggi la liturgia, spazio, tempo e contesto in cui la Chiesa, Tempio Santo del Signore, riceve la propria stessa vita
8: e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
9: Ogni attività della Chiesa, spiega Leone, dalla predicazione al servizio ai poveri, converge verso la liturgia, da dove promana tutta l'energia della Chiesa. E col pensiero alla Pentecoste, domenica prossima Leone chiede allo Spirito di Dio
8: di risvegliare le coscienze umane con i suoi doni, di distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: L'Unione Europea riunisce il Comitato di Sicurezza Sanitaria per fare il punto sulla diffusione dell'Ebola in Europa. Sentiamo Rita Salerno.
10: Il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell'Unione Europea dovrà valutare, alla luce dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e dei casi riscontrati in Uganda e nel Sud Sudan, se adottare o meno strategie mirate per la salute pubblica nel continente. Anche il focolaio provocato dall'antivirus sulla nave da crociera Ondius sarà oggetto della discussione iniziata già ieri a Bruxelles. L'esecutivo dell'Unione Europea fa sapere che il Comitato di Sicurezza Sanitaria si incontra regolarmente quando la situazione lo richiede e su richiesta della Commissione Europea che lo presiede o di un paese dell'Unione Europea. Lo sviluppo della situazione è monitorato dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle autorità sanitarie dei Paesi membri, grazie anche al coordinamento con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento il rischio di infezione nell'Unione Europea è molto basso. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Condannati a pene severe i due giovani che lo scorso ottobre aggredirono per rapina un 22enne studente universitario in corso Como a Milano, rischiando di ucciderlo e causandogli lesioni permanenti. Ma al processo oggi il giovane ha parlato con loro e li ha abbracciati in segno di perdono. Sentiamo Andrea Domaschio.
11: 20 anni di carcere sono stati comminati oggi in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da qui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Stamattina Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Crescono in Italia le malattie professionali negli ultimi 10 anni, cresciute del 54% in vetta, stress, ansia e disturbi del sonno. Ce ne parla Franco Rossi.
12: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Nell'Odigiano si cerca l'uomo che ieri sera ha coltellato una donna di 54 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima, che è rimasta gravemente ferita, era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un uomo e un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto quando sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, l'ha derubata ed è fuggito. E guardiamo la borsa di Milano in chiusura con l'indice FTSE MIB che guadagna l'1,71%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona serata.
13: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, siamo al secondo giorno di preparazione alla festa di Santa Rita. E anche stasera abbiamo un ospite, abbiamo Giuseppe Bottone che animerà la nostra celebrazione con la sua parola, con la sua presenza. I diaconi sono una presenza importante nella Chiesa, nella comunità, perché stanno a metà fra l'ordine sacerdotale, anche il diaconato è ordine, è sacramento dell'ordine, ma ci sono i diaconi che sono sposati e ci sono quelli che tendono invece poi al sacerdozio. In queste due sere noi abbiamo due diaconi, Gianni Corallo che sarà ordinato sacerdote il 29 di giugno, dicevamo ieri, e Giuseppe Bottone invece che è sposato, l'abbiamo nella nostra città di Ragusa, impegnato a San Giovanni. Preghiamo per lui, preghiamo per te carissimo. Mi rendo conto e ci rendiamo conto che fare la scelta del Signore da vivere poi anche con la famiglia è piuttosto impegnativo, perché non si tratta semplicemente di essere consacrati a Dio per la parrocchia, ma si tratta nel caso tuo di essere consacrato a Dio nella parrocchia, ma anche nella famiglia, in cui bisogna essere di esempio e di modello. In maniera particolare ci impegniamo a pregare per te, oltretutto sei qua della nostra parrocchia, quindi ancora di più ti assicuriamo la nostra preghiera, ma ti chiediamo anche di pregare per noi, perché il Signore ci faccia essere sempre più limpidi, gioiosi ed entusiasti di appartenere a questa grande comunità, a questa grande famiglia che è la parrocchia. Chiediamo ora perdono al Signore per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Padre misericordioso, nella tua bontà dona alla Chiesa, radunata dallo Spirito Santo, di servirti con piena dedizione e di formare in te un cuore solo e un'anima sola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge, perfino in mezzo a voi segneranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti questi che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro, né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: «Si è più beati nel dare che nel ricevere». Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al lato di collo di Paolo, lo baciavano, addolorati, soprattutto perché aveva detto che non avrebbe più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Parola di Dio.
1: Ripetiamo insieme: regni della terra, cantate a Dio.
2: Regni della terra, cantate a Dio.
1: Mostra, oh Dio, la tua forza. Confermo, Dio, quanto hai fatto per noi. Per il tuo tempio in Gerusalemme, i re ti porteranno doni. Regni della terra, cantate a Dio. Regni della terra, cantate a Dio. Cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza. Regni della terra, cantate a Dio. La sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. È Lui, il Dio di Israele, che dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio. Regni della terra, cantate a Dio.

0: हाँ
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo amore, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro io li custodivo nel tuo nome, quelli che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, desidero anzitutto rivolgere un sincero ringraziamento al parroco, a Don Salvatore Vaccaro, per il gradito invito e a condividere ancora una volta questo tempo di grazia nella preparazione alla festa di Santa Rita. È una gioia ritornare per il secondo anno in mezzo a questa bella comunità del Santissimo Ecceomo, che custodisce con fede e amore la devozione verso la Santa degli impossibili, la Santa della speranza, la Santa del perdono. E le letture che la liturgia ci offre questa sera sembrano quasi disegnare il ritratto spirituale di Santa Rita. Infatti nel brano degli Atti degli Apostoli San Paolo saluta la comunità di Efeso. Sono parole intense, parole commoventi. Paolo sa che non vedrà più quei volti e allora consegna loro ciò che conta davvero: custodire il gregge, vigilare, amare la Chiesa, restare fedeli anche nelle prove. Colpisce soprattutto un'espressione, quella di che ha detto: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ecco il segreto dei santi. Santa Rita non ha vissuto una vita facile. Conosciamo le sue sofferenze, il matrimonio difficile, la violenza, la perdita del marito, la morte dei figli, il peso della solitudine. Eppure non si è lasciata indurire dal dolore. Non ha permesso che le ferite diventassero rancore, ha trasformato tutto in amore donato. Questa è la santità, non una vita senza croce, ma una vita in cui la croce diventa offerta. Molti pensano che la santità sia riservata a persone eccezionali. Santa Rita invece ci dice che la santità nasce nelle case, nasce nelle lacrime nascoste, nelle lotte quotidiane, nella pazienza di ogni giorno. Nasce quando una persona sceglie il perdono invece della vendetta, la pace invece dell'odio, la fede invece della disperazione. E quanto bisogno abbiamo oggi di uomini e donne così? Viviamo tempi segnati da divisioni, aggressività, da parole violente, anche nelle famiglie a volte, si fa fatica a dialogare, ad ascoltarsi, a ricominciare. Santa Rita allora diventa una luce. Lei ci ricorda che il Vangelo non è teoria, ma è una vita concreta. E nel Vangelo di Giovanni abbiamo ascoltato la grande preghiera di Gesù al Padre: custodiscili nel tuo nome, consacrali nella verità. È bellissimo pensare che Gesù prima della passione prega per noi. Non pensa a se stesso, ma ai suoi discepoli. Chiede al Padre che siano custoditi dal male, che restino uniti, che vivano nella verità. E Santa Rita è stata una donna custodita da Dio, non preservata dal dolore, ma custodita nella fede. C'è una differenza enorme. Anche noi a volte chiediamo a Dio di toglierci subito le croci, ma il Signore spesso compie un miracolo più grande, ci dona la forza di attraversarle senza perdere la pace del cuore. Ed è questo il messaggio che questa sera Santa Rita consegna alla nostra comunità: non scoraggiarsi mai, non smettere di pregare, non chiudere il cuore, non perdere la speranza, perché Dio lavora anche nel silenzio, anche quando sembra assente, anche quando tutto appare impossibile. Del resto, la devozione a Santa Rita nasce proprio da qui, dalla certezza che Dio può aprire strade dove umanamente non esistono. Ma attenzione, il vero miracolo non è soltanto ottenere la grazia. Il miracolo più grande è diventare persone nuove. Una famiglia che torna a parlarsi, un cuore che perdona, una persona che ricomincia a pregare, un giovane che ritrova senso nella vita, una comunità che vive nell'unità. E allora chiediamo questa sera a Santa Rita di intercedere per noi, per le famiglie ferite, per le famiglie che vivono situazioni impossibili, per gli ammalati, per chi porta nel cuore una croce nascosta, per chi ha perso la speranza. E chiediamo anche una grazia per questa comunità del Santissimo Ecceomo, che sia sempre una famiglia spirituale accogliente, unita, capace di testimoniare il volto misericordioso di Cristo, di unirci nella preghiera, come diceva Padre Salvatore poco fa, all'inizio della celebrazione. Quindi, cari fratelli e sorelle, i santi non ci allontanano da Gesù, ci portano a Lui. E Santa Rita, con la sua vita silenziosa e forte, questa sera ci indica ancora una strada, la strada della fedeltà, la strada della preghiera, del perdono e dell'amore che non si arrende. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci accompagna sempre con il suo amore e prega instancabilmente il Padre per noi. Invochiamo lo Spirito affinché ci custodisca nel suo amore, ci ricolmi della sua gioia e ci consacri nella verità. Preghiamo insieme, diciamo, vieni Spirito di santità.
1: Vieni Spirito di santità. Tutti i cristiani siano custoditi nella fedeltà al nome del Signore e consacrati nella verità della sua parola per rendere testimonianza in modo autentico alla grandezza del suo amore. Preghiamo.
0: Vieni Spirito di santità.
1: I vescovi e tutti i presbiteri siano pastori zelanti, guide rette, illuminate e sagge, custodi premurosi del gregge loro affidato. Preghiamo.
0: Vieni Spirito di santità.
1: Ogni cristiano viva con sobrietà e semplicità nella gioia del dare piuttosto che del ricevere, soccorrendo i deboli e i poveri con generosità. Preghiamo.
0: Vieni Spirito di santità.
1: Tutti i fratelli che si sono allontanati dalla Chiesa possono incontrare persone amiche che dicono loro la bellezza della fede e l'amore del Signore per ognuno di noi. Preghiamo.
0: Vieni Spirito di santità.
1: Ogni uomo che oggi parte da questo mondo per la casa del Padre sia accompagnato dall'affetto e dalla preghiera dei propri cari e dalla fiducia nell'infinito amore di Dio. Preghiamo.
0: Vieni Spirito di santità. Preghiamo per tutti i nostri cari defunti, in maniera particolare per il nostro fratello Giuseppe Occhipinti, e ci ricordiamo anche di Maria Grazia, una signora di incontro a chi appartiene assieme al marito Carmelo a incontro matrimoniale che proprio stamattina ci ha lasciati. Li raccomandiamo al Signore perché sia Lui a alleviare il dolore nei nostri cuori e a darci la forza di proseguire la nostra vita. Preghiamo.
1: Vieni Spirito di santità.
0: Padre Santo, il tuo Figlio Gesù, prima di offrire la sua vita per il mondo, ci affida a te. Donaci di rimanere fedeli alla sua parola e consacraci nella tua verità, per essere nel mondo in cui lui ci invia testimoni veri e credibili.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
2: Umili e pentiti, accoglici, Signore. Ti sia creduto il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te.
3: Lavami, Signore, dal mio corpo.

0: Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio al nome del Signore del tuo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento in noi la tua opera di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e d'amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla cena, ma di soltanto una parola.

Preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri ci dia grazia su grazia, o Signore, e con la sua forza purificatrice ci renda sempre più degni di così

0: così grande dono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run, le peuple qui a croyé
5: en Dieu. In Pantheon,
6: in semblance de son.
7: La maniera resta.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Libano, si lavora a una tregua con Israele che garantisca la pace. L'Unione Europea approva il Thornberry Agreement, l'accordo che elimina i dazi per gran parte dei beni industriali degli Stati Uniti. E poi la giornata mondiale delle api. Questi i temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Gabriele Di Domenico e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di inclusione e territorio. Oltre 80 appuntamenti in 8 quartieri per 3 mesi di programmazione, dal 9 maggio al 13 settembre, dopo gli oltre 8.000 spettatori dello scorso anno, torna il Roma Borgata Festival, il festival diffuso delle borgate delle periferie romane. Un filo che disegna una geografia emotiva, umana, stratificata, è quello che attraversa per l'appunto le borgate di Roma, le restituisce come luoghi di incontro, luoghi di racconto e di possibilità. Per parlare di questo progetto abbiamo con noi Alessandra Muschella, direttrice artistica del festival. Alessandra, benvenuta.
9: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
8: Allora iniziamo raccontando quella che è stata l'idea di fondo del Roma Borgata Festival, che ha portato poi ecco alla nascita di questo festival.
9: In realtà l'idea di lavorare nelle borgate, nei territori periferici, nasce 10 anni fa con un progetto dal nome La Città Ideale. E lì abbiamo cominciato a lavorare in diversi territori della città con degli eventi spot, e dall'anno scorso abbiamo deciso di radicalizzarci in quelle che sono le borgate con una programmazione più strutturata. Il nostro è un festival multidisciplinare che quindi propone eventi di spettacolo dal vivo, di musica, danza, circo contemporaneo, e teatro, e anche tanti eventi speciali e format particolari.
8: E quindi tanti eventi, tanti appuntamenti dedicati insomma alle periferie, alle borgate, alle persone che abitano insomma le borgate. E allora entriamo un po' anche nello specifico di questa edizione, dell'edizione 2026. Come è organizzato, come è strutturata, Alessandra?
9: Allora, abbiamo inaugurato domenica scorsa a Villa De Santis, Municipio V. Ci muoveremo nelle prossime 2 settimane tra Centocelle, Tor Pignattara e Alessandrino. Da lì praticamente il nostro calendario di format e eventi si sposta in 3 delle borgate storiche di Roma. Prima Valle, anche con la vicina Monte Spaccato, poi ci trasferiamo al Trullo con una piccola puntatina a Magliana, e chiuderemo diciamo la programmazione estiva a Tormarancia, per poi riprendere a settembre a Tor Pignattara.
8: Hai detto musica, danza, anche insomma letteratura, cioè quali
9: teatro.
8: Saranno, esatto, teatro, quali saranno un po' i momenti che caratterizzeranno tutti questi appuntamenti?
9: Allora, tutti i nostri eventi sono, chiamiamoli così, dei fuori formato. Noi trasformiamo in palcoscenico a cielo aperto quelli che sono i luoghi del vivere comune. Abbiamo un format che si chiama Bar Campioni, in quell'orario dell'aperitivo diciamo si raccontano le storie dei grandi sportivi o le storie di riscatto attraverso lo sport. Quello è un format che portiamo avanti da tanti anni. Abbiamo una programmazione di spettacoli diversi nelle diverse borgate. Oppure Operai all'opera è un format che va avanti da 3 anni e ci racconta i grandi titoli dell'opera lirica in maniera divertente, perché sono gli addetti ai lavori di un retropalco del teatro dell'opera che mettono in scena quello che è il libretto, e diventa uno spettacolo godibile da tutti, anche da chi non frequenta quel tipo di musica colta, chiamiamola così. Quindi i nostri sono tutti format format diciamo che hanno un linguaggio universale adatto a tutte le età. Cerchiamo di essere noi a portare la cultura, e non chiediamo alla gente di venire, ma chiediamo alla gente di scendere da casa.
8: Cultura e territorio, con insomma anche appuntamenti, eventi in cui si sta insieme, ci si diverte, però ecco, l'obiettivo, il messaggio è anche quello di andare a riscoprire in qualche modo, rivalorizzare queste zone
9: e anche
8: zone.
9: A conoscerle, perché cioè, la programmazione non è solo per residenti, ma anche per chi quelle borgate non le ha mai frequentate. Mi capita tanti anni di fare questo lavoro e di trovare le persone, oh, qui non c'ero mai venuta, questo posto non l'avevo mai visto. Quindi non è solo raccontarle, ma è anche farle conoscere a chi davvero non ha mai frequentato, che sono poi dei posti bellissimi, perché Roma ha tante città in una città.
8: È vero, e abbiamo visto anche un po' di immagini, vediamo un po' di immagini grazie anche alla regia, tanti spazi anche all'aperto, per cui andare
9: solo
8: forse
9: spazi all'aperto.
8: Esatto, andare anche a rilassarsi in qualche modo, vivere delle esperienze che magari a volte la città isola in qualche modo.
9: Sì, lavoriamo tantissimo e da tanti anni, come potete vedere dalle immagini, anche nei cortili Ader. Quindi sì, soprattutto visto che la stagione lo permette, vivere davvero anche il mercato rionale, dove farci la spesa, vederlo trasformato in un luogo di spettacolo la sera, è molto bello, risignifica gli spazi, gli dà un valore in più, la possibilità anche di viverli in una maniera diversa che non si vive dal quotidiano.
8: Abbiamo detto lo scorso anno 8.000.
9: Sì, circa 8.000.
8: Circa sì. 8.000 spettatori, ecco una risposta di pubblico importante, insomma sono eventi partecipati e apprezzati.
9: Sì. Sì, sono eventi partecipati dalle comunità che ci ospitano, perché è importante non parlare delle periferie sempre come luoghi di disagio per mancanza di servizi, di sicurezza, di decoro. Le periferie sono territori molto vivi, c'è una forte rete comunitaria, ci sono tante associazioni che lavorano sul territorio e quindi è anche un modo per noi di farle conoscere.
8: Anche perché Alessandra, in qualche modo si parla delle periferie, dei vari quartieri, in questo caso di Roma, alcuni proprio un pochino parafrasando questa frase dicevano quando andiamo a Roma, cioè quando andiamo in centro è come se dicessimo andiamo a Roma, in realtà le periferie sono Roma.
9: Ma le periferie ospitano la vera romanità, la pluralità della romanità, appunto come dicevo prima, Roma sono tante città insieme, no? I romani, qualsiasi romano di quartiere dice Roma è questa, Roma è quel municipio lì, è quel quartiere lì, e però vedendo il centro che ormai è diciamo in mano al turismo, certo, alla cultura di massa, è importante riscoprire questi territori e dare la giusta importanza e anche la giusta attenzione al recupero di questi territori come luoghi anche di cultura.
8: Ecco, cultura, territorio, lo dicevamo prima, ma anche inclusione in qualche modo, cioè lo stare insieme, in creare, rafforzare anche quel concetto di comunità. Mi vengono in mente le parole proprio di Papa Leone XIV, riferite anche un po' alle periferie in generale, cioè anche quell'andare a intercettare i bisogni delle periferie, quel creare ponti tra centro, periferie, anche ricordando le parole di Papa Francesco, le periferie del mondo in questo caso. Ecco, è un concetto che può valere anche per questo territorio, cioè andare a riscoprire, a raccontare, a far conoscere.
9: Le borgate sono piene di storie. E di storie, quindi sono un tesoro culturale importante per questa città.
8: Alessandra, c'è c'è stato un momento, ecco, o da qui, insomma, ai prossimi eventi, appuntamenti che hai vissuto, che vivrai, ecco, a cui tieni particolarmente, che ci vuoi raccontare qualcosa di particolare in merito proprio al festival?
9: Sì, è un nuovo format che partirà a breve, si chiama Scuolabus, quando il viaggio diventa racconto, e insieme a Giulia Nania e ad ospiti diverse in ogni borgata porteremo il pubblico su uno scuolabus anni 70 a rivivere quelle che sono state le emozioni della gita scolastica e a scoprire gli scorci più più inediti e anche iconici delle diverse borgate che attraverseremo, e a far conoscere quelle che sono le realtà e le persone che quel territorio lo animano.
8: E allora lo ricordiamo, fino al 13 settembre, sì. Roma Borgata Festival. Per i vari appuntamenti c'è anche un riferimento, un sito web.
9: Il sito www.romaborgatafestival.it e tutti i social.
8: E quindi insomma, per chi vuole rimanere aggiornato sui vari appuntamenti, sugli eventi, questi sono anche i riferimenti. Grazie Alessandra Muschella, direttrice artistica del Roma Borgata Festival. Grazie.
9: Grazie a te.
8: E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
2: Sì Gianmarco, c'è stato nelle scorse ore un lungo e drammatico colloquio telefonico tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, lo ha riportato Channel 12, una TV israeliana, dopo la telefonata di domenica scorsa tra il presidente degli Stati Uniti e il premier israeliano. Nessun dettaglio dall'emittente sui contenuti del colloquio, ma solo l'osservazione che il presidente e il primo ministro israeliano sono sull'orlo di una decisione sull'Iran. Sinora nessun commento, né conferme né smentite da parte israeliana o americana alle notizie dell'emittente. Intanto sono circolate delle immagini delle persone della Sumud, flottiglia diretta a Gaza, fermate da Israele, derise, inginocchiate e bendate. Il video è stato postato dal ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir, che rivolge loro un ironico benvenuti in Israele. Dure le reazioni del governo italiano: inaccettabile che questi manifestanti, tra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro degli Esteri italiani. L'Italia pretende inoltre le scuse, dice il governo, annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Stasera intanto rientrano i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani. Tra gli italiani fermati, 10 sono recidivi, ovvero avevano partecipato a precedenti missioni della flottiglia. Il Pentagono in una nota ha reso noto di aver ridotto da 4 a 3 il numero totale di brigate di combattimento assegnate all'Europa. Questo viene spiegato, riporta il numero di brigate presenti in Europa ai livelli del 2021. Tale decisione, si legge ancora in una nota, è il risultato di un processo complesso e articolato, incentrato sulla presenza delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporterà un temporaneo ritardo nel dispiegamento delle forze statunitensi in Polonia, alleato modello degli Stati Uniti, si legge ancora. Il disimpegno USA della NATO non sorprende il segretario generale della NATO Mark Rutte. È per questo che l'Europa sta investendo molto di più per porre fine in sostanza all'eccessiva dipendenza da un unico alleato, esattamente come ci aspettavamo, dice Rutte. Il Pentagono quindi precisa che metterà gli alleati in condizione di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Sono arrivati oggi all'aeroporto di Fiumicino 124 rifugiati dalla Libia nell'ambito del programma di reinsediamento, una delle principali soluzioni durature promosse da UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati, per offrire protezione a persone particolarmente vulnerabili nell'ambito del programma regionale di protezione e sviluppo del Nord Africa. L'arrivo include persone provenienti da Eritrea, Etiopia e Sudan, incluse 33 famiglie. La maggior parte delle persone in arrivo, spiega l'UNHCR, è stata selezionata per il reinsediamento sulla base di particolari condizioni di vulnerabilità, tra cui donne e minori a rischio e persone sopravvissute a violenza e tortura. L'OMS ha affermato che il rischio di diffusione del virus Ebola in Congo e in Uganda è elevato a livello nazionale e regionale, ma basso a livello globale. L'OMS ha dichiarato l'epidemia di Ebola un'emergenza sanitaria pubblica che richiede una risposta coordinata. Finora sono stati confermati 51 casi nelle province settentrionali congolesi di Ituri e Nord Kivu, oltre a 2 in Uganda, ha dichiarato il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus. Oltre a questi ci sono 139 decessi sospetti e quasi 600 casi sospetti, ha aggiunto. Sappiamo che la portata dell'epidemia è molto più ampia, ha precisato, ci aspettiamo che quei numeri continuino ad aumentare. A Bunia, luogo del primo decesso noto, oggi scuole e chiese sono rimaste aperte e alcuni residenti indossavano mascherine per strada. È tutto, a te la linea.
8: Grazie Michele Raviar. Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, lo ha detto Papa Leone questa mattina all'udienza generale, accogliendo Aram I, capo della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia. Ma nel paese dei Cedri anche oggi sono proseguiti gli attacchi incrociati tra Israele ed Hezbollah. L'esercito di Israele ha colpito un edificio civile per distruggere un sistema di sorveglianza Hezbollah. 19 vittime invece a seguito di raid israeliani nel sud del paese nelle ultime ore. Nonostante ciò si aprirebbero degli spiragli di pace in Libano e una tregua sembrerebbe poggiarsi su basi più solide, quanto ci dice Gianicchi Cingoli, già presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente e analista per l'Huffington Post.
3: In Libano ci sono questi negoziati in atto tra il governo libanese e Israele, propiziati dagli Stati Uniti, personalmente da Trump. Siamo già alla terza sessione negoziale a Washington ed è fatto nuovo il fatto che il Libano e Israele negozino direttamente. Ora qui il problema ovviamente è che ci sono parecchie questioni in sospeso, nel senso che Israele ha occupato una zona cuscinetto di circa 10 chilometri in seguito all'entrata in guerra di Hezbollah al fianco dell'Iran dopo il 28 febbraio. C'è il fatto che appunto non esistono rapporti diplomatici tra i due e tuttavia è importante che già questo incontro sia già al terzo, sia stato già fissato le date per inizio giugno, per fine maggio, per i prossimi incontri, e che agli negoziati politici sia stato aggiunto anche un negoziato sui temi di sicurezza. E ora, in questo momento, esiste una situazione, diciamo, armistiziale tra Libano e Israele, però Israele all'epoca del governo Barak si è ritirato lungo una linea blu che è riconosciuta dalle Nazioni Unite, però ci sono 13 punti di contenzioso, tra cui le fattorie di Sheba e altri punti. E questi punti di contenzioso sono una delle giustificazioni che Hezbollah ha per mantenere la resistenza armata contro Israele. Se si arrivasse a una definizione del confine di terra, così come si è già arrivati nel 2024 sotto il governo Bennett a una delimitazione del confine marittimo, che ha consentito lo sfruttamento o comunque la ricerca dei rispettivi giacimenti di gas offshore, questo sarebbe un fatto che isolerebbe ulteriormente Hezbollah. La questione grossa è che Hezbollah è molto più forte militarmente dell'esercito regolare israeliano, e anche se gli accordi prevedono che non possa avere attrezzature militari o uomini armati a sud del fiume Litani, però di fatto continua ad averli. Anche la missione dell'ONU UNIFIL non riesce a contrastarli.
8: Certo, Gianicchi, si parla appunto di tregua, come ci stavi spiegando, però nonostante questo... Sì, prego.
3: Posso solo aggiungere.
8: Sì.
3: Quindi la questione è che però è necessario anche un processo che dia forza all'esercito regolare libanese e anche gli dia armamenti, perché gli attuali stanziamenti anche degli Stati Uniti sono del tutto insufficienti.
8: Dicevamo spiragli, ecco, di pace per questa tregua, però continuano gli attacchi incrociati, ecco, proprio nelle ultime ore 19 morti a causa di attacchi israeliani nel sud del Libano, oggi colpito un edificio civile per distruggere un sistema di sorveglianza di Hezbollah, quindi insomma sempre delle trattative, dei negoziati che si fanno davanti a queste, poi a questi attacchi.
3: Sì, ma il problema è che Hezbollah è contrario a questi negoziati diretti, fa di tutto per sabotarli. È necessario ricordare che è stato Hezbollah ad aprire gli attacchi contro Israele dopo l'inizio della guerra con l'Iran, contro il 28 febbraio, contro le città del nord israeliano, e ovviamente Israele non è che potesse aspettare che gli piovessero i razzi addosso senza reagire. Quindi la situazione è complessa e tutta la questione richiede un processo abbastanza complesso e lungo, perché l'attuale dirigenza libanese non accetta la decisione del Hezbollah di entrare in guerra con Israele e vuole negoziare autonomamente con Israele rispetto anche all'Iran, che invece tende ad affermare la sua longa manus sul Libano. Quindi c'è una situazione complessa ma interessante.

0: Cambiamo argomento. L'Unione Europea ha approvato l'accordo che elimina i dazi per gran parte dei beni industriali degli Stati Uniti. Il Thornberry Agreement, siglato dal presidente degli Stati Uniti Trump e dalla presidente della Commissione Europea von der Leyen la scorsa estate. Il provvedimento elimina i dazi per la maggior parte dei prodotti industriali statunitensi importati in Europa, lasciando un tetto del 15% alle imposte doganali per i paesi UE. Un capitolo quest'ultimo aspramente criticato nell'Unione perché è ritenuto un elemento di sbilanciamento nell'accordo. Ma a sbloccare i tentennamenti ci sono state le recenti minacce del capo della Casa Bianca di imporre dazi al 25% per le auto europee se l'intesa non fosse stata applicata entro il prossimo 4 luglio. L'iniziativa però non sembra spazzare le critiche e i timori che questo rappresenti consegnare uno strumento di pressione a Trump. Sul peso di questa decisione dell'Unione Europea, Paola Simonetti ha raccolto l'analisi di Gabriele Natalizia, professore di scienze politiche alla Sapienza di Roma.
1: Va detto che questo regolamento approvato da Parlamento e Consiglio elimina dazi residui sui prodotti industriali americani e garantisce un accesso preferenziale ai prodotti americani. Da parte europea vuole essere un messaggio in qualche modo di distensione da lanciare all'amministrazione Trump nella ricerca di prendere tempo. Ecco, l'amministrazione Trump non sta cambiando completamente l'atteggiamento americano nei confronti dell'Europa. Il problema del trade deficit che gli americani hanno rispetto all'Europa è un problema che ha cominciato a essere discusso già dagli anni dell'amministrazione Obama, perciò negli ultimi 15 anni questo è stato un tema sempre posto sul tavolo. Il problema di Trump è che introduce un fattore imprevedibilità che rende molto più difficile prendere il rapporto, un rapporto stabile nel medio termine quantomeno, ma riesce a essere travolto anche nel breve termine. Ricordiamoci che gli Stati Uniti negli ultimi 15 anni hanno cominciato a percepire il processo di globalizzazione di cui erano stati fondamentalmente i promotori. Perciò l'abbattimento di barriere alla circolazione di uomini, merci, servizi, finanza, come fondamentalmente una truffa che gli Stati Uniti si erano autoinflitti, hanno cominciato a inquadrare una serie di attori che secondo loro se ne erano avvantaggiati, in particolare tra questi anche gli europei, ma non dimentichiamo i cinesi. L'amministrazione Obama prova a risolvere il problema sempre attraverso i canoni della società aperta. Propone all'Unione Europea il famoso accordo di TIP, cioè una zona di libero scambio tra Stati Uniti e paesi europei, che però gli europei respingono. Arriva Trump col suo primo mandato e comincia a utilizzare lo strumento dei dazi, che naturalmente era qualcosa di sconvolgente soprattutto tra paesi anche alleati in buona parte. Dazi che però erano molto settorializzati, in particolare il famoso acciaio. Con Joe Biden che elimina i dazi nei confronti dell'Unione Europea, ma ricordiamo li lascia per esempio nei confronti della Cina, comunque ci sono una serie di leggi che vengono varate e che comunque penalizzano l'Europa. Torna Trump e questa volta utilizza lo strumento del dazio veramente a tutto campo su qualsiasi tipo di prodotto. Lo strumento del dazio è diventato uno strumento quasi sistemico che usa l'amministrazione Trump nei rapporti con tutto il mondo, ma purtroppo anche nei rapporti con l'Europa. E nel breve termine non si capisce esattamente se questo ha portato vantaggi agli Stati Uniti, anche perché l'inflazione continua ad essere alta, un riequilibrio del trade deficit ancora non è osservabile. Sicuramente quello che produce nel medio e lungo termine è un indebolimento della credibilità degli Stati Uniti. Ecco, è più difficile stare al tavolo con gli Stati Uniti. Però la scelta che fa l'Unione Europea è una scelta saggia, perché è una scelta consapevole del fatto che il rapporto con gli Stati Uniti deve rimanere un rapporto preferenziale, che tra poco più di due anni comunque il nuovo presidente americano non sarà Donald Trump, che non significa che gli Stati Uniti non avranno il problema del trade deficit, anzi, ma forse l'elemento imprevedibilità potrebbe essere eliminato, ecco.
2: Però a Bruxelles c'è il timore persistente che dare spazio alle imposizioni di Trump sia un modo per dare a lui uno strumento politico di pressione anche per dossier futuri.
1: Ma certo, naturalmente siamo di fronte a un dilemma. Da un lato c'è la speranza di soddisfare Trump e perciò fare abbassare il livello della tensione. Molte delle scelte e delle politiche che Trump annuncia e poi non sempre esegue sono rivolte a un pubblico interno. Siamo in un anno elettorale in cui Trump ha necessità di dimostrare che ha fatto cose promesse nel programma, tra cui il famoso "The Europeans must pay their bill", cioè gli europei devono pagare il loro conto, con chi? Con gli americani. Ecco, questo sarebbe un piccolo scalpo da presentare all'elettorato americano. Dall'altro però, quale potrebbe essere il pericolo di questa scelta? Trump, è quello di far diventare sempre più, tra virgolette, prepotente l'amministrazione Trump, ossia se sanno che quello è uno strumento che produce effetti, puoi utilizzarlo in maniera quasi sistematica.
2: Sentami, in questo contesto, come si inserisce il capitolo della Groenlandia? Il primo ministro del paese ha dichiarato che saranno costretti a trovare una soluzione con gli Stati Uniti. Un accordo come quello a cui è stato dato il via libera potrebbe in qualche modo inserirsi anche su questo fronte?
1: Io credo che la Groenlandia vada inquadrata non tanto nel campo dei rapporti euroatlantici, ma nel campo dei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Indo-Pacifico. L'amministrazione Trump, ma anche le amministrazioni precedenti, si sono convinte del fatto che i prossimi decenni saranno segnati dalla competizione tra grandi potenze, e questa competizione prende forma principalmente tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese nell'Indo-Pacifico. Ecco, l'amministrazione Trump è però convinta di una cosa: se saremo chiamati a competere sempre di più, nella speranza che la competizione non diventi un confronto anche militare, nell'Indo-Pacifico non possiamo avere punti deboli nell'Atlantico, non ci devono essere proxy utilizzabili dai cinesi nel momento in cui c'è un'escalation di tensione per distrarci nell'Atlantico. Bisogna mettere perciò in sicurezza l'Atlantico, così si spiega la politica verso l'area dell'ultimo anno e mezzo, perciò la politica estera dell'amministrazione Trump, che si impegna su Panama, si impegna su Venezuela, sappiamo come si è impegnata adesso su Cuba e come si è impegnata sul caso Groenlandia. Ecco, la Groenlandia viene vista come un po' un ventre molle a nord dell'Atlantico, in cui sia russi che cinesi potrebbero fare in futuro sempre più incursioni, e delle incursioni in particolare dei russi se ne parla sempre di più. Potrebbe essere sostanzialmente anche la Groenlandia utilizzata un po' come regola dell'altro, ossia si punta più in alto di quello che in realtà si vuole colpire, si vuole chiedere probabilmente un impegno sempre maggiore ai paesi europei, in particolare agli alleati NATO, per mettere in sicurezza l'Atlantico, e questo è un modo sicuramente poco diplomatico che ha utilizzato l'amministrazione Trump. Però c'è già un primo effetto. Di qualche settimana fa è la notizia del lancio del progetto da parte del Regno Unito della flotta del Nord, cui hanno aderito i paesi baltici, i paesi scandinavi e l'Olanda, per cui ci saranno delle azioni di pattugliamento congiunto tra le marine di questi tre paesi, che prima faceva già la Royal Navy, per contrastare le azioni di spionaggio e compromissione delle infrastrutture critiche che in particolare la marina russa sta facendo sempre di più con i suoi sottomarini, ma non è da escludere che anche la Repubblica Popolare Cinese non comincia a fare operazioni simili, che potrebbero mettere in discussione la sicurezza, soprattutto infrastrutture critiche legate alla connessione ai dati, fondamentalmente.
0: E dunque si chiude qui questa prima parte del Mondo alla Radio, ma torniamo tra pochissimo in diretta perché parliamo della Giornata Mondiale delle Api.

0: Il mondo alla radio.
1: Il 20 maggio ricorre ogni anno la giornata mondiale delle api, appuntamento volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Le api e altri impollinatori infatti consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale stima che il 75% delle principali colture agrarie mondiali, quali ortaggi, frutta e foraggio, ottenga beneficio dall'attività degli insetti. Al tempo stesso l'ente ricorda che il trasporto del polline consente la riproduzione di circa il 90% delle piante spontanee, ma lo stato di conservazione degli impollinatori in Italia è valutato critico. Circa il 22% delle 151 specie di api viene considerato a rischio di estinzione. Occorre dunque cambiare rotta, interrompere pratiche che minano la nostra stessa salute ed entrare nell'ottica che sia necessaria una collaborazione tra uomo e api. E quanto ci ha detto Bruno Cignini, zoologo e docente presso l'Università Tor Vergata di Roma.
2: L'ape è considerata come impollinatore, anche perché non sono solamente le api, sono molti di più gli impollinatori, quindi api, apoidei in generale, sono le farfalle, che noi appunto ci piacciono, però hanno un ruolo importantissimo, sono molti coleotteri, sono tutti quegli animali, diciamo, piccoli animali che volando raggiungono il fiore, loro lo raggiungono per prendere il nettare e per andare a prendere il nettare si impollinano e a quel punto, spostandosi su un altro fiore, trasmettono proprio i geni del fiore da uno all'altro e quindi funziona questa alleanza, e questo è fondamentale, l'alleanza tra le piante e gli animali che li aiutano a impollinarsi una con l'altra, anche perché noi non ci riflettiamo molto, ma insomma la pianta è ferma e deve riuscire a impollinare magari un'altra pianta che sta lì vicino, e questo ruolo lo hanno appunto le api in senso lato, ed è fondamentale proprio, anche perché c'è anche la giornata della biodiversità, è fondamentale proprio per la nostra biodiversità, ma addirittura per la vita sulla terra. Se non ci fossero le api, gli impollinatori, probabilmente ci sarebbe veramente una grossa crisi ambientale e per la biodiversità.
1: Ecco, l'ape in questo caso rappresentante dei vari animali impollinatori, come ha giustamente sottolineato Bruno, rappresenta anche per l'appunto quell'animale senza il quale non ci sarebbe probabilmente il pianeta.
2: Eh sì, è importantissimo, e tra l'altro ci sono molti movimenti proprio per la tutela di questo piccolo impollinatore, ma importantissimo, insomma, diciamo le api ma anche tutti gli altri. Quindi bisognerebbe limitare l'uso dei pesticidi in maniera alcune volte anche un po' indiscriminata. Ovviamente anche i cambiamenti, insomma la distruzione di alcuni habitat che in qualche modo influiscono proprio. Quindi noi, tra l'altro, noi abbiamo gli apoidei selvatici, ma anche quelli domestici, cioè l'apis mellifera, insomma quella domestica, quella che viene appunto dagli allevatori, dagli apicoltori, viene allevata e ci aiuta moltissimo. Tra l'altro produce cose che per noi sono utilissimi, quindi il miele, il polline, la propoli, insomma, quindi è veramente un animale importantissimo, diciamo, per il nostro ambiente, e quindi va tutelato sicuramente.
1: Hai sottolineato giustamente impollinatori, perché spesso forse noi confondiamo anche il ruolo importante che hanno questi animali, questi insetti, cioè ci sono tanti effettivamente animali impollinatori.
2: Sì, noi, guarda, io poi mi diverto, alcune volte vado vicino appunto alle piante, quelle più colorate, anche quelle più profumate, loro comunicano molto attraverso gli odori, sostanze chimiche, quindi sia le api, sia alcuni coleotteri, sia le farfalle, non solo sono attratti dal fiore, dal colore, ma anche dagli odori, odori che magari noi non percepiamo, però l'odore serve proprio a indirizzare l'animale verso di loro. E addirittura alcune piante hanno come delle colorazioni, delle striature tali che, come se fossero delle piccole autostrade, quando la farfalla oppure l'insetto impollinatore si ferma, magari è spinto proprio da queste piccole autostrade che sono delle striature, pensiamo alla malva, no? Ad esempio, che ha questi colori che insomma orientano l'animale ad andare verso il nettare, e andando lì magari con i loro pistilli di fatto impollinano questi animali. E tra l'altro è bellissimo vedere queste api che hanno una sorta di cestello, loro hanno 6 zampe, nell'ultimo paio di zampe, quello dell'addome, hanno una sorta di cestello dove raccolgono praticamente il polline, e quando poi loro tornano al loro alveare, altre api operaie le aiutano a togliere questo polline e lo distribuiscono all'interno dell'alveare. È un mondo incredibile, bellissimo.
1: Pensa che bello sarebbe allevare le api nel centro di Torino. L'idea di un apiario al Valentino nasce proprio così, con una proposta sussurrata nell'abitacolo di un'auto che scende per i tornanti della Val Grisanche. Quella frase, pronunciata quasi distrattamente da Lorenzo Domenis, veterinario e apicoltore, al suo compagno di viaggio Marco Cucco, giardiniere, si è sviluppata poi in un percorso che ha portato alla creazione di un vero e proprio apiario urbano a Torino. E allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Lorenzo Domenis.
3: Noi l'abbiamo installato nel 2010, ormai lontano 2010, e sono stati tanti effettivamente le motivazioni, ma prima di tutto riprendere una tradizione apistica torinese. Torino ha effettivamente una grossa tradizione di apistica, sia con figure di spicco, è stata la sede del primo giornale sull'apicoltura, l'apicoltore moderno si intitolava, e c'è una tradizione apistica anche legata ai castelli piemontesi, ogni castello piemontese aveva un apiario annesso per produzione poi della cera più che del miele. E quindi con questa idea qua, quindi idee legate diciamo al passato, abbiamo installato questa apiaria. Ecco, attualmente ovviamente l'idea era anche poi di replicare diciamo delle esperienze che si stavano moltiplicando allora nel mondo, di alveari tenuti in città, cioè ci sono diciamo alveari a New York, a Parigi, a Bruxelles, per cui ci siamo detti ma perché non farlo anche a Torino, che è una delle città più verdi d'Europa. Quindi abbiamo installato questa apiario, infine poi anche con una valenza didattica, no? Cercare di creare un polo apistico all'interno di una grossa città metropolitana come Torino, un polo apistico che servisse così per diffondere diciamo il verbo apistico anche alle scuole, ai turisti, ai visitatori dell'orto botanico. Quindi diciamo ci sono vari livelli, ecco, di motivazione che ci hanno spinto a farlo, ecco.
1: E perché l'importanza, ecco, di questo progetto all'interno di una città? Cioè, qual è l'importanza delle api dentro la città?
3: Ma si inserisce, questo progetto si inserisce, ma sia su un'idea di biodiversità, no? Quindi favorire, diciamo, la biodiversità animale all'interno di una città. Poi ultimamente, recentemente, ma non solo a Torino, si stanno un pochino moltiplicando questi progetti di orti urbani, frutteti in città, e quindi diciamo le api si integrano perfettamente in questo discorso, pensando che effettivamente sono insetti impollinatori e impollinano circa il 70% insomma delle specie botaniche di cui ci nutriamo, no? Quindi diciamo una mano lava l'altra, ecco, sono due progetti che poi si integrano all'interno delle aree metropolitane, no? Quello legato effettivamente agli orti urbani e quello delle api, ecco.
1: Chiaramente un progetto che unisce anche tante dinamiche diverse. Se da una parte c'è la tutela importante, ecco, dell'ambiente, della biodiversità, delle api stesse, che in qualche modo rappresentano anche in qualche modo la tutela, ecco, del pianeta intero, dall'altro anche il tentativo forse di includere la comunità, la cittadinanza in questo senso, e far capire loro, ecco, l'importanza di tutto ciò.
3: Certo, sì, sono d'accordo, certo, anche quella c'è quella funzione lì sicuramente, ecco, specialmente ecco, all'interno di grosse città, ecco, dove magari effettivamente le persone magari sono magari più lontane, ecco, rispetto a certe dinamiche che noi consideriamo generalmente agresti, però si parla effettivamente tanto anche ultimamente di scomparsa delle api, quindi ecco, un apiario urbano, oltre che la biodiversità, diciamo, sostiene anche la specie, ecco.
1: Lorenzo, Papa Leone XIV ha invitato proprio qualche giorno fa a salvaguardare la terra, ecco, la cura per la pace e cura per la vita, inaugurando quella che è anche la settimana Laudato Si, proprio sul tema della speranza, dalla speranza all'azione, insomma, fa

0: deputati per la maggior parte con l'impollinazione, e quindi salvaguardare le api effettivamente vuol dire salvaguardare poi anche il nostro stesso nutrimento. È una cosa che diceva poi, insomma, la frase ripetutissima che si attribuisce ad Einstein, no? Si diceva che se le api scomparissero l'umanità avrebbe 4 anni di sopravvivenza, ecco, anche se non l'ha detta lui, è sicuramente vero, pensando effettivamente alla funzione che hanno.
1: Certo, pensando al futuro, quindi insomma ci sono anche altre attività e degli impegni legate proprio a questo progetto di apicoltura urbana, ecco, possiamo definirla così.
0: Ma impegni futuri, ma che sono anche attuali, beh, noi teniamo per esempio un corso di apicoltura, quindi abbiamo già da quasi 10 anni, quindi abbiamo parecchie persone, ma che provengono proprio dalla città, ecco, di Torino, no? Che sono interessati, ecco, così a imparare, ecco, così ad allenarsi sull'allevamento delle api, perché no, magari in una piccola alveare sul balcone, piuttosto che in un giardinetto urbano. E altri progetti futuri, ovviamente, è sempre quello comunque di fare, diciamo, un po' di didattica, ecco, sulle api per tutti i visitatori, che sono sempre più meno numerosi, dell'orto botanico, ecco, al quale ovviamente siete invitati tutti, ecco.
1: Nella tutela delle api e quindi nella salute degli ecosistemi agricoli e naturali, un ruolo fondamentale è svolto dagli apicoltori, che mantengono vive le colonie di api, favoriscono l'impollinazione, difendono biodiversità e habitat e rappresentano un vero e proprio ruolo di sentinelle ambientali. In Italia ci sono circa 75.000 apicoltori e oltre 1,5 milioni di alveari. In sintesi, gli apicoltori oggi non producono soltanto miele, ma svolgono anche una funzione agricola, sanitaria e ambientale fondamentale per la sopravvivenza degli impollinatori e per la sicurezza alimentare. E allora ci trasferiamo in Sardegna, nel Sulcis, nei terreni tra Narcao e Perdajus, e salutiamo Giacomo Santus, apicoltore. Giacomo, buon pomeriggio.
2: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, è così, Giacomo, un ruolo di sentinelle ambientali importanti per quanto riguarda la funzione degli apicoltori. Lo senti questa responsabilità?
2: Assolutamente sì. Ormai diciamo che le api e tutti gli impollinatori garantiscono il 75% dell'impollinazione delle specie vegetali, garantendo anche il 35% dei cibi che arrivano sulle nostre tavole. Cioè, questi piccoli insetti sono le sentinelle della biodiversità, ecco, e della salute degli ecosistemi.
1: Esatto, salute degli ecosistemi, del pianeta.
2: Sì, sì, è salute del pianeta.
1: Senti, Giacomo, come nasce anche un pochino l'idea, la passione, ecco, di diventare un apicoltore?
2: Allora, questa passione più che altro mi è stata tramandata da mio padre, che a sua volta è stata tramandata da sua madre, perciò siamo da generazioni che portiamo avanti questa vita immersa tra le api. Per noi è la vita quotidiana, stare con le api è star bene. E in più c'è da dire che noi possiamo aiutarle con dei piccoli gesti, dobbiamo sempre cercare di mettere anche delle coltivazioni, delle fioriture spontanee, in modo che le api possano andare a bottinare, e le dobbiamo anche salvaguardare da molte problematiche che ci sono anche causate dall'uomo, come pesticidi, diserbanti, perché tutti i giorni sono minacciate da questi fattori.
1: Quindi sono riuscite anche a salvarle dai nemici naturali, ma anche dall'uomo stesso.
2: Sì, dall'uomo. Il primo nemico, è brutto dirlo, è l'uomo, perché molte volte non ci si pensa, diciamo, alla fragilità di questi piccoli impollinatori, perciò specialmente nelle zone dove ci sono delle coltivazioni intensive vengono usati dei prodotti chimici che vanno a ucciderle, perciò distruggendo anche tutto, diciamo, l'ecosistema.
1: Certo.
2: Perciò in primis noi come uomini dobbiamo cercare di tutelarle. Io e la nostra azienda, come tanti altri colleghi apicoltori, cerchiamo di proteggerle, perciò cercando sempre di trovare delle zone

0: contaminate, portarle diciamo il più lontano possibile da produzioni intensive, anche da produzioni industriali. Questo è fondamentale.
1: Giacomo, c'è anche una... Prego, concludi.
0: Sì, sì, in più andiamo a sensibilizzare il tutto con i bambini, ecco. Specialmente con i bambini delle scuole dell'infanzia, della primaria, perché è un'età dove diciamo le persone, i bambini riescono diciamo a apprendere meglio anche tutto il discorso delle api, e anche per avere diciamo un occhio di riguardo sulla natura e sulle biodiversità.
1: Certo, anche perché Giacomo, quando si parla di bambini, ma in realtà a volte anche degli adulti, si sente spesso dire ho paura delle api. Ecco, in realtà bisognerebbe imparare a non avere paura delle api, anzi l'uomo deve essere amico delle api.
0: Certo, l'uomo deve essere amico delle api. Molte volte si crea anche confusione perché magari non si conoscono neanche gli insetti, magari viene, come posso dire, scambiata una vespa per un'ape o viceversa. Perciò queste informazioni che vengono date, specialmente quando si fanno delle giornate didattiche, e anche per far conoscere anche gli insetti, che molte volte anche una vespa magari non è pericolosa, ecco. Però bisogna sempre cercare il modo migliore per approcciarsi con gli insetti.
1: Certo,
0: insomma, è normale se magari ci avviciniamo a un'arnia dove c'è una famiglia di api, magari possono anche attaccarti, ma non succede. Perciò l'apicoltore deve anche un po' informare,
1: ecco,
0: le persone come funziona.
1: Sensibilizzare, informare, insomma, serve la conoscenza, la consapevolezza.
0: Sì, è proprio così.
1: Giacomo, parlando, dicevamo, insomma, la tutela degli animali, delle api in questo caso, per quanto riguarda l'appuntamento anche della giornata mondiale delle api, corrisponde, e lo spiegavi anche tu, alla tutela della biodiversità, degli ecosistemi, del pianeta, di noi stessi, da un punto di vista appunto di esistenza in sé, ma anche da un punto di vista di benefici che arrivano anche in questo caso dall'apicoltura, ossia il prodotto delle api, il miele e tutto ciò che ne deriva.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente sì, perché dobbiamo dire che per noi, adesso sì, oggi è il 20 maggio, diciamo si celebra la giornata mondiale delle api per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di tutti gli impollinatori, però per noi apicoltori il 20 maggio è tutti i giorni, noi certo. Ci prendiamo cura ogni giorno delle nostre piccole amiche, perché sono fondamentali per la vita del pianeta. Cosa facciamo? Andiamo sempre, come ho detto prima, a ricercare dei luoghi incontaminati. Proprio per questo siamo in questa zona qua. Io ho scelto di continuare questa attività in questa zona della Sardegna, il Sulcis. Siamo ai piedi, diciamo, di queste colline, che è un territorio che abbraccia tra Perdaggio e Narcao, le colline che vanno verso Terraseo, e sono zone incontaminate, perciò sono, diciamo, il paradiso per le api, e noi continuiamo a questa attività in modo proprio da proteggerle anche da tutti gli altri fattori, che possono essere, come ho detto, dei trattamenti chimici, ma anche, ad esempio, ci sono anche dei parassiti che attaccano le api, specialmente dentro la famiglia, che può essere la varroa, o ci sono anche dei virus. Perciò noi siamo anche custodi e cerchiamo di curarle in tutti i modi, sempre con dei prodotti naturali, perché bisogna anche cercare di produrre anche del miele, ma del miele di qualità,
1: ecco.
0: Penso che fare diciamo dei controlli e dei trattamenti naturali di anche più qualità al prodotto.
1: Giacomo, quali sono le difficoltà invece nel fare l'apicoltore?
0: Le difficoltà sono, ormai noi siamo, come posso dire, siamo condizionati sempre più da, diciamo, dal cambiamento climatico, e questo influisce tanto sulla vita e sulla produzione, diciamo, del miele. Ormai non si riesce più a capire le stagioni. Abbiamo visto che questi ultimi anni sono state delle temperature elevatissime, che sono arrivate anche a 45-50 gradi, perciò creando dei grossi problemi all'interno delle colonie. E questo è uno di quei fattori che sta creando lo stesso delle grosse problematiche. In più, anche l'apicoltura è sempre un lavoro in agricoltura, perciò anche per l'apicoltore lavorare diciamo sotto giornate caldissime comporta molto, molto stress, certo. Questo senza dubbio, però si fa lo stesso con tanto amore, perché noi crediamo in questo piccolo insetto che è fondamentale per la sopravvivenza del pianeta.
1: Proprio in merito a quello che ci hai raccontato, Giacomo, leggo due messaggi in chiusura. Roseli ci scrive, proprio facendo seguito al ruolo importante che ha anche l'uomo, la cittadinanza deve contribuire, per questo deve essere informata, formata, una cultura per il bene del pianeta è necessaria, visto che il pianeta è la casa di tutti noi. E un'altra ascoltatrice, Filomena, che ci scrive, ha ragione, noi spesso siamo un pericolo anche per la natura, in questo caso per le api, però poi ci manda la foto di una rosa, ci scrive, le api, oltre tutto questo bene che fanno, creano anche bellezza. A me sta cambiando il colore di una rosa, fa l'esempio proprio del fiore. Ecco, le api creano anche bellezza, Giacomo.
0: Sì, le api creano bellezza. Noi dobbiamo metterle in condizione di crearla. Molte volte magari non si ci pensa, perché magari si abita magari in una città ma non ho lo spazio verde per... Invece anche lì si possono fare dei piccoli gesti quotidiani, dove magari nel balcone, nei vasi si possono piantare dei fiori amici delle api, come per esempio la lavanda, come il rosmarino, come il timo, la borragine, dei trifugli, che sicuramente aiutano anche in quella zona lì le api a procurarsi, diciamo, il loro nettare, il loro polline per sopravvivere. Perciò non è detto che magari si abiti in una zona magari particolare, ci vuole sempre volontà da parte nostra, e questo deve essere in primis.
1: Certo, la volontà da parte nostra di contribuire al bene.
0: Di contribuire al bene, perché è fondamentale.
1: Grazie.
0: Fondamentale per la loro sopravvivenza, ma anche per la nostra sopravvivenza.
1: E anche per la nostra. Grazie sì. Giacomo Santus, apicoltore, grazie.
0: Grazie a voi. Buona serata a tutti.
1: E noi chiudiamo questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito finora. Rimanete con noi, perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Ma intanto io vi saluto. Un saluto e un ringraziamento da Gianmarco Murroni.

l'azzurro in asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco, e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica.

0: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: Thank you. Ladies and gentlemen, one of our favorite lads from Liverpool, Paul McCartney!
1: Il pubblico si agita, balla, si dimena, è un delirio che cresce. La musica, amico, ti mancherà la musica.
2: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Oggi vorrei condividere con voi una riflessione che spero possa esservi utile. Voi sapete che un po' anche per l'educazione che noi abbiamo ricevuto nella tradizione della Chiesa, siamo più abituati a celebrare la Quaresima, perché la Quaresima è un tempo austero di digiuno, di ascolto, di preghiera, di penitenza. Siamo diventati molto esperti nel gestire la Quaresima. Non è altrettanto vero che siamo diventati esperti nel gestire il tempo di Pasqua. Se la Quaresima sono 40 giorni che ci preparano alla Pasqua, il tempo pasquale ne dura 50 di giorni. E così come noi ci alleniamo a vivere il mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo, il tempo pasquale dovrebbe servire assolutamente a imparare la Pasqua, cioè a cercare di portare la Pasqua all'interno della nostra vita. Sono assolutamente convinto che il male, come la sofferenza, come il dolore, è un'esperienza immediata dentro la nostra vita, non ha bisogno di nessuna riflessione. Quando una persona soffre, la reazione è immediata. Se io prendo un martello e tiro un martello sulla mia mano, non c'è bisogno che nessuno mi spieghi niente. Il dolore è immediato. Se io mi innamoro di qualcuno, oppure se io scopro una gioia dentro la mia vita, anche se questa gioia è entrata dentro la mia vita, ho bisogno di tempo per accorgermi. Cioè, la reazione non è immediata, cioè ho bisogno di una mediazione. Ecco perché è più facile la Quaresima del tempo pasquale. Ma il tempo pasquale è un tempo assolutamente prezioso, perché è soltanto attraverso la consapevolezza del tempo pasquale che noi possiamo vivere una vita completamente diversa. È come se noi attraversassimo il racconto del Vangelo e cominciassimo a dire: Gesù come è entrato nella vita pubblica? Gesù è entrato nella vita pubblica attraverso il deserto. Ma dopo i 40 giorni del deserto comincia la vita pubblica di Gesù. Gesù non rimane in quel deserto, non rimane a battagliare o a dialogare con il demonio. È una parte della sua vita che lo aiuta ad entrare nella vita pubblica. Dobbiamo stare attenti, perché a volte noi rimaniamo imprigionati nel deserto. Pensiamo che la nostra condizione normale è la condizione del deserto, è la condizione della Quaresima, è la condizione della prova, della tentazione, dell'ascesi, della penitenza, dello sforzo. Ma no, la nostra condizione normale dovrebbe essere la condizione pasquale. Questo è molto importante per ciascuno di noi, vivere costantemente immersi nel mistero pasquale. Certo, però, dobbiamo imparare a vivere immersi nel mistero pasquale così come ci insegna il Vangelo. Quando Gesù risorto appare ai discepoli, non appare semplicemente come risorto, appare come il crocifisso risorto. E questo è importante, perché la vita pasquale non è la vita che viene dopo la croce. Prima ho sofferto e poi è finita la sofferenza ed è cominciato il tempo pasquale. Il tempo pasquale tiene dentro di sé anche la sofferenza della croce, ma la trasfigura, la cambia. Questo è il motivo per cui Gesù risorto non ha nessun problema a mostrare ai suoi discepoli le mani, i piedi, il costato feriti. Che cosa significa questo? Che pensiamo che la vita spirituale debba risolvere i nostri problemi, ad esempio debba risolvere una sofferenza, un dolore, una ferita, debba risolvere alcune questioni del nostro carattere. Alcune cose nella vita si risolvono perché le risolve il tempo, perché si matura, perché si diventa più grandi, perché si impara ad avere pazienza con noi stessi, ma alcune caratteristiche della nostra storia noi ce le porteremo fino alla fine. E la vita spirituale non è cancellare questo, ma è inglobare questo, assumere questo. Vogliamo fare un esempio molto concreto? Ad esempio, per il vissuto familiare che io ho avuto, ho sviluppato una particolare sensibilità e quindi questo mi rende particolarmente permaloso magari nei confronti degli altri. Cioè, quando una persona si avvicina a me io avverto subito, soprattutto quando non è d'accordo. Questa è una cosa del mio carattere che è più grande della mia volontà, me la porto addosso perché è figlia della mia storia. La vita pasquale prende questa ferita e la trasfigura, cioè la trasforma in qualcosa che concorre al bene. Quindi tu non devi passare la vita tentando di eliminare questa tua sensibilità, devi passare la vita tentando di far arrivare luce in quella sensibilità che ti porti. Ecco, se qualcuno dovesse domandarvi qual è lo scopo della vita pasquale, sentirsi figli. Questo è lo scopo della vita pasquale. È smettere di vivere in soggezione. Il demonio è tremendo, eh? Se il demonio venisse da noi e ci dicesse: vuoi credere in Dio o vuoi non credere in Dio? Sarebbe semplicissimo dire che noi vogliamo credere in Dio. Se si mettesse davanti a noi e cominciasse a dire: qui c'è il bene e qui c'è il male, tu che cosa vuoi? Beh, a meno che non siamo degli sprovveduti, noi diremmo: vorremmo il bene. Quando si cresce nella vita spirituale, il male smette di essere male. E per poter agire dentro la nostra vita, deve agire vestendosi di bene. Quindi è molto difficile riuscire a capire che, ad esempio, lì c'è il male. Vi ho fatto questa premessa per dirvi che a volte questa soggezione che ci portiamo nei confronti di Dio, cioè non ci sentiamo figli, noi la riempiamo di devozione, di religiosità. Non sono degno, non sono all'altezza, non posso neanche alzare lo sguardo nei tuoi confronti, no? E poi che cosa facciamo? Per avvalorare questo nostro atteggiamento cominciamo a prenderci le citazioni del Vangelo, no? Anche il pubblicano faceva così. Anche non Maria diceva: io sono la serva del Signore. Ci prendiamo dei pezzettini. Ma perché pensate che il male abbia paura di citare la Bibbia? Ma vi ricordo che quando ha tentato Gesù ha usato esattamente queste escamotage. E sotto questo atteggiamento servile in realtà c'è una cosa molto pericolosa. Il male ti lascia l'apparato religioso, tutto, completamente tutto. Ma in fondo tu sei in ostaggio di un senso di colpa, un senso di inadeguatezza, ti senti sempre sbagliata, sembra come se mancasse qualcosa alla tua vita, come se devi fare una grande fatica a poter corrispondere a quello che Dio ha in mente per te. Questo senso di inadeguatezza, questo sentirsi sbagliati, può accompagnare tutto il resto della nostra vita, lasciandoci la messa ogni giorno, la preghiera, l'orazione, la Bibbia, il rosario. Può lasciarci tutto questo, ma ha ottenuto quello che voleva, cioè che tu non viva come figlia. Se qualcuno dovesse dire che cosa significa mostrarsi come figlia, come figlio, è il battesimo. Quindi capite che il problema fondamentale del tempo pasquale è ricordarsi il battesimo e vivere di conseguenza al battesimo. Se tu ti dimentichi questo, qualunque cosa che tu faccia, persino la cosa più eroica, non ti santifica. Pensate che me lo stia inventando io? Sentite San Paolo. Se anche dessi la mia carne per essere data a qualcuno, se morissi per qualcuno, dice, ma non avessi l'amore, non servirebbe a nulla. Se io fossi la persona più intelligente al mondo, scrivessi la nuova Summa Teologia, ma non avessi l'amore, io non sarei nulla. Ecco, il dono pasquale è il dono della carità, dell'amore, del saperci amati e dell'amore di Dio che è stato effuso dentro i nostri cuori. Cioè, uno dovrebbe dire, ma abbiamo già risolto il problema, Gesù ha vissuto la passione, la morte e la risurrezione. Ah no, mica basta questo. Finché l'amore di Dio non è riversato nei nostri cuori e tu non vivi come se fossi figlio, non serve a niente la redenzione. È qualcosa di esterno a noi. Non è qualcosa di interno a noi, di decisivo per noi dentro la nostra vita. Vorrei in questo momento portarvi a capire qual è la logica dello spirito e in che senso questa logica dello spirito fa cambiare la nostra vita spirituale. Prendiamo i 3 anni di vita pubblica della vita di Gesù. Gesù in questi 3 anni di vita pubblica si circonda di un manipolo di persone. Il gruppo intorno a Gesù è un gruppo di 12 persone. Queste 12 persone sono convinte in quei 3 anni di aver fatto l'esperienza più importante della loro vita. E in un certo senso è vero. Ma sapete qual è il problema dell'esperienza di quei discepoli? È che l'esperienza che hanno fatto ha un inizio e ha una fine. Quanto è durato? 3 anni. È iniziato ed è finito. E che cos'è iniziato e finito in questi 3 anni? Ad esempio i discorsi di Gesù. Li hanno ascoltati. Altro che ascoltare Don Luigi. Pensate di poter passare le giornate a sentire Gesù che parla alla gente, che parla a ciascuno dei discepoli. Deve essere un'esperienza meravigliosa. Hanno visto i miracoli. Gesù che sanava le persone, che le guariva, che risuscitava i morti, li tirava fuori dal sepolcro, che moltiplicava i pani e i pesci. Gesù che portava l'interpretazione giusta della legge e quindi litigava con gli scribi e i farisei che invece avevano una visione schematica, no, della legge di Mosè. E poi che hanno fatto più? Erano presenti durante il cenacolo, durante l'ultima cena, nel cenacolo. Hanno mangiato, bevuto con Gesù la prima Eucaristia. Sono stati con lui nell'orto degli ulivi. Qualcuno di loro era persino sotto la croce. Dopo la morte e la risurrezione fanno l'esperienza di incontrarlo risorto. Ma qual è la caratteristica di tutte le esperienze che fanno i discepoli? Ha un inizio e ha una fine. Dice, è apparso Gesù risorto. Sì, ma poi se n'è andato. E quindi che facciamo? Sapete come si traduce tutto questo nella vita di una persona? Tu fai un'esperienza fortissima di Dio e pensi che aver fatto questa esperienza fortissima di Dio ti abbia cambiato la vita. In qualche maniera ti segna, ma appena passa la memoria emotiva di quell'incontro, la memoria di quello che è accaduto, tu torni esattamente come prima. Perché quello che hai vissuto con Gesù è esterno a te. Abbiamo un esempio molto bello nel Vangelo di Giovanni. Se andate alla fine del Vangelo di Giovanni, dei 4 Vangeli, voi sapete che il Vangelo di Giovanni è quello un po' più complicato. È complicato perché a Giovanni non interessa raccontare la storia. Questo l'hanno già fatto gli altri. A Giovanni interessa raccontare il senso della storia. Per questo Giovanni ha una narrazione diversa. Se normalmente le storie sono 2, 3, 4, in successione, Giovanni non racconta le storie in successione, le racconta in profondità, scende dentro le cose. Un esempio, voi sapete che la cosa più importante dell'ultima cena dovrebbe essere quello che Gesù fa su quel tavolo, no? Prendere il pane, spezzarlo, distribuirlo, questa è la successione dei gesti di Gesù. A Giovanni non interessa questo, infatti non lo dice. Che cosa ci racconta? La lavanda dei piedi. E lo fa appositamente perché vuole portarci dentro quell'evento, non fuori. Ecco, tenete a mente questo modo di procedere dell'Evangelista Giovanni. Se andiamo alla fine del Vangelo di Giovanni, vi accorgete di quello che vi sto dicendo io. Dopo che i discepoli hanno passato 3 anni di vita con Gesù, hanno accumulato un sacco di esperienze, un sacco di parole, un sacco di situazioni, dopo che hanno vissuto il dolore atroce di vederlo strappato via da loro, il suo arresto, il suo giudizio, la sua morte, lo hanno visto risorto perché 3 giorni dopo entra a porte chiuse nel cenacolo, si fa toccare da tutti, più volte durante quei giorni appare come risorto. C'è una cosa paradossale che racconta Giovanni. Dopo che loro hanno fatto tutto questo tipo di esperienze, il Vangelo si conclude con Pietro che dice: sapete che vi dico? Io me ne vado a pescare. E perché questa cosa ci colpisce? Perché Pietro è un pescatore, ma il suo essere pescatore è la vita di prima. E Pietro sta dicendo, ora che sono finiti tutti sti fuochi d'artificio, io torno come prima, esattamente come prima. Ma com'è possibile che una persona che ha vissuto tutto quello che ha vissuto abbia il desiderio di tornare esattamente a quello che faceva prima? Com'è possibile che una persona che ha incontrato Gesù risorto poi prenda la decisione di tornare a fare quello che faceva prima? Se noi lo pensiamo su Pietro, questa cosa magari ci colpisce particolarmente, ma pensate che questa cosa non ci riguarda a noi. Avete presente quando una persona vive una particolare e fortissima esperienza interiore, poi qualche giorno dopo sembra come se tutto non è accaduto e ritorni a vivere una vita dicendo, ma possibile che noi stiamo qua, ci stiamo scontrando su come dobbiamo mettere il bicchiere sul tavolo? C'è qualcosa che non funziona. Cioè, com'è possibile che noi che ci siamo nutrite di lui, abbiamo visto lui, mangiato con lui, ci siamo lasciati toccare da lui, poi torniamo a esattamente come eravamo prima. Com'è possibile? Perché non basta fare esperienze per dire di aver cambiato la nostra vita. La vita spirituale non è la somma di tante esperienze. Io me ne accorgo anche in questo strano ministero che il Signore mi ha dato, di predicazione, di formazione, di incontrare persone che fanno incetta di ritiri spirituali, catechesi, lezioni divine, leggono libri, vanno a fare esperienze di servizio e pensano che tutte queste cose li aiuteranno. In realtà cercano tutto questo perché cercano sempre qualcosa che li emozioni, che li tocchi, no? Qualcosa che faccia sentire che in realtà è vero Gesù, è vero il messaggio. E come finisce l'adrenalina? Vanno a ricercare subito qualcos'altro che possa provocarli fare, eh? E sono convinti che stanno vivendo una intensa vita spirituale perché stanno facendo tante esperienze. Ma questo è assolutamente sbagliato. Qualche giorno fa, non ricordo con chi, mi veniva in mente questo aspetto particolare, che è una cosa che ogni volta che arriva la Settimana Santa mi ferisce e mi commuove costantemente. Gli ultimi gesti di tenerezza e di intimità che Gesù dà a uno dei suoi discepoli li dà a Giuda. Voi sapete che nell'ultima cena a Giuda dà da mangiare lui dalle sue mani, prende un boccone e lo mette lui in bocca a Giuda. Vi rendete conto del gesto di intimità? È un gesto di profondissima intimità. Fare la comunione dalle mani di Gesù, ecco, mettiamola così, se dovessimo tradurla con le categorie liturgiche nostre in questo momento. Peggio ancora, proprio un istante prima che Gesù entri in quelli che saranno gli eventi finali della sua vita, si lascia baciare da Giuda. Voi sapete, anche qui, che la parola che traduce il bacio nella vita spirituale è la parola adorazione, no? Bocca a bocca. Ecco, il gesto di adorazione, bocca a bocca, di intimità più profondo, l'ultimo della vita terrena di Gesù, Gesù lo riserva a Giuda. E questa cosa, secondo voi, salva Giuda dal fare quello che ha fatto? Attente, che non è tradire Gesù, perché questa cosa l'ha fatta pure Pietro e la faccio io ogni mattina. La cosa drammatica è arrivare fino al punto da togliersi la vita, cioè non solo da sbagliare, ma da scegliere a partire da quell'errore il finale della sua vita. Questa è una cosa drammatica. Tu che hai vissuto un'intimità pazzesca con Gesù, arrivi al punto di toglierti la vita. Com'è possibile? Io credo che qui ci sia una cosa molto importante per ciascuno di noi. Non possiamo accumulare esperienze pensando che questo sia avere una vita spirituale. La vita spirituale è quello che ci dona la Pentecoste. E sapete perché? Perché la Pentecoste mette in atto nella nostra vita una rivoluzione. Prima della Pentecoste, ogni esperienza con Gesù è un'esperienza esterna a noi. Dalla Pentecoste ogni esperienza con Gesù non è più esterna a noi, ma è dentro di noi, interiore a noi. Qual è la caratteristica di un'esperienza esterna e di un'esperienza spirituale? L'esperienza esterna inizia e finisce. L'esperienza spirituale non ha tempo, è fuori dal tempo, si dilata, non finisce mai. Diamo una traduzione teologica, è eterna. La vita spirituale è partecipazione all'eternità. Quindi quando tu comprendi questo, tu comprendi che l'unica cosa che devi cercare è trovare ciò che ti introduce a questa esperienza dentro, non fuori. La Pentecoste è accorgerti che l'unica cosa che trasforma le esperienze umane in esperienze spirituali può essere dato solo come dono. Non viene da ascesi, non viene da sforzi, non viene da tecniche, non viene da religiosità, non viene dal tempo, non viene dai sacrifici che tu puoi fare. È un dono. E quando ciò che è fuori entra dentro di te e quindi entra nella grande dimensione spirituale, a te non interessa più Gesù così come lo cercavi prima. C'è un esempio straordinario nel Vangelo. Infatti Gesù a questo personaggio che sto per citarvi riserva uno dei complimenti più importanti di tutto il Vangelo. Ricordate il centurione romano? Quando manda a dire a Gesù: c'è il mio servo che sta soffrendo. E Gesù si lascia commuovere da questa richiesta e dice: andrò a casa di quest'uomo. E quest'uomo gli dice: no, non c'è bisogno che tu venga a casa mia. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Sapete cosa sta dicendo? Una cosa che io, ad esempio, non riesco a dire con la stessa libertà di quel centurione romano. Non mi dare esperienze, non mi dare cose che posso toccare così come io vorrei toccare, ma io so che solo una tua parola mi introdurrà lì dove c'è l'essenziale. Ecco, traduciamolo in maniera molto concreta per ciascuno di noi: è passare dall'emotivo allo spirituale. Il che non significa che una cosa è contro l'altra, è una cosa dentro l'altra, e che a volte noi ci fermiamo semplicemente a voler tenerci un apparato emotivo che purtroppo inizia e finisce. La vita spirituale invece è entrare in un non tempo di Dio, è fuori dal tempo, fuori dallo spazio. Che significa? Che noi siamo fuori di noi? No, è perché siamo completamente dentro di noi che facciamo l'esperienza di questa trascendenza. Ecco, io credo che quando tu comprendi che la Pentecoste è questo dono, ti rendi conto che non te ne fai niente della Pasqua finché non c'è qualcuno che quella Pasqua te la mette dentro. Non te ne fai nulla. A volte, e questo mi dispiace molto, anche come Chiesa noi questo non lo capiamo. Costruiamo la nostra pastorale in una serie di eventi, anche di grandi eventi. Facciamo la giornata mondiale della gioventù. Queste sono cose che iniziano e finiscono se non si agganciano a qualcosa che non passa. Noi possiamo, anche a livello pastorale, progettare, avere dei progetti, dire: per i prossimi 10 anni rifletteremo su questo, poi faremo quel convegno, poi faremo quel sinodo, poi faremo questo, e riduciamo la nostra vita ecclesiale in tante cose da fare. Allora, se la nostra vita dipende dalle cose che facciamo, non vi offendete, la vostra vita è una vita noiosa. Qual è lo scopo della preghiera? Opere, opere, opere. E che cosa intende come opere? Costruire grandi cose? No, è capire che tutto quello che tu fai, se nasce dalla preghiera, ti santifica e santifica. C'è un canto che dice: e poi non importa il come, il dove, il se. Ah, guardate che a noi importa moltissimo il come, il dove, il se. Ad esempio, io vorrei fare la volontà di Dio come dico io. Dice: vuoi che muoia? Beh, fammi morire come dico io, in maniera teatrale, così che tutti possano, no? Invece non tocca a te il come. Dove? Beh, senti, fammi decidere dove devo andare. Una volta mi è capitato, dialogando con il Santo Padre, di dire: santità, ma è vero che lei desiderava molto partire missionario in Giappone? Moltissimo, mi ha detto lui. E come mai non è andato? Perché i miei superiori mi hanno detto che il mio Giappone era qua. Non importa il dove, non importa il se. Se fosse successo in questo modo, allora se... No, allora, noi siamo sempre in ostaggio di questo. Invece chi vive la vita dello spirito è veramente libero, perché la vita dello spirito, se dovessimo portarla in maniera molto semplice, dovremmo dire questo: se tu sai che sei amato, non ti importa più niente di niente, non ti importa dove stai, non ti importa con chi stai, non ti importa che fine farai, perché l'unica cosa che stai cercando ce l'hai, sei con chi ami. E sei talmente tanto con chi ami che nessuno può togliertelo, perché chi ami non è fuori di te, ma è dentro di te. Sentite come lo spiega bene San Paolo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Dice: chi? La tribolazione? La spada? Gli angeli? I principati? Le potenze? Le potestà? I giudei? I greci? I problemi? La mia storia passata? Nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Non è forse questo il segreto di tutto? Lo sapete che nel cerimoniale di incoronazione di un papa, prima della riforma liturgica, il Papa, dopo essere stato eletto, doveva essere incoronato Papa, no? Adesso si chiama la messa d'inizio del pontificato, in cui poi gli viene messo il palio addosso, gli viene messo l'anello del pescatore, eccetera. Prima il rito era un po' più complesso, un po' più barocco, diciamo. Ma proprio perché più barocco e quindi anche più scenografico, all'interno di questo cerimoniale c'era questa scena. Mentre il Papa veniva portato a spalla fino a poter ricevere la tiara sulla testa, un frate cappuccino prendeva dell'ovatta e davanti a lui dava fuoco a questa ovatta. Voi sapete, avete mai dato fuoco a un po' di stoppia, no? Cioè, si incende immediatamente e la fiammata è velocissima. E diceva: Santo Padre, sic transit gloria mundi, così passa la gloria di questo mondo. E quando tu ti ricordi che sic transit gloria mundi, che così passa la storia di questo mondo, perché cosa vuoi vivere? Sapete perché il nostro mondo fa fatica, ad esempio, ad accettare la vita contemplativa? Sapete perché a volte c'è una diminuzione anche delle vocazioni alla vita monastica? Perché il nostro mondo volutamente cerca di dimenticarsi della vita eterna, non vuole pensare alla vita eterna e vuole concentrare tutta la sua attenzione su questa vita. Questo per un motivo molto semplice: ha rimosso l'idea della morte, non vuole pensare all'idea della morte. Ma noi cristiani non siamo tormentati dall'idea della morte, siamo invece costantemente accompagnati dall'idea della vita eterna. E che cosa significa l'idea della vita eterna? Che questa vita è veramente un inizio e una fine. La vita di un bambino nel grembo di una madre, quanto dura? 9 mesi. Ma la stragrande maggioranza della vita di quel bambino non avviene nel grembo della madre, ma fuori da quel grembo. La maggior parte della nostra vita non avviene qua. Quello che noi saremo, dice Paolo, non lo sappiamo ancora. Noi non sappiamo ancora veramente Luigi chi è. Io saprò chi è Luigi nella vita eterna. Qui siamo come messi potenzialmente tutti concentrati in qualcosa che ancora deve dispiegarsi, deve diventare qualcosa che noi non conosciamo. Solo Gesù sa, solo Dio sa chi siamo davvero. Ma lì, dice Paolo, lo sapremo anche noi, perché vedremo Lui così come Egli è. Allora, quando tu capisci che la vita è eterna e la cosa che conta di più, non è che ti dimentichi di questa vita, cominci a vivere questa vita in un modo completamente diverso, ristabilendo le cose essenziali. E che cosa significa ristabilire le cose essenziali? Tu capisci che c'è qualcosa di più importante del materiale, che è lo spirituale. Tu comprendi che lo spirituale non è una cosa astratta, ma una cosa più affidabile del materiale. Volete un esempio concreto? Se un bambino dovesse scegliere tra avere l'ultimo videogioco e avere l'amore di sua madre, secondo voi che cosa sceglierà? L'amore di una madre. Ma l'amore di una madre è qualcosa di spirituale, non è materiale, è più profondo di un oggetto. Non lo tocchi esattamente come tocchi un oggetto, ne fai esperienza, attenti. Anche dello spirituale noi facciamo esperienza, ma non è un oggetto. Allora, quando tu riesci a trasmettere questo, cominci a dire a questo mondo, che il nostro mondo è un mondo disperato, che finché non riscopre la vita spirituale, non troverà mai pace. Ecco, che cosa porta? Qual è il dono della Pentecoste? È trovare la Pasqua da fuori a dentro ciascuno di noi, abbiamo detto. E da cosa ti accorgi che è avvenuto questo passaggio? Dai doni. Voi sapete che la tradizione della Chiesa e anche la parola di Dio ci dicono che i doni dello Spirito Santo sono 7. È un errore dire questo, eh? I doni dello Spirito Santo sono infiniti, così come infinite sono le situazioni in cui noi ci troviamo. Noi diciamo che sono 7 per racchiudere la struttura, il minimo sindacale, diciamo così, di quella che dovrebbe essere una vita spirituale. Mi piacerebbe poterli ripercorrere velocemente con voi per dirvi in che modo questi doni in realtà si manifestano dentro la nostra vita. Si manifestano, non sono uno sforzo. Perché se io vi dico il dono dell'intelletto, dice da adesso in poi devo cominciare a vedere le cose in questo... No, è uno sforzo. Tu preoccupati di essere aggrappata a Cristo. È aggrappata a Cristo così come ha deciso di continuare a vivere nella storia. Qual è il modo che Gesù ha deciso di scegliere per continuare a vivere nella storia? Lo Spirito. Gesù, lo Spirito e il Padre sono la stessa cosa, sono un'unica persona. Il che significa che Gesù risorto continua a vivere nello Spirito Santo. È il suo modo attuale di continuare a stare dentro la nostra vita. Allora, vediamo un po' quali sono questi doni e che effetti dovrebbero portare dentro la nostra vita. Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor del Signore, timor di Dio. Partiamo dalla sapienza. Ecco, il dono della sapienza è il dono di vedere le cose così come le vede Dio. Guardate, questa è una cosa importantissima. Ad esempio, noi come guardiamo noi stessi? Molto spesso noi abbiamo lo sguardo dell'accusatore, non abbiamo lo sguardo dello Spirito. Siamo prontissimi a giudicarci, ma siccome a volte non ci piace giudicarci, sapete in che modo ci giudichiamo? Giudicando gli altri. Ma l'altro è solo uno specchio, eh? In fondo, quando qualcuno ti infastidisce e ti nervosisce, questo è un campanello d'allarme che c'è qualcosa che tu non hai risolto con te stessa, eh? A volte è oggettivo il difetto nell'altro, eh? Però il problema non è incontrare o no un difetto nel carattere di una persona, è che quel difetto ti toglie la pace. Quando ti toglie la pace, significa che tu non hai risolto qualche problema con te. Che quella persona sia pesante, è vero, è oggettivo. Che sia fastidiosa, è vero. Cioè, non è che dici, ah, siccome adesso la sto guardando con gli occhi di Gesù, non vedo più che è fastidiosa. No, cioè, proprio rimane fastidiosa, eh. Ma vedendola con gli occhi di Gesù, con gli occhi di Dio, tu la vedi in una modalità che non è più quella del giudizio. Il che significa che il difetto della sorella non ti toglie la pace. Io credo che tutti noi abbiamo bisogno di guardare noi stessi, gli altri e la realtà che abitiamo con gli occhi di Dio, così come Gesù vede le cose. In questo senso l'orazione mentale e la Lectio Divina sono un canale privilegiato che vi fa accorgere se dentro di voi c'è veramente vita spirituale, cioè la vita dello Spirito, se veramente c'è. Perché se voi leggete il Vangelo vi accorgete subito che Gesù ha un suo modo di guardare le cose. Ad esempio, quando Gesù incontra l'adultera, non la guarda. E perché non la guarda? Perché tutti la stanno guardando. E quindi tutti la stanno umiliando con lo sguardo. E Gesù ha una delicatezza estrema nel non guardarla, non appesantire questa donna di un altro sguardo. Al contrario, entra in una sinagoga e si accorge subito di un uomo malato con la mano inaridita che è messo da parte. Gesù subito fissa lo sguardo su quell'uomo, lo guarda, lo fa esistere. È invisibile agli occhi di tutti e Gesù invece lo guarda. Gesù ha un modo di guardare le cose che è il modo proprio dell'amore. E voi sapete che è il modo proprio dell'amore perché non umilia e soprattutto fa verità. Sappiate che questo è un dono. Quindi non vi mettete a dire adesso mi allenerò, è un dono. E quindi davanti a lui dovete dire donami la sapienza, perché senza la sapienza io non riesco a vedere le cose come tu le vedi. Tu vedi in un modo che io vorrei avere. Senza questa visione, sapete cosa ci rimane? La visione mondana, cioè quella del mondo. Come il mondo vede le cose. E come il mondo vede le cose? Bianco, nero, destra, sinistra, progressisti, tradizionalisti. Ma che tristezza leggere la realtà come la legge il mondo. E noi sappiamo che Cristo si manifesta in maniera multiforme. Lo Spirito è così. Dice Paolo, in alcuni dà il dono delle lingue, in altri il dono della profezia, in altri il dono delle opere, in altri il dono. E se siamo tutti uguali, mi dite dov'è l'affare? Quindi una chiesa uniforme non è una buona chiesa, Primo dono, quindi vedere le cose con gli occhi di Dio. Il dono dell'intelletto. Il dono dell'intelletto è il dono di vedere l'essenziale. Qual è la differenza tra vedere le cose come le vede Dio, quindi il dono della sapienza, il dono dell'intelletto, è andare subito alla questione di fondo, a ciò che conta. Facciamo un esempio molto esistenziale. Avete presente quando abbiamo tante discussioni infinite? Oppure vi capiterà magari in parlatorio se accogliete una persona. Parla per mezz'ora, tre quarti d'ora perché ha bisogno di parlare. Il dono dell'intelletto è andare direttamente a qual è la questione di fondo. Qual è l'essenziale? Saper andare subito al punto centrale, nevralgico. Le persone che vedono l'essenziale sono le persone semplici. Il contrario dell'intelletto sono i complessati, quelli che complicano le cose. Quando un ragionamento è tutto da arrampichi a destra e a sinistra, no, per là non c'è lo spirito, perché lo spirito è semplice. Lo spirito va subito all'essenziale della questione, subito. Mi è capitato qualche volta di partecipare a qualche esorcismo, il mio confessore lo è, e la cosa che mi colpisce di più durante il rito dell'esorcismo non è tanto mettersi a fare, a parte che siccome il demonio è teatrale, fa di tutto e lo fa appositamente per suggestionarti, quindi fa di tutto, credetemi, di tutto. Ma qual è l'essenziale in tutta quella cosa? L'esorcista che domanda: qual è il tuo nome? Dimmi chi sei. Perché se tu vai e dai un nome, hai risolto il problema, hai preso il diavolo per le corna. Ecco, portiamo questo dentro la nostra vita. Se tu riesci a dare un nome, ad esempio, alla tua angoscia. No, perché? Sì, questi sono discorsi. Hai bisogno del dono dell'intelletto che ti dice il problema è là. Questo è il problema. Ah, dice, ecco, il problema è l'orgoglio ferito, ad esempio. Ma io lo so. L'intelletto mi ha fatto capire che lì è che mi sento il mio orgoglio mortificato. Per questo è nata tutta una questione infinita che non finisce mai, no? Quanto abbiamo bisogno del dono dell'intelletto? Di andare all'essenziale delle questioni. Questo è un dono che va dato soprattutto alle guide spirituali, Una buona guida spirituale parla poco. Un buon confessore non è uno che dice molte cose, ma uno che a un certo punto ti dice è là, è questa la questione. Ti aiuta a leggere l'essenziale. Terzo dono, il dono del consiglio. Allora, vedete le tappe che stiamo facendo. La sapienza, vedere le cose come le vede Dio. L'intelletto, la capacità di andare all'essenziale delle cose. Il dono del consiglio è il dono di scegliere in comunione con Dio. Anche qui, torniamo all'esempio che facevamo prima. Se il male vi mette davanti una cosa buona e una cosa brutta, scegliere, non avete bisogno del consiglio, avete bisogno del buon senso, E a volte non c'è bisogno di invocare lo Spirito Santo, basta usare bene la testa. Certe volte dici, lo Spirito Santo, no, usa la testa. Quindi ci sono delle cose che dobbiamo usare la nostra umanità innanzitutto. Quindi tu sai bene che quella è una cosa che devi giudicare con la tua testa, perché ci vuole buon senso. Ma a volte il buon senso non basta. Sapete perché non basta il buon senso? Perché delle volte noi ci troviamo non davanti a un bene o un male, ma davanti a 3-4 beni. Sono tutte beni. Bene, bene, bene, bene. Come fai a dire qual è il bene che è volontà di Dio? Perché sono tutte bene. Io cosa posso fare? Io oggi potevo mettermi a confessare tutta la mattina, potevo fare un ritiro spirituale, potevo andare ad aiutare a una mensa dei poveri. Non sono quattro cose buone queste? Ma io ho bisogno di capire, qualcuno mi consigli, che cosa significa fare la scelta, che è la volontà di Dio. E questo è importante per noi, perché a volte il male, per non farci compiere la volontà di Dio, riempie la nostra vita di possibilità di bene, in modo tale che tu ti disperdi. A me è capitato una volta che vi sto per raccontare, cioè è capitato tantissime volte, no? Ero appena ordinato prete, ero un giovane prete, e avevo tantissime cose da fare anche allora, veramente tanto lavoro in diocesi. A un certo punto mi andai a confessare, andai dal mio confessore e gli dico: no, perché qua non ce la faccio così, mi sto esaurendo qua, là, ma cosa dovrei fare, come mai? Perché se io non vado in carcere il cappellano non ci va e quindi questi rimangono da soli, se io non vado in ospedale con gli universitari quanti malati io posso incontrare invece se non vado nessuno li confesserà, no? E tante cose buone, no? questo mi guarda, all'epoca era un sacerdote spagnolo, mi guarda e mi fa: che cosa c'è scritto nel tuo decreto di nomina? Dice: c'è scritto assistente spirituale degli universitari, basta. Dice: quello c'è scritto, non devi fare nient'altro, quello che c'è scritto nel decreto. E dico: sì, ma tutti gli altri, a quelli che ci pensa? Mi fa: ti è chiaro che tu non sei Gesù Cristo? Capite qual è il problema? Intelletto, eh? Quindi, il problema a volte è esattamente questo, quello di non accorgerci che scegliere significa compiere la volontà di Dio e l'alternativa è disperdersi. Una delle malattie di cui noi sacerdoti siamo più afflitti è il burnout, così si chiama. Burnout, che significa fondamentalmente che sei esaurito. Se lo dici in burnout sembra meglio, se dici che uno è esaurito, e questo perché sei completamente svuotato, svuotato di tutte le energie, svuotato. Immaginate che la nostra vita è come stare nel mare con una barca e tu remi senza un metodo e alla fine muovi l'acqua, agiti tanto l'acqua, ti stanchi, ma non vai da nessuna parte. Allora, il problema è avere il dono di saper muovere i remi nel modo giusto perché tu vada nella direzione giusta. Ecco, il grande dono del consiglio. E quindi il consiglio per se stessi e per gli altri. Fortezza, questo, vabbè, qui viene molto semplice spiegare il dono della fortezza. Solitamente quando io devo spiegare questo dono faccio sempre appello a un'esperienza difficile che abbiamo fatto dentro la nostra vita. Vi è mai capitato di vivere una cosa difficile oppure di aver visto situazioni difficili? E quando una persona ha finito quella esperienza difficile dice: io non so come ho fatto a fare quella cosa, non so dove ho trovato la forza di fare

affrontare dignitosamente una malattia. Ma è la fortezza quella, eh? Non viene da noi. Essere capaci di morire martiri è un dono, eh? Non viene dal carattere. Lo diciamo nella liturgia: tu, Signore, doni agli inermi la forza del martirio, a quelli che hanno un sacco di paura la forza del martirio. Senza la tua forza, Signore, noi non possiamo fare niente. O le cose le facciamo con questa spinta interiore, o se ci poggiamo sulle nostre forze, facciamo la fine di quello che viene detto nel Salmo: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate il pane di sudore. Solitamente il Signore ne dà ai suoi amici mentre dormono nel sonno. Uno si arrabbia, dice: mannaggia, guarda. E quindi che facciamo? E sii amico del Signore, te ne dà nel sonno la fortezza. Ecco, il dono della scienza. So che possono sembrare molto simili la sapienza, l'intelletto, la scienza. In realtà non lo sono per niente. Il dono della scienza è scoprire che ogni cosa ci parla del Signore. Facciamo un esempio molto pratico. Avete presente lo sguardo contemplativo di Francesco d'Assisi, no? Fratello Sole e sorella Luna, no? Frate Acqua, frate Fuoco. E guardare le cose e sapere che quelle cose ci parlano di lui. Sapete chi riesce a capire subito il dono della scienza? Gli adolescenti innamorati. Perché gli adolescenti innamorati solitamente sono talmente tanto innamorati che guardano il cielo, vedono una nuvoletta, dice: mamma, mi assomiglia a lei. Ma non è vero. È l'amore che gli fa vedere tutto come qualcosa che gli parla di chi sta amando, di chi è innamorato. Allora, pensate a questa cosa, che ogni singola cosa è un pretesto che ci parla di lui e ci riporta a lui. Se dovessimo dirlo in maniera teresiana, dovremmo dire che tutto è occasione per fare orazione mentale. Tutto. Qualunque cosa ti riporta a lui, mi fa pensare a te. Tutto parla e grida di te. Tutto. Tutto. Questa non è un'educazione, è un dono. È il dono della scienza. È quello che fa scrivere ad Einstein, questo grande scienziato, a un certo punto nei suoi diari. Lui, grande scienziato, dice: ho guardato la perfezione delle cose, di come le cellule sono là, e non posso non pensare che tutto questo mi rimanda a qualcosa di più grande. Dice: mi viene da inginocchiarmi davanti alla realtà così com'è, sapientemente messa a posto. È la capacità di saper andare oltre quello che tu stai vedendo. Tutto parla e grida di lui, il dono della scienza. Quando non c'è il dono della scienza, entra il dono delle ideologie, che non è un dono dello spirito, ma è una tentazione del mondo. Volete un esempio concreto? Il migrante che sta affogando in mare, se lo leggi con gli occhi dell'ideologia, è un invasore che ci sta togliendo qualcosa venendo nel nostro paese, è un problema politico che noi dobbiamo assolutamente risolvere perché qua altrimenti non sappiamo più cosa farne. Tu ti dimentichi che una persona che sta morendo deve essere aiutata, semplicemente perché è una persona che sta morendo. E che cosa mi ricorda di più Cristo se non il bisognoso? Ma come cristiani possiamo... Twitter è un social dove a volte si possono condividere brevi frasi, non tantissime. E ho condiviso la foto di un salvataggio. Una volontaria si abbraccia a un migrante che è appena arrivato sulla spiaggia. È stata condannata. Bene, io su Twitter scrivevo: a volte un abbraccio è proprio come abbracciarsi alla vita, senza metafore. Una persona ha scritto sotto: è immorale che una persona entri nel nostro paese senza avere il permesso per poterlo fare. Ma capite che nessuno sta mettendo in discussione la legge che giustamente noi dobbiamo seguire, eccetera. Ma è una visione ideologica, non vedere più le persone, ma vedere numeri, problemi, destra, sinistra, favore, contro, il dono...

0: della scienza ci ricorda fondamentalmente di guardare tutto come qualcosa che ci interpella, che ci parla di lui, tutto. Per citare ancora una volta Francesco, voi sapete che c'era una cosa che a Francesco faceva orrore, gli faceva schifo, ed erano i lebbrosi. Il momento della conversione di Francesco, decisivo, avviene con l'abbraccio con un lebbroso. E dice Francesco: da quel momento in poi ciò che prima mi era amaro divenne dolce. Questa roba non viene da Francesco, questo è un dono. Noi abbiamo bisogno di un dono così. Il dono della pietà è il dono di relazioni vissute con il cuore. Cioè è capire che la vita spirituale o è partecipazione affettiva, ecco, se dovessimo usare ancora una volta un linguaggio teresiano, ignaziano, o non è, altrimenti diventa relazione intellettuale, relazione moralistica. Il dono di poter amare Gesù col cuore è un dono, non è uno sforzo. Uno non dice la mattina: Signore, oggi mi sforzerò di amarti con il cuore. Ma come fate? Ditemi. Cioè, sapete come si fa? Insegnatemelo. O ti fa lui il dono di poterlo amare con il cuore, o non lo puoi amare tu con il cuore. L'unica cosa che puoi fare tu è svuotare ciò che è di impedimento a questo dono. Ma non puoi dire a te stesso: adesso usi il cuore. Come nessuno di noi può dire: adesso io blocco il mio cuore e non lo faccio battere più. No, non dipende da te, è fuori dalla tua volontà l'uso del cuore. Ecco, se è vero per l'organo cuore, è vero anche per la nostra parte affettiva. È una cosa che è più grande della nostra forza di volontà. È un dono, è il dono della pietà. E guardate che c'è una grande differenza ad amare il Signore formalmente e ad amarlo invece con tutto il cuore. Tu te ne accorgi dalla tenerezza che hai. Io questo lo vedo soprattutto negli ospedali. Tu puoi dare le medicine, le cure, lavare, fare, e farlo perché devi farlo, e invece farlo con amore. Cambia tutto. Dice: ma fanno le stesse cose. Non nello stesso modo. E una persona malata avverte la differenza. Gesù avverte la differenza se stiamo andando lì perché c'è scritto nella regola o perché stiamo andando lì con tutto il cuore. Il che non significa che a noi, che noi abbiamo sempre voglia di fare quello che facciamo. Certe volte non abbiamo nessuna voglia, ma proprio perché amiamo lo facciamo. E non è più un sacrificio, ma è amore. Questa roba è un dono, è il dono della pietà. Ultimo dono è il timor di Dio. Anche qui molti pensano, purtroppo perché il mondo ci fa ragionare in questo modo, che è la paura. Ma lì dove c'è l'amore non può esserci la paura. È esattamente il contrario il timore di Dio. È così grande l'esperienza dell'amore che a un certo punto quell'esperienza diventa il criterio di giudizio. Vi faccio un esempio e concludo, perché mi accorgo che ho parlato, ma siccome non avevamo altro tempo ne ho approfittato per dirvi tutto quello che avevo a cuore di dirvi. Avete presente la storia di Zaccheo? Quando Zaccheo accoglie Gesù in casa, Gesù entra in casa di Zaccheo senza mettere nessuna condizione. Ad esempio non gli dice: adesso vengo in casa però tu ti converti, adesso vengo in casa a patto che tu ti confessi e la domenica vai a messa. Non mette nessuna condizione, dice: oggi mi fermo a casa tua. E Zaccheo sperimenta un amore di una gratuità estrema, cioè un amore che non mette condizioni, lo ama e basta, senza domandargli nemmeno che cambi vita. Quando lo dice Papa Francesco tutti si scandalizzano, Quando lo incontriamo nel Vangelo, che bella questa cosa, mettiamola in pratica. Cosa significa voler bene a una persona senza mettergli condizioni? Cosa succede? Che in quel momento tutti parlano male di Gesù, tutti. E Zaccheo, sentendo che gli altri parlano male di tutti e trovandosi immerso da un amore che non gli ha domandato nulla, è un amore totale, gratuito, si mette in piedi e dice: se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto, e quello che rimane metà lo do ai poveri. Ecco il timore del Signore. Il timore del Signore è fare un'esperienza talmente forte di amore che a partire da quell'amore tu prendi delle decisioni, non a partire dalla vergogna, dal senso di colpa, dall'angoscia, dall'ansia. dalle insicurezze, da quello che gli altri pensano di me, dall'amore. Mi sento talmente tanto amato che non posso ignorare questo amore. Timor di Dio significa avere presente la sproporzione che c'è tra l'infinito amore di Dio e io che sono una piccolissima cosa. Diceva Teresina di Lisieux, come una goccia d'acqua che va a finire in un braciere, dice va là, cade là, no? E c'è una sproporzione immensa tra questo amore e me. Ecco, quando noi perdiamo il senso di questa sproporzione, cominciamo a commerciare con Dio. Io ti do questo, tu mi dai questo, ti faccio la novena, tu mi dai la grazia, così. No, guardate, c'è una sproporzione infinita tra l'amore che lui ha per te e tu. Se tu conservi la vertigine di questa sproporzione, tutto quello che fai nasce dall'amore, non più dalla paura. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Traduciamolo nella vita di Zaccheo. Non gli importa più quello che pensa la gente di lui. Non fa questa cosa per salvarsi la faccia. Fa questa cosa per salvare la faccia a Gesù. E l'amore non è più preoccupato di se stesso. È preoccupato di Gesù. È un dono. Bene, tutto questo per dirvi che cosa? Io sia qui con voi a dire ad alta voce qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno solo della Pasqua, ma che questa Pasqua entri dentro di noi. Ecco il dono della Pentecoste. E si manifesti nel dono più grande, che è quello di essere figli. E che il nostro essere figli ci fa vivere di ciò che il mondo non comprende, di un essenziale che il mondo non comprende e che è il segreto della nostra libertà. I figli di Dio li si vede dalla libertà che hanno. Non importa, ripeto, il ruolo che hanno, quello che fanno, la loro condizione di salute, la loro condizione fisica, la loro storia. Se hanno incontrato quella libertà, vivono di questa libertà. Dice Paolo, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Ma per far questo abbiamo bisogno veramente di un'effusione dello Spirito nei nostri cuori.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
3: È mercoledì 20 maggio.
4: Sono le 22 e 55 minuti.
5: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

brillante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso.
1: Per la tua giustizia salvami, porgi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
0: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
2: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle, l'aurora.
0: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

vorrei liberarti domattina e vorrei vederti volare sui nevai come prima. Tu, così lontana, seppur ormai

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Al capo ottavo. Senza rimedio cresce il mio dolore e il mio cuore viene meno. Ecco, odo le grida della figlia del mio popolo da una terra sconfinata. Non c'è il Signore in Sion, il suo re non vi abita più. Perché mi hanno provocato all'ira con i loro idoli e con nullità straniere? È passata la stagione della messe e del raccolto, è finita l'estate e noi non siamo stati salvati. Per la ferita della figlia del mio popolo sono affranto, sono costernato, l'orrore mi ha preso. Non vi è più balsamo in Galaad? Non c'è più nessun medico? Perché non si cicatrizza la ferita della figlia del mio popolo? Chi farà del mio capo una fonte di acqua, dei miei occhi una sorgente di lacrime, per piangere giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo? È parola di Dio.

Sorelle e fratelli, la preghiera davanti al volto del Signore e alla Sua parola ci unisce. Salutiamo gli studenti del Carroll College del Montana che questa sera pregano con noi e chiunque ci segue da lontano. Il profeta Geremia condivide con il suo popolo la guerra, la presa di Gerusalemme, l'esilio, in un misto di dolore e di speranza, in un futuro che sembra lontano. L'uomo che ascolta Dio riesce sempre a condividere nel suo tempo il dolore e l'attesa di guarigione e di salvezza. È la forza della profezia che fa vivere la parola di Dio in ogni tempo, se noi sappiamo ascoltarla e farla nostra per viverla. Quell'uomo sente profondamente il dolore di quel momento che raggiunge il suo cuore, tutta la sua umanità, il centro della sua vita, perché questo è il significato del cuore nella Bibbia. Sì, egli sente le grida di dolore, anche se vengono da lontano, da una terra sconfinata. Quel dolore è pieno di domande che interrogano tutti. Non c'è il Signore in Sion? Il suo re non vi abita più? Come può abitare il Signore con chi commette ingiustizia, dove regna la violenza? Dov'è allora il Signore? Si chiede il profeta. Dove la sua forza davanti a un popolo che ha perso quanto di più prezioso aveva? In quel grido, sorelle e fratelli, e in quel dolore, il profeta aiuta a fermarsi, a non passare oltre il grido che si alza da tante parti del mondo, in quella violenza che uccide e distrugge. Sì, in molti luoghi, in una terra desertificata dalla distruzione, allora come oggi, sembra davvero passata la stagione della messe e del raccolto, quando non c'è cibo, quando si muore per la mancanza del necessario per essere curati e guariti. Non c'è più balsamo in Galad, dice il profeta, non c'è più nessun medico? Chi curerà, sorelle e fratelli, la ferita e il dolore di tanti uomini e donne che mancano di tutto, che sono feriti dalla povertà, dalla guerra e dalle sue conseguenze? Ci sarà un rimedio per loro? Sono domande che vengono poste oggi in tante situazioni, anche nei luoghi dove noi abitiamo, quando vediamo persone che hanno perso tutto, altre che non possono curarsi, altre che sono lasciate sole e non hanno neppure più la forza per gridare il loro dolore, come ad esempio tanti anziani abbandonati a se stessi. Perché non si cicatrizza la ferita della figlia del mio popolo? Dice il profeta. Perché? La parola di Dio, sorelle e fratelli, interroga sempre e ci si deve lasciare interrogare. Il Signore parla, ma è facile fuggire le domande, evitare gli incontri con chi soffre, allontanare i segni della sofferenza e la morte. Ognuno difende se stesso. Ma la sofferenza e la morte esistono e accompagnano la vita di tutti. La parola di Dio aiuta a fermarsi, a non continuare a scappare, perché sono domande che riguardano l'umanità di ognuno. Persino il Signore Gesù non si sottrasse al dolore e alla morte. Nel dolore le domande aiutano ad aprire strade, a cercare e a trovare

0: O Gesù, che con la tua resurrezione hai vinto il peccato e la morte, concedi anche a noi di risorgere con te, per essere con te luce del mondo e sale della terra. Opera in noi, o Signore, la trasfigurazione della nostra vita. Tu che agisci nelle anime di chi ti ama, fa che il nostro cuore, unito a te, risplenda di luce, esulti di gioia e, compiendo il bene, vinca in noi ogni peccato. Tu che hai vinto la morte e ci hai aperto la strada alla vita che non finisce, suscita in noi l'amore più forte della morte, per comunicare a tutti la tua compassione verso coloro che soffrono e muoiono, perché il Vangelo della tua resurrezione, luce che dissipa le tenebre di questo mondo, raggiunga tutti, per ora e per sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil.
2: Cristo è risorto.
3: Veramente è risorto.
2: Cristo è risorto.
3: Veramente è risorto.
2: Cristo è risorto.
3: Veramente è risorto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run. Le peuple qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: Santo. La maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Libano, si lavora a una tregua con Israele che garantisca la pace. L'Unione Europea approva il Thornberry Agreement, l'accordo che elimina i dazi per gran parte dei beni industriali degli Stati Uniti. E poi la giornata mondiale delle api. Questi i temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Gabriele Di Domenico e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di inclusione e territorio. Oltre 80 appuntamenti in 8 quartieri per 3 mesi di programmazione, dal 9 maggio al 13 settembre, dopo gli oltre 8.000 spettatori dello scorso anno, torna il Roma Borgata Festival, il festival diffuso delle borgate delle periferie romane, un filo che disegna una geografia emotiva, umana, stratificata, è quello che attraversa per l'appunto le borgate di Roma, le restituisce come luoghi di incontro, luoghi di racconto e di possibilità. Per parlare di questo progetto abbiamo con noi Alessandra Muschella, direttrice artistica del festival. Alessandra, benvenuta.
10: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
9: Allora iniziamo raccontando quella che è stata l'idea di fondo del Roma Borgata Festival, che ha portato poi ecco alla nascita di questo festival.
10: In realtà l'idea di lavorare nelle borgate, nei territori periferici, nasce 10 anni fa con un progetto dal nome La Città Ideale. E lì abbiamo cominciato a lavorare in diversi territori della città con degli eventi spot, e dall'anno scorso abbiamo deciso di radicalizzarci in quelle che sono le borgate con una programmazione più strutturata. Il nostro è un festival multidisciplinare che quindi propone eventi di spettacolo dal vivo, di musica, danza, circo contemporaneo, e teatro, e anche tanti eventi speciali e format particolari.
9: E quindi tanti eventi, tanti appuntamenti dedicati insomma alle periferie, alle borgate, alle persone che abitano insomma le borgate. E allora entriamo un po' anche nello specifico di questa edizione, dell'edizione 2026. Come è organizzato, come è strutturata, Alessandra?
10: Allora, abbiamo inaugurato domenica scorsa a Villa De Santis, municipio V. Ci muoveremo nelle prossime 2 settimane tra Centocelle, Torpignattara e Alessandrino. Da lì praticamente il nostro calendario di format eventi si sposta in 3 delle borgate storiche di Roma. Prima Valle, anche con la vicina Monte Spaccato, poi ci trasferiamo al Trullo con una piccola puntatina a Magliana, e chiuderemo diciamo la programmazione estiva a Tormarancia, per poi riprendere a settembre a Torpignattara.
9: Hai detto musica, danza, anche insomma letteratura, cioè quali
10: teatro.
9: Saranno, esatto, teatro, quali saranno un po' i momenti che caratterizzeranno tutti questi appuntamenti?
10: Allora, tutti i nostri eventi sono, chiamiamoli così, dei fuori formato. Noi trasformiamo in palcoscenico a cielo aperto quelli che sono i luoghi del vivere comune. Abbiamo un format che si chiama Bar Campioni, in cui l'orario dell'aperitivo diciamo si raccontano le storie dei grandi sportivi o le storie di riscatto attraverso lo sport. Quello è un format che portiamo avanti da tanti anni, abbiamo una programmazione di spettacoli diversi nelle diverse borgate. Oppure Operai all'opera è un format che va avanti da 3 anni e ci racconta i grandi titoli dell'opera lirica in maniera divertente, perché sono gli addetti ai lavori di un retropalco del teatro dell'opera che mettono in scena quello che è il libretto, e diventa uno spettacolo godibile da tutti, anche da chi non frequenta quel tipo di musica colta, chiamiamola così. Quindi i nostri sono tutti format format diciamo che hanno un linguaggio universale adatto a tutte le età. Cerchiamo di essere noi a portare la cultura, e non chiediamo alla gente di venire, ma chiediamo alla gente di scendere da casa.
9: Cultura e territorio, con insomma anche appuntamenti, eventi in cui si sta insieme, ci si diverte, però ecco, l'obiettivo, il messaggio è anche quello di andare a riscoprire in qualche modo, rivalorizzare queste
10: zone. E anche a conoscerle, perché cioè, la programmazione non è solo per residenti, ma anche per chi quelle borgate non le ha mai frequentate. Mi capita tanti anni di fare questo lavoro e di trovare le persone, oh, qui non c'ero mai venuta, questo posto non l'avevo mai visto. Quindi non è solo raccontarle, ma è anche farle conoscere a chi davvero non ha mai frequentato, che sono poi dei posti bellissimi, perché Roma ha tante città in una città.
9: È vero, e abbiamo visto anche un po' di immagini, vediamo un po' di immagini grazie anche alla regia, tanti spazi anche all'aperto, per cui andare
10: solo
9: forse
10: spazi all'aperto,
9: esatto, andare anche a rilassarsi in qualche modo, vivere delle esperienze che magari a volte la città isola in qualche modo.
10: Sì, lavoriamo tantissimo e da tanti anni, come potete vedere dalle immagini, anche nei cortili Ader. Quindi sì, soprattutto visto che la stagione lo permette, vivere davvero anche il mercato rionale, dove doveva farci la spesa, vederlo trasformato in un luogo di spettacolo la sera, è molto bello, risignifica gli spazi, gli dà un valore in più, la possibilità anche di viverli in una maniera diversa che non si vive dal quotidiano.
9: Abbiamo detto lo scorso anno 8.000
10: sì,
9: circa 8.000 spettatori, ecco una risposta di pubblico importante, insomma sono eventi partecipati, apprezzati.
10: Sì. Sì, sono eventi partecipati dalle comunità che ci ospitano, perché è importante non parlare delle periferie sempre come luoghi di disagio per mancanza di servizi, di sicurezza, di decoro. Le periferie sono territori molto vivi, c'è una forte rete comunitaria, ci sono tante associazioni che lavorano sul territorio e quindi è anche un modo per noi di farle conoscere.
9: Anche perché Alessandra, in qualche modo si parla delle periferie, dei vari quartieri, in questo caso di Roma, alcuni proprio un pochino parafrasando questa frase dicevano: quando andiamo a Roma, quando andiamo in centro è come se dicessimo andiamo a Roma, in realtà le periferie sono Roma.
10: Ma le periferie ospitano la vera romanità, la pluralità della romanità, appunto come dicevo prima, Roma sono tante città insieme, no? I romani, qualsiasi romano di quartiere dice Roma è questa, Roma è quel municipio lì, è quel quartiere lì, e però vedendo il centro che ormai è diciamo in mano al turismo, certo, alla cultura di massa, è importante riscoprire questi territori e dare la giusta importanza e anche la giusta attenzione al recupero di questi territori come luoghi anche di cultura.
9: Ecco, cultura, territorio, lo dicevamo prima, ma anche inclusione in qualche modo, cioè lo stare insieme, un creare, rafforzare anche quel concetto di comunità. Mi vengono in mente le parole proprio di Papa Leone XIV, riferite anche un po' alle periferie in generale, cioè anche quell'andare a intercettare i bisogni delle periferie, quel creare ponti tra centro, periferie, anche ricordando le parole di Papa Francesco, le periferie del mondo in questo caso. Ecco, è un concetto che può valere anche per questo territorio, cioè andare a riscoprire, a raccontare, a far conoscere.
10: Le borgate sono piene di storia. È di storia e quindi sono un tesoro culturale importante per questa città.
9: Alessandra, c'è un momento, c'è stato un momento, ecco, o da qui insomma ai prossimi eventi, appuntamenti che hai vissuto, che vivrai, ecco, a cui tieni particolarmente, che ci vuoi raccontare qualcosa di particolare in merito proprio al festival?
10: Sì, è un nuovo format che partirà a breve, si chiama Scuolabus, quando il viaggio diventa racconto, e insieme a Giulia Nania e ad ospiti diverse in ogni borgata porteremo il pubblico su uno scuolabus anni 70 a rivivere quelle che sono state le emozioni della gita scolastica e a scoprire gli scorci più inediti e anche iconici delle diverse borgate che attraverseremo e a far conoscere quelle che sono le realtà e le persone che quel territorio lo animano.
9: E allora lo ricordiamo, fino al 13 settembre, sì. Roma Borgata Festival, per i vari appuntamenti c'è anche un riferimento, un sito web.
10: Sì, il sito www.romaborgatafestival.it e tutti i social.
9: E quindi insomma, per chi vuole rimanere aggiornato sui vari appuntamenti, sugli eventi, questi sono anche i riferimenti. Grazie Alessandra Muschella, direttrice artistica del Roma Borgata Festival. Grazie.
10: Grazie a te.
9: E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
2: Sì Gianmarco, c'è stato nelle scorse ore un lungo e drammatico colloquio telefonico tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, lo ha riportato Channel 12, una TV israeliana, dopo la telefonata di domenica scorsa tra il presidente degli Stati Uniti e il premier israeliano. Nessun dettaglio dall'emittente sui contenuti del colloquio, ma solo l'osservazione che il presidente e il primo ministro israeliano sono sull'orlo di una decisione sull'Iran. Sinora nessun commento, né conferme né smentite da parte israeliana o americana alle notizie dell'emittente. Intanto sono circolate delle immagini delle persone della Sumud, flottiglia diretta a Gaza, fermate da Israele, derise, inginocchiate e bendate. Il video è stato postato dal ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir, che rivolge loro un ironico benvenuti in Israele. Dure le reazioni del governo italiano: inaccettabile che questi manifestanti, tra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli esteri italiani. L'Italia pretende inoltre le scuse, dice il governo, annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Stasera intanto rientrano i primi due italiani della flotta, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani. Tra gli italiani fermati, 10 sono recidivi, ovvero avevano partecipato a precedenti missioni della flottiglia. Il Pentagono in una nota ha reso noto di aver ridotto da 4 a 3 il numero totale di brigate di combattimento assegnate all'Europa. Questo viene spiegato, riporta il numero di brigate presenti in Europa ai livelli del 2021. Tale decisione, si legge ancora in una nota, è il risultato di un processo complesso e articolato incentrato sulla presenza delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporterà un temporaneo ritardo nel dispiegamento delle forze statunitensi in Polonia, alleato modello degli Stati Uniti, si legge ancora. Il disimpegno USA della NATO non sorprende il segretario generale della NATO Mark Rutte. È per questo che l'Europa sta investendo molto di più per porre fine in sostanza all'eccessiva dipendenza da un unico alleato, esattamente come ci aspettavamo, dice Rutte. Il Pentagono quindi precisa che metterà gli alleati in condizione di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Sono arrivati oggi all'aeroporto di Fiumicino 124 rifugiati dalla Libia nell'ambito del programma di reinsediamento, una delle principali soluzioni durature promosse da UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati, per offrire protezione a persone particolarmente vulnerabili nell'ambito del programma regionale di protezione e sviluppo del Nord Africa. L'arrivo include persone provenienti da Eritrea, Etiopia e Sudan, incluse 33 famiglie. La maggior parte delle persone in arrivo, spiega l'UNHCR, è stata selezionata per il reinsediamento sulla base di particolari condizioni di vulnerabilità, tra cui donne e minori a rischio e persone sopravvissute a violenza e tortura. L'OMS ha affermato che il rischio di diffusione del virus Ebola in Congo e in Uganda è elevato a livello nazionale e regionale, ma basso a livello globale. L'OMS ha dichiarato l'epidemia di Ebola un'emergenza sanitaria pubblica che richiede una risposta coordinata. Finora sono stati confermati 51 casi nelle province settentrionali congolesi di Ituri e Nord Kivu, oltre a 2 in Uganda, ha dichiarato il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus. Oltre a questi ci sono 139 decessi sospetti e quasi 600 casi sospetti. Sappiamo che la portata dell'epidemia è molto più ampia, ha precisato, ci aspettiamo che quei numeri continuino ad aumentare. A Bunia, luogo del primo decesso noto, oggi scuole e chiese sono rimaste aperte e alcuni residenti indossavano mascherine per strada. È tutto, a te la linea.
9: Grazie Michele Raviar. Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, lo ha detto Papa Leone questa mattina all'udienza generale, accogliendo Aram I, capo della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia. Ma nel paese dei Cedri anche oggi sono proseguiti gli attacchi incrociati tra Israele ed Hezbollah. L'esercito di Israele ha colpito un edificio civile per distruggere un sistema di sorveglianza Hezbollah. 19 vittime invece a seguito di raid israeliani nel sud del paese, nelle nelle ultime ore. Nonostante ciò, si aprirebbero degli spiragli di pace in Libano e una tregua sembrerebbe poggiarsi su basi più solide, quanto ci dice Yannicky Cingoli, già presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente e analista per la Huffington Post.
3: In Libano ci sono questi negoziati in atto tra il governo libanese e Israele, propiziati dagli Stati Uniti personalmente da Trump. Siamo già alla terza sessione negoziale a Washington ed è fatto nuovo il fatto che il Libano e Israele negozino direttamente. Ora qui il problema ovviamente è che ci sono parecchie questioni in sospeso, nel senso che Israele ha occupato una zona cuscinetto di circa 10 chilometri in seguito all'entrata in guerra di Hezbollah al fianco dell'Iran dopo il 28 febbraio. C'è il fatto che appunto non esistono rapporti diplomatici tra i due e tuttavia è importante che già questo incontro sia già al pezzo, sia stato già fissato le date per inizio giugno, per fine maggio, per i prossimi incontri e che agli negoziati politici sia stato aggiunto anche un negoziato sui temi di sicurezza. E ora, in questo momento, esiste una situazione, diciamo, armistiziale tra Libano e Israele, però Israele all'epoca del governo Barak si è ritirato lungo una linea blu che è riconosciuta dalle Nazioni Unite, però ci sono 13 punti di contenzioso, tra cui le fattorie di Sheba e altri punti. E questi punti di contenzioso sono una delle giustificazioni che Hezbollah ha per mantenere la resistenza armata contro Israele. Se si arrivasse a una definizione del confine di terra, così come si è già arrivati nel 2024 sotto il governo Bennett a una delimitazione del confine marittimo, che ha consentito lo sfruttamento o comunque la ricerca dei rispettivi giacimenti di gas offshore, questo sarebbe un fatto che isolerebbe ulteriormente Hezbollah. La questione grossa è che Hezbollah è molto più forte militarmente dell'esercito regolare israeliano e anche se gli accordi prevedono che non possa avere attrezzature militari o uomini armati a sud del fiume Litani, però di fatto continua ad averli. Anche la missione dell'ONU UNIFIL non riesce a contrastarli.
9: Certo, Yannicky, si parla appunto di tregua, come ci stavi spiegando, però nonostante questo... Sì, prego.
3: Posso solo aggiungere. Sì. Quindi la questione è che però è necessario anche un processo che dia forza a fare esercito regolare libanese e anche gli dia armamenti, perché gli attuali stanziamenti anche degli Stati Uniti sono del tutto insufficienti.
9: Dicevamo spiragli, ecco, di pace per questa tregua, però continuano gli attacchi incrociati, ecco, proprio nelle ultime ore 19 morti a causa di attacchi israeliani nel sud del Libano, oggi colpito un edificio civile per distruggere un sistema di sorveglianza di Hezbollah, quindi insomma sempre delle trattative, dei negoziati che si fanno davanti a queste, poi a questi attacchi.
3: Sì, ma il problema è che Hezbollah è contrario a questi negoziati diretti, fa di tutto per sabotarli. È necessario ricordare che è stato Hezbollah ad aprire gli attacchi contro Israele dopo l'inizio della guerra con l'Iran, contro il 28 febbraio, contro le città del nord israeliano, e ovviamente Israele non è che potesse aspettare che gli piovessero i razzi addosso senza reagire. Quindi la situazione è complessa e tutta la questione richiede un processo abbastanza complesso e lungo, perché l'attuale dirigenza libanese non accetta la decisione del Hezbollah di entrare in guerra con Israele e vuole negoziare autonomamente con Israele rispetto anche all'Iran, che invece tende ad affermare la sua longa manus sul Libano. Quindi c'è una situazione complessa ma interessante.

0: Cambiamo argomento. L'Unione Europea ha approvato l'accordo che elimina i dazi per gran parte dei beni industriali degli Stati Uniti. Il Thornberry Agreement, siglato dal presidente degli Stati Uniti Trump e dalla presidente della Commissione Europea von der Leyen la scorsa estate. Il provvedimento elimina i dazi per la maggior parte dei prodotti industriali statunitensi importati in Europa, lasciando un tetto del 15% alle imposte doganali per i paesi UE. Un capitolo quest'ultimo aspramente criticato nell'Unione perché è ritenuto un elemento di sbilanciamento nell'accordo. Ma a sbloccare i tentennamenti ci sono state le recenti minacce del capo della Casa Bianca di imporre dazi al 25% per le auto europee se l'intesa non fosse stata applicata entro il prossimo 4 luglio. L'iniziativa però non sembra spazzare le critiche e i timori che questo rappresenti consegnare con uno strumento di pressione a Trump. Sul peso di questa decisione dell'Unione Europea, Paola Simonetti ha raccolto l'analisi di Gabriele Natalizia, professore di scienze politiche alla Sapienza di Roma.
1: Ha detto che questo regolamento approvato da Parlamento e Consiglio elimina dazi residui sui prodotti industriali americani e garantisce un accesso preferenziale ai prodotti americani. Da parte europea vuole essere un messaggio in qualche modo di distensione da lanciare all'amministrazione Trump. Nella ricerca di prendere tempo, ecco, l'amministrazione Trump non sta cambiando completamente l'atteggiamento americano nei confronti dell'Europa. Il problema del trade deficit che gli americani hanno rispetto all'Europa è un problema che ha cominciato a essere discusso già dagli anni dell'amministrazione Obama, perciò negli ultimi 15 anni questo è stato un tema sempre posto sul tavolo. Il problema di Trump è che introduce un fattore imprevedibilità che rende molto più difficile prendere un rapporto stabile nel medio termine quantomeno, ma riesce a essere travolto anche nel breve termine. Ricordiamoci che gli Stati Uniti negli ultimi 15 anni hanno cominciato a percepire il processo di globalizzazione di cui erano stati fondamentalmente i promotori. Perciò l'abbattimento di barriere alla circolazione di uomini, merci, servizi, finanza, come fondamentalmente una truffa che gli Stati Uniti si erano autoinflitti, hanno cominciato a inquadrare una serie di attori che secondo loro se ne erano avvantaggiati, in particolare tra questi anche gli europei, ma non dimentichiamo i cinesi. L'amministrazione Obama prova a risolvere il problema sempre attraverso i canoni della società aperta. Propone all'Unione Europea il famoso accordo di TIP, cioè una zona di libero scambio tra Stati Uniti e paesi europei, che però gli europei respingono. Arriva Trump col suo primo mandato e comincia a utilizzare lo strumento dei dazi, che naturalmente era qualcosa di sconvolgente soprattutto tra paesi anche alleati in buona parte. Dazi che però erano molto settorializzati, in particolare il famoso acciaio. Con Joe Biden che elimina i dazi nei confronti dell'Unione Europea, ma ricordiamo li lascia per esempio nei confronti della Cina, comunque ci sono una serie di leggi che vengono varate e che comunque penalizzano l'Europa. Torna Trump e questa volta utilizza lo strumento del dazio veramente a tutto campo su qualsiasi tipo di prodotto. Lo strumento del dazio è diventato uno strumento quasi sistemico che usa l'amministrazione Trump nei rapporti con tutto il mondo, ma purtroppo anche nei rapporti con l'Europa. E nel breve termine non si capisce esattamente se questo ha portato vantaggi agli Stati Uniti, anche perché l'inflazione continua ad essere alta, un riequilibrio del trade deficit ancora non è osservabile. Sicuramente quello che produce nel medio e lungo termine è un indebolimento della credibilità degli Stati Uniti. Ecco, è più difficile stare al tavolo con gli Stati Uniti. Però la scelta che fa l'Unione Europea è una scelta saggia, perché è una scelta consapevole del fatto che il rapporto con gli Stati Uniti deve rimanere un rapporto preferenziale, che tra poco più di 2 anni comunque il nuovo presidente americano non sarà Donald Trump, che non significa che gli Stati Uniti non avranno il problema del trade deficit, anzi, ma forse l'elemento imprevedibilità potrebbe essere eliminato. Ecco.
2: Però a Bruxelles c'è il timore persistente che dare spazio alle imposizioni di Trump sia un modo per dare a lui uno strumento politico di pressione anche per dossier futuri.
1: Ma certo, naturalmente siamo di fronte a un dilemma. Da un lato c'è la speranza di soddisfare Trump e perciò fare abbassare il livello della tensione. Molte delle scelte e delle politiche che Trump annuncia e poi non sempre esegue sono rivolte a un pubblico interno. Siamo in un anno elettorale in cui Trump ha necessità di dimostrare che ha fatto cose promesse nel programma, tra cui il famoso "The Europeans must pay their bill", cioè gli europei devono pagare il loro conto, con chi? Con gli americani. Ecco, questo sarebbe un piccolo scalpo da presentare all'elettorato americano. Dall'altro però, quale potrebbe essere il pericolo di questa scelta? È quello di far diventare sempre più, tra virgolette, prepotente l'amministrazione Trump, ossia se sanno che quello è uno strumento che produce effetti, puoi utilizzarlo in maniera quasi sistematica.
2: Sentami, in questo contesto come si inserisce il capitolo dell'agroenergia Groenlandia. Il primo ministro del paese ha dichiarato che saranno costretti a trovare una soluzione con gli Stati Uniti. Un accordo come quello a cui è stato dato il via libera potrebbe in qualche modo inserirsi anche su questo fronte?
1: Io credo che la Groenlandia vada inquadrata non tanto nel campo dei rapporti euroatlantici, ma nel campo dei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Indo-Pacifico. L'amministrazione Trump, ma anche le amministrazioni precedenti, si sono convinte del fatto che i prossimi decenni saranno segnati dalla competizione tra grandi potenze, e questa competizione prende forma principalmente tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese nell'Indo-Pacifico. Ecco, l'amministrazione Trump è però convinta di una cosa: se saremo chiamati a competere sempre di più, nella speranza che la competizione non diventi un confronto anche militare, nell'Indo-Pacifico, non possiamo avere punti deboli nell'Atlantico. Non ci devono essere proxy utilizzabili dai cinesi nel momento in cui c'è un'escalation di tensione per distrarci nell'Atlantico. Bisogna mettere perciò in sicurezza l'Atlantico. Così si spiega la politica verso l'area dell'ultimo anno e mezzo, perciò la politica estera dell'amministrazione Trump, che si impegna su Panama, si impegna su Venezuela, sappiamo come si è impegnata adesso su Cuba e come si è impegnata sul caso Groenlandia. Ecco, la Groenlandia viene vista come un po' un ventre molle a nord dell'Atlantico, in cui sia russi che cinesi potrebbero fare in futuro sempre più incursioni, e delle incursioni in particolare dei russi se ne parla sempre di più. Potrebbe essere sostanzialmente anche la Groenlandia utilizzata un po' come regola dell'altro, ossia si punta più in alto di quello che in realtà si vuole colpire, si vuole chiedere probabilmente un impegno sempre maggiore ai paesi europei, in particolare agli alleati NATO, per mettere in sicurezza l'Atlantico, e questo è un modo sicuramente poco diplomatico che ha utilizzato l'amministrazione Trump. Però c'è già un primo effetto: di qualche settimana fa è la notizia del lancio del progetto da parte del Regno Unito della flotta del Nord, cui hanno aderito i paesi baltici, i paesi scandinavi e l'Olanda, per cui ci saranno delle azioni di pattugliamento congiunto tra le marine di questi tre paesi, che prima faceva già la Royal Navy, per contrastare le azioni di spionaggio e compromissione delle infrastrutture critiche che in particolare la marina russa sta facendo sempre di più con i suoi sottomarini. Ma non è da escludere che anche la Repubblica Popolare Cinese non comincia a fare operazioni simili, che potrebbero mettere in discussione la sicurezza, soprattutto di infrastrutture critiche legate alla connessione ai dati, fondamentalmente.
0: E dunque si chiude qui questa prima parte del Mondo alla Radio, ma torniamo tra pochissimo in diretta perché parliamo della Giornata Mondiale delle Api.

0: Il mondo alla radio.
1: Il 20 maggio ricorre ogni anno la giornata mondiale delle api, appuntamento volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Le api e altri impollinatori infatti consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale stima che il 75% delle principali colture agrarie mondiali, quali ortaggi, frutta e foraggio, ottenga beneficio dall'attività degli insetti. Al tempo stesso l'ente ricorda che il trasporto del polline consente la riproduzione di circa il 90% delle piante spontanee. Ma lo stato di conservazione degli impollinatori in Italia è valutato critico. Circa il 22% delle 151 specie di api viene considerato a rischio di estinzione. Occorre dunque cambiare rotta, interrompere pratiche che minano la nostra stessa salute ed entrare nell'ottica che sia necessaria una collaborazione tra uomo e api. E quanto ci ha detto Bruno Cignini, zoologo e docente presso l'Università Tor Vergata di Roma.
2: L'ape è considerata come impollinatore, anche perché non sono solamente le api, sono molti di più gli impollinatori, quindi api, apoidei in generale, sono le farfalle, che noi appunto ci piacciono, però hanno un ruolo importantissimo, sono molti coleotteri, sono tutti quegli animali, diciamo, piccoli animali che volando raggiungono il fiore, loro lo raggiungono per prendere il nettare e per andare a prendere il nettare si impollinano e a quel punto, spostandosi su un altro fiore, trasmettono proprio i geni del fiore da uno all'altro e quindi funziona questa alleanza, e questo è fondamentale, l'alleanza tra le piante e gli animali che li aiutano a impollinarsi una con l'altra, anche perché noi non ci riflettiamo molto, ma insomma la pianta è ferma e deve riuscire a impollinare magari un'altra pianta che sta lì vicino, e questo ruolo lo hanno appunto le api in senso lato, ed è fondamentale proprio, anche perché c'è anche la giornata della biodiversità, è fondamentale proprio per la nostra biodiversità, ma addirittura per la vita sulla terra. Se non ci fossero le api, gli impollinatori, probabilmente ci sarebbe veramente una grossa crisi ambientale e per la biodiversità.
1: Ecco, l'ape in questo caso rappresentante dei vari animali impollinatori, come ha giustamente sottolineato Bruno, rappresenta anche per l'appunto quell'animale senza il quale non ci sarebbe probabilmente il pianeta.
2: Eh sì, è importantissimo, e tra l'altro ci sono molti movimenti proprio per la tutela di questo piccolo impollinatore, ma importantissimo, diciamo le api ma anche tutti gli altri, quindi bisognerebbe limitare l'uso dei pesticidi in maniera alcune volte anche un po' indiscriminata. Ovviamente anche i cambiamenti, insomma la distruzione di alcuni habitat che in qualche modo influiscono proprio. Quindi noi, tra l'altro, noi abbiamo gli apoidei selvatici, ma anche quelli domestici, cioè l'apis mellifera, insomma quella domestica, quella che viene appunto dagli allevatori, dagli apicoltori, viene allevata e ci aiuta moltissimo. Tra l'altro produce cose che per noi sono utilissimi, quindi il miele, il polline, la propoli, insomma, quindi è veramente un animale importantissimo, diciamo, per il nostro ambiente, e quindi va tutelato sicuramente.
1: Hai sottolineato giustamente impollinatori, perché spesso forse noi confondiamo anche il ruolo importante che hanno questi animali, questi insetti, cioè ci sono tanti effettivamente animali impollinatori.
2: Sì, noi, guarda, io poi mi diverto, alcune volte vado vicino appunto alle piante, quelle più colorate, anche quelle più profumate, loro comunicano molto attraverso gli odori, sostanze chimiche, quindi sia le api, sia alcuni coleotteri, sia le farfalle, non solo sono attratti dal fiore, dal colore, ma anche dagli odori, odori che magari noi non percepiamo, però l'odore serve proprio a indirizzare l'animale verso di loro, e addirittura alcune piante hanno come delle colorazioni, delle striature tali che, come se fossero delle piccole autostrade, quando la farfalla oppure l'insetto impollinatore si ferma, magari è spinto proprio da queste piccole autostrade che sono delle striature, pensiamo alla malva, no? Ad esempio, che ha questi colori che insomma orientano l'animale ad andare verso il nettare, e andando lì magari con i loro pistilli di fatto impollinano questi animali. E tra l'altro è bellissimo vedere queste api che hanno una sorta di cestello, loro hanno 6 zampe, nell'ultimo paio di zampe, quello dell'addome, hanno una sorta di cestello dove raccolgono praticamente il polline, e quando poi loro tornano al loro alveare, altre api operaie le aiutano a togliere questo polline e lo distribuiscono all'interno dell'alveare. È un mondo incredibile, bellissimo.
1: Pensa che bello sarebbe allevare le api nel centro di Torino. L'idea di un apiario al Valentino nasce proprio così, con una proposta sussurrata nell'abitacolo di un'auto che scende per i tornanti della Val Grisanche. Quella frase, pronunciata quasi distrattamente da Lorenzo Domenis, veterinario e apicoltore, al suo compagno di viaggio Marco Cucco, giardiniere, si è sviluppata poi in un percorso che ha portato alla creazione di un vero e proprio apiario urbano a Torino. E allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Lorenzo Domenis.
0: Noi l'abbiamo installato nel 2010, ormai lontano 2010, e sono stati tanti effettivamente le motivazioni, ma prima di tutto riprendere una tradizione apistica torinese. Torino ha effettivamente una grossa tradizione di apistica, sia con figure di spicco, è stata la sede del primo giornale sull'apicoltura, L'apicoltore moderno si intitolava, e c'è una tradizione apistica anche legata ai castelli piemontesi. Ogni castello piemontese aveva un apiario annesso per produzione poi della cera più che del miele. E quindi con questa idea qua, quindi idee legate diciamo al passato, abbiamo installato questa apiaria. Ecco, attualmente ovviamente l'idea era anche poi di replicare diciamo delle esperienze che si stavano moltiplicando allora nel mondo, di alveari tenuti in città. Cioè ci sono diciamo alveari a New York, a Parigi, a Bruxelles, per cui ci siamo detti ma perché non farlo anche a Torino, che è una delle città più verdi d'Europa. Quindi abbiamo installato questo apiario, infine poi anche con una valenza didattica, no? Cercare di creare un polo apistico all'interno di una grossa città metropolitana come Torino, un polo apistico che servisse così per diffondere diciamo il verbo apistico anche alle scuole, ai turisti, ai visitatori dell'orto botanico. Quindi diciamo sono vari livelli, ecco, di motivazione che ci hanno spinto a farlo, ecco.
1: E perché l'importanza, ecco, di questo progetto all'interno di una città? Cioè, qual è l'importanza delle api dentro la città?
0: Ma si inserisce, questo progetto si inserisce, ma sia su un'idea di biodiversità, no? Quindi favorire, diciamo, la biodiversità animale all'interno di una città. Poi ultimamente, recentemente, ma non solo a Torino, si stanno un pochino moltiplicando questi progetti di orti urbani, frutteti in città, e quindi diciamo le api si integrano perfettamente in questo discorso, pensando che effettivamente sono insetti impollinatori e impollinano circa il 70% insomma delle specie botaniche di cui ci nutriamo, no? Quindi diciamo una mano lava l'altra, ecco, sono due progetti che poi si integrano all'interno delle aree metropolitane, no? Quello legato effettivamente agli orti urbani e quello delle api, ecco.
1: Chiaramente un progetto che unisce anche tante dinamiche diverse. Se da una parte c'è la tutela importante, ecco, dell'ambiente, della biodiversità, delle api stesse, che in qualche modo rappresentano anche in qualche modo la tutela, ecco, del pianeta intero, dall'altro anche il tentativo forse di includere la comunità, la cittadinanza in questo senso, e far capire loro, ecco, l'importanza di tutto ciò.
0: Certo, sì, sono d'accordo, certo, anche quella, cioè quella funzione lì sicuramente, ecco, specialmente ecco, all'interno di grosse città, ecco, dove magari effettivamente le persone magari sono magari più lontane, ecco, rispetto a certe dinamiche che noi consideriamo generalmente agresti, però si parla effettivamente tanto anche ultimamente di scomparsa delle api, quindi ecco un apiario urbano, oltre che la biodiversità, diciamo, sostiene anche la specie, ecco.
1: Lorenzo, Papa Leone XIV ha invitato proprio qualche giorno fa a salvaguardare la terra, ecco, la cura per la pace e cura per la vita, inaugurando quella che è anche la settimana Laudato Si, proprio sul tema della speranza, dalla speranza all'azione, insomma, far sì, ecco, che alcuni messaggi arrivino, ma anche a livello pratico, per cui, ecco, salvaguardare la terra, lo dicevamo anche poco fa, però passa anche da questi progetti.
0: Sì, sicuramente. Sì, pensando all'importanza delle api, come dicevo prima, non ci sono solo loro, ci sono anche libellule, zanzare, poi dei solitari, però le api effettivamente sono gli insetti che deputati per la maggior parte con l'impollinazione, e quindi salvaguardare le api effettivamente vuol dire salvaguardare poi anche il nostro stesso nutrimento. È una cosa che diceva poi, insomma, la frase ripetutissima che si attribuisce ad Einstein, no? Si diceva che se le api scomparissero l'umanità avrebbe 4 anni di sopravvivenza, ecco, anche se non l'ha detta lui, è sicuramente vero, pensando effettivamente alla funzione che hanno.
1: Certo, pensando al futuro, quindi insomma ci sono anche altre attività e degli impegni legate proprio a questo progetto di apicoltura urbana, ecco, possiamo definirla così.
0: Ma impegni futuri, ma che sono anche attuali, noi teniamo per esempio un corso di apicoltura, quindi abbiamo già da quasi 10 anni, quindi abbiamo parecchie persone, ma che provengono proprio dalla città, ecco, di Torino, no? Che sono interessati, ecco, così a imparare, ecco, così ad allenarsi sull'allevamento delle api, perché no, magari in una piccola alveare sul balcone, piuttosto che in un giardinetto urbano. E altri progetti futuri, ovviamente, è sempre quello comunque di fare, diciamo, un po' di didattica, ecco, sulle api per tutti i visitatori che sono sempre più meno numerosi dell'orto botanico, ecco, al quale ovviamente siete invitati tutti, ecco.
1: Nella tutela delle api e quindi nella salute degli ecosistemi agricoli e naturali, un ruolo fondamentale è svolto dagli apicoltori, che mantengono vive le colonie di api, favoriscono l'impollinazione, difendono biodiversità e habitat e rappresentano un vero e proprio ruolo di sentinelle ambientali. In Italia ci sono circa 75.000 apicoltori e oltre 1,5 milioni di alveari. In sintesi, gli apicoltori oggi non producono soltanto miele, ma svolgono anche una funzione agricola, sanitaria e ambientale fondamentale per la sopravvivenza degli impollinatori e per la sicurezza alimentare. E allora ci trasferiamo in Sardegna, nel Sulcis, nei terreni tra Narcao e Perdajus, e salutiamo Giacomo Santus, apicoltore. Giacomo, buon pomeriggio.
3: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, è così, Giacomo, un ruolo di sentinelle ambientali importanti per quanto riguarda la funzione degli apicoltori. Lo senti questa responsabilità?
3: Assolutamente sì. Ormai diciamo che le api e tutti gli impollinatori garantiscono il 75% dell'impollinazione delle specie vegetali, garantendo anche il 35% dei cibi che arrivano sulle nostre tavole. Ciò, questi piccoli insetti sono le sentinelle della biodiversità, ecco, e della salute degli ecosistemi.
1: Esatto, salute degli ecosistemi, del pianeta.
3: Sì, sì, è salute del pianeta.
1: Senti, Giacomo, come nasce anche un pochino l'idea, la passione, ecco, di diventare un apicoltore?
3: Allora, questa passione più che altro mi è stata tramandata, da mio padre, che a sua volta è stata tramandata da sua madre, perciò siamo da generazioni che portiamo avanti questa vita immersa dalle api. Per noi è la vita quotidiana, stare con le api è star bene. E in più c'è da dire che noi possiamo aiutarle con dei piccoli gesti, dobbiamo sempre cercare di mettere anche delle coltivazioni, delle fioriture spontanee, in modo che le api possano andare a bottinare, e le dobbiamo anche salvaguardare da molte problematiche che ci sono anche causate dall'uomo, come pesticidi, diserbanti, perché tutti i giorni sono minacciate da questi fattori.
1: Quindi sono riusciti anche a salvarle dai nemici naturali, ma anche dall'uomo stesso.
3: Sì, Sì, dall'uomo, il primo nemico, è brutto dirlo, è l'uomo, perché molte volte non ci si pensa, diciamo, alla fragilità di questi piccoli impollinatori, perciò specialmente nelle zone dove ci sono delle coltivazioni intensive vengono usati dei prodotti chimici che vanno a ucciderle, perciò distruggendo anche tutto, diciamo, l'ecosistema.
1: Certo.
3: Perciò in primis noi come, diciamo, come uomini dobbiamo cercare di tutelarle. Io e la nostra azienda, come tanti altri colleghi apicoltori, cerchiamo di proteggerle, perciò cercando sempre di trovare delle, diciamo, delle zone incontaminate, portarle, diciamo, il più lontano possibile da produzioni intensive, anche da produzioni industriali. Questo è fondamentale.
1: Giacomo, c'è anche una... Prego, concludi.
3: Sì, sì, in più andiamo a sensibilizzare il tutto con i bambini, ecco, specialmente con i bambini delle scuole dell'infanzia, della primaria, perché è un'età dove, diciamo, le persone, i bambini riescono, diciamo, a apprendere meglio anche tutto il discorso delle api, e anche per avere, diciamo, un occhio di riguardo sulla natura e sulle biodiversità.
1: Certo, anche perché, Giacomo, quando si parla di bambini, ma in realtà a volte anche degli adulti, si sente spesso dire ho paura delle api. Ecco, in realtà bisognerebbe imparare a non avere paura delle api, anzi l'uomo deve essere amico delle api.
3: Certo, l'uomo deve essere amico delle api. Molte volte si crea anche confusione perché magari non si conoscono neanche gli insetti, magari viene, come posso dire, scambiata una vespa per un'ape o viceversa. Perciò queste informazioni che vengono date, specialmente quando si fanno delle giornate didattiche, e anche per far conoscere anche gli insetti, che molte volte anche una vespa magari non è pericolosa, ecco, però bisogna sempre cercare il modo migliore per approcciarsi con gli insetti.
1: Certo,
3: insomma, è normale se magari ci avviciniamo a un'arnia dove c'è una famiglia di api, magari possono anche attaccarti, ma non succede. Perciò l'apicoltore deve anche un po' informare,
1: ecco,
3: le persone come funziona.
1: Sensibilizzare, informare, insomma, serve la conoscenza, la consapevolezza.
3: Sì, è proprio così.
1: Giacomo, parlando, dicevamo, insomma, la tutela degli animali, delle api in questo caso, in questa, per quanto riguarda l'appuntamento anche della giornata mondiale delle api, corrisponde, e lo spiegavi anche tu, alla tutela della biodiversità, degli ecosistemi, del pianeta, di noi stessi, da un punto di vista appunto di esistenza in sé, ma anche da un punto di vista di benefici che arrivano anche in questo caso dall'apicoltura, ossia il prodotto delle api, il miele e tutto ciò che ne deriva.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente sì, perché dobbiamo dire che per noi, adesso sì, oggi è il 20 maggio, diciamo, si celebra la giornata mondiale delle api per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di tutti gli impollinatori, però per noi apicoltori il 20 maggio è tutti i giorni, noi certo, ci prendiamo cura ogni giorno delle nostre piccole amiche, perché sono fondamentali per la vita del pianeta. Cosa facciamo? Andiamo sempre come

0: e sono zone incontaminate, perciò sono, diciamo, il paradiso per le api, e noi continuiamo a questa attività in modo proprio da proteggerle anche da tutti gli altri fattori che possono essere, come ho detto, dei trattamenti chimici, ma anche, per esempio, ci sono anche dei parassiti che attaccano le api, specialmente dentro la famiglia, che può essere la varroa, o ci sono anche degli virus. Perciò noi siamo anche custodi e cerchiamo di curarle in tutti i modi, sempre con dei prodotti naturali, perché bisogna anche cercare di produrre anche del miele, ma del miele di qualità.
1: Ecco.
0: Penso che fare, diciamo, dei controlli e dei trattamenti naturali di anche più qualità al prodotto.
1: Giacomo, quali sono le difficoltà invece nel fare l'apicoltore?
0: Le difficoltà sono, ormai noi siamo, come posso dire, siamo condizionati sempre più da, diciamo, dal cambiamento climatico, e questo influisce tanto sulla vita e sulla produzione, diciamo, del miele. Ormai non si riesce più a capire le stagioni. Abbiamo visto che questi ultimi anni sono state delle temperature elevatissime, che sono arrivate anche a 45-50 gradi, perciò creando dei grossi problemi all'interno delle colonie. E questo è uno di quei fattori che sta creando lo stesso delle grosse problematiche. In più, anche l'apicoltura è sempre un lavoro in agricoltura, perciò anche per l'apicoltore lavorare diciamo sotto giornate caldissime comporta molto, molto stress,
1: certo.
0: Questo senza dubbio, però si fa lo stesso con tanto amore, perché noi crediamo in questo piccolo insetto che è fondamentale per la sopravvivenza del pianeta.
1: Proprio in merito a quello che ci hai raccontato, Giacomo, leggo due messaggi in chiusura. Roseli ci scrive, proprio facendo seguito al ruolo importante che ha anche l'uomo, la cittadinanza deve contribuire, per questo deve essere informata, formata, una cultura per il bene del pianeta è necessaria, visto che il pianeta è la casa di tutti noi. E un'altra ascoltatrice, Filomena, che ci scrive, ha ragione, noi spesso siamo un pericolo anche per la natura, in questo caso per le api, però poi ci manda la foto di una rosa, ci scrive, le api, oltre tutto questo bene che fanno, creano anche bellezza. A me sta cambiando il colore di una rosa, fare esempio proprio del fiore. Ecco, le api creano anche bellezza, Giacomo.
0: Sì, le api creano bellezza. Noi dobbiamo metterle in condizione di crearla. Molte volte magari non si ci pensa, perché magari si abita magari in una città ma non ho lo spazio verde per... Invece anche lì si possono fare dei piccoli gesti quotidiani, dove magari nel balcone, nei vasi, si possono piantare dei fiori amici delle api, come per esempio la lavanda, come il rosmarino, come il timo, la borragine, dei trifugli, che sicuramente aiutano anche in quella zona lì le api a procurarsi, diciamo, il loro nettare, il loro polline per sopravvivere. Perciò non è detto che magari si abiti in una zona magari particolare, ci vuole sempre volontà da parte nostra, e questo deve essere in primis.
1: Certo, la volontà da parte nostra di contribuire al bene.
0: Di contribuire al bene, perché è fondamentale.
1: Grazie.
0: Fondamentale per la loro sopravvivenza, ma anche per la nostra sopravvivenza.
1: E anche per la nostra. Grazie sì. Giacomo Santus, apicoltore, grazie.
0: Grazie a voi. Buona serata a tutti.
1: E noi chiudiamo questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito finora. Rimanete con noi, perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Ma intanto io vi saluto. Un saluto e un ringraziamento da Gianmarco Murroni.

distanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia. Qualcuno che canta per la strada ti sembra una canzone nuova. Eppure se provi a ricantarla la trovi nella tua memoria. Hai sentito

Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Vorrei cercare di comunicare a qualcosa di ciò che già sapete bene, ma sì, di comunicarlo, qualcosa dell'importanza e la fertilità dell'offerta che possiamo fare della nostra giornata, delle nostre difficoltà, sofferenze, gioie, quanto questa offerta sia importante per la Chiesa e per il mondo, e questo nel contesto dell'obbedienza di Gesù fino alla morte. E col pretesto di San Paolo anche vorrei dire una parola sulla obbedienza come una risposta matura, una caratteristica del cristiano maturo, non infantile. Giuseppe, San Giuseppe, uomo obbediente. Giuseppe si alzò dal sonno e fece come gli aveva comandato l'angelo del Signore. Prese con sé il bambino e sua madre e va in Egitto. E poi un altro sonno. E Giuseppe prende con sé il bambino e la sua madre e va in Israele. E poi ancora va a Nazareth. E colpisce come Giuseppe non viene mai mostrato tutto il